0: l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour, la gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
1: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari e tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto, nati dalla tradizione, alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Napoli Meteo.
1: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Contesto anticiclonico sulla Campania anche questo venerdì 29 maggio. Sul territorio il tempo si presenta e mantiene asciutto ed assolato, cieli sereni o poco nuvolosi e clima ancora caldo estivo senza eccessi particolari. Temperature massime difatti un po' più contenute, comprese fra i 29 e i 31 gradi nelle diverse località. Ventilazione per lo più debole, salvo locali rinforzi sull'Appennino dai quadranti settentrionali. Per il momento è tutto. Per sapere come andrà nel weekend o nel ponte del 2 giugno, vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

con la mollichina di pane come faceva Pollicino, vi ricordate? Al venerdì 29 di maggio 2026, pochi secondi alle 7, non so se mi spiego, adesso sono le 7 in punto e allegramente, eccola qui, la battuta che sentirete per tutta la giornata da ieri, quando hanno confermato al nostro allenatore Massimiliano Allegri. Sono pronto, sono preparato, caro Nellino, lo sapevi tu? No, non sapevi neanche questo. Una mezza cosa, ho visto che lui insomma non è così appassionato di calcio, poi non è obbligatorio. Invece i nostri pipistrelli sono tutti quanti contenti di Allegri, poi ne parlerete con l'avvocato Bigliotti dalle 9 e in più poi su tutti i nostri programmi, boh, quanti ce ne sono, indefiniti, si parlerà proprio di questo e non solo. Buongiorno, stavo sistemando un attimo le cuffie, il jack, per ascoltarmi, altrimenti poi dopo non si poteva andare avanti. Adesso tutto a posto, canale 76 del digitale terrestre per vedermi in TV in tutta la mia bellezza, in tutto il mio splendore, si fa per dire. Nel frattempo vi ricordo il numero 342 00 00100 per i vostri messaggi. Il venerdì per un 10 minuti vogliamo anche parlare del weekend, dove andate, cosa fate, a fine settimana al mare, perché il tempo ormai lo permette, potete stare a casa a rilassarvi, centri commerciali per refrigerarvi senza spendere soldi per quanto riguarda il climatizzatore. Allora, Nellino, è ancora un po' troppo alta la temperatura, abbassa ancora per la gioia di Bigliotti che arriverà più tardi. Tu sai che ho molto caldo, invece quando arriva dice no, devi spegnerli, oppure perché ha paura della gola, giustamente, qualche anno in più, no? Adesso testiamo se ci sta ascoltando oppure no. Allora, scherzi a parte, 342 00 00 100, diteci cosa farete in questo weekend, poi primo pensiero del mattino e geolocalizzazione.

Quante ore avete dormito? Un altro quesito facciamo stamattina. Io più o meno 3 o 4, ma sono andato a mangiare una pizza con amici di vecchia scuola, nel senso che siamo cresciuti insieme, ogni tanto si fa la rimpatriata. Il problema è che non abbiamo più l'età di una volta. Ieri ci siamo scassate, ragazzi, credetemi, con fritture di ogni tipo, e poi la pizza, e poi il dolce, il tiramisù, e mezzo litro di birra, mezzo litro, aspetta, io mezzo litro, ma non guidavo, attenzione, guidavano gli altri, e facciamo guidare sempre un astemio, da sempre, infatti sarà quello che camperà di più, perché quello più atletico, quello che non si è sposato, quello muscoloso, quello con i soldi, vedi, alla fine ha vinto su tutto e su tutti. E niente, poi arrivo a casa verso l'1, la doccia, ero un po' brillo, vi dico la verità, parleremo di quello stamattina, più o meno, paradossalmente non ho dormito perché sulla pizza c'era una fine, ha vinto su tutto e su tutti. E niente, poi arrivo a casa verso l'1, la doccia, ero un po' brillo, vi dico la verità, parleremo di quello stamattina, più o meno, paradossalmente non ho dormito perché sulla pizza c'erano i peperoni, e pensa un po'.

0: Io. Bene, leggiamo un po' di messaggi al 342 00 00 100. Ciao Manga, buongiorno a te, a tutti i pipistrelli del globo. Ancora una settimana, poi vado al mare con tutti i miei fratelli a Senigallia. Antonio Mosca da Zurigo, e te lo meriti Antonio, un bacio forte a te e a tutti i tuoi fratelli. Vediamo, ciao Manga, buongiorno a te. Oggi ho il grande capo in ufficio, quindi devo fare finta di lavorare. Ah, ok. Meno male che l'hai detto, Fabio. Auguro a tutti un buon fine settimana. Un saluto appunto da Fabio. Sembra quasi, sai, il mega direttore galattico Fantozzi, che lavorava quando c'era il direttore. E poi un altro, Manganello, buongiorno. Andrò a Torino a vedere il concerto di Kiss Kiss in Piazza Castello. Alfonso da Varese. Oh, il concerto della nostra radio madre, no? Ci sarà anche te, Nellino? Ah, ok. A Castel Volturno ci sarai, va bene, va bene. Tanti ospiti, tanti artisti. Uno, devo dire, degli eventi, no, più importanti dell'estate. Non è la prima volta, il secondo anno consecutivo che facciamo una roba così grande. Informatevi meglio sul sito anche di Kiss Kiss, la nostra radio madre. Vogliamo sentire un po' di vocali? Allora, questi siete voi. Hello, what's your name?
1: Buongiorno, Manganini.
0: Buongiorno.
1: No.
0: Qua sparagno. Nessun sparagno. Allora, quando si fa la rimpatriata, da sempre ognuno paga il suo. Addirittura, se qualcuno, per esempio, adora la grigliata di carne al posto della pizza, lui non divide in parti uguali, ma va a pagare quello che mangia. Questo lo facciamo da sempre. Perché fateci caso, quando 10 amici vanno a mangiare una pizza, c'è sempre quel bastardo che dice: no, io la pizza non la mangio, sto facendo una dieta chetogenica, mangio una bella fetta di carne. Vai a bere la pizza, 6-7 euro, la grigliata di carne 25 euro. Poi faccio anche così, ci metto un vinello vicino, ma proprio poco, e allora lui dovrebbe spendere 40, noi 15, che facciamo? Dividiamo. Un barì, tu da via la grigliata di carne e poi da la grigliata di carne. Oh, pronto
2: Manganiello, buongiorno a tutti i pipistrelli. Tony, hai risolvuto a mangiare da mia zia.
0: Veramente?
2: Al tuo paese, a Cicciano.
0: Ma non me l'hai detto?
2: Dove sta la Conad, dopo il Banco di Napoli.
0: Come no? Conosco benissimo. Certo.
2: Davanti sta la piazzetta.
0: Sì, ho capito benissimo.
2: Un abbraccio.
0: Allora, dopo la piazzetta, dopo la piazzetta, giri a destra, c'è via Roma, molto stretta. Dopo 300 metri c'è Gigino il Barbiere sulla sinistra. Poi un po' più avanti c'è De Stefano, una pasticceria meravigliosa, sulla destra. Poi c'è un campanile, giri a sinistra e 300 metri sulla destra abito io. Hai capito? La prossima volta vieni a trovare, facci un bello caffè. Pronto? Sì.
3: Buongiorno. Solo una cosa voglio sapere, Antonio.
0: Sì.
3: Ma poi ieri sera quando si è pigliato quel 15 euro? Fammi sapere.
0: Allora, ma chi? Sempre il pizzaiolo, tu dici? Intorno, non mi ricordo di preciso, forse sai che hai azzeccato addirittura sui 15-16 euro, una roba lì, adesso non mi ricordo, perché la birra rossa sta ancora in circolazione. Pronto?
4: Mangani, buongiorno.
0: Chi è?
4: Sono proprio allegre,
0: Mi
4: sento quasi Raffaele da Mainz.
0: Ragazzi, io invece vado un po' controcorrente, l'ho detto anche all'avvocato in questi giorni, a me Allegri piace tanto, nel senso che nella sua antipatia adesso sapere che è un allenatore del Napoli mi piace, no? Anche quando fa le scenate, adoro un po' il suo caratterino. C'è un messaggio che dice: Antonio, buongiorno, è vero, la birra rossa alla spina scende una meraviglia. Hai visto, Rosario? Io la adoro, ce ne vogliono almeno un paio per apparare, capita anche a me, meno male che sono amici di vecchia data, e figurati i tuoi consuoceri un giorno, Rosario. Ma qua comunque con suoceri, ma stai scherzando? Assolutamente no. Pronto?
5: Buongiorno, Mattarello.
0: Buongiorno, è lui?
5: Pipistrelle, pipistrelle. Io c'è Califico. Già stai, Ufra.
0: Come sta? Veramente, qui fa caldo già questo. Dove? Hey.
5: Ok,
0: va bene. Vabbè, fallo un po'. Eccolo con la risata finale, inconfondibile, il nostro burro. Pronto? Vediamo ancora qualcuno. Dai.
6: Tanto buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Riguardo ieri sera, come dice il detto, è come tutte le belle feste italiane, tutto finisce a pu.
0: No, non possiamo andare avanti, non lo diciamo. C'è un amico che dice: forse ho capito di cosa parlerai stamattina. Parlando di birra, l'argomento del giorno parleremo di depilazione. Già si è cade depilazione. No, c'entra un po' l'alcol, però ovviamente ne parleremo in modo molto delicato. Pronto?
7: Buongiorno, Manga.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno Nando, buongiorno a tutti i vivisti.
0: Sì, ciao.
1: E in Don Brugli, di fatta Marchetta, capace che c'eri tu paese tu. E amici dice che andiamo a fare Marchetta.
0: E qua mica una Marchetta.
1: Voglio bene, forza Napoli, Raimondo da Magenta,
0: ciao,
1: Milano.
0: Ciao, ciao Raimondo, un bacio anche a te, non è una Marchetta, l'amico ha detto che è stato a Cicciano, io ho fatto un po' Google Maps fino a casa mia, no? Pronto?
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Da Casoria Mainz. I pipistrelli. Antonio. Tutte le pipistrelle.
0: La tua roccia.
2: E poi volevo dire a me mi piace il rosso.
0: Pure a te. Azza, hai visto? L'amico mio di ieri, uno degli amici, ha detto: devi dire che abbiamo mangiato spesso anche i fiori di zucca, spesso, cioè nel senso ne abbiamo mangiati tanti, no? Spesso, non scrivere spesso, lo sa, pure tu sei ancora un po' che già alla cacca.

0: Guarda, tutta quanto, bellissima, bellissima. Certo, dopo un po' poi ha stancato quando diventò tormentone, ma ogni tanto poi quando l'ascolti al passare di anni è piacevole, non è male. Ancora, infatti mi dice Rosario, questa canzone mi fa ricordare l'estate e ti chiedo, ma la settimana prossima attaccammo Guitar Record Summer Edition? Ancora no, Rosario, perché siamo ancora a maggio, poi arriverà giugno, il giorno proprio in cui scoppierà l'estate vera e propria, proprio sulla carta. Allora, partiremo con il Guitar Record Summer Edition, cioè i ricordi più belli legati ad un'estate fa ogni venerdì. È bellissimo, momento meraviglioso, caro Nellino, che quest'anno condividerò proprio con te, un venerdì ogni tre settimane, più o meno, no? Poi vediamo, ciao Antonio, sono una fan da Mainz, è lui, leggo come ha scritto, ok? Saluto a Mega Manganiello, saluto a Nellino in regia, a fine settimana si va a Pinta Beach, Mario, in Germania si sa, Pinta Beach, sul lago di Raunheim, con la mia chioccia e roccia e i miei figli. Un buon fine settimana a tutti voi, saluti Raffaele da Mainz. Anzi, da Mainz Polago, Raffaele, giustamente, in Germania, quando era mare, che tenete, non c'è il mare, ci sono i laghetti, no? Cos'è, artificiale oppure naturale, il lago di Raunheim? Vedi? Pure là che sono arrabbiati in Germania. Noi abbiamo il lago di Garda, guarda, il lago d'Averno, guarda qua. Cioè già dicono non gettate niente a terra che siamo proprio dietro di voi. Sentiamo ancora un po' di vocali, pronto?
1: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Senti, da quello che dici ho capito che ti piace la birra russa.
0: Assolutamente sì.
1: Io sono un amante della birra russa. Ne bevo una italiana,
0: sì?
1: Una delle più famose in Italia.
0: Ho capito qual è.
1: Inizia con la P,
0: ho capito.
1: Gran
0: Riserva.
1: Te la compro all'MD, sono tre bottiglie da 33 centimetri,
0: sì, sì.
1: Ed è una marca tedesca.
0: Ah, tedesca.
1: Si chiama Bangel. Il resto non te lo posso dire.
0: Ok.
1: Non la pubblicità.
0: Bravo, bravo.
1: Comunque, sono ottime. Provale e mi fai sapere.
0: Dai.
1: Il tuo dir.
0: Ok, ho già scritto. Io sono un grande intenditore di birre artigianali di ogni marca. Infatti, si vede quando metto la pancetta, vuol dire che è arrivato il periodo estivo e la birretta, vi dico la verità, ghiacciata. Non tutti i giorni, ma due o tre volte a settimana. Da 33 cl ci sta tutta.
2: Butta fuori zona la domanda che te ne fatto. Ma 15 cl se le hai pigliate manessa.
0: Ah? Wow, così poco, ragazzi. No, qualcosa in più. Noi aspiriamo a qualcosa di più alto. Pronto?
3: Buongiorno.
0: Buongiorno. Vai.
3: Ugo di Argine, Caldatore. Un caspi di cavere,
0: sì, anche stamattina. Surato, mamma mia.
3: E un bacio con mani di Ignazio.
0: Va bene.
3: Ciao,
0: ciao anche a te. E c'è Ignazio che risponde, non so se poi è lui, l'amico tuo. Dice: domani telline, domenica spaghettata in barca del mio amico Fulgenzio. Se vuoi passare per casa, fammi sapere. Salutami, Ugo. Un abbraccio, Ignazio il saldatore. Vedi, saluti tra di loro. Lui a fare le telline, poi domenica spaghettata con le telline. Nellino, mettiamo un disco. Io parlo ancora un po' come Raffaele da Mainz, a quest'ora è rilassante, e poi lanciamo l'argomento di oggi nel pipistrello.

0: che ho parlato della birra, di quella rossa, della bionda, di questa mangiata ieri sera con i miei amici, anche perché c'è un link con l'argomento di stamattina. Uno studio dell'università di Bath e Friburgo ha osservato che una piccola quantità di alcol potrebbe rendere le persone più sciolte nel parlare una lingua straniera. Avete capito bene? Nel test alcuni studenti tedeschi che stavano imparando l'olandese sono stati giudicati più fluidi nella pronuncia dopo aver bevuto una dose moderata di alcol. Secondo i ricercatori, il motivo sarebbe una riduzione dell'ansia e delle inibizioni. Attenzione, però, questo non significa che bere faccia imparare le lingue meglio. Non è che tu mo stamattina ti ubriaca e parli inglese. No, questo non succede. Né che l'alcol sia utile per studiare. No, bisogna un attimo rettificare. Lo studio è limitato e gli stessi ricercatori invitano alla prudenza. Bere troppo peggiora coordinazione, lucidità e capacità cognitive. Però la curiosità resta. Diteci la verità. Dopo un bicchiere, ok, di vino o di birra, quando vi siete sentiti un po' disinibiti, vi è mai capitato di fare o dire qualcosa di assurdo, imbarazzante, compromettente, incredibilmente divertente? Raccontateci i vostri aneddoti, strani ma veri. Ovviamente evitiamo situazioni tragiche, perché noi siamo contro l'alcol, in particolar modo quando vi mettete alla guida. Quindi parliamo di un bicchiere innocente di birra, due bicchieri quando eravate ad una cena, oppure che ne so, la vigilia di Natale, vi siete disinibiti talmente tanto che avete fatto un guaio, avete detto qualcosa che non dovevate dire, ok? Non so se sono stato chiaro. Vi è mai capitato, dopo un bicchiere di vino, di birra, di amaro del capo, di fare un guaio? Ma non con la macchina. Evitiamo situazioni tragiche, solo situazioni divertenti, ok? Imbarazzanti. Al 342 00 00 100, qui ci divertiamo. Stamattina sentiremo veramente tante storielle. Se volete scrivete chiama e quindi racconterete o fattarella nel pipistrella.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
3: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
4: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
5: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
6: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
7: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Ah, come, mangani. E di me ne a mangiare assieme fra amici. Tu ti pigli la pizza, pigli una felle di carne, ci fa faccio assaggio.
1: Certo.
0: Uai, che brucio.
1: Azze, che brucio. Io potrei anche dire che approfittatore. Ma scusami, se io prendo una pizza e prendo una birra e dovrei spendere 12 euro e tu vieni, sei l'unico che prende una bella tagliata di carne, di quelle buone, con la frollatura, eccetera, eccetera, e solo il tuo conto viene 40 euro e ti piacesse poi dopo a dividere in parti uguali. Cioè, io credo che non sia giusto. Spesso l'ho fatto anch'io, nel senso che non ho detto niente, ma siccome siamo amici di vecchia data, allora lì c'è una confidenza. No, Michele, tu che vuoi, voglia Felica, ok, allora tu paghi cacchiere tue, per non dire un'altra cosa. Ma credo che sia giusto così, è poco elegante, ma è giusto così. Oh, allora parliamo dell'argomento di stamattina. Secondo questa ricerca dell'Università di Friburgo, una piccola quantità di alcol potrebbe rendere le persone più sciolte e meno inibite mentre parlano una lingua straniera. In poche parole, con un bicchiere di birra potreste parlare un'altra lingua in modo fluido. Attenzione però, questo lo dirò fino alla noia, non significa che adesso ci ammambriacare per parlare altre lingue. Cercate di evitare solo un bicchiere e quando siete alla guida evitate anche quello che è meglio. E io vi sto chiedendo, dopo un bicchiere di vino, di birra o d'altro, vi è mai capitato di fare qualche figuraccia, di dire qualcosa di assurdo o combinare un piccolo guaio strano ma vero? Al 342 00 00 100 i vostri messaggi, ne leggo giusto qualcuno poi ascoltiamo i vocali. C'è Manu: dopo una piccola sbronza quando non ero ancora sposato con mia moglie ma eravamo fidanzati, lei mi disse che durante la notte le chiesi di sposarmi ma lo feci in perfetto inglese. Vedi? Allora è vero. La cosa strana è che da lucido io non sappia minimamente come si chieda di sposarsi in inglese. Ragazzi, ma com'è sto fenomeno? Ma c'è qualcuno all'ascolto esperto, senza fare battute, che ci possa magari illuminare, no? Poi Manganiello, buongiorno, ha ragione la ricerca che hanno fatto, perché io dopo due bottiglie di vino inizio a parlare un arabo perfetto. Vincenzo da Giuliano, sentiamo i vostri vocali. Pronto?
2: Ma è vero, quando ero a scuola in inglese eravamo una frana, tutta la classe.
1: Sì.
2: Il pomeriggio facevamo i corsi di recupero. Ebbene sì, il mio amico, dopo che beveva vino,
1: sì,
2: fumava sostanze,
1: vabbè, cacchi suoi,
2: parlava inglese benissimo.
1: Ma come si fa? Ma com'è possibile? Ma lui lo parlava già oppure dal nulla? Cioè, quella è una cosa strana. Ragazzi, io dopo due spritz in vacanza a Madrid ero convinto di parlare spagnolo perfetto. In realtà stavo mischiando italiano, inglese e napoletano. Ah beh, questo qui è un po' più veritiero. Pronto?
3: Buongiorno, mi appresento.
1: Massimi.
3: Massimino 7 gradi.
1: Vai.
3: Mangani, buongiorno. Io ho 5 litri di birra, da parlo pure cinese.
1: Vabbè, ma su quello è normale, ragazzi. Ah, date delle informazioni giuste, quelle reali, veritiere. Cosa avete combinato dopo un bicchiere di birra, di vino? Pronto?
4: Oi, Anto, sì. Buongiorno, Vincenzo da Modena.
1: Vai, Vincenzo.
4: Sentene poco, fatti su studi che hanno fatto con la birra. Perché ancora non scopri. Ma se ti fai con me accetto, parla che lingua comune.
1: Ok, ok. Abbiamo anche qualche telefonata. Nel frattempo, una volta dopo una sangria, mi scrive Giovanni, ho provato a fare un traduttore tra un turista tedesco e un mio amico. Abbiamo finito tutti e tre più confusi di prima e poi mai fatto danni, però una volta dopo due bicchieri ho chiesto a mia moglie di sposarmi. Ragazzi, fate attenzione perché poi quando c'è quella birretta in più si dicono anche delle cose che magari non vorremmo dire in tutti i sensi e ci troviamo sposati per colpa di una birra. Allora, abbiamo qualcuno in diretta con noi che vuole raccontare il fattariello sempre in merito all'argomento di stamattina. Abbiamo Domenico. Domenico, buongiorno.
5: Manganiello, buongiorno.
1: Eccoti
5: qua.
1: Buon
5: venerdì a tutti.
1: Anche a te, Domenico, raccontaci.
5: Allora, Manganiello, precisiamo che io non bevo,
1: Okay.
5: Però bevo solo birra.
1: Vabbè, non bevi, però la birra. Vabbè, dici tu, non è un super alcolico.
5: Una, okay. Una cena di lavoro con degli amici, mi facetto 4 litri di vino.
1: Quanti? 4
5: litri, 4 litri di vino bianco senza mangiare, Manganiello.
1: Ma tu sei un pazzo? Cioè, cos'è successo?
5: Mangani, con rispetto parlando, andai a casa, lo sai tu l'effetto che fa il vino bianco?
1: Lo so, purtroppo è
5: io
1: quello.
5: Abito a un quinto piano, arrivai a casa, feci proprio come arrivai a casa, feci l'atto grande, stessa aizzate.
1: Sì.
5: Okay. Con rispetto parlando, ma la mutanda è stai quinto piano, ti senti Luca Baci. Strilli disumani, magari credimi, strilli disumani.
1: Ci credo.
5: Uno la mette in capo perché dal quinto piano diventa ancora di più. Da tanto il vino bianco non l'ho toccato.
1: Non lo assaggi più. Meno male. La lezione è andata proprio a buon fine.
5: Lo studio è vero, perché io quando mi faccio con la cioccolata,
1: sì?
5: Sì. Mi chiamano francese perché parlano tutte lingue.
1: Ma è vero questa cosa allora? Ma com'è possibile?
5: Senza che io lo mastico nemmeno,
1: Bah, ma è strano questa cosa. Cioè, ma adesso stiamo inculcando ai ragazzi se hanno un esame di francese.
5: Non a scuola, ma in cantina.
1: Vabbè, ti ringrazio, ciao, un bacio.
5: Ciao, magari, ciao.
1: Allora ripetiamo per l'ennesima volta, se no arrivo scienziato che dice sta incitando i ragazzi ad ubriacarsi prima dell'interrogazione di inglese, di francese. No, assolutamente, è una ricerca in modo bonario, ne stiamo parlando. Se avete qualcosa da raccontare fatelo, ma evitate di bere, mi raccomando, soprattutto se siete alla guida, lo ripeterò fino alla noia. 342 00 00 100, adesso arriva il pezzone del petagnone.

0: perché molti mi scrivono le sbornie che hanno in qualche modo fatto nel corso degli anni. Noi invece stiamo parlando di questo studio, sicuramente toglie un po' i freni inibitori l'alcol, ma questo non lo deve dire lo studio di Friburgo. Ma quello che è veramente clamoroso è che in qualche modo, a quanto pare, si parli anche meglio l'inglese, il francese, altre lingue quando ti fai una birretta oppure un bicchiere di vino. Io vi sto chiedendo di raccontarci un po' di aneddoti che riguardano quando quella volta avete alzato un po' il gomito, aneddoti divertenti, simpatici, imbarazzanti. C'è Pietro che scrive: mio fratello andò ad un matrimonio di un ex collega e quattro di loro, compreso mio fratello, si sono bevuti più di 30 bottiglie di vino. Cioè, questi parlavano anche congolese, secondo me. In questo caso, ragazzi, noi non vogliamo assolutamente incitare a bere, per l'amor di Dio. Poi, buongiorno Antonio, di nuovo lui, ragazzi. Sono appena da Mainz, io quando esco con la mia roccia, con amici, e sono brillo. Ah, sono brillo pure Raffaele, ragazzi, avete visto? Dopo aver bevuto si ride, ci divertiamo. Quando sono a casa in tarda sera, dico alla mia roccia: facciamo un terzo figlio, e faccio l'amore con la mia roccia, hai visto? Voglio pure Raffaele, vedi? I freni inibitori che saltano dopo le birre tedesche e la roccia che gode, nel senso dell'amore di Raffaele. Pronto?
1: Andò, buongiorno, c'è una amica che non conosce l'acqua, beve solo birra, allora che si parla puro thailandese.
0: Questo non lo so, però raccontate delle esperienze, non fermatevi solamente all'argomento di stamattina, le vostre esperienze. Pronto?
2: Pipistrelli, pipistrelle, pipistrellini e pipistrelline, buongiorno a tutti.
3: Agnello, mamma, capite perché hanno fatto queste meravigliose piede a te?
0: Ragazzi, allora io dico la verità, allora, spesso e volentieri mi è capitato di pagare anche le fette di carne senza dire vabbè facciamo in base a quello che abbiamo mangiato. Però vi dico, voi siete contenti di farlo quando pagate oppure quando ve ne andate mormoliate a quei due che hanno preso la grigliata a 40 euro e tu hai speso solo 15 euro e poi ha diviso in base poi anche alle grigliate? Dite la verità, per favore. Pronto?
4: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti. Fabio da Caserta. Io questa cosa già la conosco da ventina d'anni. Peppino, mio amico
0: Peppino,
4: quando si faceva 3-4 bicchierini,
0: sì?
4: Non direi che cinese, giapponese,
0: tutti coreano, lì
4: quindi lì si sta la rete.
0: Quindi incomprensibile che mischiava 50 lingue. Pronto?
5: Ma Dani, se io sapevo che c'era questo inglese, ma andiamo a scuola, ma niente, devo andare a nuttare, sicuramente.
0: Ma non è sempre così. Ecco, io quello voglio dire. No, non dobbiamo incitare a bere. C'è un amico Jalson che dice: mia cugina quando beve ride a crepapelle fino alla pipì, indistintamente da dove ci troviamo, ristorante, per strada, in macchina. Una volta gli mettiamo il pannolino perché doveva entrare nella macchina nuova di un mio amico. Pazzesco, ragazzi! Abbiamo ancora qualcuno? Pronto?
6: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
6: Ma di chi ci volevo un studio per scoprire che l'alcol abbassa i freni inibitori?
0: No, quello
6: questa
0: lo
6: è una cosa che si è sempre saputo.
0: Però il fatto di parlare le lingue,
6: la quantità, si freni inibitori arriverà fino a un certo punto, cioè basta a corto.
0: Ma
6: magari un pochino d'alcol ti rende meno ansioso, cala lo stress,
0: esatto,
6: imbarazzo di non riuscire a parlare una lingua,
0: sì,
6: magari
0: sì,
6: sarebbe poco più sciolto.
0: Più sciolto, bravo. E quello è.
6: Ma ci vuole a chi si calma, va, a ti stipenditati.
0: Stata Kurt è fantastico, complimenti. Pronto? Vai, poi mettiamo un disco. Tanti messaggi,
7: Antonio,
0: e lo sapevo.
7: Buongiorno,
0: buongiorno,
7: buongiorno a tutti. Andò stamattina e mi hai fatto la rapida veloce. Allora ci capito a sto punto perché un reagone fuori a domenica non la capisce.
0: Si parla straniero. Bravo, parla un'altra lingua. Si parla di tutto quando poi.
8: Oh, magari confermo. Quando andavo in campeggio, conoscevo i tedeschi. E mi ricordo innanzi a 3-4 boccali e birra.
0: Sì, parlavi
8: loro
0: tedesco.
8: Parlavano tedeschi, i napoletani. Ci hanno fatto un sacco di risate insieme.
0: Hai visto? Senza capire niente. Insieme, chi con il tedesco e chi con l'italiano napoletano. Pronto? Ma che lingua è? Cioè, questo si è fatto una rossa. Questo è l'effetto.
9: Yes, yes.
0: Devo dire che è proprio la lingua giusta dell'ubriacone, è quella lì, c'è niente da fare. Va bene, continuate a raccontarci le vostre esperienze in merito a qualche bicchiere di vino in più, cosa avete fatto, cosa avete combinato, sempre stando attenti a non farlo, nel senso, state attenti, se volete bere qualcosa fatelo, ma non quando siete alla guida. 342 00 00 100, questo è il Pipistrello.

0: twice what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: All'ippodromo di Agnano è già estate. In pista le corse di galoppo vi regaleranno uno spettacolo unico. Domenica 31 maggio dalle 13 il parco apre gratuitamente al pubblico. Pizzeria, ping pong, gonfiabili, area giochi e tanto verde. Un appuntamento da vivere all'aria aperta. Info su ippodromoagnano.it.
2: Vuoi ridurre i costi energetici della tua impresa? Con l'avviso per l'autoproduzione da fonti rinnovabili sono disponibili 262 milioni di euro per PMI e grandi imprese del Mezzogiorno. Presenta la tua domanda entro il 3 luglio. Scopri di più sui canali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Iniziativa finanziata dai fondi strutturali europei PNRIC 2127.
3: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
4: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
5: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,79 euro.
6: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
3: Sotto costo Deco.
4: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
7: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
8: Signora, prende anche le olive?
9: Sì, ma olive granata.
10: Olive granata. Metti in tavola.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris. La confettata chic.
1: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Chiamasta Court.
1: Ragazzi, Chiamasta Court. Chiamasta Court. Ecco, ecco, questo è il tormentone di queste due ore. La prima volge al termine, un nostro ascoltatore giustamente dice Chiamasta che bisogna fare... Attenzione a non bere molto, parliamo di questo, quella volta che avete alzato un po' il gomito ed è successo qualcosa di strano ma vero. In generale però ci siamo riallacciati alla notizia secondo la quale quando si beve qualche bicchiere in più di birra, di alcol, si parla meglio qualche lingua straniera, ma in realtà poi scherzi a parte non è così, no? Il filo conduttore è sempre lo stesso, non migliora la lingua ma riduce l'ansia di parlare, quindi le persone si lanciano di più con risultati spesso un po' caotici il giorno dopo. L'importante è che noi ci ammasta a corte. Bene, detto questo, sentiamo un po' di vocali molto interessanti. Pronto?
2: È normale, ma canilo.
1: Chi è?
2: Anche il tedesco mi si parla meglio, sta bracken.
1: È normale, già? Stai parlando tedesco? Cosa hai bevuto? Già? Birra tedesca? Già?
3: Hello. Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
3: Sono Lina.
1: Ciao Lina.
3: Allora io non l'ho fatto, non lo feci meglio volutamente,
1: sì. Sì.
3: Ma avevo 3 anni.
1: 3 anni?
3: E dormivo.
1: Oddio.
3: Dalla nonna.
1: Cioè ti sei obbligata a 3 anni?
3: Nonna, e mi svegliai di notte piangendo.
1: Sì.
3: E praticamente mia mamma non si svegliò.
1: Ok.
3: Io la nonna voleva farmi bere.
1: Non ci credo.
3: Aveva sul suo mobile in cucina un bicchiere con il vino bianco.
1: Bianco, bello.
3: E era vino dolce, non so come si chiama.
1: Ok.
3: Questo poi mi hanno chiaramente raccontato. E praticamente
1: un lammiccata.
3: Che c'era ubriacata.
1: No, ragazzi, ma come si fa? Ha 3 anni la nonna, ha fatto ubriacare la nipotina, te lo dico io perché, per farti addormentare e non farti più piangere. Andiamo avanti, pronto?
4: Mangani, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Io raffreddo il bicchiere di prosecco, fate giorgianese e fate bruttissonese.
1: Però ti dico la verità, se bevi molto, c'è ammasta corto. C'è ma sta corto perché è importante, ragazzi, farlo con moderazione. Pronto?
5: Mangani,
1: sì.
5: La scusa che sbia birra rossa.
1: Sì.
5: Tu ubriaca e non bavo niente, come al solito.
1: Vabbè, anche quella è una tecnica spesso e volentieri. Manganilo, buongiorno. Confermo che con qualche bicchierino la lingua si scioglie. Mastico un po' di spagnolo e inglese. Quando sono in vacanza faccio sempre fatica a parlare la lingua. Forse per pudore di sbagliare. È quello il segreto, ragazzi. Dopo qualche bicchierino, anche se non bevo tanto, e basta un bicchiere, inizio a parlare senza virgole. Saluti Luigi da Zurigo. Pronto?
6: Mangani, buongiorno.
1: Buongiorno.
6: Mangani, neanche bisogno di bere. A parte che non bevo, però neanche bisogno di bere. Dice mia moglie che la notte
0: siamo sta corto.
6: Scendo lingua. Sì. Faccio sul ma alzo.
1: Sì.
6: E inizio a parlare.
1: Hai visto? E fai attenzione perché quando alziamo un po' il gomito, poco, mi raccomando, siamo disinibiti e possiamo dire anche qualcosa che in genere teniamo per noi, no? Pronto?
7: Ando una cosa, voglio dire.
1: Sì.
0: Chiamasta court.
1: Ecco, a court vuol dire dobbiamo stare attenti, lanciato questo nuovo termine da un vocabolario sconosciuto, probabilmente alieno, extraterrestre, da un nostro ascoltatore. Poi, buongiorno Manganiello, sei il più forte di Napoli, mamma mia Giuseppe, non esagerare. Mi fai un saluto a mio fratello Gianluca da Pimonte, che oggi finalmente si è laureato in ingegneria alla Federico II, allora doppi complimenti, grande, grande università. Pronto?
8: Ando, buongiorno, so Biagio, però una cosa è vera, lo sai perché?
1: Sì, vai.
8: Perché io sono stato in America, nel 2000 sono stato in
1: America. In
8: America, ok. E mi sono stato a parlare se vuoi una birra in un bar, era troppo bellino, su bar a
1: sì.
8: Miami, io non lo posso mai scordare.
1: A Miami, va bene.
8: Ma mi tetta bene sta birra, va bello e buono, mi tetta a parlare con una inglese. Non sapevo neanche quello che diceva. Però lo capivo, non ho capito perché.
1: Gesticolando, probabilmente.
8: Birra, veramente, perché mi ha fatto 3-4 birre.
1: Il miracolo della birra, ripeto, fino alla paranoia. Non è vero. Adesso non. Cioè, non è che mo uno. Io domani ho l'interrogazione di inglese, mi faccio 3 birre, domani vado. E spacco tutto, non è così.
0: Chiamasta court.
1: Bene, dobbiamo lasciare i Telegram, Nellino? Ok, tra qualche secondo arrivano le news, ma dopo, vogliamo consegnare un po' di messaggi d'amore, ironici, di sfottò, con una dedica 2.0. L'abbiamo chiamata Telegram, ma voi dovete inviare un WhatsApp scritto al 342-00-00100 e dirci chi dobbiamo chiamare. Verificate la disponibilità della persona che stiamo chiamando, il gioco è fatto, ma la frase ormai principe della giornata è una sola e chiudo la prima ora così, prego.
0: Chiamasta corto.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
11: Buongiorno da Gianluca Miranda. Pena ridotta dall'ergastolo a 30 anni di reclusione in appello per i componenti, il comando ritenuto responsabile dell'omicidio di Luigi Mignano e dell'attentato omicidio del figlio Pasquale Mignano, maturato il 9 aprile 2019 davanti a un istituto scolastico per l'infanzia del quartiere San Giovanni a Teduccio, area est di Napoli. Omicidio dello zainetto, annullati 4 ergastoli. L'uomo venne assassinato mentre in auto stava accompagnando a scuola il nipotino di 3 anni e secondo gli inquirenti i killer spararono malgrado sapessero che nella vettura c'era pure il bimbo. La foto dello zainetto del piccolo vicino al corpo dell'uomo divenne virale. Mignano fu vittima di uno scontro armato tra il clan Mazzarella d'Amico e i rivali dei Rinaldi. La vittima era il cognato del RAS detenuto, Ciro Rinaldi. Un ragazzo di 16 anni è arrivato nella notte al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini di Napoli con una grave ferita alla testa. Secondo quanto riferito dai sanitari, il giovane avrebbe riportato una frattura cranica ed è stato sottoposto a cure mediche con 10 punti di sutura. Dopo il primo intervento dei medici, il minorenne è stato trasferito all'ospedale del Mare, dove è attualmente ricoverato. Le sue condizioni non sarebbero considerate gravi e il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita. Al momento restano ancora poco chiari i contorni della vicenda. Non sono emerse indicazioni precise né sul luogo in cui il sedicenne sarebbe rimasto ferito né su cosa sia realmente accaduto prima dell'arrivo in ospedale. Indagano i carabinieri. Partono i lavori che ridisegneranno il profilo della stazione centrale di Napoli. Ad illustrare come diventerà la porta d'ingresso est della città il governatore della Campania Roberto Fico, il sindaco metropolitano Gaetano Manfredi, il CEO di grandi stazioni retail Elena Sorlini, col direttore tecnico architetto Susanna Bernardini. 21 milioni di euro circa l'investimento, sostenuto anche da un contributo di Ferrovie dello Stato Sistemi Urbani, società del gruppo Ferrovie dello Stato, per una ricaduta occupazionale diretta di 400 unità, 3 macro interventi integrati che andranno avanti a step. In mezzo ai lavori che dovrebbero essere ultimati nel giro di circa un anno e mezzo, l'America's Cup, per cui si prevede un notevole afflusso di visitatori in città. La chiusura con lo sport, il calcio. Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Napoli, la decisione ufficiale che la legherà alla società per 2 anni manca ancora, ma ci siamo quasi. Questa è la scelta da parte del presidente Aurelio De Laurentiis sul nuovo allenatore azzurro. Tutti gli approfondimenti dalle ore 13 nel corso di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: buongiorno Manganiello, ma e di chi ci volevo un studio per scoprire che l'alcol abbassa i fini inibitori? No, questa è una cosa che si è sempre saputa. Poi a seconda della quantità, si fini inibitori arrivano fino a un certo punto,
1: sì, quindi,
0: a cuore,
1: eccolo qui.
0: Un pochino d'alcol ti rende meno ansioso, sì, cala lo stress, imbarazzo di non riuscire a parlare una lingua, magari sei proprio più sciolto.
1: No, è giusto.
0: Ma ci vuole a chi si calma, a ti stipendi.
1: Vabbè, ragazzi, loro fanno il proprio lavoro, quindi.
0: Ci ammassa a corte,
1: ecco qua. Continuate a dire che ci ammassa a corte in ogni senso, soprattutto a non esagerare con l'alcol, che è fondamentale. E buongiorno ancora a tutti voi, ci ammassa a corte sulla tangenziale di Napoli. Andate piano, ci sono i tutor. Ci ammassa a corte nei pressi degli istituti scolastici, dove ci sono i bambini che entrano a scuola ancora per qualche giorno. Poi non vanno più, quindi genitori, ci ammassa court a dar loro un po' di interessi oltre la scuola, ci ammassa court a non far utilizzare solamente smartphone, tablet e PlayStation in questi 3 mesi di ferie scolastiche, ci ammassa court a spendere meno perché c'è la crisi, vabbè, basta così, ci ammassa court perché adesso arriva il momento dei Telegram. Saluto Nellino Iori in regia, Radio Kiskis Napoli con Antonio Manganiello fino alle 9 e poi dopo riparleremo dell'argomento di questa mattina. Secondo alcuni esperti di Friburgo, questa università rinomata, bere qualche bicchierino di birra aiuterebbe in qualche modo a disinibirti e quindi a parlare meglio la lingua straniera. Boh, non so se sia vero o meno, l'importante è che c'è Master Kurt. Manganiello, buongiorno. Possibile mandare un telegram per la comunione di mio figlio? Come no? Stiamo già chiamando Andrea. Vediamo se ci risponde lui oppure la mamma e il papà. Risponde Ilaria. Ah, ok, me lo ha scritto. Vabbè, quindi se la mamma e il papà hanno commissionato il telegram, Ilaria dovrebbe essere la sorella o la mamma, vediamo un attimo. Rimana Andrea, se va la prima comunione.
2: Pronto?
1: Parlo con Andrea?
2: Sì.
1: Andrea, buongiorno, ma è vero che domani ti fai la prima comunione? Oh, ma che bello! Ma lo sai che sei in diretta alla radio? Radio Kiskis Napoli, tu la conosci questa radio?
2: Sì.
1: E io sono Antonio Manganiello, quello che parla tra le 7 e le 9. Ti ho chiamato, ti devo leggere un messaggio, posso?
2: Sì.
1: Ok, dice: vuoi mandare un telegram per la prima comunione di mio figlio? E devi dirgli queste parole: caro Andrea, domani è la tua festa e siamo i genitori più felici del mondo. Continua a ridere, a sognare in grande e a essere quel ragazzo speciale che ci rendi fieri ogni giorno. Ti vogliamo bene, mamma, Pepa e Ettore. Che bel messaggio per te. Poi c'è anche Ilaria. Ilaria chi è?
2: Mamma.
1: Ah, tua mamma, ok. Cosa vuoi dire? E a essere quel ragazzo speciale che ci rendi fieri ogni giorno. Ti vogliamo bene, mamma, Pepa e Ettore. Che bel messaggio per te. Poi c'è anche Ilaria. Ilaria chi è?
2: Mamma.
1: Ah, tua mamma, ok. Cosa vuoi dire ai genitori che hanno pensato

0: Sì.
1: Cos'hai utilizzato? Una giacca di che colore? Possiamo già sapere? Ci puoi dare qualche anticipazione?
0: Azzurra.
1: Oh, come il Napoli.
0: Sì.
1: Sì, quindi anche il pantalone azzurro.
0: Sì.
1: Bellissimo. Poi andate a mangiare al ristorante, una bella festa per te. E come regalo cosa vuoi oltre al ristorante? Hai scelto un regalino?
0: La Coppa del Mondo Lego.
1: Ma veramente? Ma è bellissima. Ma già ce l'hai a casa?
0: No.
1: Ah, io la conosco bene, ce l'ho anch'io. Veramente ce l'ho e già l'ho montata. È bellissima, anche se l'Italia non partecipa, però è un gioco molto istruttivo. Bravo, bravo Andrea. Tanti auguri ancora a te, ai tuoi genitori. Ti abbraccio forte forte.
0: Grazie.
1: Ciao, ciao Andrea, dolcissimo Andrea. Ragazzi, io sono appassionato di Lego e c'è questa figata, adesso non vogliamo fare pubblicità alle costruzioni, ma sappiamo che è leader assoluto quella marca lì, e ha fatto la Coppa del Mondo bellissima, a grandezza proprio naturale, no? Tu la monti, certo ci vogliono giorni e giorni perché non è semplicissimo, ma è bella, bella davvero. Buongiorno Antonio, sono Pasquale, volevo fare un telegram ad un carissimo amico Giuseppe.
2: Pronto?
1: Giuseppe, buongiorno, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, come stai?
2: Chi è?
1: Sono Antonio Manganiello, la radio, ti devo leggere un messaggio, posso?
2: Sì, prego.
1: Ok, dice, sono Pasquale, conosci?
2: Non ho capito.
1: Dice, sono Pasquale, volevo fare un telegram ad un mio carissimo amico, gli voglio dire che gli voglio molto bene, pensa, prima di rientrare a casa la sera passo tutti i giorni prima da lui e poi vado a casa, gli voglio un mondo di bene, cioè in poche parole chi si darà un bosasiccio tutti i giorni.
2: No, un amicone.
1: Ok, quindi c'è proprio quell'amicizia fraterna?
2: Sì, certo.
1: E cosa gli diciamo, visto che lui ti sta ascoltando e ha pensato di farti questa dedica?
2: Lui lo sa, per me è un papà.
1: Ah, perché è più grande di te?
2: Sì, molto più grande di
1: okay,
2: me. Quindi papà.
1: È un papà.
2: Il papà adesso non ce l'ho più.
1: Ah, ma questa è una cosa meravigliosa, cioè nel senso che lui ti dà dei consigli paterni, se ho capito bene.
2: Sì.
1: Ok, mi piace molto. E ti la fa come Gumbara allora, scusami.
2: Io sono scusato.
1: Ok, vabbè. Ma non c'è bisogno, voglio dire, alla fine l'importante è l'affetto, no? Che poi
2: sì, ci sta.
1: Sono contento di questa cosa. Ti abbraccio molto e buona giornata. Ok?
2: Ciao.
1: Ma che bello, ragazzi. Molto molto bello, ha sostituito un po' la figura paterna tutti i giorni che gli dà consigli, bello, mi piace. Buongiorno Antonio, sono Stanislao. Mamma mia, da quanto tempo non sentivo un nome del genere. Da Napoli, vorrei fare un telegram a mia sorella Elvira, oggi è il suo compleanno. Abbiamo una marea di telegram, ragazzi, oggi veramente siete tantissimi. Riusciremo a farne qualcuno, quelli più fortunati. Vediamo che succede. Sì, Stanislao mi ha dato il numero giusto, nel senso se ci risponde la sorella Elvira.
3: Pronto?
1: Eccola qui, Elvira, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, la radio. Lo so che è presto, le 8:10, ma ho un messaggio da parte di un certo Stanislao, lo conosci?
3: Buongiorno, sì, mio fratello.
1: Ah, ti sei calmata, hai detto un buongiorno un po' più cordiale, perché all'inizio...
3: No, perché pensavo che fosse un altro registrato.
1: Ah, ok, no. No, non lo è, io parlo in diretta, se vuoi ascoltare il messaggio digita 9.
3: No,
1: non è uno scherzo, sono io davvero. Fammi leggere il messaggio. Dice: vorrei inviare un telegram a mia sorella Elvira, oggi è il suo compleanno. Lei è la più piccola di noi quattro. Purtroppo nostro padre ci ha lasciati troppo presto. Io ho fatto anche un po' da padre. Oggi lei è sposata e mamma, ma per me sarà sempre la piccola di casa e potrà sempre contare su di me. Un messaggio meraviglioso per te.
3: Non è uno scherzo, allora, perché è tutto vero.
1: È tutto vero, hai visto? Sappiamo tante cose di te e io ho i brividi perché ho un messaggio molto molto bello di Stanislao che sta ascoltando la radio. Cosa gli vuoi dire?
3: Lo so.
1: Sì.
3: Gli voglio dire che io avrò sempre bisogno di lui.
1: Bello.
3: Io avrò sempre bisogno di lui e so che lui ci sarà sempre.
1: Bello. Poi tra fratelli e sorelle non sempre i rapporti poi sono scontati, non sempre, quindi.
3: Non sempre, però sai perché? Perché lui è una persona speciale. Io dico sempre, in gergo un po' napoletano, dico: hanno buttato lo stampino, come lui non ne nascono.
1: Ok, è raro. Allora tienitelo stretto, il fratellone che ti vuole tanto bene, ok?
3: Lo so, grazie.
1: E tanti auguri, buon compleanno.
3: Ti amo. Ci siamo.

0: Ciao,
1: ciao, ciao, un bacio a te, ciao. Ce l'abbiamo fatta perché proprio in calcio d'angolo lei era un po' titubante, ha fatto un po' il cretino, poi mi ha superato subito, ha detto no, guarda, è tutto vero. Allora, buongiorno Antonio, se è possibile un messaggio al nostro collega Salvatore, detto Sax DJ. Oh, addirittura. Vediamo un po' perché. Un grande professionista. Da parte di Raffaele e Pio. Vediamo se ci risponde Salvatore, detto Sax DJ. Suppongo perché, suoni il sax. Fai il DJ, vediamo. Sono già due squilli. Per il momento, lo dico, siamo stati fortunatissimi. Oppure suona sui gigli, può essere. Adesso arriva il mese di giugno, gigli a Nola. Hai voglia. Brusciano, Casavatore. Salvatore?
2: Sì.
1: Salvatore, buongiorno, sei in diretta alla radio. Radio Kiss Kiss Napoli, sono Antonio Manganiello, come stai?
2: Bene, bene, buongiorno.
1: Buongiorno, io ti disturbo perché ho un messaggio da parte di un tuo amico, te lo posso leggere?
2: Certo, certo.
1: Il messaggio dice: al nostro collega Salvatore, detto Sax DJ, un grande professionista, da parte di Raffaele e Pio, sentiamo la tua mancanza e speriamo che hai risolto il problema dell'appartamento. Un abbraccio dai tuoi amici colleghi marittimi. Un messaggio molto bello per te, no? Di grande fratellanza.
2: Sì, due persone squisite, amici, due grandi colleghi, confermo.
1: Bene, ma perché ti chiamano Sax DJ? Siamo curiosi.
2: Vabbè, era un soprannome, un vecchio soprannome, era un nome...
1: Ma perché suoni il sax, facevi il DJ? No, non c'entra niente questo.
2: Sì, DJ... Era un soprannome.
1: Va bene. Ma quanti anni hai tu, Sax DJ?
2: 40.
1: Non ho capito, scusa.
2: 40.
1: Ah, 40. Guarda che ti inuttante questa voce. Insomma.
2: Guarda, mi hai svegliato
1: tutta la notte. Ah, stavi dormendo, mannaggia. Ma i colpevoli sono Raffaele e Pio Pio, non sono io. Fa pure riva.
2: Va bene, è una buona sveglia,
1: Una buona sveglia. Oh, io ti abbraccio forte forte e sappi che ti vogliono molto bene e quando potete andate a mangiare una pizza tutti insieme, dai. Vabbè.
2: Grazie.
1: Ok,
2: grazie.
1: Un bacio a te.
2: Buona giornata.
1: Ciao, ciao, ciao. Buon sonnellino, secondo me da mezzo sa fa. Facciamo l'ultimissimo, dai, l'ultimissimo. Ciao Antonio, vediamo. Vorrei fare un telegram a mia moglie Costi. Questo probabilmente l'abbiamo fatto anche ieri. Vediamo se ci risponde. Dai, ti diamo un'altra possibilità. Telegramma a Costi. Costi quel che costi.
3: Ma sta corto.
1: Lo stavo dicendo anch'io. Ma sta corto perché Costi non risponde. Neanche ieri. Sei recidivo. Poi facciamo giusto l'ultimo. Andiamo ancora avanti. Così chiudiamo col botto. Mi dice verificato. Sono Armando. Vorrei mandare un telegramma a mio amico Alessandro. Ok. E dirgli che è il barista più forte so cavo. Mamma mia, vai. Vediamo un po' dove si trova, in che zona di so cavo, così andiamo ad assaggiare sto caffè. E io da 20 anni prendo solo amaro. Mi piace molto amaro a me, ragazzi. Cominciato con la dieta, poi dopo. Se continuate ad assaggiare il caffè amaro, non lo prenderete più zuccherato, credetemi. Anche con un po' di latte dentro, macchiato, schiumato. Niente, porca miseria, devo chiudere sempre male. Vabbè, ok. Senti, qua è il mio telefono che va sulla scrivania perché quando non rispondono mi arrabbio. Bianco assoluto e mettiamo il disco, ok? Pronti? Ci siamo stati a corto, ragazzi. Andiamoci.
4: I'm losing my self control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

0: sono le 8:20 di un venerdì 29 maggio 2026, ma la parola d'ordine è una sola: ciamasta curt. Ecco perché inizia a fare caldo. E ricordiamo l'argomento di stamattina, devo dire molto molto curioso, perché secondo alcuni ricercatori dell'Università di Friburgo una piccola quantità di alcol potrebbe aiutare a sentirsi più sciolti. Beh, ci voleva l'università per dirti questo, ma soprattutto a parlare meglio lingue straniere. E io vi sto chiedendo, ma vi è mai capitato, oppure vi è mai capitato dopo una birra o un bicchiere di vino di dire o fare qualcosa di davvero assurdo? Raccontateci la vostra scena più strana ma vera al 342 00 00 100, come ha fatto Marco una volta in vacanza in Germania. Scrive: dopo una birra ho iniziato a parlare in inglese con un cameriere che era italiano. Ah, ok, il contrario, mi ha risposto in dialetto e non me ne sono nemmeno accorto. Vabbè, tutto normale, c'è ma sta corto. Poi, serata tra amici, ho salutato un estraneo convinto fosse un mio collega, l'ho chiamato pure per nome sbagliato e ho insistito per 5 minuti. Ciamma sta corta. Prossimo, adesso vocale, pronto?
1: Non voglio sapere niente, state va a corta. Vada sta corta.
0: Ragazzi, è importante. Io vi voglio bene, ma stammici a corto tutti quanti. È fondamentale. Pronto?
2: Andò, buongiorno papisci.
0: Vai, papisci.
2: Andò, ne affittammo una barca per andare a fare i bagni a casa. Sì. Eravamo una decina di ragazzi e c'era un amico nostro che lo chiamano l'irlandese, perché sta sempre in Irlanda.
0: Ah sì.
2: E andò, questo in 3-4 ore beve qualcosa come 34-35 lattine di birra.
0: Vabbè ragazzi, dai,
2: andò,
0: ma questo è come etilico.
2: Andò, sceso dalla barca, andò sulla terraferma, e conobbe, sicuramente erano due russe.
0: Sì.
2: Andò, questo si mise la mano sulla fronte tipo soldato.
0: Sì.
2: E iniziò a parlare russo.
0: Non ci credo.
2: E poi andò addirittura all'inno nazionale
0: della Russia.
2: Andò, ti giuro, volevamo morire.
0: Ma come si fa, ragazzi? Ma com'è possibile? Cioè, allora, o già conosci la lingua, poi c'è un momento di disinibizione, allora tu lì prendi più coraggio, no? E inizi a parlare russo in questo caso, oppure se non conosci la lingua, come fai a parlare russo dopo 30 birre? Mai possibile, forse improvvisava, non lo so. La cosa fondamentale,
3: ma che ne, buongiorno. Sì. Ma pure senza vivere, voglio stamattina sto con la carne macinata.
0: Mamma mia, okay. Ma nel senso, hai bevuto qualcosa oppure sei stanco, è già venerdì, sai, nel senso che è venerdì, meno male, però a fine settimana ci ammasta corto. Pronto? Pronto?
4: Buongiorno.
0: Buongiorno, chi è?
4: Sono Eugenio da Zurigo.
0: Ciao Eugenio, ma che piacere parlare con te. Vuoi raccontare qualcosa?
4: È la prima volta che riesco a prendere al limite.
0: Oh, che bello, sono contentissimo. Vuoi raccontarci qualche fattariello?
4: Sì, della buon'anima del mio papà.
0: Sì.
4: Lui lavorava nei campi, beveva tanto vino, e la sera parlava il tedesco, che era una meraviglia, c'erano delle turiste francesi, tedesche, lui riusciva a capirsi con tutti.
0: Ma scusami, ma veramente questa cosa?
4: Non riusciva a parlare neanche una parola.
0: Ma come si fa? Ragazzi, ma allora è vero, questa università dice delle cose reali, che se...
4: Reali.
0: Però aspetta, non dobbiamo dire però adesso ai ragazzi bevete per parlare altre lingue, no, questo no.
4: No, assolutamente. Io c'ho mio figlio che ha 20 anni.
0: Ah, ok. Quindi racconti, tuo padre lavorava nei campi, poi beveva e cominciava.
4: Il vino nostro di campagna, e la sera parlava un tedesco che lui è stato un paio di anni in Svizzera, non parlava quasi niente, ma dopo la sera parlava bene.
0: Ragazzi, incredibile. Molto. È un mistero.
4: E anche riuscì a parlare un po' di francese, non lo so come, ma.
0: Ma tu hai mai provato a fare la stessa cosa, no?
4: Io parlo 4-5 lingue anche se non bevo, ma ogni tanto le miglioro anch'io con un po' di vino.
0: Cioè, tu con un po' di vino parlerai tutte le lingue del mondo. Ti abbraccio. Comunque, forte. Sì, dimmi.
4: Io dico sempre ciamma sta cuore.
0: Ciao, salutaci la Svizzera. Ciao, un bacio. Buongiorno, ricordiamo sempre che in Vino Veritas escono fuori cose tenute nascoste. Come no, ho partecipato anche al podcast del nostro Lucio Pengue. E se volete vederlo, anche il mio su YouTube ci sta. E quante cose sono uscite fuori, perché poi cacciò un vinello Lucio Pengue, un rosso rubino, che in quel caso ho detto
5: basta a cuore.
0: A tra poco col pipistrello.
6: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
8: Cioè?
7: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
8: Ah, e per il pagamento?
7: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
8: E allora corro da Euronics Tufano.
7: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
9: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
10: Kiss Kiss Napoli.
11: Confetti Maxtris, con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ciamasta Court.
1: Ciamasta Court. Ciamasta Court, ragazzi, è importante. C'è Menuccia che scrive: io sotto l'effetto dell'alcol ho mangiato con le bacchette al ristorante giapponese come allora mai più. Ciamasta Court, mi scrive anche lei. Ma ti rendi conto? Secondo me, ragazzi, c'è questo freno inibitorio, no? Che in qualche modo si apre un pochettino, si spezza, e questo ti fa poi aver più coraggio, essere un po' più temerario sulle cose. Questo però non vuol dire esagerare con l'alcol, perché poi ci sono più effetti devastanti che effetti positivi. Addirittura poi, ma un po' sorpreso, la telefonata dell'amico svizzero: il papà che lavorava nei campi arriva a casa, beve un po' di vino artigianale paesano, che fa? Parla anche lui tedesco. Ma come si fa? Io non lo so. E io quello vi sto chiedendo, in particolar modo, le cose più assurde ma vere che avete fatto dopo che avete bevuto un pochettino. Ma ricordate sempre Ciamasta Court. Prego.
2: Ehi Antonio, ciao, Francesco da Sydney.
1: Vai, da Sydney.
2: Praticamente io, minchia, quando andavo a scuola alberghiero a, sì, Roccaraso, lì si dormiva anche.
1: Sì.
2: Quindi che successe? Il venerdì noi finivamo la scuola e, sì, andavamo a, e tornavamo a casa, andavamo a Napoli, a casa, a cena. E praticamente che è successo? Quando tornavamo di lunedì, noi facevamo sempre filone, non entravamo mai.
1: Ah,
2: quindi
1: sì,
2: ci,
1: certo,
2: compravamo una focaccia,
1: okay, persone, una, su,
2: una focaccia,
1: sì,
2: e, ma piccola, mangiavamo un pezzettino ciascuno, e 5 litri di vino russo. Quindi quando ci siamo bevuti tutto questo vino e siamo entrati pomeriggio,
1: sì, miracolo,
2: che stavo ubriaca
1: a scuola,
2: che sono caduto, ma che aveva una capata in dall'estintore che non me la dimentico più.
1: Ah, meno male.
2: Una capata, ti giuro, mi è rimasta impressa.
1: Ci credo, è in testa. Un bacio,
2: ciao,
1: a te.
2: Ragazzi, ciao, pistrelli.
1: Ciao, un sono bacio, contento che non hai raccontato, Francesco da Sydney, qualcosa di positivo dopo l'alcol, tipo ho parlato 8 lingue, e invece finalmente qualcuno che dice: state a court, non bevete, perché sennò la testa può finire non soltanto nei pressi di un estintore. Pronto?
3: Buongiorno Manganiello.
1: Buongiorno,
3: buongiorno a tutti i pipistrelli.
1: Ciao.
3: Un bambino viene portato al pronto soccorso dal papà.
1: Sì.
3: Il dottore visita il bambino ed esclama: oh, ma che su creatura in anno sta ambriaca? Ma che c'è da bere? O vino? Ah, buon dottore, ma giusto un bicchiere. Ma come, un bicchiere di vino a una creatura in anno? Dottore, manco per cozze, cosa vuol dire?
1: No, vabbè, dai. Barzelletto, ovviamente. Ogni tanto ci sta anche quello. Dai, a tema pure. Pronto? Vediamo.
4: Buono, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Ma su sacco si dice, guarda, nella voce della banana mi sento.
1: Gliel'ho detto anch'io. Magari si è svegliato da poco, ragazzi. Sono stato molto sincero. Convinto avesse un'ottantina d'anni, invece 40 anni. Con la voce portati malissimo. Quindi, amico mio, ti è sta curta. Pronto?
5: Ma ci faccio un litro e 10 vino, no? Ha già cominciato a parlare cinese.
1: Pure.
5: Stasman.
1: Ma allora i cinesi che parlano italiano, quelli che gestiscono tutti questi store, secondo me il segreto è uno solo, sembriaga, no? Pronto.
6: Buongiorno, comunque fa troppo caldo, stiamoci a corto.
1: Stiamoci a corto, veramente fa caldo, nelle ore più calde non uscite, bevete molto, studio aperto, già l'ha detto? No, perché poi ogni anno arriva studio aperto che ti fa capire che è arrivata l'estate, con le cose
6: Manganiello,
1: che tu non
6: en,
1: sai.
6: Buongiorno.
1: Buongiorno.
6: Stamattina ho bevuto un caffè con le sambuken.
1: Quindi parli tedesco?
6: Veri, veri linguaggi in Deutschland.
1: In Deutschland.
6: Ok, jawohl.
1: Jan, nein, nein, nein. Siamo a sta corte, andiamo.
7: Ti fai proprio insopportabile.
1: Perché? Okay.
7: Anziti con me, creatore. Mo' stamattina vi date anziti con chi si chiama a corte.
1: Ma adesso
7: qua ci faccio sbagliare.
1: Ho capito che hai sbagliato, ragazzi. Ma noi creiamo i tormentoni. Anche quando sbaglio io, spesso e volentieri, poi alle due ore ci portiamo avanti con un tormentone. Fa parte proprio del mood radiofonico. Cioè, hai capito? Anche Marconi, quando inventò la radio, disse: il 29 maggio del 2026 uno dirà ciamma sta corto. Quindi Manganiello, che condurrà il programma, dovrebbe poi creare il tormentone. E io lo sto rispettando. Stiamo già corto. Pronto?
8: Casa parla che Elon Musk vuoi fare i viaggi interstellari.
1: Sì.
8: Birra, ma che venga a Marte.
1: Vabbè. Ovviamente non stiamo assolutamente pubblicizzando oppure incitando a questo, bisogna dirlo. Pronto?
9: Pronto?
1: No, non ci credo.
9: Pronto, buongiorno.
1: Il mito da Montefalcione, come stai?
0: Benissimo, io vi seguo sempre.
1: Bene, e lo so che mi segui anche sui social, spesso ti rispondo. Senti, Felice, ma secondo te è vero che se bevi un po' in più rispetto al solito inizi a parlare altre lingue?
0: Beh, guarda, tu stai parlando con uno che si fa tre quarti di vino a pranzo.
1: Ah, anche la sera pure o solo a pranzo?
0: No, no, la sera no.
1: Ah, solo a pranzo.
0: È vino paesano fatto con l'uva.
1: Quindi, vino che fa bene, E quindi...
0: La mattina, come sai, mia moglie d'estate e inverno fa un zabaglione.
1: Ah, ok. Quindi dopo...
0: La sala.
1: Ah, sempre lì un po' di alcol all'interno ci sta.
0: Sempre.
1: Ci vuole.
0: E allora non mi è mai capitato di sbagliare lingua. Sono sempre un napoletano.
1: Sempre napoletano, fatto
0: chi
1: bene.
0: Non sbagliare nella vita.
1: Certo,
0: chi non
1: certo.
0: fa, non sbaglia.
1: Dico, tu non ti sei mai, non dico ubriacato, un po' brillo nella tua vita, mai?
0: Sì, sì. Il 23 maggio, ultimamente, che era il compleanno di mio figlio Pasquale.
1: Mo, il 23 maggio questo?
0: L'ultimo. Sì.
1: L'ultimo. E cos'è successo?
0: Che l'occhio non pareva l'altro.
1: Cosa hai fatto di strano? Qualcosa?
0: Oh, mio figlio riempiva un bicchiere e mia moglie lo dava a bere.
1: Addirittura, cioè, te lo dava lei direttamente?
0: Sì.
1: Tracannato.
0: Alla fine poi, siccome abito vicino al mio consuocero, leggermente in campagna, siamo fatti a bere il chilometro.
1: E hai fatto bene, a piedi, così hai smaltito un pochettino, poi sei andato a casa e hai fatto l'amore con la signora Alba oppure no?
0: Quella sera no.
1: Ah, perché poi l'alcol
0: non
1: fa bene.
0: Non capivo niente, a dove ti con la vada la pesca.
1: Va bene. Felice, sei un cosa ne pensi di Allegri, Felice? Visto che tu sei un grande esperto, iniziamo a parlare un po' anche di sport.
0: Chiunque indossa quella maglia azzurra, per me è il numero uno.
1: Ok, viva Felice, io la penso come
0: Figurati,
1: te.
0: Andò.
1: Sì.
0: Io odiavo Conte prima che venisse qua. Odiato nel senso calcistico.
1: Sì, vabbè, certo.
0: Poi l'ho amato, adesso fuori e non lo voglio più bene.
1: Beh, vuoi bene ad Allegri. A posto.
0: Sempre.
1: Va bene.
0: Ti
1: abbraccio, Felice. Ciao, un bacio a te, Felice. Porterò i saluti, quindi sei felice. Che c'è Allegri, vedi, Felice Allegri, stanno tutto apposta. Allora, continuate a raccontare un po' le vostre esperienze al 342-0000-100 quando avete alzato un po' il gomito. Cos'è successo di strano ma vero? Però soprattutto state a Kurt.

0: quanto hai ragione Rosario, perché scrive Felice da Montefalcione, mi ha fatto ricordare anche mia mamma, mi faceva lo zabaglione con il marsala e forse questo era il mio segreto al liceo. Annaggia, ecco, quello che non ha fatto mia mamma, mi dava solo quell'uovo che faceva schifo alla cocca tutte le mattine, toglieva la crosticina, sai, un po' di guscio, e me lo dovevo sorseggiare tutte le mattine. Forse macchiato con il marsala, non solo più buono, ma poteva andare anche meglio a scuola a questo punto. Pronto? Vediamo un
1: buongiorno,
0: po'.
1: Manganiello.
0: Buongiorno.
1: Una volta mi è capitato un episodio, ma si talmente che si ubriaco, ma si talmente ubriaco.
0: Sì.
1: Che mi hanno accompagnato a casa, fino sotto alla porta.
0: Meno male.
1: Beh, hanno raccontato, che io volevo aprire la porta con un pacchetto di sigarette.
0: No, ma bellissimo. Buongiorno. Sentiamo ancora qualcuno. State a court, mi raccomando. State a
2: court, non cadiamo con un soldo a vince. State a court.
0: Guarda, guarda che è assurdo. L'ho detto un secondo fa, sei arrivato tu. Vedi, abbiamo la stessa mente, c'è niente da fare. Pronto?
3: Ciao Antonio, ma ti racconto un fattarillo.
0: Vai.
3: La sera avevamo organizzato una cena sotto il bar di casa mia con degli amici.
0: Sì.
3: Il barista alla fine cena ci offre la grappa. Tra parentesi, a me la grappa fa schifo.
0: Anche a me.
3: E
0: ti dico la verità.
3: Non la tollero più di tanto.
0: Per pesantissimo.
3: Comunque ritorno a casa a poco brillo, mi metto a letto e tocco il sedere a mia moglie e faccio Poppy, Poppy!
0: No!
3: Comunque, morale la fa, mia moglie mi ha mandato in sala a dormire sul divano.
0: E ha fatto
3: questa
0: bene.
3: Questa storia ormai ha conosciuto tutto il paese qua.
0: Ha fatto benissimo, ti ha punito. Vabbè, con la grappa niente, niente da fare. Pronto?
4: Buongiorno Antonio. Allora, per quanto riguarda la mia disavventura, quando ero ragazzo con una collega di lavoro con
0: sì.
4: cui avevo un po' di complicità, chattando su MSN, eravamo lì a parlare del più e del meno
0: sì.
4: e bevevamo, diciamo, qualcosina ognuno a casa sua e tra una chat e un'altra lei propose in maniera molto
0: attenzione.
4: Diciamo
0: vai abbiamo già capito
4: implicita
0: sì.
4: che dovevo andarla a prendere e così è stato, quindi sono andato, ho preso subito la macchina, sono andato
0: lì?
4: Sotto casa sua ero abbastanza, diciamo,
0: brillo. Okay.
4: Non proprio ubriaco, ma
0: vabbè,
4: divertito. Che la presi, andammo
0: e guagliato no.
4: Coletto, in atto pratico, a un certo punto bam, si accese un faro.
0: Sì.
4: E stava annanzando un cancello in una casa.
0: No!
4: Prima di vicino. E quindi persi sia l'occasione.
0: Aia!
4: Una grande figura in me.
0: Annaggia, oh, hai perso l'occasione. Camma sta corta. Vabbè, qualcuno mi chiede, Antonino, solo questo e poi mettiamo un disco. Dice, Antonio, solo ora scopro la tua passione per i mattoncini. Hai mai valutato l'alternativa? Sei un fondamentalista? No, sono fondamentalista. Poi mi hai scritto che dovrei provare questo set. Non lo dico per non fare pubblicità. Dai, ci do un'occhiata su internet come set alternativi ai mattoncini, quelli famosissimi. Vabbè, detto questo, tra poco rush finale del pipistrello. Poi ci affacciamo alle bar dello sport che si prospetta scoppiettante. Allegri, finalmente. È del Napoli.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Finalmente sono arrivati!
3: Cosa?
2: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
4: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
5: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
6: Cioè?
5: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
6: Ah, e per il pagamento?
5: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
6: E allora corro da Euronics Tufano.
5: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: di scattare una foto.
1: Stadova Court è importante, ragazzi, è venerdì, fa caldo. Stadova Court. Ecco, c'è Basta Court. Lo slogan di oggi, c'è un messaggio bastardissimo. Lo ha scritto lui, quindi lo leggo così com'è. Peppe da Sant'Antimo: io una volta mi sono ubriacato con 3 bicchieri di falanghina. Dice, ha scritto anche ua. Iniziai a vedere mia moglie come una modella. Tra parentesi, mi ha scritto, cattivissimo, premettendo che mia moglie è una botte, da allora mi chiedo se mi ubriacassi tutti i giorni. Guarda, è un messaggio cattivissimo. Non metto neanche le risate. Bravo, Nellino. Brutto, cattivo. Statta court a tua moglie, che se ha sentito il messaggio, stanotte mi sa che dormi sul balcone. Anche giusto, perché fa caldo. Pronto? Vediamo.
2: Mangani, buongiorno. Mangani, l'amico non mi facetta l'inaugurazione della propria villa, no?
1: Sì.
2: E comunque.
1: Beato lui.
2: Sta fino a metterti bottiglie di grappa in coppa di Daulin. Timble ha mai avuto comunque un tacca o talla bicchiera che bicchiala?
1: Sì.
2: Ho un gascetta in da festa. E sei proprio ombriaco.
1: Tutto grappato.
2: In mezzo paese, si ha detto proprio tutta la capata. Non mettete in coppa la panchina, 100 kg la pizzeria, che le parla, ma cioè, vabbè, se tu ma sei con me marrucchino.
1: Sei con me marrucchino. Quello poi, ragazzi, ha tanti intercalari, no? Il fatto che tu alzi un po' il gomito, c'è chi dice di fatto con macette, chi dice che ne so, con macrombatino, con macfrapagatù, ce ne sono tanti, no? Di termini. Andiamo avanti, pronto?
3: Buongiorno, dove sono Pietro.
1: Ciao Pietro.
3: Comunque, capito, molti anni fa eravamo ragazzi, un amico mio.
1: Sì.
3: E ti mi fa una mangiata con certi amici, sì, ma tutto ambriato. Comunque,
1: ecco,
3: abitavo nello stesso palazzo, io a terzo piano, lui a quarto piano.
1: Sì.
3: Comunque io e tuo quarto piano, io sto terzo piano, perché mi chiave in da serratura, in una rapina. Comunque bussai mi rambanirlo, e nessuno lì, bussa la scelta dei padri, acchiappava una sfaccina.
1: Ma edulcorate un po' il linguaggio, e hanno fatto bene i vostri genitori a picchiarvi di santa ragione, perché siete tornati a casa brilli. Anzi, io vi dico per l'ennesima volta, non stiamo incitando assolutamente a bere per imparare le lingue o per disinibirvi, è un giochino che stiamo a fare, ma non bevete, soprattutto se siete ragazzi e soprattutto se siete alla guida. Stadova Court. Abbiamo ancora qualcuno, pronto?
4: Buongiorno Antonio. Allora, buongiorno. Io organizzavo un festival a Sant'Antonio Abate, si chiamava Puma Rock Festival. Un anno sono il The After Hours, quelli di Manuel Agnelli, per intendersi.
1: Addirittura.
4: Ottimo. A fine evento ero così contento che mi sono ubriacato a morte.
1: Ecco.
4: E poi con l'insalata di riso che avevamo nel backstage, che serviva per gli artisti, ho iniziato proprio a inveire contro Manuel Agnelli.
1: Contro Manuel Agnelli? E perché?
4: Sì, praticamente non si era prestato, diciamo, ai nostri spettatori per.
1: No, ci credo.
4: Avete
1: capito chi è Manuel Agnelli?
4: Quindi
1: è il giudice di X Factor.
4: Sta insalata di riso.
1: No, hai fatto così, Gianluca Vigliotti. No, c'è
5: la X.
1: Ah, ok, ok, X, c'è la X, ok.
5: La X.
1: Ok, no, pure Mourinho facetta, ti ricordi?
5: Buongiorno,
1: vabbè, buongiorno a te, avvocato.
5: Buongiorno.
1: Si parla di situazioni.
5: Sì, è diventata una trasmissione illegale questa.
1: Perché? Io no, ho detto però sempre, non bevete.
5: Allora, ieri parlavi della benzina agricola. Oggi stai parlando dei liquori, delle birre, delle situazioni. Cioè, io non ti posso, cioè, che. Che cosa ti sei bevuto
1: ieri sera? Mi ho fatto un maratta a casa, dico la verità.
5: Cosa?
1: No, nel senso che
5: cosa?
1: Ieri.
5: Cosa ti hai fatto tu?
1: Come maratta a casa.
5: Maratta a casa?
1: Sì, la formaggiera, come la chiami tu?
5: Formaggiera.
1: No, che non è che.
5: Arias aratta a casa.
1: Come si dice?
5: La grattugiera.
1: La grattugiera, sì, aratta a casa.
5: La formaggiera, aratta a casa. Ma che cosa
1: cioè,
5: è?
1: Dalle nostre parti, quando bevi un po' in più,
5: sì?
1: Però non guidavo, ti dico la verità. Ecco, se dici, ma ci fa tu maratta a casa, come c'è, tu maci fravagatura, come marocchino.
5: Molto cioè. Carino, è una cosa. Cioè, tra la benzina agricola,
1: vabbè, però.
5: Aratta a casa, la birra.
1: No, ma sono questi grandi studiosi di Friburgo, hanno detto che se bevi qualcosina in più, parli altre lingue in modo più fluido. Allora
5: ti disinibisci.
1: Ti disinibisci, però questo non vuol dire, cari ragazzi, che mo' da fare l'esame, faccio un esempio di inglese e vi imbriacate e andate a scuola, perché non
5: però
1: funziona.
5: Tu hai un messaggio subliminale.
1: Vabbè, no, certo, diciamo, c'è un po' la rottura dei freni inibitori,
5: ecco.
1: Però evitate.
5: Aratta casa.
1: Abbiamo una telefonata.
5: Io veramente, dice, noi non so proprio.
1: Cioè, guarda, cara, vuoi fare una challenge con la ratta a casa?
5: No, no, io figurati,
1: no, no, veramente.
5: No, alzo le mani.
1: Ah, ok.
5: Rimango soltanto.
1: Basito?
5: No, allibito da questo.
1: Allibito, ok. fortissimo.
5: Aratta.
1: Vediamo.
5: Aratta, pensa Miranda, se uno gli dice a Miranda Aratta casa.
1: Miranda conosce Aratta casa? No, neanche tu.
5: Giustamente Miranda non sa di che cosa stia parlando.
1: Vabbè, della provincia, diciamo, nord di Napoli. Facciamo così: tu non conosci Aratta casa, neanche Miranda, giustamente è lo stesso ceto, più o meno. Nellino è da Cer. Tu conoscevi Aratta casa? Sì. Più o meno sì.
5: Più o meno, vedi.
1: Più o meno sì. Una telefonata.
5: Formaggera alias grattugiera.
1: Ok.
5: Aratta casa.
1: Una telefonata. Una vediamo chi vince. Prego, vabbè, vediamo. Pronto?
0: Pronto, ciao Manganiello.
1: Ciao, no. Chi è? Ma mica è Domenico?
5: No, non è Domenico.
0: No, sono Gennarino.
1: No, Gennarino che ha fatto uno sviluppo.
5: Pure Gennarino ha fatto sviluppo.
0: Sì, tengo 13 anni.
5: Ascanio,
1: ti rendi conto?
5: Quanti anni siamo, Gennarino?
1: Quanti anni hai?
0: 13.
1: Ma devo alzare sempre il microfono?
5: Ti ricordi quando teneva 8 anni?
0: No, quando era piccolino scherzavo.
1: Ma ti rendi conto?
5: Ha cambiato la voce.
1: Io sono veramente...
5: Cioè, tu hai cambiato la tua struttura.
0: Manganiello!
1: Sì, ma sono curioso.
5: Alza il microfono.
6: Siamo a sta corto.
1: Devo alzare il microfono? No, dimmi.
0: Allora, io devo fare la voce di Raffaele da Mainz.
1: Io?
5: No, lui.
1: Tu?
0: No,
1: oh, veramente? Sì. Signore e signori, ok, chiudiamo in bellezza.
5: Veramente siamo arrivati ormai a un livello
0: altissimo. Con Manganiello, con i nostri pipistrelli, dice regia.
1: No, vabbè, ragazzi, me ne posso andare.
5: Possiamo chiudere con Gennarino.
1: Ah, vabbè, Gennarino che fa l'imitatore, cambiando la voce in un momento di grande pubertà.
5: Bravo, va bene.
1: Vi lascio alle news e a Gianluca Vigliotti. Io non perderò neanche un minuto della trasmissione. Saluto anche Nellino Iorio. Padova Court da Gigino Barbieri.
5: Che vergogna, vergognati.
1: Ma come che vergogna?
5: Che tristezza.
1: Ma come Aratta casa?
5: Mamma mia.
1: Ancora una birra rossa.
5: Forse c'è una bella Aratta casa, Gigino Barbieri.
1: Ma giù, Padova pure.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
9: Buongiorno da Gianluca Miranda, pena ridotta dall'ergastolo a 30 anni di reclusione in appello per i componenti del comando ritenuto responsabile dell'omicidio di Luigi Mignano e del tentato omicidio del figlio Pasquale Mignano, maturato il 9 aprile 2019 davanti a un istituto scolastico per l'infanzia del quartiere San Giovanni a Teduccio. Annullati 4 ergastoli, l'uomo venne assassinato mentre in auto stava accompagnando a scuola il nipotino di 3 anni, e secondo gli inquirenti i killer spararono malgrado sapessero che nella vettura c'era pure il bimbo. La foto dello zainetto del piccolo vicino al corpo dell'uomo divenne virale. Mignano fu vittima di uno scontro armato tra i clan Massarella d'Amico e i rivali dei Rinaldi. La vittima era il cognato del RAS detenuto Ciro Rinaldi. Il mio argomento: un ragazzo di 16 anni è arrivato nella notte al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini di Napoli con una grave ferita alla testa. Secondo quanto riferito dai sanitari, il giovane avrebbe riportato una frattura cranica ed è stato sottoposto a cure mediche con 10 punti di sutura. Dopo il primo intervento dei medici, il minorenne è stato trasferito all'ospedale del Mare, dove è attualmente ricoverato. Le sue condizioni non sarebbero considerate gravi e il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita. Al momento restano ancora poco chiari i contorni della vicenda. Non sono emerse indicazioni precise né sul luogo in cui il 16enne sarebbe rimasto ferito né su cosa sia realmente accaduto prima dell'arrivo in ospedale. Indagini in corso da parte dei carabinieri. Partono i lavori che ridisegneranno il profilo della stazione centrale di Napoli. Ad illustrare come diventerà la porta d'ingresso est della città, il governatore della Campania Roberto Fico, il sindaco metropolitano Gaetano Manfredi, il CEO di Grandi Stazioni Elena Sorlini col direttore tecnico architetto Susanna Bernardini. 21 milioni di euro circa l'investimento, sostenuto anche da Ferrovie dello Stato. 3 i macro interventi integrati che andranno avanti a step in mezzo ai lavori che dovrebbero essere ultimati nel giro di circa un anno e mezzo. L'America's Cup, per cui si prevede un notevole afflusso di visitatori in generale, nello specifico migliaia e migliaia di passeggeri. La chiusura. Con lo sport, il calcio, Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. La decisione ufficiale che lo legherà alla società per 2 anni manca ancora, ma ci siamo quasi. La scelta del presidente Aurelio De Laurentiis sul nuovo allenatore azzurro sarà ufficiale quando sarà completato l'iter burocratico. Tutti gli approfondimenti dalle ore 13 nel corso di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio. Ora vi lascio alla Bar dello Sport con Gianluca Vigliotti.

Eccoci qua alla fine di una settimana infinita, imperdibile, lunghissima, dove è successo di tutto. Cari amici del Bar dello Sport, un grande benvenuto, un grande abbraccio da parte di Gianluca Vegliotti. Siamo pronti qui a Kiss Kiss alla fine di questa settimana a commentare quella che è stata una decisione finale abbastanza sorprendente, ma che ha avuto uno sviluppo dalla conferenza stampa horror di De Laurentiis e di Conte nel post-gara con l'Udinese, alla serata drammatica del Milan che esce dalla Champions League perdendo in casa con il Cagliari 2-1, all'esonero di Allegri dal Milan, al discorso che probabilmente Italiano poteva diventare il nuovo allenatore del Napoli, e poi ieri sera il Coup de Théâtre. Max Allegri, signori e signori, Max Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli. Accordo trovato biennale con De Laurentiis. Ieri c'è stata anche poi la PEC che ha liberato con risoluzione il rapporto con il Milan da parte di Allegri, che dovrà semplicemente adesso formalizzare l'impegno. Si aspetta anche il ritorno del suo procuratore Branchini dalla finale di Champions League. Ieri Allegri ha ricevuto il premio Galeone. E insomma, ragazzi, questo è secondo me il sentimento stamattina che pervade un po' tutti i tifosi del Napoli. Ve lo faccio sentire in musica con Beethoven.

0: una musica che voi ricordate tutti, storica, meravigliosa, Beethoven, fantastica, rilassatevi, allegro, ma non troppo, ecco, insomma, questo mi sembra essere il sentiment da parte dei tifosi napoletani e io sono pronto, qui, 081 546 6873, anche questa mattina sarà una mattinata clamorosa di vostri interventi, facciamo il solito patto, interventi brevi, messaggi al 342 00 00100 altrettanto brevi, così cerco di leggerne quanti più è possibile. Nellino Iorio già pronto in cabina di regia, nonostante già massacrato da Manganiello, ovviamente dopo due ore clamorose, per ascoltare i vostri interventi. C'è anche il Festival Bar dello Sport, se volete dedicare già qualche vostro pezzo a Massimiliano Allegri, io voglio capire il sentiment. I giorni scorsi lo abbiamo già sentito in maniera assolutamente forte. Buongiorno Gianluca. Ora compriamo Zeballos e Rabiot ed Allegri giocherà con il 4-3-3. Ce lo scrive Patrizio da Napoli. Dopo quello che è accaduto all'ultima giornata, ritrovarsi alla guida del Napoli non significa che Allegri non è un buon allenatore, ma che lui è solo un uomo da troppo tempo fortunato, visto che l'espressione dell'anticalcio, ecco il gentile pensiero di Mario Dal Bomero, Aurelio è arrivato. Se continuate con Allegri il calcio a Napoli è morto. Eccoli qui, ragazzi, questi sono avvocati, mi dimetto da tifoso del Napoli. Sono delusissimo, il presidente non fa più il rivoluzionario, ma solo scelte di comodo Paolo Danola. Spalletti non lo volevamo, scudetto, Conte scudetto, adesso Allegri. Non succede, ma se succede, Michele da Casoria, c'è Carmela Curvasi, a Conte l'hanno massacrato, non immagino Allegri gli toglieranno il sorriso. Buongiorno, un saluto a Giorgia, Sofia, a Domenico, forza Napoli, ha già voluto bene a Conte, vorrò bene anche ad Allegri, felice ce lo dice. Poi De Laurentiis, il visionario prende Allegri, De Laurentiis famoso per ingiovanire la rosa, vende Vergara. No, Cristina, non è detto, scusami, non è detto. Vabbè, Antonio si lamenta di non aver compattato l'ambiente, adesso Allegri lo sgretolerà definitivamente. Gianni da Ponticelli, mamma mia, mamma mia. Allegri è il mister con la cazzimma, giusto, credo che farà bene. Ecco qua, ma almeno Mauro da Bologna, sosteniamolo senza fare troppe situazioni. Il Napoli, all'allenatore, noi tutti siamo Allegri. Forza Napoli, Francesco TDG. Chiara da Torino, buongiorno a tutti, come dissi tempo fa sono contenta, ma come si fa a criticarlo che neppure l'abbiamo visto lavorare? Onorate la maglia, brava Chiara da Torino, anche lei, buongiorno, non ne faccio un problema tecnico-tattico ma più un fatto di antipatia, ma va bene così, forza Allegri. Luigi da Mantova, allora cominciamo da Guido che a telefono, sarà davvero stamattina spettacolare tutto ciò che accadrà qui al Bar dello Sport. Guido, ci sei?
1: Buongiorno, Forza Napoli.
0: Buongiorno Guido, Forza Napoli. Sei calmo Guido? Sei calmo?
1: Sì, un saluto a Sofia, a Giorgia, a tutti i tifosi del Napoli, a Flavia Maria di Casoria.
0: Certo, sì.
1: A Padre Federico. A tutti i resti della squadra.
0: Con calma, Guido, con calma. Non devi, stai calmo.
1: Poi a lei che...
0: Calma, calma.
1: Le facciamo tutti in difesa e contropiede.
0: Difesa e contropiede, va bene.
1: Ormai questo è. E quello Allegri, tutti in difesa, una difesa di ferro, è in contropiede.
0: Okay.
1: Ma ce l'abbiamo il giocatore per andare in contropiede?
0: Certo, abbiamo le due fasce.
1: Abbiamo
0: difesa e contropiede, va bene.
1: Ormai questo è. E quello Allegri, tutti in difesa, una difesa di ferro, è in contropiede.
0: Okay.
1: Ma ce l'abbiamo il giocatore per andare in contropiede?
0: Certo, abbiamo le due fasce.
1: Abbiamo
0: Neres, sta bene.

0: sarebbe un'ottima cosa.
1: Va bene. Cosa si deve fare?
0: Va bene, sono contento.
1: A me è simpatico, però se questi erano del Napoli bisogna
0: sostenerlo, bisogna sostenerlo.
1: Bisogna tifare per lui.
0: Bravo.
1: E per il secondo no, perché quello il secondo mi sta proprio antipatico proprio.
0: Landucci. No.
1: Perché quando stavo a Torino, quando stavo alla Juve, dice vicino a Sali che avevi il cuore da.
0: No. Vabbè, per me sono cose che poi.
1: È una brutta cosa che ha fatto.
0: La tensione della partita. La tensione della partita. Va bene, Guido, ti possiamo mandare un abbraccio, buon fine settimana, ti raccomando.
1: Anche a voi, forza là.
0: Grazie.
1: La Madonna ci accompagni.
0: Grazie
1: di più. Sicuramente abbiamo bisogno con Allegri.
0: Grazie. Allora, con questo preferivo italiano, però se Allegri sarà il nuovo allenatore va bene così. Anche perché all'inizio di ogni nuovo allenatore c'è sempre stata paura di aver sbagliato, Sarri non è pronto, Spalletti non è simpatico, Conte è Juventino e poi Domenico da Roma. Il modo in cui stiamo accogliendo Allegri sinceramente non è da Napoli, posso capire che non possa piacere, ma le cose che sto ascoltando e leggendo sono davvero assurde, ce lo scrive Ciro, non sono contento dell'arrivo di Allegri, però anche Spalletti e Conte non sono proprio il massimo della simpatia, ma ci hanno fatto vincere due scudetti, quindi secondo me gli antipatici a Napoli portano bene. Annalisa da Somma, come mai così contento stamattina, si è accodato anche lei alla cordata mediatica pro Allegri. Maurizio, qual è la cordata mediatica pro Allegri? Poi dimmi, Maurizio, che cosa dobbiamo fare. Eugenio da Zurigo, spero che Allegri si è dimezzato l'ingaggio dopo la figuraccia fatta con il Milan. Ora Allegri il nuovo allenatore, facciamogli gli auguri, lasciamolo lavorare in santa pace, alla fine del campionato si tireranno le somme. Enzo da Quarto, ragazzi, io sono Nellino, aiutami tu, perché qua è una sorta di piacevole tsunami che ci arriva addosso. Domenico, sei contento?
2: Sì, io sì.
0: Ah, meno male. Tu però volevi italiano, Domenico, pure io, devo dire la verità, anche io avrei preferito, però insomma la scelta è della società. Sei contento?
2: Io sì.
0: Dimmi.
2: Piace Allegri.
0: Allora, Allegri è un allenatore, mio caro Domenico, cioè il suo curriculum, la sua storia, insomma, mi sembra una storia di grande rispetto, voglio dire. Tu sei contento che è venuto Allegri?
2: Sì.
0: Vabbè, allora questa è la cosa importante.
2: Leao no, io ti Leao.
0: Leao, vorresti accontentare Leao? Ti piacerebbe Leao al Napoli? Vabbè, ma De Laurentiis, arriva Allegri, glielo chiediamo Leao a Napoli. Va bene, Domenico, buon fine settimana, ti raccomando.
2: Buona domenica, a lunedì,
0: ti voglio bene, un bacio. Allegri, finalmente, ecco, vedi, ci scrive Domenico da Casolla, in provincia di Caserta. Sono abbonato da anni, pago l'abbonamento, il parcheggio, 20 euro a partita, l'autostrada, il treno. Pago per godermi uno spettacolo. Vedere quello che abbiamo visto quest'anno è poco rispettoso per chi paga. Giorgio, ci siamo juventinizzati, combattiamo da sempre un sistema che abbiamo fatto nostro, siamo sicuri che il nostro colore sia ancora l'azzurro, addirittura Enzo. Sono Eugenio il Trasaccano a giacchetta volante, quante giacchette dobbiamo comprare? Vediamo come va e poi giudichiamo. Con Allegri faremo benissimo in Coppa, ci scrive il nostro amico Allegri, la logica continuazione di Conte farà anche meglio. Come è già successo alla Juve, fratelli in fede, che siano di buon auspicio le critiche ricordando l'arrivo di Spalletti, saluti Antonio dall'Austria, non dimenticate la pallonata di Lavezzi ad Allegri, non dimenticate il motivo per cui la fece, Marco da Santa Maria della Neve. E facimmo fatica Allegri, mamma mia. Peppe da Reggio Emilia, preferivo italiano anche, eccolo qui, se non mi convinceva del tutto, ma Allegri è uno che ha vinto più di Conte e che ha fatto più strade in Europa, non merita un benvenuto così aspro e duro senza manco vedere le macerie del mercato lasciate da Conte. Massimo Perfetto. Attilio, buongiorno. Attilio, ci sei?
3: Buongiorno.
0: Vai Attilio, eccoci, buongiorno a te, eccoci.
3: Ti ho chiamato anche ieri mattina, sì. E ho espresso le mie perplessità su Allegri.
0: E mo che fai?
3: Il signor De Laurentiis,
0: sì.
3: Nostro presidente,
0: sì.
3: Si è fatto male con le proprie mani.
0: Già sai tutto come va a finire. Sì.
3: No, ma si è fatto male proprio con le proprie mani, sicuramente. Che Allegri non si può vedere.
0: Ok.
3: Allegri non si può vedere.
0: Sì, lei
3: c'è Allegri.
0: Sei certo proprio di questo? Sei certo?
3: I 5 scudetti che ha vinto con la Juve, come?
0: Già l'hai detto ieri, l'abbiamo già detto ieri.
3: Appunto.

0: È stato già molto chiaro.
1: Allegri. Ma io sono tifoso del Napoli, spero che Allegri vinca tutte le partite.
0: Meno male, speriamo. Vabbè. Speriamo. La scelta non ti è piaciuta, sei molto chiaro.
1: Nella piccola parte spero, ma non vedo niente di buono in
0: Va bene, vedremo che cosa succede. Grazie.
1: Poi sento dire a tutti quanti che i tifosi, se non comprano, se non fanno abbonamenti, il calcio Napoli cosa fa?
0: Non lo so, farà
1: no,
0: quello.
1: Perché sento dire che i tifosi non contano niente.
0: No, chi l'ha detto? Così. Ma chi l'ha detto?
1: No,
0: scusami.
1: Dire che,
0: ma chi l'ha detto? Attilio, chi l'ha detto?
1: Non tu.
0: Okay.
1: Sento in giro, i tifosi non contano niente.
0: In giro, non è vero. Sono dei dicitur, Attilio, dei dicitur. Ti abbraccio, buona giornata.
1: Va bene, sempre forza.
0: Ciao, sempre. Io seguo da sempre il Bar dello Sport. Domenico ha sempre detto che voleva Allegri, altro che italiano. Gennaro da Bologna. Buongiorno, io non ho parole. Cosa dobbiamo fare con Allegri? Che sta dietro anni luce con la tecnica? Non ho parole. Spero venga esonerato quanto prima. Mamma mia, scusate lo sfogo. Angelo D'Alicola. Ma ragazzi, ma ancora devi firmare. Avoca sempre complimenti. Passeremo da 30 tiri a campionato con Conte a 10 con Allegri. Ma i 5 scudetti vinti, ricordiamoci bene a quali corrispondono. Francesco, sarebbe stato più adatto il re. No, il Requiem di Mozart. Bruno Amabile, buongiorno Bar, grande allenatore che legge le partite, sa gestire i campioni, un grande allenatore in una grande piazza, per la continuità e le grandi ambizioni. Ecco qua, forza Napoli, forza Allegri. Angelo, vorrei conservarmi questi messaggi, insomma, cercare di trovare qualche cosa di positivo. Il problema non è Allegri, ma il gioco che propone Allegri: blocco basso, senza pressing, pochi gol. Mi auguro di sbagliarmi. Toni da Hagen. Poi vado avanti. Buongiorno Bar, grande allenatore Allegri. Secondo me De Laurentiis la saga prende allenatori ex Juventus perché sanno come funzionava. Gianni da Napoli, dipende che Allegri sia stato il colpevole del fallimento del Milan. Dispiace quando c'era uno spogliatoio polveriere, già molto che l'ha portato in Coppa UEFA. Nello da Casoria, non mi piaceva, non l'avrei mai preso, ma da oggi è l'allenatore più forte del mondo. Ecco, benvenuto Max. Mariano da Pontedera, ho due Andrea in linea, comincio con il primo. Andrea, buongiorno.
2: Buongiorno avvocato.
0: Ciao caro.
2: Questa voce
0: seria che c'hai, che cosa mi vuoi dire? Fammi
2: sapere. No, per dire, mettiamola così, specie di Garcia non può fare.
0: Ah ecco, capito.
2: Almeno
0: parte bene, insomma, parte bene.
2: Allora, non si discute l'allenatore in quanto vittoria e quant'altro. Può piacere o non piacere, nemmeno a me piaceva Spalletti, poi alla fine io sono quello che associa ora dobbiamo vincere e riempire la bacheca. Lo sto dicendo da un bel po'. Quindi ben venga lì.
0: Guarda, ti faccio prima di salutarti, ti faccio ascoltare il messaggio del nostro grande padre Federico, che sai che ci sente sempre, ci accompagna. Sì. Vi comunico, ha detto padre Federico, la nascita del Napoli Club Allegri. Un socio che è padre Federico, un presidente, sempre padre Federico, la durata del contratto di Allegri, ottimismo, buon fine settimana e vedi, eccoci qua. Grazie.
2: Per essere, non dobbiamo nemmeno essere così disfattisti, perché poi alla fine... quello che conta è sì, sicuramente non vedremo il calcio champagne.
0: Non lo sappiamo, Andrea, dobbiamo aspettare, aspettiamo un attimo.
2: Però comunque fa giocare i giovani, potremmo ecco ritrovare un Verga, magari ci troviamo qualcuno della primavera. Poi non dicono che non gioca con gli esterni. A me non mi sembra che con Chiesa abbia fatto male con Allegri.
0: Assolutamente no, assolutamente no. Vediamo Andrea, vediamo.
2: I regionali sono a sinistra, potrebbe rendere ancora di più.
0: Vedremo.
2: Quindi oramai se è andata così, forza Allegri.
0: Ciao,
2: forza Napoli.
0: Grazie Andrea. Segnalo al mio amico Nellino in cabina di regia per il Festival Bar dello Sport alle 9:15 il pezzo del mitico Pasquale da Verona che ci regala alle 9:15 dei pezzi meravigliosi al Festival Bar. Sono curiosissimo di poterlo sentire. Sono talmente tanti i messaggi, ragazzi, lo dico anche per quelli che hanno mandato i pezzi al Festival Bar. Non è facile prendere il computer, è una slot machine, quindi vanno avanti uno No, non ci credo. Nellino, non ci credo che stai già a 6 minuti nel Festival Bar. Calmatevi, fermi. Allora fermiamoci. Non li mandate più i medici. Non c'è più spazio. È un livornese che a Napoli si troverà bene e migliorerà qualcosa del suo carattere. Ecco, Michele, non si può controllare lo stato d'animo. Vi dico che è un po' triste, però mi passerà. Farò il tifo per Allegri, che però sappia che a Napoli gli consiglio un po' di coraggio in più, di attaccare e non difendere. Jenny, il fotografo di Benedetto Cairoli. Poi Allegri non lo vogliamo, ci scrive Luigi. Buongiorno, se cominci con Beethoven hai fatto colazione con lo zabaglione, Umberto. Vediamo cosa ha vinto Allegri con Marotta e Allegri senza Marotta. Poi abbiamo fatto un favore al Milan liberandolo dal suo ingaggio. Per noi non siamo le milanesi e la Juve, che anche con Allegri in qualche modo vinceva sempre. Giuseppe, ma Italiano si è licenziato dal Bologna per il Napoli, se è così ha perso la panchina per colpo di De Laurentiis. Paolo da via Alessio Mazzocchi. Ragazzi, abbiamo cominciato a leggere qualche cosa stamattina su questa trattativa con Italiano, che era molto avanti. Che cosa sia cambiato nel corso di questa, diciamo, di questo confronto, di questo ballottaggio, lo sa soltanto De Laurentiis, che però storicamente, noi dobbiamo essere onesti, storicamente non dimenticate quello che è accaduto l'anno scorso di questi tempi, quando Antonio Conte, dopo lo scudetto, non era convintissimo di restare a Napoli. Il Napoli aveva bloccato Allegri, cioè la scelta di De Laurentiis su Allegri è già datata un anno, è già datata un anno. Strato da Marano, secondo me non potevamo fare la scelta migliore, anche in base al curriculum che c'è, perché poi, diciamo la verità, non è il primo che capita. Complimenti, e va bene, vedi, fate presente al vostro no, va bene, Eppi, non parlo degli altri colleghi. Franci, grande Franci da Ligano, alla fine chi sono io per dire Allegri no? È pur sempre un allenatore di spessore, in bocca al lupo. Riccardo da Cercola, buondì, avvocato, stiamo sereni e compatti, per Allegri il centenario ci porta il regalo alla Champions. Vincenzo ce lo scrive, Riccardo invece da Cercola, vogliamo mettere il Milan a Napoli, forza Allegri. È arrivato Allegri, è calata una cappa di tristezza sulla città, adesso guardiamo avanti, supportiamo la squadra, la maglia, non diamo giudizi. Allora un altro Andrea o Salvatore? Andrea, eccoci qua. Ciao Andrea, buongiorno.
3: Buongiorno a te, carissimo Gianluca.
0: Mamma mia, Andrea, che mattinata stamattina a Bad dello Sport, Andrea.
3: Posso dire una cosa? Siamo passati, no? Sicuro che io vi ascolto sempre, però grazie. Quando devo intervenire.
0: Ecco qua.
3: Siamo passati a Aurelio caccia i soldi. Aurelio vogliamo vincere. Poi siamo passati a Conte e ha fatto le smorfie Aureli, in difesa di Aureli.
0: Sì.
3: Noi stiamo vincendo e Pulim vogliamo giocare bene, volevamo Sarri, volevamo Italiano, volevamo queste, volevamo... cioè siamo diventati una grande piazza, secondo me.
0: Enorme. Meravigliosa, unica al mondo.
3: Ma siamo diventati un club importante e una grande piazza. Perché se ad oggi sappiamo già che Allegri farà male o che non ci fa divertire, Gianluca, facciamo un diamoci tutti quanti una mano insieme, poi li dividiamo, diamoci sei numeri a Superenalotto, così vinciamo tutti quanti che già sappiamo il futuro. Ragazzi, stiamo tranquilli, calma, perché vi dico solo una cosa.
0: Vai.
3: Allegri non è l'ultimo arrivato, cioè Allegri è uno che ha vinto. Oh, vogliamo giocare bene, vogliamo giocare male, io ho 40 anni, faccio pure un po' di calcio dilettantistico, ancora non ho capito che significa giocare bene e giocare male, io questo non l'ho capito, magari poi qualcuno più bravo me lo spiegherà un giorno. Ma secondo voi dopo il post Spalletti potevamo mai permetterci, poi facciamo le corna,
0: certo,
3: pure accadere, un allenatore che non avesse retto due pareggi? Perché vi dico una cosa, se Allegri, per i primi due pareggi, Allegri è uno che la piazza la sa tenere e sa tenere la squadra. Italiano, che per mezza critica a Bologna stava già scoppiando, lasciamo stare che gioca bene e che gioca male, il calcio non è fatto solo di e tu meglio di...
0: Vai a chiudere, Andrea, vai.
3: È fatto anche di stabilità.
0: Vero. Va bene Andrea, ti ringrazio, vado avanti. Comunicate a padre Federico che, oltre a non guardare più le partite del Napoli, per colpa sua non sono nemmeno Nemmeno più cattolico, no. Sono Giacomo da Cerra. Giacomo da Cerra. Vorrei dire a tutti questi criticoni: ma che cosa hanno da dire di Allegri? Avrà un gioco non bello, ma una bacheca di titoli abbastanza folta. Credo che Allegri farà molto bene a Napoli con i giocatori giusti. E come al solito ci facciamo la testa prima di spaccarcela, ce lo scrive Antonio. Allegri chiederà una buona uscita, il Milan non accetta e l'arrivo al Napoli si blocca. No, Gennaro, non è così. Corsi e ricorsi storici. Dopo essere stato costretto a ricorrere all'amico per correggere una scelta scellerata del posto Spalletti a Conte senza avere visione, oggi dopo Conte un allenatore vincente in diversi contesti. Aurelio prende un allenatore che ha campato di rendita sul lavoro fatto da Conte ed ha vinto solo al Milan. Mamma mia, Enzo Castaldo da Sant'Antimo, da premettere che Allegri come persona non mi piace, però bisogna avere fiducia. Forza Max Allegri, voglio vedere per i tifosi, poi i tifosi sotto al pullman con lo scudetto a dire Max resta, non andartene via come hanno fatto Conte con i tifosi. Poi buongiorno Riccardo da Cercola, vogliamo mettere il Milan. Ciao Gianluca, speranzosi, preoccupati, ma sicuramente non Allegri. E stasera c'è Manganella Scafati, Maurizio da Scafati. E poi neanche con Conte eravamo allegri, ho detto tutto, volevo dire. Io sono veramente sconvolto, piacevolmente sconvolto da quello che sta accadendo stamattina. Giustamente la notizia di Allegri. Volevo dire ai nostri tifosi che quello che conta per fare una scelta è il curriculum. Quindi volevo chiedere quale allenatore libero abbia un curriculum così vincente in Italia. E poi, prima di andare in pubblicità, vorrei precisare una cosa ai tifosi che dicono no ad Allegri. Ricordatevi che non è solo il Napoli ad aver scelto Allegri, ma anche Allegri ad aver scelto il Napoli. Quindi diamo il benvenuto come merita, perché anche lui a Napoli cambierà personalità e scopriremo magari un Allegri simpatico. Io posso dirvi soltanto una cosa, prima di andare in pubblicità, caro Salvatore, caro Carlo, abbiate un attimo di pazienza. Credo che la voglia, dopo quello che è accaduto, di rivalsa, di riscatto, di reazione, di Allegri, possa essere molto importante a Napoli quest'anno dopo quello che è accaduto al Milan. Caro Nellino, andiamo in pubblicità. Salvatore e Carlo, arriviamo tra pochissimo.

0: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026 in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour. Ti faremo provare di tutto.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: La tavola perfetta per una birra Moretti.
3: Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
4: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
7: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app con prezzi bassi tutto l'anno. sole365.it.
8: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.
9: Allora, siamo tornati in diretta, amici del Bar dello Sport, Gianluca Vigliotti ai microfoni, Nellino Iorio, letteralmente impazzito in cabina di regia, abbiamo selezionato alcuni pezzi del Festival Bar dello Sport, lo diciamo prima, non tutti, ne sono arrivati veramente tanti, ma non possiamo dedicare tutto il tempo al Festival Bar dello Sport, ci conserviamo qualche cosa per lunedì. Voglio semplicemente dirvi che siete davvero centinaia, vi ringrazio. Credo che la notizia dell'arrivo di Allegri, manca soltanto la definizione, l'ufficializzazione del suo ingaggio con un contratto biennale al Napoli, possa racchiudersi nel pensiero stamattina di Dario Stefanelli. In pubblicità ho avuto modo di aprire qualche messaggio in più e Dario Stefanelli dice: buongiorno Bar, personalmente Allegri non mi piace. Non mi piace il suo gioco, non mi piace il suo modo di comunicare e mi sta pure un poco antipatico, però amo il Napoli. E quindi benvenuto mister Allegri, da oggi senza pregiudizio sarò un tuo sostenitore. Ecco, Dario Stefanelli, vedi, stasera mi sono messo davanti allo specchio, mi sono guardato, ho fatto un respiro profondo e ho detto, mi sono detto, e mo capù, alla Massimo Troisi. Dopo la notizia di Allegri sulla panchina del Napoli, l'unica cosa che mi viene da fare è ricominciare da tre sottomaglie per l'inverno, perché quasi preannuncio una stagione di cortomuso, brividi. Lello Russo, ieri sera ho giocato 100 euro sullo scudetto del Napoli, incredibile. Gianluca, bloccate i social, stanno insultando molto Allegri, non se lo merita. Allora Spalletti non mi piaceva ma ci ha fatto vincere. Conte ha indigesto altro scudetto, Supercoppa, questo non avrei mai voluto che facesse vincere la Champions. Carmera da Torre del Greco, Gianluca, ma siamo sicuri che la scelta sia definitiva? Sì, Marcello da Beirut, è così caro Marcello. Se quest'anno non c'era il centenario, De Laurentiis avrebbe preso Italiano. Una coppia più probabile per lei, De Bruyne Rabiot, Hojlund Leao, no, nessuna delle due. Caro Alfredo da Padova. Salvatore, eccoci qua, buongiorno.
10: Ciao, buongiorno Gianluca.
9: Ciao caro, buongiorno. Allora,
10: innanzitutto complimenti a te e chi ti aiuta a fare questa bellissima trasmissione.
9: Tutta la squadra di Kiss Kiss, vai.
10: Ah, eccezionale, eccezionale. Chi di noi non ha, insomma, amato poco Allegri e lo ha odiato?
9: Come sei elegante, come sei elegante, Salvatore. Grazie. Chi di noi non ha amato poco Allegri, sei elegantissimo, vai.
10: Però voglio dire, abbiamo bisogno nel bene e nel male, e non solo sul rettangolo di gioco, di personaggi che ormai, perché ormai il trend del Napoli è alto, quindi sì, anche politicamente come rappresentatività dobbiamo essere forti. E Allegri, rispetto ad Italiano, che sicuramente fa un bel gioco e insomma è un buon allenatore, però non ha quella rappresentatività che hanno questi mostri del calcio internazionale, come Allegri, come Benitez, come Conte. Per cui io credo che sia un sintomo di crescita del Napoli, società calcio, e di Napoli. E io la vedo così.
9: Cioè, questa è stata la ratio della scelta da parte del presidente, insomma.
10: Sì, io penso di sì, perché ormai siamo un Napoli fortissimo, importante a livello internazionale, dobbiamo esserlo rappresentativi anche da un punto di vista dei personaggi che rappresentano la squadra, dall'allenatore alla società, al presidente e tutti.
9: Molto, quindi, molto razionale questa tua disamina.
10: Non essendo felicissimo.
9: Vedi, Allegri ma non troppo, stamattina il titolo del nostro.
10: Però io credo che sia la scelta più giusta, più razionale, e che ci porterà ad essere poi in futuro più felici, perché saremo ancora più importanti nel panorama mondiale internazionale.
9: Buon fine settimana, bravo Salvatore. Buon fine settimana, bravo Salvatore, buon fine settimana a te, complimenti. Ti prego, dimmi che non è vero, mi sembra un incubo, ma poi De Laurentiis fa liberare Italiano dal Bologna per prendere Allegri, che farà Italiano? Vergogna. Ma come vergogna, i presidenti, i tifosi non contano, ci scrive Angela. Allegri è come la suocera, la sopporti solo perché sei innamorato della figlia. Finalmente ora riusciamo a sentire una conferenza sportiva, ecco, buongiorno, deluso da questo ingaggio, un allenatore veramente scarso, ma come si chiama? Ha vinto solo in squadre imbottite di campioni, vergognoso Allegri, zero gioco, giocatori che non saranno sicuramente valorizzati, mamma mia, Vinzi, non diamo sentenze affrettate, che poi ci troviamo a maggio a via Partenope a fare pregando di rimanere, Gelson da Norimberga. E poi Allegri internazionale, non ha mai allenato e mai vinto all'estero. Il Milan si è liberato di Allegri senza spese e ora prenderà Italiano. Sono sulla sponda del fiume, aspetto. Francesco da Ferrara, io proprio non riesco a mandare giù la scelta di De Laurentiis, l'ultima persona che immaginavo sulla panchina del Napoli, Allegri. Spero con tutta l'anima che non sia stato un errore, ma guardare la partita non sarà più la stessa cosa. Mamma mia, Daniele da Marotta, città del mare d'inverno. Carlo, vengo da te, buongiorno.
11: Buongiorno avvocato.
9: Buongiorno amico mio.
11: È la prima volta che la chiamo.
9: Ah, che piacere, Carlo, proprio in questa mattinata di folla delle grandi occasioni.
11: Molte volte l'ho scritta e sarei dormito sul canonito, vabbè.
9: Ah, vai.
11: Comunque, non voglio essere, capisca bene le mie parole.
9: Cerco di comprenderlo, non riesco, spero di essere all'altezza, mi dica.
11: Sì, Allegri per me è stato sempre l'anticalcio.
9: Ok.
11: Infatti io l'ho sempre chiamato Caparuzpada.
9: Scusi, un attimo che chiamo Manganiello, devo chiamare Manganiello un attimo, me lo chiami un attimo in linea, scusa Manganiello.
11: Manganiello mi conosce bene.
9: Sì, no, assoluta, no, no, non posso, ti devo fermare, non posso perdermi questo momento di radio, perché Carlo che mi chiama e che mi dice che il soprannome, aspetta un attimo Nellino che arriva da Manganiello, perché io devo capire fino in fondo l'etimologia di questo termine, che secondo me racchiude.
11: Io dopo le devo dire un'altra cosa.
9: No, no, ma per carità, io non metto. Dimmi, se speriamo che Antonio mi risponda, che sta in macchina, che sta andando inutilmente da Gigino il barbiere, che non so che ci vada a fare. È pronto? Eccolo lì, sì. È pronto Manganiello? Sì, eccolo qua. Antonio, ci sei? Scusami. Antonio, sei in linea? Manganiello? Antonio? Antonio, ci sei? Manganiello?
12: Eccoci qua, Luca. Buongiorno,
9: scusami se ti disturbo, ma sì. C'ho l'amico Carlo, che è la prima volta che interviene al bar dello sport. L'ho fermato nella sua
11: Non lo conosco, sono Carlito Ciccamionista.
9: Come si chiama? Carlo il camionista? Carlitos il camionista, la prima volta che chiama al bar dello sport, io ne sono grande, orgoglioso, ne ho piacere, eccetera. E Carlitos, il camionista, ha aperto il suo pensiero su Allegri con un termine. Ho detto, io devo chiamare il mio esperto, che è Manganiello.
12: Vai.
9: Allora, Carlitos, vuoi ripetere come lo definisci tu, Allegri?
11: Caparusocata, l'ho sempre chiamato così.
9: Caparusocata. Caparusocata.
13: Caparusocata.
9: Che cosa significa magari il caparusocata, per favore? Mi...
13: Dico, allora, rusocata sì. Vuol dire rosicchiato.
9: Sì.
13: Ecco, però caparusicchiata significa tu il taglio di capelli. Forse? Mi butto?
11: Sì, diciamo,
13: oppure no?
11: Per come c'ha diciamo la testa e il taglio di capelli.
13: Caparusocato. Ok. Wow, ho vinto di nuovo. Ho vinto di nuovo. Quindi caparusocato vuol dire Gianluca, caro Carlitos.
9: Diciamo che non molti capelli folti. Non
13: molti capelli folti. Okay. E il taglio.
9: Cioè la stessa, cioè, stessa fine che fai tu mo che vado a Gigino Barbiere. Uguale praticamente. Cioè,
13: quasi arrivato da Gigino.
9: Perfetto.
13: Il taglio all'Allegri stamattina.
9: Esatto. Taglio all'Allegri. Grazie Manganiello. Scusami, perdonami, grazie di questa il termine caparusacata è stato coniato da Franco il malato del Napoli, Mario Del Vomero. Vai, allora, completa Marco.
11: Franco che è un mio amico.
9: Allora.
11: Io sono stato sempre dell'opinione
9: sì?
11: Che la maglia va difesa.
9: Certo.
11: Per me può cagnare la mugger, ma non la maglia.
9: Bravo, esatto.
11: Io sono sempre di questo opinione, quindi Allegri è venuto a Napoli, lo dobbiamo difendere.
9: Perfetto.
11: Sono il primo tifoso suo. In poche parole, noi siamo passati da capo Cusuta.
9: Sì? Capo Cusuta, perché Conte era capo Cusuta. A capo Rusocata.
11: Era venuto Capaliscia.
9: Capaliscia, che sarebbe italiano. Benissimo, guarda, Carlo, hai vinto. Allora, da capo Cusuta, alias Antonio Conte, doveva venire Capaliscia. Italiano e si è arrivato caparusacata. Benissimo, Carlo, con questo chiudiamo, grazie del tuo
11: complimenti per la trasmissione.
9: Sei molto affettuoso, ti ringrazio di cuore, ma credo che potremmo anche chiudere Nellino con questa definizione di tre tecnici di grande spessore come Conte, Italiano e Allegri con capa Cusuta, capa Liscia e capa rusacata. Felice, hai qualche cosa da aggiungere a questo tridente?
14: Capa rosicata anche da noi si dice.
9: Anche da
14: quando
9: te?
14: Ha pochi capelli e a ratta a casa
9: a ratta.
14: La grattugia dopo.
9: Sì, è quello, lo sappiamo, Manganiello ci ha spiegato la famosa ratta a casa. Va bene, Felice, tu sei felice?
14: Ma io guarda, te l'ho detto, quando mettono quella maglia azzurra per okay. Me sono tutti bravi.
9: Ok, va bene.
14: Aspettiamo a giudicare.
9: Benissimo.
14: Il campo è il miglior giudice.
9: Perfetto, va bene. Grazie Felice, ti auguro buon fine settimana.
14: Anche a te e a tutti i pipistrelli e...
9: Tu tutti i pipistrelli lo stai dicendo a Manganiello ovviamente. Cioè, non,
14: anche a Manganiello, anche a te a anche, tutti.
9: Grazie di cuore. Scusami, che cosa preferivi, a Capaliscia o a Caparusocata tu?
14: A Caparusocata è più bella.
9: A Caparusocata. Grazie Felice, ti abbraccio, buon fine settimana anche a te. Sentiamo soltanto velocemente Gianluca, così non lo facciamo aspettare i 5 minuti del Festival Bar dello Sport. Gianluca, che il nome è una garanzia, ovviamente. Grande Gianluca, buongiorno, eccoci.
15: Buongiorno Gianluca, buongiorno.
9: Sì, prego.
15: Gianluca, a lei non mi piace tanto.
9: Ho capito, ma ragazzi.
15: Napoli è quindi forza macchina.
9: Esatto,
15: se 10 anni fa ci avessero detto di fare per Conte da Allegri, ma la finalità la faccia l'avevo fatta.
9: Lo so.
15: Ci avevo mai venuto. Però benvenuto Max, forza Napoli.
9: Bravo Gianluca.
15: Tutto vado al meglio.
9: Vediamo Gianluca, dice Enzo, giustamente, grazie Gianluca di cuore, ti abbraccio, dice Enzo da Maddaloni, con la questione delle tre cape, poi si può anche chiudere il programma, perché penso, caro Nellino, che non possiamo fare altrimenti. Siamo pronti per questo mitico Festival Bar dello Sport, tutto dedicato ad Allegri, mi dicono. Vai Nellino.
16: Festival Bar dello Sport.

0: Forza Napoli sempre, Antonio da Pozzuoli.
1: Antonio da Pozzuoli che ci ha regalato Max Allegri, saremo tutti contenti. Siamo tutti più allegri.
2: Che sta notizia a noi ci accise.
1: No, Biagio, no. Ma che

0: Viaggio a Scafarini.
1: Vabbè, spettacolo, viaggio con
2: Massimiliano.
1: La la la la la Massimiliano. Questa l'hai fatta per Conte.
2: La la la la.
1: Hai cambiato.
2: Massimiliano. E Allegri la la.
1: È bravo.
2: Massimiliano.
1: La la la la. Ma glielo mando Allegri a questo Festival Bar, eh? Glielo mando.
2: Ti promettiamo un amore eterno.
1: Wey, Robby.
2: Sosterremo anche dall'inferno.
1: Brava, Robby.
2: Ma quando poi ritornerà l'inverno.
1: Sì.
2: Di risognare dacci ancora il senso.
1: Yes.
2: Insieme a te noi da mattina a sera. In mente sempre la stessa preghiera.
1: Mamma mia, Robby.
2: Per continuare questa nuova storia. Ti portaci lo scudetto. E per sempre sarai scudetto. E nei cuori scolpito starai.
1: Grande Robby. Tutti per...

0: Antonio il Criticone, ragazzi, complimenti davvero di cuore, complimenti magari la voce del telefono in macchina mi sembra il rumore della gatta casa. Prossimo all'annuncio il nuovo team manager, vedremo chi è. Capaliscia è in italiano, mentre in napoletano il termine è capomallone. Vabbè ragazzi, e questo capacosuto, capaliscia e rosicata è passato o capatrena. Buongiorno Peppe da Roma, sono distrutto addirittura dalla scelta del Napoli di ingaggiare Allegri, mi aiuti a superare questa tremenda delusione, ho bisogno di sostegno per appassionarmi a questo allenatore. Hai sentito il Festival Bar? Scusami, per completare il quadro tricologico non dimentichiamo che sullo sfondo c'era anche Mancini, detto belli capelli, insomma. E poi buongiorno Forza Napoli, ci scrive il nostro amico, tutti salutano padre Federico, nessuno che lo fa per le monache di Ignazio. Scusate, ma questo signore fa il barbiere? Non lo so Carlo se fa il barbiere, so soltanto che il suo intervento ha fatto veramente impazzire tutti. Poi secondo me Carlo termina, saluti da Gaetano, grande Carlo Francesco da Reggio Emilia. Vado da Luigi. Luigi, buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Allora io volevo soltanto ricordare un episodio a tutti i criticoni del presidente.
0: Vai,
1: allora,
0: vai Luigi.
1: Primavera 2021, Sky esce con una serie TV su Totti. Da questa serie TV l'uomo più odiato d'Italia diventa Spalletti. O presidente che fa a giugno ingaggia Spalletti e vediamo quello
0: ricordo,
1: che succede.
0: Ricordo, quindi, ricordo.
1: Quindi diciamo che teniamo a freno la lingua, perché non dobbiamo essere sempre critici del presidente, perché lui sa quello che fa. Vi saluto con questo e forza Napoli.
0: Grazie Luigi, ti abbraccio di cuore. Non puoi immaginare come sto ridendo, siete magnifici, faccio i complimenti, super, non immaginate la compagnia e il buon odore che ci mettete ogni giorno. Ti ringrazio Giuseppe Del Prete. Meglio di Francesco addirittura, fa giocare le squadre, noi tifosi del Napoli teniamo a capa fresca, ecco Claudio da Amsterdam. Poi spaghetti che capera, Marco Ballico, Ivan da Madrid, il Napoli sorprende sempre, se le aspettative sono così negative vedete già ci sorprenderà. E poi benvenuto Allegri, con i calciatori attuali della Renzi non poteva prendere altro, ora bisogna piazzare i calciatori in esubero e acquistare giovani di qualità, buona giornata. Allora Eddie, aspettami un attimo in linea perché vado in pubblicità, l'ultima interruzione prima della parte finale del Bar dello Sport, a tra poco.

0: Oliva, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
3: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,79 euro.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Sotto costo Deco.
2: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
5: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
6: Cioè?
5: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
6: Ah, e per il pagamento?
5: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
6: E allora corro da Euronics Tufano.
5: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
2: Beh, è stata una delle settimane più incredibili del Bar dello Sport per tutto quello che è accaduto, lo ribadisco. Siamo partiti, amici di Kiss Kiss Napoli, dalla conferenza stampa horror di De Laurentiis e Conte nel post gara, l'addio di Conte. Conte va via, e a questo punto poi De Laurentiis va via dalla conferenza, dice: vediamo cosa succede stasera nelle partite, eccetera. Il Milan esce dalla Champions, Allegri viene esonerato, e allora il Napoli potrebbe andare su Italiano. Ma mentre tratta con Italiano, il Napoli poi trova l'accordo con Allegri. Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli. È successo davvero di tutto, cari amici. Lo stiamo raccontando con la vostra meravigliosa, incredibile partecipazione. Ultimi interventi allo 081 546 6873. Ci sono Eddie e Vincenzo. Ancora tantissimi messaggi che arrivano al 342 00 00100. Tutti bravi nel Festival Bar. Ma Roberta Ambragiolini è enorme. Robby ha cantato la canzone della ex di Allegri. Ragione, brava Robby, stamattina è stata eccezionale. Dopo le prime tre vittorie andranno tutti quanti a prenderlo a casa. Non cominciamo adesso a criticare Allegri, l'allenatore del Napoli va sostenuto, ce lo scrive Giuseppe. Ormai la frittata è fatta, speriamo bene, non sono contento. Mario da Rivoli, Peppe da Roma, che è distrutto da questa scelta. Il Napoli vincerà lo scudetto con 10-12 punti sulla seconda. Mamma mia, Cosimo da Secondigliano. Può anche non leggerlo, ma il mio capo dice lavorativamente, riferito alle scelte, che ha meglio femmine che il... Ecco, capito, per dire che... Grande, Tommaso, grazie, Tommaso. Eddie, eccoci, buongiorno.
3: Eccomi.
2: Ciao, Eddie.
3: Ciao, buongiorno.
2: Ciao, caro, buongiorno a te.
3: Allora, io come tutti sono un po'...
2: Allegro, ma non troppo, allegro, ma non troppo.
3: No, proprio per niente.
2: Niente proprio, niente proprio, vabbè.
3: Però io mi chiedo, come si fa a passare da Sarri a Spalletti con un gioco così a Conte ad Allegri? Io non ho più voglia di vedermi la partita del Napoli. Cioè, vedere il Napoli già con Conte era diventato talmente pesante, uno squallore, sempre quei passaggi indietro, sempre tutti in difesa. Cioè, è proprio brutto, brutto, brutto. E sarà un'altra volta un altro ciclo del genere. Ma come si fa? Io non sono giuventino, non mi ha mai pensato sulla vittoria, non mi ha mai pensato la bellezza del calcio, vedere giocare i calciatori in un certo modo, un passaggio bello, un tiro bello, le azioni. Noi eravamo amanti del bel gioco, si è diventato come giuventino, la vittoria è l'unica cosa che conta, ma non ce ne fotte proprio, diciamo, mia bellezza.
2: Diciamo che una via di mezzo, Eddie. Si può.
3: Spalletti, abbiamo giocato bene, siamo andati in Europa, abbiamo fatto il nostro gioco, noi siamo usciti, però abbiamo mostrato calcio, abbiamo giocato, e io penso che il gioco ti porti poi alla lunga.
2: Ah, certo, questo è sicuro, questo è certo, questo è sicuro. Su questo non c'è. Ecco, questo è il termine. Questo è il termine. Vorrei questo titolo: ci ha schiattato rindo stomaco. Che mi sembra, caro Eddie, una chiusura. Un abbraccio, ti voglio bene, grazie.
3: Grazie.
2: Siamo riusciti ad accontentare Conte, siamo compatti tutti. Allegri non lo volevamo, ecco. Ma ora che sarà il nostro allenatore diremo tutti quanti viva Allegri. Allegri è venuto a Napoli per il clima, così può andare in panchina senza giacca. Grazie a te per regalarci quest'ora, grazie a voi ragazzi. Franco da Benevento: a me non entusiasma né Allegri né Italiano, però spero che tutti i tifosi non facciano bisogna accogliere bene il nuovo mister, aiutarlo nel suo inserimento, eccetera eccetera, in una piazza difficile come Napoli. Pazienza, ascolterò le partite alla radio come facevo con Conte, basta che Napoli vince, ci scrive Marco. Saluti anche da Monaco, di Baviera, da Francesco e Imma, le gemelline. Allora, da allenatore ex calciatore livello Serie C e Serie D bavarese, ti dico, Allegri è un allenatore che solo lui poteva prendere questa patata bollente. Però non è bene né male che amano la squadra come allenatore, lui è la persona giusta come responsabilità. Grazie, grazie amico mio. Vado da Vincenzo. Vincenzo, buongiorno. No, non fare così. Non devi fare così. No, non devi fare così. Vincenzo, ti prego. Ma non fate così, vi prego. Ma non è vero, non dovete fare così, ragazzi. Calma.
4: Nenno, ma facciamo il capo penso di nuovo finisce più allegro.
2: Ragazzi, ma volete finirla? Volete finirla stamattina?
4: Ma lei a me non mi piaceva né una né l'altra.
2: Ecco qua, meno male. Quindi voglio dire, non ti ha sconvolto questa scelta.
4: Ma guarda, in verità è giusto di non giudicare e non parlare. Però sai, a volte quando mi sta a vedere delle partite, no?
2: Sì.
4: Ti rendi conto e dici, ma perché questo sta facendo questi errori? Ma come mai chi sta allegro non riesce ad aggiornarsi, andarsi a vedere? Tutto può essere comunque con Allegri. Con Italiano l'unica cosa che a me non mi piaceva quel fatto di andare avanti e indietro dalla panchina, guardava la panchina,
2: diciamo, ma uno partecipa alla partita, insomma,
4: però io in un certo punto mi sono reso conto che delle partite che faceva Italiano con il Bologna, con la Fiorentina, con il Spezia, io ho sempre visto che non era per esempio Allegri se stava 1-0, 2-0 si risolveva pure la partita a un certo punto con la Juve, non so se si ricorda
2: la lettura della partita di Allegri,
4: la partita era molto diversa. Invece Italiano, da quelle partite che io sono riuscito a seguirlo e vederlo, lui se si andava sotto non diceva, cioè era questo il modo, non piaceva. Okay. Però la differenza di gioco,
2: vabbè, ma non piangere, fatti sto fine settimana, non piangere, riprenditi, fatti questo fine settimana.
4: Vabbè,
2: vediamo che succede. Ti abbraccio, Vincenzo, grazie.
4: Sempre.
2: Allora, buongiorno Mimmo da Marcianise, per me poteva venire anche Canà, va bene, queste sono le solite cose. Un mio pensiero su Allegri, allenatore del Napoli, anche a me era antipatico, ma adesso che sarà il nuovo allenatore, improvvisamente mi è diventato simpatico. Ecco, Michelangelo da Valle Saccarda. E poi chi critica Allegri non capisce di calcio. Vabbè. Poi buongiorno, però Allegri ha anche tanta esperienza in Italia e in Europa, non lo sottovalutiamo. Carmine da Versa, Italiano le partite le indovinava solo contro il Napoli. Come si fa a dire che non riesce a vedere una partita del Napoli? Ma io non mi faccio il croce con mano smerza. Ecco, che significa mano smerza? Non c'è bisogno qua di Manganiello, la mano al contrario. Antonio, buongiorno.
5: Sì, buongiorno avvocato.
2: Ciao caro.
5: In primis è un onore parlare con lei.
2: Ma grazie, un abbraccio forte.
5: Vorrei essere veloce.
2: Sì, anche perché hai 40 secondi, hai 40 secondi, Antonio, che c'è la sigla, sì. Vai.
5: Ho una crisi di identità, in che senso? Perché noi stiamo un po' criticando l'operato del calcio, della società calcio Napoli, ma noi abbiamo preso negli ultimi anni i nomi degli allenatori più importanti che ci
2: Bravo.
5: Sono in Italia.
2: È vero, Antonio, questa è storia.
5: Ma poi noi già stiamo criticando, ma cosa? Cioè noi, io ricordo, io in primis, io quando vedevo il Napoli che soffriva, voglio fare un discorso un po' anni indietro, io mi chiedevo, dicevo, nonna, questi sono gli allenatori che ci servono, quando noi perdevamo con squadre allenate da Allegri, Conte, Spalletti, io dicevo, ma questi sono gli allenatori che devono venire a Napoli, questi sono gli allenatori che devono venire a Napoli. Adesso ce l'abbiamo, noi critichiamo. Ma lui, per me Allegri comunque è un signor allenatore, tra tutti e tre secondo me anche quello più serio, che siamo...
2: Degna conclusione, Antonio.
5: No, sono proprio convinto di questo che dico, ma di cosa stiamo parlando?
2: Degna conclusione,
5: magari,
2: degna...
5: Nulla da dire a Italiano o quant'altro, però se sbagliavano le prime partite, eravamo i primi a dire a noi ci serve un allenatore...
2: Ti abbraccio, ti abbraccio, posto. sigla, ci abbraccio, bravo Antonio, chiudo con Massimo da Sclera. Secondo me Allegri avrà una grande voglia di riscatto, andrà tutto bene, speriamo, ce lo auguriamo, caro Nellino Iorio, che ringraziamo per il suo supporto tutta la settimana, è stata una settimana faticosa anche per il povero Nellino, in cabina di regia. Ringrazio tutti quanti voi ragazzi, vi abbraccio forte, è stata una settimana intensa, molto molto intensa al Bar dello Sport. Ci vediamo lunedì mattina, vi raccomando, vi aspetto ore 9 puntuali, Kiss Kiss Napoli con il Bar dello Sport. Un abbraccio da Gianluca Vigliotti, ciao.

0: Amici, amiche, buongiorno a tutti. Buongiorno e con grande gioia che vi presento.
1: Su e giù,
0: E con grande gioia che
1: non
0: vi presento.
1: Non mettere fatemi in mezzo che già si confondono, dai.
0: La stavamo aspettando.
1: Ma con querela, chi si confondono?
0: Abbiamo aggiunto.
1: Ma volevi mettere la camicia bianca stamattina?
0: Lo so.
1: Abbiamo detto, mi confondono, lascia stare.
0: Ma infatti anche la nostra regia.
1: Non ho messo la cravatta, però.
0: Dovresti piegare la maglia della camicia. Allora, il nostro Nellino non ha colpe, ha fatto tutta la regia. Le telecamere, intelligenza artificiale hanno visto la camicia bianca. Hanno riconosciuto Stefano De Martino. E ve lo presento.
1: Non sono Stefano De Martino, per l'amor di Dio, sono anche un po' più carino. Che fa anche rima.
0: Adesso non
1: spariamo
0: cazzate.
1: Signori, è stato definito l'Allegri della radiofonia campana. Lui si chiama Marco Pezzacane. Allegri. Insomma, sei Allegri tu.
0: Per anni abbiamo detto c'è poco da stare allegri,
1: e mo
0: siamo allegri,
1: allegri
0: nostri,
1: ecco.
0: Amici miei, buongiorno.
1: Lui, l'Allegri della radiofonia campana, l'Allegri su microfono, eccolo qua.
0: Adesso il gesto che hai fatto con la mano, Stefano De Martino
1: qua.
0: Non farebbe male, l'hai portate più giù le mani,
1: sei proprio un cafone. Una manciata di secondo e
0: iniziamo.

0: E allora iniziamo e da dove, signor Verde, vogliamo iniziare stamattina?
1: Si è autocensurato.
0: Perché Stefano De Martino è un conduttore di cuore e ci tiene ai suoi collaboratori. Cerca di portarli su.
1: Però mi fammi una cortesia, non è che mo due ore dice su fatto, Stefano De Martino.
0: Ma che c'hai da fare fino a mezzogiorno?
1: Mi fa una cortesia perché la gente si confonde.
0: Ho capito.
1: Ma si confonde le lezioni, ma già sono tale e quale. Cioè, lascia stare, non sono io, c'ho la mia personalità.
0: Ma perché
1: non
0: te la prendi sempre
1: confuso
0: con me?
1: Ma non vorrei essere confuso con Stefano De Martino, va bene?
0: Guarda, tu forse non hai ascoltato.
1: Prima momento, mi sono messo le maniche così e non mi sono messo la cravatta proprio per differenziare.
0: Vabbè, sei uno Stefano casual.
1: Ma ci chiesto un registro, non mi pigli i profili, se tengo profili tale e quale.
0: Il naso è quello.
1: Il naso è quello.
0: Però scusami,
1: il taglio d'occhio
0: non te la puoi prendere con me.
1: Anche il pisello, vuoi dire?
0: No,
1: pisello. Scusa, sai che
0: anche perché
1: dire?
0: Presuppone che tu abbia visto quello di Stefano e non voglio sapere perché.
1: Andavamo in palestra, sì.
0: Ah, ok. Però scusami, non te la puoi prendere con me. Tu hai ascoltato, per esempio, la replica di ieri sera.
1: Sì, ma io non è che tu dici sempre su fare Stefano.
0: Non sono io.
1: Non lo devi fare, capito?
0: Ieri
1: stavo convincendo loro. Cioè,
0: ascolta, ieri sera ero in macchina facendo zapping. Sono incampato nella nostra replica. Nella nostra replica, tu stavi parlando. Io ho detto, ma Stefano sta facendo radio. E invece eri
1: la voce è quella.
0: Ma
1: fai questa cortesia. Mi chiamo Rosario Verde. Vabbè, c'ho la mia personalità. Hai capito? Sono io, hai capito?
0: La personalità.
1: Cioè, sono un cristiano, come vuoi chiamare? Non me merda. Sono non me merda.
0: Quasi vogliamo dirla tutta adesso, ma chiama solamente Umberto in onore del bar. Però vabbè, lasciamo perdere.
1: Sacchetti magazziata, non parlare più di me, mi fai aiutare l'immagine.
0: Ci credo, hai detto quelle quattro cose.
1: Allora, pare è uscito il rapporto Eurispes.
0: Non lo so.
1: Eurispes.
0: Ah, l'hai detto?
1: Eurispes 2000.
0: Ma lui c'ha la sua personalità, lasciamo perdere.
1: Sacchetti magazziata, non parlare più di me, mi fai aiutare l'immagine.
0: Ci credo, hai detto quelle quattro cose.
1: Allora. Pare è uscito il rapporto Eurispes.
0: Non lo so.
1: Eurispes.
0: Ah, l'hai detto?
1: Eurispes 2000.
0: Ma lui c'ha la sua personalità, lasciatelo stare.
1: Allora, un rapporto Eurispes.

0: Secondo il rapporto, l'economia italiana è precipitata in peggioramento per la maggioranza degli italiani. Quindi per gli italiani l'economia sta andando male, con famiglie in difficoltà a risparmiare, rinunce crescenti sulle spese sanitarie addirittura, è un aumento generalizzato del costo della vita. Sul piano sociale emergono fenomeni rilevanti come la fuga dei giovani dal sud, ne approfondiamo, i divorzi aumentano soprattutto fra gli over 50 e gli over 60, può sembrare strano, sì. Però se ne vanno. Allora, economia in peggioramento, praticamente il 57,3% dei cittadini dice che sta peggiorando, per il 17,2% la situazione è rimasta stabile, mentre qui si sta Cani in questo 10 dice va tutto a gonfie vele, ognuno sta avendo la pensione, cioè.
1: Penso di sì, non lo so. Non
0: si
1: lo
0: rinuncia
1: so.
0: Alla salute. Per contenere la spesa gli italiani rinunciano anche alle cure per sé, al benessere e alla prevenzione, a partire dai controlli medici. Pensate che i controlli periodici solo il 34%, alle cure odontoiatriche non vi dica in vigore, ne riende, il 32%.
2: Non ho capito.
0: E riende l'odontoiatria, sono ne riende. Cioè quando uno dice ma Roma fa male su rende e tiene a tillo frate. No, dici, no. Ma essendo un buco, si allarga. Su livelli inferiori si collocano rinunce alle visite specialistiche, solo il 23%, alle spese veterinarie, manco cane. Mentre
2: grande canzone quella che mi ha ricordato
0: Mango
2: era Rambo,
0: no, Rambo Cana, ecco.
2: L'assonanza c'è.
0: 1 milione di giovani via dal sud. Già non ne faccio mie figlie, e 1 milione di ragazzi fra il 2002 e il 2024 è andato via dal sud Italia. In periodo 2002-2024 quasi 1 milione di giovani sotto i 35 anni ha lasciato il mezzogiorno. Il saldo netto è negativo nella fascia 25-34 anni. Non vi tedio con gli altri
2: e di questo noi di ti ringraziamo
0: cose, perché veramente poi diventa tediante, però è indicativa sta cosa. Film e serie doppiati.
2: Prego.
0: Fa capire come si ignorante l'affermazione delle piattaforme, cioè si sono affermate le piattaforme streaming, e dice che quello che noi siamo quelli là più in Europa, quasi l'84% di chi fruisce il mezzo televisivo vuole i film doppiati. Che sai perché?
2: Perché è più facile.
0: Che non sappiamo leggere. Essenzialmente, non riesci a avere un film e a leggere a tutto, no? Allora.
2: Vabbè, ti perdi un per po' delle immagini.
0: Sai perché si ignorante? Insomma, siamo quelli là più. Che l'84% preferisce guardare i titoli stranieri doppiati. Solo il 16% della popolazione fruisce di contenuti in lingua originale. Se fruite dei contenuti in lingua originale, può essere bombardato pure un po' in inglese.
2: Ma in fascia l'italiano bombarda l'inglese.
0: L'Italia guida questa classifica a livello globale. La Germania l'80%, la Spagna il 79%. L'84%. Immagina che in Giappone si vedono proprio in lingua originale giapponese. Non so vedono.
2: Vabbè, ci sono una serie di motivi.
0: È calata la televisione, crescono le piattaforme streaming. Ormai la televisione se la vedono sempre di meno. Cresce assai a Napoli TikTok.
2: È serio? Cioè, c'è scritto proprio così?
0: No, ma ho questa sensazione. Allora, divorzi triplicati per gli over 50, può sembrare strano, ma si divorzia, i maggiori divorzi interessano oggi gli adulti fra i 40 e i 49 anni per le mogli, tra i 40 e i 54 anni per i mariti.
2: Quanti anni hai tu?
0: Io 54, sono proprio ai
2: cerca di resistere quest'anno, se no devi pure divorziare, non esiste.
0: I numeri raccontano una trasformazione profonda. La moglie over 50 che hanno divorziato sono più triplicate. Pensate, nel 2008 erano 8.000, oggi ne sono 26.000. Wow. Le over 60 hanno subito anche loro un aumento, erano 3.212 e oggi sono 10.000. E si sandenna. Il sistema è un incremento di oltre 3 volte. E così anche per le altre cose. I cinquantenni, per esempio, erano 11.000, ma ne sono 30.000. Quasi triplicato. Gli over 60, 5.000, sono diventati 17.000. Insomma, signori, le cose stanno buone?
2: Ma direi di sì, al bar c'era gente. Sul lungomare i ristoranti lavorano.
0: Comunque, visto che ci chiamate tutti quanti e dite soldato, no alla leva militare. Il 50%, il 54% degli italiani non vuole la
2: leva. Sono tantissimi, però.
0: La leva militare. Beh, cioè, si differenzia. Guarda,

0: per l'ipotesi di addestrare i volontari e non in caso di necessità, possono essere attivati dalle forze armate. Poi ci sta un altro 36 che sono favorevoli, solo 36% sono favorevoli. Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao, chi sei?
1: Marco Rosario, ciao, buongiorno.
0: Ciao caro. Ciao, caro.
1: Senti, scusami se vado fuori traccia. Qualche giorno fa ho fatto un intervento, se ben ti ricordi, il fatto del dell'ispettorato del lavoro, che stavamo parlando, che viene l'ispettorato del lavoro dove lavoro io.
0: Sì.
2: Che tu avevi denunciato, mi pare.
1: Sì, sì, okay. Bravissimo, ti sei ricordato.
2: Sì.
1: Subito dopo ci fu una telefonata di un altro
2: ascoltatore.
1: Radioascoltatore che disse: tu 1.400 euro al mese dopo 30 anni hai denunciato. Io vorrei dire una cosa. Io vi posso, userò un nome di fantasia, io mi chiamo Federico. Io ho creato, diciamo, ho fatto una sorta di un nuovo mestiere. Si chiama il vertensista. Vertensista.
2: Ah, il vertensista, ok.
0: Ah, sì. Vertenza, sì.
1: Ok, ti spiego. Quando devo scegliere un posto di lavoro, punto bene dove andare con qualcuno, diciamo. Ecco, tu mi fai lavorare in più, ok, io lo faccio pure per 2-3 anni. Poi dopo, quando ho accumulato una certa...
0: Ti riassumo, non ti piglia colla. Scusa, ti riassumo perché a me presa. Non ti piglia colla, perché stanno parecchie persone che hanno la sindrome di Stendhal, cioè adorano i loro carnefici. E quando ne conosci, pure amici miei, no? Più è sfrutti, più è tratto malamente, più loro amano il loro carnefice, sì. Capito? Quindi non ti fa problema. Anzi, dicono pure che è giusto così.
2: Però,
0: quindi non è un altro argomento questo, di un'altra puntata. Grazie a Sa. È un altro argomento. Che pacco vuoi? No, vabbè.
2: Ma chi le disse che fai pacco da quello? Sì. Però la sindrome di Stendhal è quella dell'arte.
0: Come si chiama? La sindrome di Stoccolma? Come si chiama?
2: Forse Stoccolma. Stoccolma. È quella di Stoccolma.
0: Non è una sindrome, cioè adorano chi ci va, chi lo servizi, insomma. Dice, ma vabbè, ma chi. È giusto così. È giusto così.
2: La sindrome di Martino è quella del pacco?
0: Dove dunque pacco?

0: 800 00 100 per i vostri WhatsApp, sia testuali che audio, o 081 546 6873 per dire la vostra.
1: Buongiorno, ma lo Rosario Verde stamattina non c'è.
2: Non acuire la cosa, Marco. Non mi si manca la cravatta, agitissimo.
0: Chiudi almeno i bottoni.
2: Si chiude i bottoni, ma sono propizi, capì? Pronto?
3: Fratelli, colleghi.
2: Mamma mia, Carmela. Chi sei? Carmelino, chi sei?
3: Oh, mio collega tu, chi sono?
2: Ma chi te sa? Porta da sì.
0: Ma questo è bello, perché mo se volesse fa, no, addirittura collega di Stefano De Martino, secondo me, capito?
3: No, io sono il collega, ragazzi, sono fiero di esserlo, di Marco e Rosario. No.
0: Grazie, caro.
2: Brutta fine,
3: però lo sa, quanta bimbi rifiuti che di statistico, no? A me non mi mise in le statistiche, perché le statistiche, quando ci stava una parentesi, dicevano le persone, il 30% dei divorzi delle 40 alle 50 anni, a causa perché hanno incrociato Carmanello sul loro famiglia.
0: Carmine, a taffare una corsia. A fatica, Carmine.
3: Ma poi si dice che voi vi chiamano maltrattate e mattaccate.
2: Sì, lo puoi pure dire, denunciaci. Ciao, fratello. Ciao. Vabbè, 0-1-5-4-6-6-8-7-3. L'ultimo dato è l'overtourism: più del 60% degli italiani è contrario all'overtourism, cioè il turismo di massa. Stanno facendo le vacanze, la maggioranza, bassa stagione, perché l'alta stagione non ce la possiamo permettere più. E che sì, insomma,
0: anche perché poi rischi di andare da qualche parte e trovare pure un bordellone, quindi non te la godi nemmeno poi la vacanza. Allora,
2: pensi c'è un fatto economico, quando può permettere i costi troppo alti dell'alta stagione.
0: No, dico, poi oltre al danno la beffa, magari fai salti mortali, esatto, no, per pagarti pure la vacanza e ci rifondi tre volte.
4: Stefano, mannaggia, non ti che piacere a te per rindanare di campana. Ma quando ti verimmo poco mezza ghiaccia da torre, mannaggia cane cangielo.
0: Io voglio parlare con i vertici della radio.
2: Non posso mettere camicia bianca, non acuire.
0: Io lo vorrei qui
2: non
0: in
2: acuire,
0: onda.
2: Non acuire, guarda come acuisce.
0: Metti vicino.
2: Stai acuendo. E non acuire, ti sto dicendo a San Martino, non lo dico. Prima in onda. Non è vero,
0: non me l'hai detto.
2: Vabbè, pronto?
5: Pronto?
2: Ciao, eccolo. Enzo, ciao.
5: Eccomi qua.
0: Gennarino!
5: A me mi metti in alto perché è la stessa voce soffio.
2: Ma no, no, dai!
5: No, se ci fate caso, è proprio che la voce è un po' cafunisca.
0: Enzo, non è che parli tu e sentiamo parlare il re Carlo, cioè, capito? Non è che...
2: Ma sta pigliando in parte Carmelino.
5: Lei
2: è collega, ma si sente collega i Carmelini.
0: Bravo. Ciao caro.
2: Ciao.
0: Comunque era interessante il dato sul doppiaggio, perché in realtà però ci dovrebbe essere una controindicazione positiva, cioè nel senso...
2: Ah no, dici che poi talmente che siamo abituati in Italia, Amazon sta usando addirittura l'intelligenza artificiale per sincronizzare l'audio, e questo fa scendere un pochettino l'artisticità della cosa.
0: Sta sincronizzando l'audio, già lo fanno,
2: per sincronizzare il labiale con il coso, cioè usano l'intelligenza artificiale, non te lo so dire tecnicamente, Marco, legge l'articolo, non te lo so dire.
0: Sei tu che ne stai parlando, che
2: non faccio doppiato,
0: no, però è per dire che tu quando senti un programma doppiato, una serie doppiata, quello è l'unico momento forse in Italia dove senti parlare l'italiano in dizione, cioè teoricamente se tu volessi...
2: No, in verità te li stai sentendo in lingua originale perché non vedi la recitazione dell'attore originale.
0: Lascia stare questo, siamo d'accordo, stiamo parlando dell'effetto linguistico, no? Però tu se vuoi sentire parlare in dizione...
2: Sento il telegiornale.
0: No,
2: non parlano in dizione in telegiornale.
0: No, è un po' che non senti telegiornale.
2: Tutti i giorni me ne sento minimo un paio, sì.
0: Non c'è proprio.
2: Pensavo, Marco Pesagano ha detto che al telegiornale non parlano in dizione. No, vabbè.
0: Aspetta.
2: Non parlano in dizione. Aspetta. Ma
0: perché devi deviare sempre quello?
2: Pesagano.
0: No, stai deviando, sto dicendo.
2: Non l'hai sentito i telegiornali ultimamente.
0: Se mi fai finire, molti telegiornali ci sono un sacco di loro che fanno diversi errori sotto il profilo della comunicazione.
2: Sbaglia a parlare.
0: Sì, diciamo, se, non è che sbaglia.
2: Sì o no?
0: Ma perché devi cambiare? Non è sì o no. se non seguono le regole ligie della comunicazione al microfono o davanti
2: quindi
0: alla
2: camera. Quindi non parlano in DCU.
0: No, ci sono degli strafalcioni. Se tu vuoi sentire un prodotto dove si parla veramente bene in DCU con tutti i crismi, è il doppiaggio, nel doppiaggio delle serie televisive.
2: Abbiamo saputo che nei telegiornali non parlano in DCU.
0: E generalizzazione.
2: Ma come? Ma boccia, dice. Scusi, Nello.
0: Però posso dire una
2: cosa? Nel,
0: posso dire una cosa?
2: Fanno degli strafaccioni, quindi non parlano in dizione.
0: Ti posso dire una cosa? Stefano, dal vivo non ti pensavo così antipatico. Guarda, credimi. Visto in TV sembravi più simpatico. Vabbè, andiamo avanti. Ci fermiamo un attimo, torniamo subito.
6: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
7: Vuoi ridurre i costi energetici della tua impresa? Con l'avviso per l'autoproduzione da fonti rinnovabili sono disponibili 262 milioni di euro per PMI e grandi imprese del Mezzogiorno. Presenta la tua domanda entro il 3 luglio. Scopri di più sui canali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Iniziativa finanziata dai fondi strutturali europei PNRIC 2127.
8: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
9: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Facciamolo qualche vocale di quelli arrivati al 342-00-00100.
1: Wow, la giorno magistra, un film troppo bello, un uomo da marciapiede, il lago Dustin Hoffman. Ma mo vedi in lingua originale doppiata. Poi magistra, la versione che Dustin Hoffman era doppiata da Carmine Lutassista.
2: Bella, mamma, bella. Bellezza. Sì. Abbiamo sferato l'Oscar là, eh. Vai.
0: A me non interessa la lingua originale, per leggere mi perdo tanti particolari della scena eppure la recitazione. A quel punto meglio un libro che un film. Inoltre credo che il doppiatore deve essere all'altezza della recitazione dell'attore, anzi spesso è lui che ne amplifica la bravura. Massimo Perfetto dice:
2: no, questo è uno dei motivi perché non parliamo inglese in Italia, invece nel nord Europa sono abituati da piccoli a vedere i film in lingua originale e parlano più inglese, insomma.
0: Cioè anche
3: ma
0: al cinema.
3: Invece di sostituire Rosario Verde con Stefano De Martino, no, ma non era meglio che ingaggiavano a Belen?
4: Purtroppo
2: poverina Belen,
0: le mandiamo un abbraccio, un periodo un po' complicato per lei. Pronto?
2: Mi abbracciassi pure, fanno cose. Ma ci sei sotto ospedale, salve.
0: Vedi, stalking, amico mio.
5: Pronto?
2: Sì? Salve, chi è?
5: Ciao, sono Elena.
2: Ciao Elena, ciao. Come stai?
5: Come state, ragazzi?
2: Tutto bene, tutto bene. Ciao.
5: Mi volevo collegare a quello che avevate detto all'inizio.
2: Sì, dimmi.
5: Cioè dei ragazzi che vanno via.
2: Sì, un milione.
5: Un ragazzo di 21 anni è andato via, è andato in Germania.
2: Eccolo. Sta studiando oppure è andato a lavorare?
5: È andato a lavorare. Ah.
2: Come sta?
5: Perché qua veniva non sfruttato di più. No, sta benissimo.
2: Ottimo.
5: Lui dice che qua non torna più.
2: No, è che basta che mette i piedi fuori e poi ti rendi conto.
5: Perché sì. Ha detto, mamma, è proprio un altro mondo. Cioè, come vengono trattati, viene pagato benissimo. Qua invece, no, veniva solo sfruttato. Quindi
0: a il me fascino mi... della normalità è troppo bello, eh.
5: Vabbè, però a me stringe il cuore perché avendolo in Germania non è una bella cosa. Però,
2: lo so. Penso io ce ne ho due fuori.
5: Bene, felice. Vabbè, io perché c'ho mio papà a Milano, quindi io ho detto di andare a Milano, però lui ha detto che a Milano non ti piace.
2: Ma non è che cambia tanto.
5: Bravo, perché ci ho vissuto a Milano, quindi ti dico che...
2: Pienso, mo il mio sta a Basilea, proprio nato cioè proprio non...
0: è il multiverso là.
2: È andato al comune, ma raccontate comunque, è nata cosa proprio, cioè... È rimasto sconvolto dalla gentilezza degli impiegati, mi hanno messo in imbarazzo.
5: Ho detto che qua vedi le persone in mezzo alla strada, se tu saluti ti guardano, cioè, chi è questa?
2: Sì.
5: Invece là non ho mai visto nessuno, tutti quanti ciao.
2: Cioè, sì, sì, sì.
5: Invece qua proprio c'è, cioè, ma
2: i tedeschi dicono cruscotto.
0: Ma non è che c'hanno il raffreddore, ciu, no?
2: Salutano, brava gente.
5: Salutano, bravo.
2: Grazie Elena, grazie.
5: Ragazzi, un bacione.
2: Un bacio, ciao.
0: Un grande
2: ciao,
0: in bocca al lupo a tuo figlio, comunque, sperando che possa solo migliorare. Allora, altre telefonate, sentiamo, chi è? Pronto?
6: Buongiorno.
0: Alle volte ritornano.
2: Chi è? Sos. Si sente buono, non si sente bene, non si sente bene.
0: Mannaggia.
2: Vabbè, 081-546-6873 oppure 342-00100.
4: Chissà cane, ma non dare troppe spiegazioni a questi zotici. Noi guardiamo solo il TG Vomero. Giovanotto, pulisci bene questo vetro e non ti piegare sulle ginocchia. Sto ragazzo Sinner qua che mi sta pulendo il vetro e sta facendo un lavoraccio.
0: Vabbè, giovani talenti crescono. Ciao ragazzi, buongiorno. A proposito di Stefano, avete sentito cosa è uscito nel pacco della Sicilia? Matteo Messina Denaro, 200 milioni di euro che destineranno alla giustizia. Luigi, purtroppo.
2: No, ma che questo è un altro argomento che volevo toccare. Hanno trovato il tesoro. L'hanno trovato, cosa che io non ci scommetto.
0: La X indica il punto dove scavare.
2: Hanno trovato il tesoro di. Mo dico io. Quanti anni ha campato? A quanti anni è morto?
0: Non
2: aveva neanche 70 anni, cioè era ancora più giovane, penso che siamo sui 66-67 anni, è morto. Va bene, questa è una vita fatturati tanto. No, a quanti anni è morto?
0: Del 62 è morto nel 23.
2: Esatto, quindi non aveva neanche 70 anni. Comunque questo ha fatto una vita di latitante, sempre annaciuso, non ha mai usato la cosa, ha accumulato 200 milioni di euro.
0: Per darle
2: e poi si è morto in galera.
0: 61 anni.
2: 61 anni, pensi ancora, cioè è morto giovanissimo, ha fatto la morte del zoccolo, bravo. Vabbè, sì, cioè 61 anni, si è morto, è accumulato 200 polioni, la cosa l'hanno pigliato, ma prodighi, aveva ragione il grande De Crescenzo, ma facete una vita in merda, ma vado. Ma facete una vitaccia, ma
0: qui a me subentra poi quella domanda curiosa a dire: ok, se 200 erano quelli a tesoro messi da parte, quanti ne hai spesi poi nella tua vita reale?
2: Cioè, hai capito? Se te le sei una macchina, non si poteva fare.
0: Ma ci sarà stato un momento della vita, sai, quando prima della latitanza, scusate.
2: È andato latitante giovanissimo. Non è che vabbè, ha vissuto tanto.
6: Buongiorno, ragazzi, dalla dal furgone. Ciao, buongiorno a Marco e buongiorno al mio unico. Solo Sasame, Marco, ma non ci capite, sta dicendo a così Rosario e a così è
2: da così è, ha ragione,
6: è il contrario. Se a te diciamo giovanini, tu si che vale il che fa mettere paura a Sabrina Ferri, che dici?
0: Che non sono lui, assolutamente no. Allora, Alex Britti, bella questa, ragazzi, ci schitarriamo un 7000 caffè e quasi quasi io Nello lo chiamerei.
2: Lo chiamerei pure io.
0: Lo chiamerei un caffettino. Fermi lì che torniamo subito.
7: 7000 caffè.

0: pronti per continuare? Leggiamo anche qualche messaggio, ragazzi. Sì, è proprio così. La mattina, quando arriva la fermata dell'autobus, le persone che aspettano mi dicono buongiorno. All'inizio non rispondevo, pensavo, ma chi te sap? Oggi saluto io a loro. All'inizio che sono venuto, la velocità con cui facevo cose burocratiche mi metteva a disagio. Jailson, che è un veterano,
1: un'operazione che a Caciulis non mi manca 20 minuti. Insomma, ci hanno fatto tutto cose loro, cioè proprio.
0: Io a Torino rimasi sconvolto.
1: Di pomeriggio, stanno aperti di pomeriggio perché loro dicono che danno un servizio al cittadino. Il cittadino dice di mattina lavora, allora loro stanno pure aperti dopo le 6, per esempio, per agevolare il cittadino. Dale qua la carica, cioè, bello, tu lo posto, tu tengo lo posto.
0: Fa una delega. Va bene. A me una volta a Torino rimasi sorpreso perché entrai a comprare dei biglietti dell'autobus, tipo una tabaccheria, una cosa del genere. E sai, come mio solito, nel ringraziare mi sono girato e stavo andando via, perché un po' abituato a non sentire risposte, no? Solitamente. Quindi saluto, mi giro, sto andando via. La signora da lì dietro, buona giornata a lei e grazie. Io mi congelai sotto la porta e dissi, wow.
1: Ah, purca, da Gesso mi salutano purca, quando buongiorno, buonasera.
0: Ma perché tu devi soldi a qualcuno, probabilmente.
1: Ma può darsi, eh.
0: Allora.
1: Vanno salutato quando
0: Allora, ma forse ti salutano perché sei Stefano. Sei Stefano per questo. Allora, ciao Stefano e Marco, posso spacchettare Francesca?
1: Certo. Spacchetta, amica mia.
0: Spacchetta pure.
1: 081 546 6873, se volete.
2: Ragazzi,
1: le linee sono libere. Sì.
2: Francesco D'Alzano.
1: Ciao Alzano.
2: Ma io non lo so che state parlando, voglio sapere solo una cosa, ma Franchini ha chiamato già o no?
3: Ecco sì.
1: Oh, sei già registrato, no, pronto?
3: Buongiorno Gianni Vendemia.
1: Là, ti rimetto quando. Ciao Gianni.
0: Grazie caro. Questo è anche un jingle ormai, funziona. Ragazzi, ieri stavo vedendo il programma su Rai 1, ma il socio di Rosario gli sta copiando anche il modo di condurre.
1: Dai, socio, è lui. Va,
0: incredibile, ragazzi, incredibile.
1: È lui.
0: Vabbè, 081 546 6873, ci sono anche vocali, Nello? Sentiamo qualcosa, sta arrivando, ovviamente li sta preventivamente ascoltando. Mi chiamo Ciro, vivo in Piemonte, lavoro in fabbrica, guadagno 1800 euro al mese, ho moglie e due figli, mi piango Napoli a ogni canzone napoletana che sento, a ogni video che scorre sui social sulla mia città. Il vero problema sono i napoletani che non si ribellano ai datori di lavoro che sfruttano. Lavorare vuol dire avere i propri diritti come TFR, malattia, ferie pagate, permessi retribuiti. Lavorare a semmana senza diritti non è lavorare. Napoli sveglia, io avessi un lavoro anche a 1200 euro ma fissi al mese, me ne scenderei stanotte stesso. E questo è il messaggio molto sentito.
1: Ma non è solo questo, amico mio, il fatto che tenia una macchina nuova una portinella tenendo garage, il fatto che l'assicurazione ha pago doppio, il fatto che devi, noi abbiamo delle micro tasse che non ci rendiamo conto attorno, no? Perché giustamente così si vive qua alla giornata. Sentiamo. Pronto?
3: Buongiorno amici, Diego Arenella, mancavo solo io.
1: Ciao, Diego, Diego. Ciao bello, ciao.
3: No, vorrei sapere questo ultimo ascoltatore che ha chiamato, dove si trova? Perché io faccio ben volentieri scambio con lui, gli lascio il posto a Napoli e vado su o vado giù. No,
1: lui sta a Torino, dice, è a Torino.
3: A Torino, ma sicuramente si vive meglio la città, a me non piace ovviamente, perché io sono innamorato della mia città, ma come si suol dire, il presepe è bello, i pastori, oddio i puntini.
1: Sì.
3: Ieri proprio vi volevo raccontare una cosa incredibile. Io e mia moglie siamo andati a fare un servizio giù a via Roma, non ci scendevamo da un po'. Mm-mm. Allora sai, dopo aver fatto questo servizio siamo entrati in un bar per prendere il classico caffè del dopo servizio e poi abbiamo visto delle zeppoline che praticamente erano lì e aspettavano di essere mangiate. A un certo punto vedo che il ragazzo che stava dietro al bancone ha messo le zeppoline nel microonde e dicevo fermo là, perché a zeppolina o era chiave oppure te la puoi mangiare perché è buona, è inutile che la riscaldi. Non si è mai visto una zeppolina riscaldata, o
1: manchi.
3: Sbaglio?
1: Non l'ho mai visto, manchi, si riscalda zeppolino, non l'ho mai visto, la faccio perché era antica. Cioè, questa è la zeppolina in Matilde Serao.
0: Diciamo forse, che se la riscaldi è un po' gnagnosa, però insomma.
1: Io so, forse era Sereticcio, frate due. Vabbè, ci fermiamo un attimo, caro. Ciao, allora c'è la canzone, ci sta la pubblicità, la canzone, e torniamo per l'ultima parte di Essa non chissis con l'Allegri della radiofonia campana.
0: Ma che ve ne fate dell'Allegri quando c'avete il De Martino della radiofonia, ragazzi? Che spettacolo!

0: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour, la gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
2: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
3: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti tre prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronics Tufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
5: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti! Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Gianni Celeste nel videoclip di The Colors. Allora, stiamo per chiudere la nostra prima ora di Yes Hanno Kiss Kiss. Buongiorno Claudio, il pizzaiolo, ho comprato il nuovo forno per le basi pizza che produco, mi fate gli auguri, Rosario?
1: Auguri, auguri.
0: Omaggialo, omaggialo. Cioè, da quello che ho capito, l'amico, da quello che ricordo, fa le pizze tipo quelle lì che poi tu te le porti a casa, te le riscaldi e te le mangi, cioè tipo le surgelate dovrebbero essere. Correggimi se sbaglio, Claudio. Buongiorno da Enzo. Marco, puoi chiedere a Stefano come sta Belen?
2: Non
0: lo sa questo ragazzo, non lo sa. Ragazzi, sono tutte chiacchiere, ho bisogno di una persona che si occupi di impianti fotovoltaici, non esperta, che abbia almeno 3 anni di esperienza, sono uno che dà tutto.
2: No, non esperti, che hanno minimo 3 anni.
0: Non ho capito queste cose.
2: Vabbè, insomma, è un sì.
0: Ma nessuno vuole lavorare, sono 6 mesi, trovano solo... credo che lui non trovi persone, vabbè. Buongiorno ragazzi, vedo che state criticando Napoli, ma non è che date ragione. Ma che stiamo criticando Napoli? Che abbiamo detto?
2: Ma chi, ognuno capisce quello che vuoi, non. Cioè, no, beh, perché... stiamo proprio parlando di Napoli, cioè se vogliamo. Abbiamo detto che abbiamo letto il rapporto Eurospice. Un attimo, finisco un attimo.
0: Capito.
2: Abbiamo letto il rapporto Eurospice. Che dice che 1 milione di ragazzi ha lasciato in il sud, capi?
0: No, forse il fatto dell'amico di prima che ha scritto quell'altro messaggio che non vorrebbe lavorare.
2: Poi c'è il dibattito,
0: eccetera.
2: Pronto?
0: Ma stai parlando male in Napoli?
2: Vai.
0: Buongiorno Stefano, sono Alessio da Qualiano, sento che state parlando di doppiaggio, mi fa un grande piacere anche perché proprio adesso sto andando a fare le prove in sala. Ah, vedi Alessio?
2: Ah, bravo, bravo.
0: Sta studiando per diventare doppiatore.
2: Tra 10 anni verrà sostituito dall'intelligenza artificiale. Già si sta
0: Marone, chissà quanti soldi ha speso per fare sta cosa e tu lo stai stroncando.
2: E pensi che fra poco su YouTube, quando voi vi collegate con un video in inglese, con la stessa voce di quello che sta facendo il video, lo sentite parlare in italiano. Già lo fate, però fra 10 anni sarà proprio. Quindi immaginatevi, sentite il film di Robert De Niro con la voce di Robert De Niro, interpretato da Robert De Niro con la in italiano.
0: Non lo so se mi piace come cosa.
2: Si vira Robert De Niro. Non ci piace. Non ci piace.
0: Sai qual è il concetto?
2: Non ti piace. No, non ho detto che non mi piace.
0: No, non ho detto questo.
2: Non ho detto questo.
0: No, non ho detto quello che hai appena detto.
2: No,
0: tu.
2: Non ti piace.
0: No, no, non mi piace. Detto, non ti piace. Né mi piace nell'idea che è finta, c'è capito?
2: Non è finta.
0: Sì, certo che è finta.
2: Sì, è finta.
0: Nel senso, il doppiaggio e il fatto che ci...
2: Infatti
0: è bella questa cosa, ci sono un sacco di storie, no?
2: Sì.
0: Di attori americani, per esempio, che poi hanno conosciuto le loro voci italiane, storiche, iconiche, eccetera, eccetera, e hanno anche costruito un buon rapporto. Però sapere, ecco, che è artificiale, per quanto possa creare un effetto eccellente, è il fatto che è passato per
2: un
0: non biologico, non mi sconfigge. Infatti mi piace di più l'idea di pensare che c'è stato uno che si è messo là,
2: quindi
0: ha registrato, ha fatto il sync, bello così.
2: Quindi non ti piace.
0: È un'arte.
2: Quindi non ti piace.
0: No.
2: Ah. Oh, no. Quindi ricordate.
0: Ma vedi perché non dico no?
2: La sincronizzazione.
0: Ti si è mosciato il ciuffo. Io dico no e ti si è mosciato il ciuffo.
2: Si vede la cosa, è una grande cosa. Ricorda, cagnati te. Pronto.
0: No, io con l'intelligenza artificiale ce l'ho un po' a morte. Pronto?
2: Perché? Pronto?
0: Non mi piace. No,
3: volevo dire soltanto a Rosario che si tratta di uno studio degli Eurythmics.
2: Eurythmics! Non era Eurispes.
0: Yabba, no, che hanno detto invece.
3: Gli Eurythmics dicono che praticamente c'è un calo anche della ricerca del lavoro qui al sud, cioè praticamente sono proprio i giovani che non lo cercano
0: più. E se ne vanno a prescindere, giustamente, cioè perché perdere tempo?
3: E stanno giù a mare, doppi spiaggia a partire da macchina.
2: Vabbè.
3: Vabbè. Ciao, ragazzi, voglio bene.
2: Ciao amico mio, ciao bello.
0: Allora, ragazzi, buongiorno. Vorrei andare da Belen che non sta bene, pare brutto. Una confezione di biscotto va bene? No, ma dove va? Resta a casa.
2: Sì, l'euro è liete. Va bene.
0: Ma tra 10 anni l'intelligenza artificiale, quando avrà sostituito gli esseri umani, quindi avrà levato anche il lavoro?
2: Ne abbiamo parlato pure l'altra volta. Non è che sostituisce. Vabbè, non voglio parlare dell'intelligenza artificiale. Pronto?
4: Buongiorno.
2: Buongiorno, ciao.
1: Stefano, col tecnico,
2: sì. Ma per esempio, nei supermercati ci sta una figura che, per esempio, quando fornisce la panna, no? Chi la piglia e chiama l'azienda e dice: ha finito la panna, ma la porto, per esempio. Oppure c'è sta quello che dice deve stivare le cose nel deposito, no? C'è stato Cristiano che stiva con la... Ci sarà l'intelligenza artificiale che farà queste cose. Dice, ma quella figura là cambierà mansione, farà altre cose.
0: Si chiamerà Steve Catruova.
2: Quando ero piccolo io andavo dal salumiere e ti misurava la... Ricordate che aveva la bilancia quella là con i pesi? Mm-hmm. No, tu non dati curto.
0: Certo, me la ricordo.
2: Te la ricordi? Mo te ne una bilancia intelligente, metti la cosa coppa e quello ti riconosce che cos'è roba va. È un vantaggio, no? No.
0: Vabbè, però c'è sempre.
2: No, a lui ci piace Opens, ci piace.
0: Dico, è sempre l'uomo però che fa l'azione in quel caso.
2: Che metta la cosa coppa a bilancio, certo. Come? Certo. E domani ci sarà quando un robot che farà questa
0: quando
2: cosa.
0: Quando tu vai a comprare dal salumiere, almeno c'è un'interazione umana.
2: Quindi non sei modernista, tu sei un po' conservatore.
0: No,
2: sulle
0: su certe cose l'intelligenza artificiale la trovo.
2: Ma tu hai capito che era l'intelligenza artificiale?
0: Certo che ho capito.
2: Ho capito. Vai.
0: Vada a spiegare Isma, vada a spiegare.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buongiorno da Gianluca Miranda. Il fumo di un nuovo incendio si è diffuso sulla città dopo il rogo della nave GNV ancorata al porto di Napoli avvenuto lo scorso mercoledì. La scorsa notte le fiamme hanno attaccato un'area di Poggio Reale a ridosso del centro direzionale dell'ex mercato ortofrutticolo. A fuoco è andato uno spazio abbandonato tra via Emanuele Gianturco e via Taddeo da Sessa alle spalle dei rioni Ascarelli e Luzzatti, una zona molto vicina alle abitazioni. Il fumo è stato a lungo visibile anche a chilometri di distanza. Il cattivo odore persistente è ancora nell'aria. L'episodio ha riacceso l'attenzione sulle condizioni di degrado dell'area. Da tempo i residenti denunciano la necessità di mettere in sicurezza e recuperare quella porzione dismessa del quartiere. Cambiamo argomento. Pena ridotta dall'ergastolo a 30 anni di reclusione in appello per i componenti del comando ritenuto responsabile dell'omicidio di Luigi Mignano e del tentato omicidio del figlio Pasquale Mignano, maturato il 9 aprile 2019 davanti a un istituto scolastico per l'infanzia del quartiere San Giovanni a Teduccio, nell'area est di Napoli. Annullati 4 ergastoli, l'uomo venne assassinato mentre era in auto e stava accompagnando a scuola il nipotino di 3 anni, e secondo gli inquirenti i killer spararono malgrado sapessero che nella vettura c'era pure il bimbo. La foto dello zainetto del piccolo vicino al corpo dell'uomo divenne virale. Mignano fu vittima di uno scontro armato tra il clan Mazzarella d'Amico e i rivali dei Rinaldi. Partono i lavori che ridisegneranno il profilo della stazione centrale di Napoli. Ad illustrare come diventerà la porta d'ingresso est della città il governatore della Campania Roberto Fico, il sindaco metropolitano Gaetano Manfredi, il CEO di Grandi Stazioni Elena Sorlini col direttore tecnico architetto Susanna Bernardini. 21 milioni di euro circa l'investimento, sostenuto anche dalle Ferrovie dello Stato. In mezzo ai lavori che dovrebbero essere ultimati nel giro di circa un anno e mezzo, l'America's Cup, per cui si prevede un notevole afflusso di visitatori, in generale nello specifico migliaia e migliaia di passeggeri in più. La chiusura con lo sport, il calcio. Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, la decisione ufficiale che lo legherà alla società per 2 anni manca ancora, ma ci siamo quasi. Questa è la scelta da parte del presidente De Laurentiis, che ufficializzerà l'arrivo del nuovo tecnico sulla panchina del Napoli al completamento dell'iter burocratico. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.
4: Kiss Kiss Napoli Meteo.
1: Benvenuti e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trevi Meteo. Una giornata di venerdì 29 maggio sulla Campania con ancora anticiclone subtropicale ben saldo e robusto sul territorio a garanzia di bel tempo e stabilità. Il sole è prevalente, qualche nube di passaggio è possibile ma non dà luogo a conseguenti disturbi. Il clima è caldo estivo ma senza eccessi particolari. I valori diurni sono compresi tra i 29 e i 32 gradi. Anche la giornata di domani sarà di prevalente bel tempo e cieli saranno sereni tersi, con clima ancora estivo ma caldo e leggera attenuazione, temperature massime non oltre i 26-30 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Summer Funk ad aprire la seconda ora di Essere Whiskies.
1: Pumpa, pumpa,
0: mamma mia, mi sento caro, vedi, va. Ah, la canzone è terapeutica.
1: Si è scritta a palestra.
0: Ma che mi scrivo?
1: Sta facendo una palestra.
0: No, no, no, no, no, no,
1: l'attività,
0: niente,
1: fisica,
0: niente.
1: L'attività fisica. Allora, seconda,
0: so,
1: ora, seconda ora, caro radio e cara radio ricottara o ricottando, nel senso che a prova costume, ma che tenga, cioè, tengo la panza a nama, che te non porto, che te non porto. E vedete, pure io che sono un convinto cioè convinto di non andare in palestra, perché la palestra mi dava palestra a me per mi fa una sorella, ma che fa 8 ore fatica, cioè papà a palestra.
0: Allora, poi dopo ricordami, ti
1: la
0: dico
1: scienza,
0: una cosa.
1: La scienza, perché la scienza. Sa, non chi schisse è un programma di soprattutto non di intrattenimento ma di scienza, che noi facciamo scienza, siamo tutti scienziati, a chi siamo di scienza. Siamo due sanitari.
0: Scienza o scemenza?
1: Non c'è mai scienza, ho detto scienza, scemenza è nata così.
0: Ho detto scemenza. No, secondo me a volte. No,
1: il detrattore del programma. Chi va contro il programma? Questo. C'è un amico in casa.
0: Ci vuole lo spirito critico, allora. Rosario, anche su se stessi. Ricordalo sempre.
1: Lo spirito critico. Allora, un complimento, può fare sul programma. Fa un complimento al programma. Lascia stare.
0: Questo è un programma sincero.
1: Ma dici le stronzate, ma anche le cose. Vabbè. Allora, sentite questa. Tu che ti senti in colpa, che vi rallate, che fanno le corse, che vanno in palestra,
0: lui sta andando in palestra,
1: roba varia.
0: Nellino c'ha un addominale,
1: ragazzi. Non ti mortificare. Chi preferisce il divano alla palestra ha un DNA più evoluto. Lo dice la scienza. Vedete qua, mi va a scartare proprio così, si su.
0: Secondo me li scrive lui.
1: No, lo dice proprio la scienza. Se per te la via della felicità passa dal divano e non dal tapirulan, dice l'articolo, congratulazioni, il tuo DNA è più evoluto della media. Lo dice la scienza. Smetti di sentirti in colpa per non aver saltato per aver saltato la palestra, stai solo obbedendo la tua biologia superiore. Superiori, chiamo biologia superiore, capì? La psicologia evoluzionista evoluzionistica, scusate, dimostra che il cervello umano è programmato per il risparmio energetico, quello che dicevi, cioè, capì? Per migliaia di anni
0: a testa proprio a scorta, cioè,
1: siamo a scorta.
0: I depositi ci stanno.
1: Per migliaia di anni sopravviveva chi sapeva conservare le calorie per i momenti di vera necessità.
0: Certo,
1: chi oggi riesce a stare fermo senza l'ansia di dover correre e assecondando un istinto di sopravvivenza perfetto, mentre chi si sfinisce di fitness sta letteralmente confermando il proprio sistema nervoso, cioè confondendo il suo proprio sistema nervoso. Con il sistema nervoso dice: ma io mi devo conservare, perché chi sta accedendo? A Rugazzo sta correndo.
0: Ma quando è grosso questo leone?
1: Io vengo leone, ma fui solo perché vengo leone, no? Perché. E le amugere non è un leone, perché sta fuendo? Dice un sistema nervoso, capì? Gli studi sul comportamento confermano che la pigrizia intellettuale è spesso legata a una questione di intelletto più alto. Chi ha una mente molto attiva spende totalmente tante energie nei processi cognitivi, capì? Noi pensiamo. Cioè, non fatichiamo, pensiamo.
0: Quindi vi serve la panza per poter
1: Ci serve il relax fisico totale, o mi panza o mi sostanza, no? Come si dice. In pratica, il tuo bisogno di divano è il segnale che il tuo cervello sta già facendo dei passi massimi per conto suo. Capisci?
0: Questo è il motivo per cui adesso noi ci vorremmo sedere, per esempio, capito?
1: Muoversi solo quando è estremamente necessario è un segno di efficienza pura. Divano 1, palestra 0. Dice l'articolo. Come la vedete voi? Vi piace fare la palestra, andare mo che fa cavere 30-40 gradi a correre, ragazzi, no? L'ho fatto un paio di volte, appena vedo la panchina Massetti.
0: Su una cosa sono.
1: Ti mettete nei panchini in due bosco Massetti, ragazzi.
0: Sono d'accordo sul fatto della sopravvivenza, no? Che
1: vi piace fare la palestra, andare mo che fa cavere 30-40 gradi a correre, ragazzi, no? L'ho fatto un paio di volte, appena vedo la panchina Massetti.
0: Su una cosa sono.
1: Ti mettete nei panchini in due bosco Massetti, ragazzi.
0: Sono d'accordo sul fatto della sopravvivenza, no? Che una volta nell'antichità, nella preistoria, no?

0: nessuno, a nessuno veniva a cosa dice vogliamo una borsa, c'è purtroppo. No,
1: e non avevano
0: la
1: magna
0: qua.
2: No, sì, sì, sì.
0: Non c'è purtroppo.
2: S'abboffavano.
0: Non c'è purtroppo.
2: E lo sai che in termini.
0: Dice, ma purtroppo lo tengo il creatore in da grotto. No, no, ma andiamo a cielo qua. O creatore può morire, non c'è purtroppo o creatore.
2: Ah, no, quello mica lo lasciavano nella grotta, si spostavano il più delle volte.
0: Cocco botto, creatore dice, non mi sento bene. Il bimbo primitivo.
1: Il bimbo primitivo. Comunque, sembrerebbe che questa situazione di questa cosa della preistoria oggi spiegherebbe il motivo per cui noi di fronte al buffet perdiamo ogni dignità e raffaniamo, perché quell'immagine di abbondanza che troviamo ci fa fare questo gesto di raccogliere e portare via.
0: No.
1: L'ho letto in un libro di scienza.
0: No. Un buffet a Napoli tu fanno 4-5 pomeriggio e stai 10 rinda chiesa senza mangiare. E 4, quando esci chilo, ti mangio pure un cameriere.
2: È della stessa cosa.
0: E 4 giorni, tu mi fai mangiare perché ormai i matrimoni non sono una cosa per ti divertirmi, è una cosa per ti straziare, per ti accidere. Cioè, ne mangiate, accidere, lo cavolo.
2: Ma quali matrimoni sei stato?
0: Io il giorno prima non mangio perché poi vado là, cioè mangia là, invece no,
2: mangiare.
0: Pronto?
3: Pronto, Rosario?
0: Scusami, dimmi, caro.
2: Voi che si può fare chiamare Stefano, lo vedi?
0: Dimmi, caro, dimmi.
3: Tragico, fra una manciata di secondi.
2: No, bene, grazie, caro. In realtà tu hai detto proprio quello che era il riflesso di questa ancestrale abitudine, perché all'epoca non si mangiava tutti i giorni, no? Cioè, capitavano 2-3 giorni dove loro non riuscivano a mangiare perché non riuscivano a procurarsi nulla.
0: Capito?
2: E quindi quell'idea, proprio come dici tu, che dalla mattina
0: come i pazzi, però, fino, sacano,
2: beh, devi ammazzare il tempo in un modo o nell'altro, devi intrattenerti. 081-546-6873. Fateci sapere se avete il DNA più evoluto o meno evoluto, se siete più da divano o più da fitness
0: da
2: a tutti i costi. Palestra, in pausa pranzo e una o due partite di tennis a settimana. Se non mi sfondo mi sento un pazzo. Quando sarò morto poi mi potrò riposare, dice Amedeo. Vedi, lui
0: Amedeo,
2: teoricamente non dovrebbe averla.
0: Che roppi 50 anni che si fa la panza.
2: Poi, ma a me piace molto la palestra, mi piace proprio vedere tutti quelli che fanno palestra mentre io sto.
0: No, mi piace vedere le signore che si allenano, ma non insomma, vabbè. Metto là e guardo, capito? Giro per la palestra.
4: Ma qua la palestra c'è fatico Maradona, gira e due, me ne esce questa sera e l'11.
0: Perché chi ci sono?
4: Detto palestra.
0: Cosa c'è al Maradona? Non si sa. Va bene, 081-546-6873.
2: Rosario, che sfregio che ti hanno fatto ieri. È venuta la brancale da Enzo e Mario.
0: Ah, non me ne parla.
2: Ma lo sfregio più grande è stata che ha parlato del microfono di Pesacane.
0: No.
2: Comunque, respira la stessa aria che ha respirato lei.
0: No.
2: Aspetta, me lo sto abbracciando.
0: No,
2: questo
0: no.
2: Microfono ha parlato Serena Brancale. Wow, cantami una canzone.
0: Ma che
2: cantami.
0: Piace a me, a te ti piace? Sei sempre detto così. Io dico che è con mio pulpo. Prima da mangiare a vattene.
2: Cioè, ma che animale. Che bestia.
0: La piango un po' scuola, la seggia reterina.
2: Ma che cosa?
0: Cioè, sa da mullare.
2: Questa è violenza,
0: ma che bello, sa da mullare.
2: Questa è una cosa di una indelicatezza inaudita. Pronto?
0: Sì.
3: Buongiorno,
0: ciao Sasà.
3: Stefano, mi dici?
0: No, sono Stefano!
3: Belen.
0: Belen sta bene, la sta passando.
3: No, prova a baciarla, com'è?
0: No, l'ho lasciata. No. Dai che ci comprendi. Ciao,
2: ragazzi, io vado a correre per evadere dalle guerre tuniche che ogni giorno succedono
0: puniche.
2: In casa tra... E lui ha scritto tuniche, che ti devo dire?
0: Ma devo dicere puniche. Cioè.
2: Io leggo così come è scritto. Che ogni giorno succedono in casa tra mia moglie e i miei figli. Mentre corro grido libertà!
0: Pesca.
2: Un abbraccio Ignazio, il saltatore.
0: Però vedi, è come se tu scappassi dal leone. Quindi il tuo organismo vedi il pericolo, ci sta scappando per il pericolo.
2: Il DNA reagisce bene.
0: Okay.
4: Buongiorno, io ci ho provato ad andare in palestra. Andai, se ti alzavi i pesi a casa, ti tiravi il cordallo, ti alzavi i pesi a terra, ti alzavi con le
0: maniette.
2: È un'idea. Io stamattina alle 6 in palestra e dalle 8:30 sto sul divano fino a stasera che vado al lavoro. Lui ha trovato l'equilibrio perfetto.
0: Però fai.
2: Così si fa. Rosario, ma lo sai che ieri nello studio Kiss Napoli sì, con
0: no, ragazzi, non me lo date a me, che la mattina aveva da fare. Pronto?
3: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno a te, ciao.

0: Io sono un discepolo di Carmine il tassista. Ho scaricato TikTok solo per lui, ma come si chiama?
1: Carmine il tassista.
0: Carmine il tassista.
2: Non lo seguo su TikTok, lo sai, non lo so.
1: Non lo segui, aspetta, però mi mandai un messaggio una volta, aspetta. Te lo faccio sapere. Ciao, ciao, ciao.
2: Ma mo gli fai pure la pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Ma mo gli fai pure diffusione, ma no,
1: pronto,
2: no.
1: Pronto.
3: Pronto, ragazzi, non sentite?
1: Sì, ti sento, caro, ciao, dimmi.
3: Marco da Giuliano, ragazzi, avete notato una cosa? Nel preserale di Rai 1 il conduttore somiglia a Rosario Verde.
1: Non sono... Ma c'ha lui sta camicia a culli, eh.
2: No, qua due sono le cose.
1: Ma posso metterci la camicia?
2: Qua due sono le cose. O viene Stefano qua o vai tu là. Perché dobbiamo vedere un... Vi dobbiamo vedere vicini. Per avere quel senso di confusione, capito? Allora, continuate a mandare i vostri messaggi. 342-00-00-100. Ci sentiamo una canzoncina dal 2016 di Justin Bieber che si chiama Sorry. E voi resterete con noi fino alle ore 12.

0: Păi, Stefano, mă o fac un beluțu bun.
1: Mamă, face un beluțu bun!
2: Tormentò un pesacano, tormentò. Quando ero piccolo io c'era drive-in, la prima, in verità più arbore che c'ho prima i tormentoni, poi c'è stato drive-in tutti i tormentoni. Sì. Mannaggia il mondo che c'ho sotto i piedi, ti ricordi?
3: Come? Aspetta, come si chiamava quello che faceva quel pupazzone rosa?
2: Pippa, pippa, pippa, pippa, pippa.
3: Quando faceva emozione che si chiudeva nelle spalle. Ah, che meraviglia. Va bene, ma quale discepoli di Carmine il tassista? Io seguirò sempre Santa Fregna e ora tutti insieme diciamo:
2: Santa Fregna prega per noi.
3: Bene così, bene così. Allora, altri messaggini. Ragazzi, ma quale fitness? Dopo lavoro mi faccio una grande doccia, mi schiatto a 5 di bastoni sul mio divano con una grande birretta fresca. Può pure birretta. Cadere il palazzo, non me ne fotto proprio.
2: La birretta è calorica. Calorica. Non va bene. Lui ne ha giudicato la mia, lui lo sciardone ha giudicato la mia. Calorica. È calorico, brutta fine.
3: Io sono arrivato al punto che
2: se
3: quando...
2: Se si è fatto il contrario, se si è cominciato, cavicciai quando nasce. E poi mano a mano non si è diventato neonato.
3: Benjamin Button è arrivato.
2: Capi bene. Da dove arrivi neonato quando muore, capi?
3: No, ma...
2: A questo non capisce niente pure, capi?
3: Mi capita di passare fuori al bar e si può vedere persone che stanno sì alle 5-6 del pomeriggio e comunque fa caldo con la birra lì, miss. Mi viene caldo solo a qua, cioè, ma non so, si suda, no?
2: Ultimamente si è stato in Germania.
3: No, ma in realtà non sono mai stato in Germania.
2: Ultimamente sono stato in Germania, quando fu? Ultimamente ci sono stato, sono andato a mangiare in questa birreria e a fianco c'era questo signore bello chiatto.
3: Stava cioè, divano, ragazzi.
2: Ma se ne bavetta una ricina, allora, una 12, però non ti imbriaca, pure me ne ha avuto 3 o 4 secoli, non è una birra che ti...
3: Mi fa sudare.
2: Bevi, è molto bassa... di gradazione, okay?
3: Io non lo so, a me la birra mi fa fare calore, cioè sudo sugna, non so.
2: Tu sudo,
3: che ridi? Che ridi?
2: Faccio pipì, faccio. Vai, fammi sentire.
3: Sentiamo.
2: Fammi sentire.
4: Aiuto, ma che la brancale è proprio carnale, fa proprio rima, c'è una ragione, Rosario, è proprio bella. Ma pure in da canzone fa carne, fa sangue, che le fa anime culo.
2: Oh! Anime
3: core, casomai.
2: Core. Pronto.
5: Buongiorno ragazzi, Ale.
2: Ciao Alessandro, ciao.
5: Avete sentito l'ultima notizia stamattina sui social?
2: No, non l'ho sentita.
5: Stefano ricorre alla chirurgia estetica per rifarsi il naso come era stato.
2: Lo sapevo,
3: sono voci.
2: Soltanto che per mettere tutta sta roba c'è una bidoniera.
3: Gli è costato sicuramente un patrimonio, come intervento.
2: Infatti, volevo fare plastico naso.
3: Stefano, per dimostrare che sei tu, fai un passetto, muovi un po' il bacino.
2: Non sono io.
3: Io ricordo una puntata di Stasera Tutto è Possibile, dove lui c'era anche un suo collega ballerino, ma così a freddo si mettono a ballare entrambi Michael Jackson, ragazzi.
2: Ma che ne fai, Bulle? Come si chiama? Bulle? Che ne fai a Bulle?
3: Roberto Bulle.
2: Insomma,
6: perché
2: che
6: è una
2: camisa?
6: Lei era
2: arrivata con lo zulu, sta cosa. Ehi, vabbè, cavolo, sei pure tu.
3: Stefano, non te la prendere i detrattori.
2: Sono mettere voci
3: i detrattori ci sono dappertutto.
2: Io ho la mia personalità, c'ho Rosario Verde. Perché saluano sta cosa?
3: Ma forse il karma ti sta suggerendo che dovresti avere una personalità più come quella di Stefano. Ti dovresti modernizzare caratterialmente. Sì, tu, come dice il grande Mauro Nardi. Mi fate tossire.
2: Sta morendo per sacano.
6: Rosario, scusami, ma sì. Per differenziarti da Stefano, che non si riconosce, potresti dire ci vediamo tra una mappata di secondi.
2: Ci vediamo tra una mappina di secondi. Va, così facciamo.
3: Allora, Clemente poi ci mette il suo e dice: ragazzi, a me Rosario sembra più un incrocio tra Stefano De Martino e Leonardo DiCaprio.
2: Non so, Ciucciano Reeves, insomma.
3: Però fallo biondo.
2: So, Ciucciano Reeves come.
3: Anello, prendi l'intelligenza artificiale, fallo biondo un attimo alla mettici un stessa capilla e Leonardo DiCaprio. Secondo me esce Nino D'Angelo. Però
2: ti hai fatto tu.
3: Vediamo il risultato. mai mettere in
2: mano. Ci fermiamo, c'è pubblicità, torniamo su. Una manciata di secondo e torniamo, vai.
7: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più. All'Ippodromo di Agnano è già estate. In pista le corse di galoppo vi regaleranno uno spettacolo unico. Domenica 31 maggio dalle 13 il parco apre gratuitamente al pubblico. Pizzeria, ping pong, gonfiabili, area giochi e tanto verde. Un appuntamento da vivere all'aria aperta. Info su ippodromoagnano.it.
8: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
9: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
10: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari e tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione, alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
11: Kiss Kiss Napoli.
12: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. sole365.it.
13: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: è rimasta giusto una mezz'oretta, ragazzi, una mezz'oretta. Se volete, che so, una dedica, un messaggio da parte del vostro Beniamino Stefano, potete telefonare.
1: Ma non c'è un pomeriggio, ma non
0: devo in un momento. 6, 6, 8,
1: ho capito, 7, me ne vado il pomeriggio dai ragazzi.
0: Allora, tu con questa storia, se vai da Enzo e Mario, hai finito di fare.
1: Cioè, allora faccio sondaggio. Ma facciamo il sondaggio, signore, me ne vado dalla mattina e vado il pomeriggio. Mi fate sapere se vi va bene, vado con Enzo e Mario. Va bene?
0: E resto da solo io?
1: Ma tu solo, che ti importa? Vai a fidare i giornali, cose, il vomero è meglio del sud, il nord è meglio del sud, noi vomeresi, i porticesi, così i napoletani non sono buoni, e diamo. Viva Cruciani, viva Cruciani.
0: Io mai detto viva Cruciani.
1: Tu fai audience! Tu fai audience.
0: Ma secondo te?
1: Che chi lo sento dice fammi sentire sta mappina, che dice
0: sta. Dammi un attimo di Bianconello, per favore. Ma secondo te questo programma perché ha successo?
1: Perché è stato un rumore.
0: E allora diciamolo, no, diciamolo. Diamo merito al merito, pronto?
2: Pronto, buongiorno.
0: Amica sì, mia.
1: Cara, ciao.
2: Senti, innanzitutto fatemi dare un bacio al piccolo Leon, sino cara Aline.
0: Grazie.
2: Arrivederci e grazie, sì.
1: Chi è Leon?
2: Mio figlio.
1: Leopoldo, si chiama Leopoldo.
0: Leonardo.
2: Grazie per la compagnia.
1: Grazie.
2: Comunque, è stato con me, come hai detto tu, che le vecchie canzoni, diciamo, hai ascoltato una canzone di è nata cosa? È un'altra cosa?
1: A chi sta sentendo? Sì, è nata cosa, poi vecchie canzoni sono nata cosa.
2: E poi un'altra cosa, sì, voglio dire. Tu hai detto che è meglio nascere 30 vecchie,
1: sì.
2: No,
1: sì. No,
2: no,
1: morirà un altro. No, e tu morirai come un neonato, capisci niente,
2: hai capito? No, non è cosa così, per carità.
1: Beh, allora levami, se volevo fare, lasci stare, se ti piace.
2: Sei sempre bellissimo con questa camicia bianca, eh?
1: Grazie, e grazie, amica mia.
2: Quei scacchetti che c'ha l'altro tuo amico.
1: No, su Fiorellini, su Fiorellini.
2: Devo dire, grazie per la compagnia, un saluto a tutti quanti. Quelli che dite tutta verità, non dite sciocchezze.
1: Meno male. No, non ti preoccupare.
2: Dalle volte si scherza pure, si ride, però si parla anche di cose molto importanti, eh?
1: Non è vero, sì. Qua sono stronzati. Allora, un applauso alla camicia di Pesacane che è immacolata. Tutta mai immacolata. È tutta.
2: Posso
1: immacolata.
2: Dire un'altra cosa?
1: Sì.
2: È possibile?
1: Come no?
2: Ah, allora, il caffè.
1: Sì.
2: Allora voi dici, ma non va a capire il caffè, ma come che mai fatto per far capire il caffè la congoppa?
1: Chiamiamo il bar, non ti preoccupare, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, l'importante è il pensiero.
0: Sì. Se tu ci fai arrivare una moca, noi ce la beviamo, eh.
1: Fai una cosa, facci un bonifico.
2: Ma ci capiti, gambo da nuda, faccia accompagnare.
1: Bravo, bravo. Vai, vieni di sabato, vieni di sabato.
0: Vieni, ci sta Carmeniella che se la fa la tratta.
2: Bravo, ecco, un saluto a va bene. Comunque grazie.
1: Abbiamo trovato quello che ha da fare Carmeniello, lui va a pigliare Sissi a casa.
0: Oh,
1: ciao Sissi, ciao
0: scontro
1: bella.
0: Scontro fra titani, Gianni dalla ferrovia contro Carmine il tassista che combattono per chi deve andare a prendere Sissi e portarla
1: bella,
0: qua in radio.
1: Bella idea, bella
0: bello,
1: idea.
0: Bello, bello scontro. Proprio. Va bene ragazzi, andiamo a vedere qualche altro messaggio. Per la pancia di Stefano, la migliore palestra deve iniziare a tavola e proseguire con sesso e samba, sesso e samba, ovvero attività fisica,
1: allora,
0: emozionale
1: la dieta c'è,
0: e danza di
1: la
0: coppia.
1: Dieta c'è. La samba c'è e il sesso stiamo cercando prima o poi, prima di morire,
0: Teoricamente in qualità di Stefano De Martino non dovresti avere tutti questi problemi. Comunque,
1: che voi dite, Pesacane, non ho capito,
0: non dovresti avere
3: Mario,
1: oui.
3: Teresa,
1: ciao Terry,
3: un piacere, no, lasci stare quei due, rimani con Marco.
1: Putin.
0: Cioè, aspetta, ma era lo stesso messaggio? Cioè, c'è stato tipo il marito che ha.
1: Era lei.
0: Una mashup, era.
1: Era lei.
0: Me la fai risentire, per favore?
1: Putin Minol.
0: Aspetta.
3: Rosario, sono Teresa. Tu piacere, no? Lasci stare quei due. Rimani con Marco.
1: Putin!
3: Io
1: marito.
3: Sì.
1: Tutti e due, è un
0: mix. È una mashup. Allora, Sissi, è un onore venirti a prendere e portarti dai ragazzi.
1: Carmeniello.
0: No. Gerardo.
1: Gerardo, dove vieni a pigliare Gerardo?
0: Un terzo incomodo si intromette in questa spinosa storia d'amore. Sì, sono basi precotte. Ah, sì, l'amico di prima. Bene, bene, bravo, ottimo lavoro, caro amico. Marco, era Gianfranco D'Angelo, il pupazzo rosa del drive-in. Sì. Esatto, il mitico Gianfranco D'Angelo. Rosario, al massimo si Keanu Reeves.
1: Vabbè, allora signori, canzoncino e torniamo. Ma mangiate di secondi.
4: Sì. Rosa, comunque secondo me ti conviene io pomeriggio, se stanno più chakra.
1: Ma io penso pure io, meno vago pomeriggio. Mangiate di secondi e torniamo, vai.
0: Fermi lì che c'è Gianna Nannini con Meravigliosa creatura dal 1995. Poi ancora un pochino insieme, ragazzi. Prima di Diego c'è, restate con noi.

0: E allora torniamo in diretta 081 546 6873, ma se volete ci sono anche altri messaggi vocali che stanno arrivando, sentiamo.
1: Vi dando un biscione per cortesia,
0: era carina quella,
1: volgare.
0: Allora, forse intendeva dire Chianurese di pianura.
1: Ok. Alla lontana assomiglio un po' a Keanu Reeves.
0: Rosario, mio
1: che tengo capito culto, ci fai scrivere un po'.
0: Una volta li aveva lunghi, ragazzi, ho trovato una nostra vecchia foto.
1: Era
0: che aveva il capello lungo.
1: Era strano.
0: Rosario, mio nipote che ha 30 anni non ha mai lavorato, sta sempre imbittato un coppo di vano, allora è conservatore.
1: Non è conservatore, sta avanti, c'ha una genetica
0: evoluta.
1: Evoluta, bravo, conserva i suoi 30 anni, non fatica è grave, ragazzi.
0: Ragazzi, vedervi è molto più bello. Di solito ascolto, certo, Rosario con la camicia bianca sembra un attore di film. Oh no.
1: Porno, perché usi una camicia bianca?
0: Stavo per dire una cosa, meno male che mi sono fermato.
2: Rosario, ma Gianna Nannini quando ha scritto Meravigliosa creatura stava pensando a te?
1: Ci conoscevamo all'epoca, sì. Ci frequentavamo.
0: Beh, era il 95,
1: pronto.
0: Anche più giovane.
3: Pronto?
1: Buongiorno, chi è?
3: Ragazzi, sono Grazia.
1: Oui, grazie, ciao.
0: Ciao, Grazia.
3: Questo è l'ultimo giorno di libertà perché è finita la scuola.
1: Ma che vuoi, è finita la scuola? Mi sarà una bella notizia.
3: Le medie si ritirano a febbraio praticamente.
1: Ragazzi, è troppo prestissimo. Sì, prima è finito mese, i martedì. È finita la scuola.
3: Comunque è l'ultimo giorno di libertà, l'ultimo giorno di chiamate, però continuare a sentire. Una cosa, Rosa, ma quando mi posso fare fotografie tu e Brian a Piazza Capodichino? A che ora ti trovo?
1: Non lo so, sono altalenante la domenica mattina di solito, verso le 10.
0: Devi piantonare il bar Umberto e aspettare.
3: Io la ti vedevo sempre perché io la patente l'ho presa là vicino.
1: Ah, tutte rosa.
0: Pensavo l'avessi presa al bar Umberto, capito? Mi stavo preoccupando.
3: Io non parlo che la gente punti, ci sotterra terra.
1: Bravissima. Ragazzi, ciao, ragazzi. Gioia, ciao,
0: grazie,
1: ciao, ciao.
0: Sei veramente sconfidata.
1: Ciao, amica mia, ciao, ciao, ciao. Pronto? Ci sta? Non c'è, vai avanti.
0: Allora, qualche altro messaggino. Molti vocali, ragazzi, tantissimi vocali. Marco, ma Stefano come farebbe il jazz? Non lo so, Stefano, come lo fai fare un po' di jazz?
1: Non lo fa il jazz.
0: È una prerogativa di Rosario.
1: Lui balla, non canta.
0: E Fico Leone,
4: ti sei messo una camicia che non sembra neanche un mandesino di Maria.
1: No, invece è carina, invece è molto
0: ragazzi,
1: carina.
0: Ragazzi, carina. Il mantesino è un oggetto che va ricordato, che va omaggiato.
1: Sta maculato.
0: No, sto rispondendo all'amico. Quante volte il mantesino vi ha salvato la giornata, la tavolata? Cioè, quindi certe cose vanno valorizzate. Allora, andiamo a vedere qualche altro messaggino. Rosario, ho sempre disprezzato la birra analcolica, però da quando l'ho provato ho scoperto un ottimo compromesso. Il gusto è uguale e non tiene né grassi né alcol.
1: Sì, è vero, sì.
0: E inoltre portano pure i casatielli e i dolci agli ascoltatori. Ti sei mai chiesto perché a voi no?
1: È che si può avere, ma
0: dice l'amico perché Pesacane è troppo snob.
1: Perché chi se come guai a me?
0: No, ve lo dico io.
1: Che gli ci porto pure casatiello a chi se?
0: Perché la mattina la mattina lavorate, il pomeriggio avete un po' più di tempo libero, magari.
1: Vabbè, perché a Manganiello non c'è porto né cose, arrivano ficcati con i guantieri, arrivano. Nel senso sei tu come guai a me. Vabbè, ci fermerà una manciata di secondi.
5: Non è poco a problema, mi fanno bonito.
1: Allora, dove ne passati?
0: Ora ti passo l'Iban,
1: fermelo. Giù, giù, giù di.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, zero anticipo, che puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026 in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
2: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
3: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
4: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,79 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
2: Sotto costo Deco.
3: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
6: Vuoi tu, Oliva, unirti al cui presente lupino?
3: Sì, lo voglio!
6: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Finalmente, finalmente sono arrivati!
4: Cosa?
3: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
5: Kiss Kiss Napoli. Confetti Maxtris, con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: l'ultima parte, ragazzi, di questo venerdì 29 maggio, almeno per quanto riguarda Yes and No Kiss Kiss. Oggi poi vi ricordiamo che inizia la programmazione sportiva, quindi restate sintonizzati con noi mentre
1: state allegri.
0: Ma soprattutto poi ricordiamolo che domani tre ore di Yes and No Kiss Kiss. Benissimo, allora 081 546 6873. Vedi, sta ballando Stefano. Sta ballando. Ma guarda, mi sfutto. Allora, non manco coraggio di sfruttare il microfono. Questa pure è storica, questa, ragazzi. Allora, andiamo a vedere qualche altro messaggio. Tutti i vocali, Nello, il lavoro per te, mi dispiace. Quelli testuali li abbiamo letti tutti, vai.
2: Ma sentiamo.
3: Ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Avevo ragione, signor Prim, che mo fornisce le scuole e creature. I coccodrilli mo stanno per la casa, girano per la casa e ce l'hanno i muri.
2: Guarda, mo ci va buono per Sagana, così non trovi più traffico a mattina, no? Non trovi più traffico, perché non ci stanno le scuole. Quando stanno le scuole chiuse, si gira che è l'amore. Si circa, giugno, luglio, agosto e settembre. Vai, no.
0: Certo, se sopra la tangenziale continuano a usare il telefonino e a fare incidenti, là il problema rimane. Pronto?
4: Eppure un programma come il vostro non ha mai parlato delle firme che si stanno prendendo per togliere il reddito di giornalanza. Come mai? Spero che mi rispondete.
2: Di cosa? Non ci capito.
0: Allora, credo così ha intuito che era una critica velata al mondo del giornalismo. Credo, ma non so per quale motivo, non so perché.
2: Sì, io sono contrario.
0: Buongiorno.
2: Bravo, complimenti, bravo. Siamo i suoi posti.
0: Ha funzionato? Cioè, qualcuno ha risposto all'appello almeno?
2: Rispondono.
0: Ah, meno male. Allora, consiglieremo questa pratica, dico. Va bene, pronto?
2: Pronto?
5: Ui, Marco e Rosario, buongiorno.
2: Buongiorno a te, ciao, chi sei?
5: Io sono Dario.
2: Ciao Dario. Ah,
5: vi volevo solo dire che vi voglio bene, che
2: pure a te.
5: Di santissimi giorni mi alzate l'umore. Grazie.
2: Ah, grazie. Meno male che ti alziamo solo l'umore. Va bene, ciao
5: veramente
2: amico.
5: Vi adoro. Ciao, buona
2: giornata. Ciao amico mio, ciao grazie.
0: Ciao caro, vedi, questi sono i messaggi più belli poi, quando ti vogliono semplicemente ringraziare. Voglio, per favore, vi voglio bene, però non mi ricordate che sta arrivando Allegri, perché già mi sento male solo al pensiero.
2: No, ma ieri io sono ignorante, lo sapete, no? Chi segue questo programma sa che allora stavo sui social, all'improvviso ho visto il Napoli ha preso Allegri. Poi mi sono messo a leggere i commenti sotto, ma non ce ne sei uno contento, gente, poi sono ignorante, lo sai, c'è Allegri, no? E poi ho saputo che allenava il Milan, cosa?
0: E ha allenato la Juve.
2: Ma l'hanno fatto una scena.
0: Ha un'esperienza in Champions di
2: certo. Già, è contento, poi ce ne stava uno.
6: Non era meravigliosa creatura. Era povera bestia, solo
2: campo
6: dei
2: povera bestia. Ciao frate, ciao. Pronto?
0: Vabbè, poi qua rischiamo di fare un po' come Spalletti, no? Che all'inizio, ma che dobbiamo fare? Ma di qua, di là, poi ci abbiamo vinto un campionato.
2: E chi lo sa?
0: Aspettiamo prima una stagione, no, ragazzi? Calma, pronto?
7: Ciao Marco, ciao
2: Rosario. Ciao.
7: Niente, allora, quel messaggio che non state parlando del di abolire il reddito di giornalanza, non è nient'altro che un referendum che si sta cercando di attuare, Marco, per quanto riguarda l'abolizione dei contributi statali per l'editoria privata.
2: Ma non la vedrete mai in Italia sta cosa?
7: Allora, no, vabbè, di questo si tratta a tutti gli effetti.
0: Ah sì, stavo vedendo.
2: Ma non penso proprio che in Italia faranno una cosa così.
7: Capisco che chiamando a una radio privata, avendo anche testate giornalistiche private.
2: No, noi impieghiamo soldi, quindi non c'è problema.
7: Vabbè, non lo so voi, ma comunque in genere le iniziative private come le radio private, appunto.
0: Ma ragazzi, non siamo aggiornati sulla cosa, non l'abbiamo vista,
2: il fatto del foglio libero là, vanno lui i soldi di finanziamento ai giornali, sarei pure d'accordo, ma non penso che sia attuato in Italia. Pronto?
8: Allora, raga, io volevo solo chiamare e dire che non vi seguo, non vi ascolto.
2: Grazie, amico.
8: Ma siete antipatico. E per mille anni che la radio chi giuro proprio.
2: Grazie assai, grazie.
0: Lo sa, ma non ci sfottriamo. Rosario da Dresden, sicuro è lui. Va bene, allora, andiamo a vedere qualche altro messaggio. Comunque, non vorrei dire, ma Putin l'ha mezza menata. Ha fatto qualche lancio?
2: Non lo so.
0: Io so che ha utilizzato un missile che solitamente potrebbe essere utilizzato.
2: Ma dai, ce ne porto, l'Ucraina sta vincendo. Fammi sentire, vai.
3: Qua Stefano mi racconta quando ci stai la Coppa Motorina a Belen.
2: Ma quando mai?
3: Mamma mia, che figura.
2: Non sono Stefano, sono Rosario Verde, ci assomiglio tanto, ma non sono lui. Sono una fotocopia, ma non è così.
1: Rosario, niente, quando tu parli la mattina, sei tutta zappa.
2: Sì. Vabbè, 0815466873, abbiamo gli ultimi 3 minuti e 22 secondi se volete intervenire in diretta.
0: Credo, ho aperto Repubblica adesso, credo che l'amico faccia riferimento a un drone russo in Romania con 2 feriti, è la cosa.
2: Sì, vabbè, tutto posso andare a prendere il russo, perché poi gli ultimi attacchi erano ucraini che poi si è scoperto. Vabbè, pronto.
7: Pronto, Stefano?
2: Non sono... Sono Rosario. Dimmi.
7: Ma chi è vicino a te? Gennarino?
2: No, no, io. Non è Pesacane, che Gennarino?
7: Ma è malato a parlare Gennarino.
2: Non è Gennarino.
0: Ma io sono Pesacane.
2: È Pesacane.
7: Ah, sono mio Gennarino. C'hai la giuista Gennarino che tu...
2: Si sta confondendo il pubblico. Cavolo, Afrinesci De Martino, mi ritiri. Ah, chi sa da ritirare? Decidete voi. Pronto?
7: Rosario?
2: Buongiorno, ciao.
7: Ciao, Pepe UPS.
2: Ciao.
7: È bellissimo.
2: Noi, magari. Ragazzi, mi fate emozionare.
0: Ma perché la camicia bianca ti illumina proprio?
2: No, la gialuami, sia sta cosa.
0: Ti illumina. Va bene, qualche altro messaggino. Sì, ragazzi, in Romania, paese della NATO, notizia di stamattina. Sì, sì, ho visto adesso.
2: Non sì, ma pure in Polonia, vi ricordate, 4 droni? Come poi si è scoperto sempre che erano droni ucraini. Pronto? Buongiorno.
7: Mario, Marco.
2: Buongiorno.
0: Mi fa morire sta cosa.
2: E speriamo che il russo così facciamo questa guerra contro la Russia, mi sa che speriamo, che se va alla NATO facciamo questa guerra contro la Russia e ce l'hanno pensato, vabbè, invadiamo la Russia e la sconfiggiamo.
0: Vabbè,
2: speriamo.
0: Sui giornali, drone russo arrivato in Romania, è l'Ucraina. Ah, va bene, a posto. Pronto?
7: Paiu, invadiamo le russe.
2: Speriamo che si confermi che è russo, così insomma invadiamo la Russia. Pronto?
7: Lo sa.
2: Oui.
7: La mia anche
2: di
7: un
2: comunque informati un attimo, pure in Polonia c'è stato quell'attacco russo con i 4 droni, poi c'è stato pure in quell'altra nazione vicino alla poi si scoprì che praticamente erano dei droni russi, erano degli ucraini che erano sconfinati, però all'inizio le notizie erano quelle là russe, perché poi si russo non riesce a fare un chilometro, dice che sta perdendo pure territori, me lo dicessi tu, sta perdendo territorio in Ucraina.
0: Hanno recuperato un pochino,
2: ma chi si sono proprio scemi che vanno attaccando vattama, cioè pronto,
0: non fa mai una guerra, lo sa, mi raccomando,
2: vattama.
0: Non fa mai una guerra, ti prego,
2: non
0: tu
2: capito.
0: Fai un burdello,
2: non
0: c'è
2: capito, sa. Dimmi caro,
7: lo sa,
2: staccimi, no, basta, wait, Giurim, basta, non, basta questa cosa della camicia bianca, non me la metto più. Signore e signori, finiamo
0: in
2: questa
0: realtà puntata. È una teoria infondata della propaganda russa, però vabbè. Allora andiamo avanti.
2: Non ho capito che cosa.
0: Quei droni non erano ucraini, c'è cioè una teoria infondata che erano ucraini.
2: Erano russi. E quindi ha attaccato un paese NATO.
0: E questa è la seconda volta, quindi altro gravissimo.
2: Quindi ci siamo stati sulla un attacco NATO, cioè un attacco russo in un paese NATO e noi non abbiamo attaccato. Va bene, io sapevo che erano...
0: È complicata la situazione.
2: Sì, va bene. Ci salutiamo, Rosa, ci vediamo.
0: Non fa mai una guerra, sienta a me.
2: Tu sei troppo ideologizzato.
0: Sarà. Amici, torniamo domani, vi ricordo, per tre ore, dove ci sarà anche Nellino. Il grande Nellino sarà con noi, quindi lui è Rosario Verde.
2: Lui è Allegri della radiofonia. Ma
0: magari prendessi la metà del suo stipendio, ma magari. Vi lasciamo a Diego C'è con Gianluca Miranda. Parlerete finalmente con qualcuno che di calcio
2: e speriamo che questi drone finalmente ci convincimmi a attaccare russi.
0: No, perché
2: questi russi ci hanno scassato.
0: Questo sì.
2: Attacchiamo la Russia.
0: Fermi lì, ragazzi, torniamo domani. Che la felicità sia con voi.
2: Ciao, Agiuccio.
9: Cuore fresche, crocchette, Cennamo.
10: Cennamo.
9: Crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
10: Ma che felicità scodinzolare!
9: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
11: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Sal di riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta Diego C'è.
13: Buongiorno, 12:01 in punto venerdì 29 maggio 2026. Buongiorno da Gianluca Miranda.
14: Da Diego Armando Maradona Junior.
13: Buongiorno Annellino Iorio in regia, pronti a vivere quest'ora insieme di Diego C'è dalle 12 alle 13. 081 546 6873 per la linea diretta, 342 00 00 100 per i vostri messaggi. Salutiamo Marco Pesacane che ritroverete domani con tre ore insieme,
14: se Dio vuole,
13: a Rosario Verde, se Dio vuole. Esatto. Ti salutiamo caro Marco. La notizia non è più una notizia, ma è un fatto praticamente che deve diventare solamente ufficiale: Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli. Vi dico subito una cosa: può starci la preferenza, può starci preferire un altro allenatore.
14: Infatti io preferivo
13: Diego, preferiva Italiano, io avevo una leggera preferenza per Massimiliano Allegri, ma se fosse venuto Italiano lo avrei sostenuto a prescindere.
14: Eh beh, certo.
13: Va detta una cosa, non bisogna assolutamente giudicare in base al nome, ma in base all'operato. Quando inizierà a lavorare, quando si inizieranno a vedere i risultati, poi si giudicherà. Non bisogna fare l'errore che vedo sui social, ossia di giudicare un allenatore che prima bello. Ancora che inizi a lavorare.
14: Che bello che io non ho più i social, è una cosa,
13: secondo me,
14: è una cosa meravigliosa, guarda.
13: Ma guarda, io critico anche chi difende Allegri a prescindere, solo per il nome, non solo chi lo attacca, ma anche chi lo difende a prescindere, perché è un errore più grande. Secondo me si avvelena il calcio e si avvelena la discussione se si giudica una persona prima ancora che inizi a lavorare. Oltretutto, a maggior ragione, quando si parla di un allenatore che ha vinto 15 titoli da tecnico. Oh, Gianlu, e quindi...
14: ma tu sai che in quest'anno, in quest'ultimo anno, noi abbiamo capito che chi vince è sbagliato.
13: Esatto, esattamente Diego. Quindi voglio
14: sbagliato.
13: Voglio
14: non sto parlando di Allegri, sto parlando di Gennaro, sto parlando di Conte, mettiamola così.
13: Prima di iniziare con il filo diretto, voglio il parere di Diego Maradona Junior su questa decisione del presidente De Laurentiis.
14: Vabbè, tu sapevi che la mia preferenza era andare su un allenatore più di campo, più un Vincenzo Italiano. Mi sarebbe piaciuto, vabbè, Maurizio Sarri, però è normale che appoggerò fino alla morte calcistica Massimiliano Allegri. È l'allenatore della mia squadra, della squadra che io amo, e quindi in bocca al lupo a Max, e speriamo che possa portare i trofei che vogliamo vedere qui. Se riesce a giocare bene, siamo tutti quanti contenti, ma io maggio prossimo voglio andare a via Partenope.
13: Sono d'accordo con Diego Maradona Junior. Partiamo ufficialmente con il filo diretto. Vi chiedo la stessa cortesia che vi chiedo sempre, ragazzi: quando ci sono giornate calde, diciamo, dal punto di vista della discussione, interventi brevi, così diamo voce a tutti, perché veramente ho tanta curiosità e voglia di ascoltare la vostra voce. Quindi partiamo subito. Ci sono Pasquale e Achille, iniziamo con Pasquale. Ciao Pasquale, buongiorno.
15: Buongiorno Gianluca, Forza Napoli sempre. Ciao Diego.
14: Ciao Pasquale, sempre Forza Napoli.
15: Niente, la notizia non è ancora ufficiale, però penso che è fatto.
13: Sì, manca solamente la firma sul contratto.
15: Io per esempio non sono, come dico, non sono entusiasta di Allegri, per il semplice motivo che sì, è vero, dobbiamo vedere quello che lui farà a Napoli, però posso anche dire che la stagione passata al Milan, con i giocatori che ha voluto lui, la squadra che ha costruito attorno a lui, perché se è venuto Rabiot è venuto perché c'era Allegri, se è venuto magari un altro è venuto perché c'è Allegri, cioè non è arrivato nemmeno a poi posso dire i 5 anni della Juve, però i 5 anni della Juve tu devi mettere sempre che per 5 anni quando è stato lui alla Juve ha rubato calcisticamente e continuerà a rubare con gli aiuti arbitrali. E poi non dobbiamo dimenticare che la Juve, quella Juve lì, era la Juve anche che ci ha portato ai mondiali con Buffon, con la coppia Bonucci-Barzagli, cioè sono altre epoche. Io non sono polemico, sì, lo so che sono polemico, però io vedo che la maggior parte dei tifosi nel Napoli sono tutti scontenti, ma fanno bene.
13: E vediamo, vediamo. Pasquale, ti salutiamo così diamo voce a tutti. Diego, preparati perché oggi verrà nominata più volte, già è stato nominato una decina di volte, quindi preparati, inizia a mentalizzarti. Achille, ciao, buongiorno.
16: Buongiorno a voi.
13: Ciao.
16: Buongiorno a Diego, che onore parlare col figlio di Diego.
17: Ciao Achille, grazie, buongiorno a te.
16: No, io penso questo, a me non entusiasmavano per la verità nessuno dei due nomi. Io sono una vedova, un vedovo di Conte, come sono stato a suo tempo un vedovo di Sarri. Però io faccio questa considerazione breve,
13: vai,
16: brevissima. Vai. Cioè, noi abbiamo vinto gli ultimi due scudetti con Spalletti e Conte, due allenatori che in qualche modo hanno segnato una distanza da De Laurentiis, nel senso dell'intervento di De Laurentiis sulle vicende della squadra. Secondo me questa è stata la carta vincente, nel senso che De Laurentiis fa bene il presidente, ma intromettersi nei fatti della squadra non è sempre una cosa giusta. Da questo punto di vista, per me Allegri dà più garanzie di essere, come dire, sulla stessa scia dei suoi predecessori. È l'unica ragione per cui, dovendo scegliere fra questi due nomi, avrei scelto Allegri. Ciò detto, seppure sceglievamo Italiano, oppure se sceglievamo Eziolino Capuano, da oggi chi è l'allenatore del Napoli è il mio allenatore preferito, forse Allegri.
13: E grazie ad Achille per questo intervento lucidissimo, e secondo me giusto.
17: Leggo un messaggio: state facendo come Conte, siete la rovina del Napoli, l'ha detto anche Conte, già criticare Vincenzo da Napoli. Quanta verità.
13: Sì.
17: Quanta verità. Io torno a ripetere, non mi piace parlare degli... Allora, vogliamo fare un excursus sugli allenatori che sono arrivati qua?
13: Vai.
17: De Laurentiis prende Maurizio Sarri, che dicono la piazza?
13: Io ricordo dopo la seconda giornata di campionato si scatenò il putiferio.
17: No, che cosa dicevano?
13: Che non era da
17: Napoli. Non era un allenatore pronto, da Napoli, preso dall'Empoli, ma camma fa cucchisto, voglio pallone, ma che è dal basso, rischiamo... Ha fatto quello che ha fatto Maurizio Sarri. Poi chi è venuto dopo Maurizio Sarri? Vabbè, non andiamo nei particolari.
13: Carlo Ancelotti.
17: Che hanno detto di Carlo Ancelotti?
13: Che era bollito, era venuto a sistemare il figlio.
17: No, quello del sistemare il figlio è bellissimo, perché è veramente esilarante. Siamo nei particolari.
13: Carlo Ancelotti,
17: che hanno detto di Carlo Ancelotti?
13: Che era bollito, era venuto a sistemare il figlio.
17: No, quello del sistemare il figlio è bellissimo, perché è veramente esilarante. Dopo viene Spalletti.

0: siamo arricreati. È arrivato Conte, Marovà, chi ha giocato, è stato allenatore di quelli lì, ma che a Napoli non darà mai niente.
1: Con De Laurentiis dura due giorni.
0: Con De Laurentiis dura due giorni, scudetto Coppa Italia e secondo posto.
1: Supercoppa.
0: Scudetto, Supercoppa, sbagliato. E secondo posto. Adesso mi fa piacere che parliamo, che parlano tutti male di Allegri.
1: Che dici, tu ha portato bene
0: porta
1: in passato.
0: Porta bene, purtroppo parliamo male l'Allegri. E torno a ripetere, forse non è l'allenatore più bello come gioco, forse non lo è mai stato, però non c'è una ricetta per rispondere ai tanti messaggi che per l'ennesima volta io ho detto che voglio festeggiare l'anno prossimo a maggio, ma non ho detto che si festeggia sicuro, sono sicuro di festeggiare, oppure non giocando a pallone si festeggia. Non è così. Ma poi ragazzi, ma perché non aspettiamo e vedere il Napoli che cosa fa? Cioè, non... va via, per esempio, va via Anguissa e Lukaku. Il Napoli va su Rabiot. Si parla di Rabiot, già si sta parlando di Rabiot. Come la vedi?
1: Rabiot a me piace tantissimo.
0: Rabiot è fortissimo, io l'ho detto sempre. Rabiot è un giocatore che sposta gli equilibri.
1: Credo sia un calciatore molto forte.
0: Esatto. E quindi lo vogliamo far lavorare a questo, oppure ci dobbiamo fare,
1: male da soli.
0: Dobbiamo mettere la croce a via Partenope e lo mettiamo in croce. Cioè, ragazzi, ma io non riesco a capire, no? Leggo, io mi tolgo, me ne vado, mi tolgo l'abbonamento e non lo faccio, e questa e quella. Ma io, noi siamo tifosi del Napoli, cioè dobbiamo appoggiare il Napoli, ma noi, con tutto l'enorme rispetto per gli allenatori, per i giocatori, per i dirigenti, per i direttori, ma noi dobbiamo andare a vedere il Napoli. Dobbiamo appoggiare il Napoli, ragazzi. Ma mamma mia.
1: Alfredo, ciao, buongiorno.
2: Salve, buongiorno.
1: Ciao,
0: ciao Alfredo, buongiorno.
2: È un onore parlare con voi, ragazzi.
1: Veramente. Grazie, l'onore è tutto nostro, Alfredo.
2: Diego ha detto per due volte che l'anno prossimo vuole festeggiare a via Partenope, giusto?
0: Spero.
2: Speri. Ti faccio una domanda semplice. Hai più possibilità di festeggiare con Allegri o con Italiano? Sincero, però, sincero.
0: Alfred, ma in che senso?
2: Allora, il senso è questo.
0: Potevo festeggiare con tutte e due, che Napoli è forte.
2: Però attenzione, io già avevo l'ansia, tenevo un'ansia esagerata nella conferenza stampa ufficiale della presentazione di Italiano, che magari potesse partire un progetto, perché per l'esperienza di Italiano poteva partire anche un progetto, no? Giusto? Invece con Allegri, raga, si parte per vincere, c'è sta poca fa, si parte per vincere. Ha vinto Chivu l'anno scorso a Milano, che Chivu è zero a confronto. Chivu è zero a confronto. Il Napoli ha una rosa che in Italia per me è troppo forte. È troppo forte. Ed Allegri, secondo me, è l'uomo giusto. Secondo me è l'uomo giusto.
1: Sono d'accordo con te.
2: Ci sta poca fa. Cioè, non c'è nessun altro allenatore al di là di Conte e di Spalletti che sta a Torino che si poteva sedere sulla panchina del Napoli, secondo me, e partire per la vittoria, punto, secondo me, perché se si sedeva Italiano, secondo me non si partiva con la vittoria, si partiva con un progetto, e il Napoli, ai tifosi del Napoli e la rosa del Napoli non merita un progetto, questo è il discorso, come la pensi? Poi magari mi posso
1: salutare. Alfredo, ti salutiamo e ne discutiamo, perché ci apri ad un tema. De Laurentiis ha scelto Allegri, Diego, perché vuole continuare a vincere nell'immediato, e Allegri gli ha dato più garanzie di vittorie perché ha vinto lo scudetto 5
0: su
1: volte.
0: Su questo ho i miei dubbi che lo abbia scelto De Laurentiis.
1: Ma tu credi che sia stata una decisione presa interamente da Manna?
0: No, interamente no. Però Manna ha giocato un ruolo importante.
1: Perché ci ha lavorato?
0: Perché ci ha lavorato, perché lo conosce, perché sa che Allegri può dare garanzie nell'immediato, o almeno si pensa di poter dare garanzie.

0: si parte per cercare di dare fastidio a chi ha vinto il campionato.
1: Perché ok, questa già è una cosa secondo me molto importante.
0: Questa è la verità, non si parte per vincere perché il Napoli non è obbligato a vincere, però ragazzi non ci nascondiamo sempre dietro a un dito e cerchiamo di fare sempre provinciale. Il Napoli è forte, il Napoli se la deve giocare, non ha l'obbligo di vincere, ma il Napoli se la deve giocare.
1: Okay,
0: il Napoli deve partire con l'idea di poter star lassù. Poi non c'è l'obbligo di vincere, ma
1: È vero, Diego, è così. Vado da Francesco. Ciao Francesco. Allora andiamo da Jailson. Jailson.
2: Ragazzi belli.
0: Da Norimberga.
1: Esatto, il nostro mito. Ciao Jailson.
2: Dovevo sfogare. Gianlu, auguri a te.
1: Grazie mille, Jailson.
2: Grazie per il compleanno e grazie per il matrimonio.
1: Grazie.
0: Jailson non ha neanche offerto niente. Cioè
1: niente.
0: Incredibile.
1: Ieri sono arrivate due quantiere di cornetti e caffè per tutti in radio. Cioè, Diego, non ti permettere.
0: Vabbè, vai.
2: Le chiattille,
0: capito?
2: Allora, ragazzi, no, già faccio io a sentirsi cosa. Allora, noi dobbiamo un attimo crescere anche mentalmente, penso io. Siamo arrivati ad un punto che dobbiamo un attimo fare un upgrade, perché siamo rimasti un attimo a quando siamo in Serie C. Perché noi stiamo ancora discutendo allenatori che da noi all'epoca non sapevano mai che esistevano. Quindi noi, però, secondo il mio parere, dobbiamo prima guardare come va la situazione quest'anno. Però non facilmi cane pecore, però a maggio stiamo tutto quando abbiamo partendo. Per piacere, rimani, non te ne andare, per piacere. Non facilmi queste cose. L'hanno fatto con tutto quanto.
0: Tu sei un ragazzo intelligente.
2: L'abbiamo fatto con Spalletti, l'abbiamo fatto con tutti. E manca un baramma. Allora, parlammo a Roppa, perché sennò facciamo figure in merda, scusatemi il termine. Parlammo a Roppa, perché a noi tutti l'Italia ci si in faccia appunto per questo motivo qua. Perché sim provinciale. Allora, Crescim, dato che oramai siamo una squadra forte, chi viene bene, sim forte, ma sostenere, poi immagino, non è buono, ok, a posto. Ma no che parliamo mo, che chi l'ha ancora da mettere manca una firma. Cioè, ancora stata più, ancora un caffè starace, ma quindi con caffè starace non ci piace, ma no.
0: cioè, Jailson, io ne parlavo ieri con un amico mio, e dicevo, cioè, noi siamo stati, a parte che io non lo dimentico mai, perché...
2: ma ricordiamoci un poco da dove veniamo.
0: Non dimentico mai, noi siamo stati capaci di fischiare mio padre, quindi voglio dire, ci facesse paura.
2: Sì, però ogni tanto dei ferruri formali
0: noi siamo stati capaci di criticare Ancelotti. Ragazzi, Ancelotti è l'allenatore più vincente della storia del calcio. L'abbiamo avuto noi. Ti rendi conto dove arriva la follia?
2: Ma è che è una follia. All'epoca Benetti doveva accattare tutto Napoli e tutti i soldi del Madrid.
0: Cioè, io continuo a dire sempre la stessa cosa anche su Conte. Ragazzi, può piacere, non piacere, può essere simpatico, può essere antipatico, ma le chiacchiere stanno a zero completo. Questo in due anni ha fatto scudetto, supercoppa e secondo posto.
2: Dico l'ultima cosa e vado via, ragazzi.
1: Vai.
2: Non abbiamo mai vinto nella vita, non abbiamo mai vinto, abbiamo sempre sofferto, abbiamo visto il bel gioco, ci siamo divertiti. Io parlo per me, io Serie C, Serie B, Serie A, inizio della Serie A stavo sempre sullo stadio. Mi sono divertito, ci siamo divertiti, abbiamo visto il bel gioco, abbiamo visto tutto, il bel gioco, il gioco di Reia, abbiamo visto tutto bellissimo. Mo me ne fotto poco, aiuto. Sincero, me ne fotto proprio. A maggio, io a Giapare Angullo e il tifoso Ronort. La Giapare Angullo.
1: Amen, Jailson, un abbraccio.
0: Amen.
1: Vai, cioè, prendi Lorenzo, vai, puoi leggere.
0: Devo rispondere a Mike, perché probabilmente Mike non ascolta oppure non capisce quello che ciò dico, ma io sono sempre responsabile di ciò che dico e non di quello che la gente capisce. Io continuo a dire che tra Italiano e Allegri avrei preferito Italiano. Ascolta bene, perché ipocrita lo scrivi a qualche amico tuo, non a me. Continuo a dirti che avrei preferito italiano, ma io sono tifoso del Napoli, della maglia mia azzurra. Voglio andare al Maradona e da oggi, appoggerò Massimiliano Allegri. È una cosa normalissima quella che sto dicendo. Quindi sto parlando in italiano. Te lo sto spiegando e non ti rispondo più.
1: Avete fatto arrabbiare, avete visto? Enzo, buongiorno.
0: No, ipocrita. No, vabbè. Sei imbarazzante. Chi sta parlando? Con un amico suo?
1: Va bene, sì, hai ragione. Enzo, ciao, veramente
3: buongiorno.
1: Hai ragione. Sono d'accordo con te.
3: Autotrasportatore.
1: Caro Enzo, ciao,
0: buongiorno.
3: Allora, innanzitutto voglio fare i complimenti perché siete la mia compagnia.
1: Grazie. Che piacere.
3: Siete una bella coppia di fatto.
1: Grazie mille, che piacere, che piacere.
3: E poi volevo dire due cose innanzitutto. La prima è che Allegri era il mio gradito per una vincita. Perfetto. Immediata, perché sono convinto che se si vuole vincere nell'immediato quello che Napoli già sta facendo, Allegri era il migliore dopo.
1: Enzo, secondo me è andato in galleria, però lo proviamo a recuperare e andiamo per il momento da Nicola. Ciao Nicola, buongiorno.
4: Salve, buongiorno.
1: Ciao.
4: Sarò controcorrente, per me Allegri era l'unico allenatore in grado di sostituire Antonio Conte in questo momento storico, guardando altre figure come Guardiola, Klopp, che restano sogni. Io preferisco vincere 1-0 con un autogol a Venezia piuttosto che pareggiarci 3-3 con una difesa alta a centrocampo, perché io ricordo bene anche la partita dell'anno scorso del Barcellona contro l'Inter, che la letteralmente buttò la partita il Barcellona, perché aveva il pieno controllo del risultato. Flick con una difesa alta, che non aveva proprio senso in quel al 90esimo minuto avere una difesa alta. Quindi preferisco sempre Massimiliano Allegri. Alla fine ciò che conta è il risultato. Se vinci 1-0 con un autogol, se è andato meglio. Se fai 3-3 facendo 3 gol è il bel gioco, perché poi dopo conosciamo la piazza di Napoli, il bel gioco resta bello fino a quando porta risultati, poi dopo nel momento in cui non porta risultati, però Conte vinceva, però se prendevi Allegri vince, quindi io secondo me è la migliore opzione. Non so se siete
1: no, sicuramente Nicola.
0: Nicola, hai detto parole sante. Io preferisco giocare bene, ok? Io sono una persona che anche nel lavoro io faccio l'allenatore nella vita.
4: E ho visto ad Albano.
0: No, sono stato a questa sosta a Portici. Io faccio l'allenatore e ho sempre cercato di far giocare a calcio le mie squadre, perché io penso che alla lunga le squadre che giocano bene poi vincono. Ok, però poi dopo bisogna abbattere un'ipocrisia generale. Sposavo mi sono piaciute certe situazioni nel gioco di Conte, non molto. Mi sono piaciute delle cose nel gioco di Ancelotti, non molto. Mi sono piaciute. Ogni allenatore, ogni persona ha la propria idea, però io non ho mai chiamato né nessun allenatore fallito, né nessun allenatore bollito, né nessun allenatore che voleva sistemare i figli, né nessun allenatore che ha preso delle decisioni dopo essersi separato dal Napoli. Allora, e poi soprattutto sai che ti dico, io te lo continuo a dire e te lo dico e lo voglio ribadire bene in maniera chiara, preferisco che le squadre giochino bene, ma Nico, apro 50 bottiglie se il Napoli fa un tiro in porta a partita e vince lo scudetto.
4: Un'ultima cosa, cioè stanno criticando Allegri che quest'anno è arrivato quinto. Ricordiamo che inoltre a Milan è successo qualcosa sicuramente, perché 10 partite non puoi fare 10 punti. Lui era secondo 10 partite prima della fine del campionato, manteneva lo stesso ritmo dell'Inter, non aveva il centravanti, non aveva il terzino sinistro, non aveva i difensori, cioè Tomori non è difensore, Barthezaghi non è un terzino,
3: Fulcrum, sa pagata 2 milioni di euro, cioè, ma che ti può dare un centravanti di 2 milioni di euro?
1: Kunku, ho pagato non so quanti soldi, giocatore praticamente finito.
3: Cioè, quindi parliamo proprio del nulla. Questo è un signor allenatore, anzi forse te ne dico un altro, l'unico, diciamo, che poteva garantire il risultato del gioco, secondo me, è Fabregas. Ma è italiano, cioè io vedo le partite del Bologna, io se prendo un gol in contropiede dal Pisa, perché riparte in contropiede 2-1, sinceramente io spengo la TV, perché a me mi sale il nervoso, perché è impensabile.
1: Nicola, è chiaro il tuo punto di vista, ti devo salutare perché sono in ritardo con la pubblicità. Grazie naturalmente per aver telefonato e un abbraccio, alla prossima. Recuperiamo la discussione subito dopo la pubblicità.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta Panarea, i tre cioccolati, torta Antò e tante altre dolci creazioni.
5: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Vuoi ridurre i costi energetici della tua impresa? Con l'avviso per l'autoproduzione da fonti rinnovabili sono disponibili 262 milioni di euro per PMI e grandi imprese del Mezzogiorno. Presenta la tua domanda entro il 3 luglio. Scopri di più sui canali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Iniziativa finanziata dai fondi strutturali europei PNRIC 2127.
8: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
9: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
10: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero vari gusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni vari gusti da 450 grammi a soli 3,79 euro.
11: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
12: Sotto costo Deco.
13: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
14: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
15: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti! Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
16: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: Citazioni filosofiche nella pubblicità, andiamo e torniamo al telefono. Se ci pensi, effettivamente. Luigi, ciao, buongiorno.
17: In Kunku 45 milioni e gli Asciari 40.
1: Ti sento euforico, Luigi.
17: Esatto.
18: Si è capito che voleva italiano io, si è capito questa cosa. No, allora, per me, il mio parere, a parte che teneva una paura che venivano italiani, mamma mia.
17: Ma perché? Guarda che l'italiano è un bravo allenatore.
18: Mi piace tantissimo come allenatore, però io voglio vincere. Cioè, capi con me? Quando tu mi pigli Allegri, mi dà l'anno di un centenario, mi fai capire proprio che l'anno prossimo non ti preoccupare, succederanno belle cose, perché ragazzi, con me, quando si tratta di Allegri, Conte, Spalletti, Ancelotti, questi qua, non si fanno nemmeno commentare, devono fare il loro lavoro e scriveranno ognuno di loro la loro pagina con il Napoli, capi con me? Sono sempre a favore di questi allenatori qua. E poi, cioè, con Allegri, se ne va dal Milan con quella situazione, io spero che sta carico proprio a molla.
0: Esatto,
1: pure per me sta carichissimo.
18: Esatto. E poi la
1: si deve levare, come si dice in napoletano, si deve levare i paccheri da faccia, Luigi.
18: Mamma mia, esagerate. Poi secondo me, sempre perché il nostro presidente è da campagna 100 anni, ho visto, prima o poi sulla nostra panchina arriverà pure zio Peppe, calmi, con calma, e la faremo il gioco, capito?
0: Zio Peppe.
18: Un bacio,
1: ciao. Ciao Luigi, un grande Luigi, passaggio meraviglioso.
17: Poi mi ricorda sempre Peppe Iodice quando fa una cosa del genere, non so perché.
1: Senti, vuoi leggere qualche messaggio? Perché vedo che il WhatsApp è abbastanza scatenato.
17: Ce ne stanno parecchi.
1: Vorrei salvarli. Molti mi piacerebbe tanto salvarli e riprenderli a dicembre dell'anno prossimo, quando inizieremo a tirare le prime
17: somme. C'è addirittura Angelo che entra tutto sto, in tutto questo ambaradan di Allegri cose. Ciao Diego, no caro Diego, perché non ammetti che ti sei sbagliato su Lang?
1: Aiuto!
17: Lang. Angelo, allora, il fatto che lui sia stato convocato ai mondiali non significa che mi deve piacere, oppure che io lo devo reputare a livello di Napoli. Non ho mai detto che è scadente, io ho solo detto che per me non è un giocatore da Napoli, forse non ci siamo intesi. E il fatto che vai ai mondiali me ne può fregare di meno. È uscito la convocazione della nazionale argentina.
1: Ho visto,
17: ieri.
1: Ma hanno lasciato fuori Giuliano Simeone. No,
17: allora, convocato, lasciato fuori Mastantuono.
1: Mastantuono sicuramente lasciato fuori. Poi davanti Mastantuono, c'è Nico Paz tra i convocati.
17: Mastantuono su lei.
1: Giuliano quindi è stato convocato.
17: Giuliano è stato convocato. Piacere, adesso te li prendo. Adesso me, te li prendo.
1: Mi fa piacere perché secondo me è veramente molto forte.
17: Comunque, zio Pep.
1: Sì, nel frattempo vorrei commentare un attimo con te e poi torniamo ovviamente a bomba su Allegri e Napoli, Antonio e Vincenzo che sono già in attesa. Il Barcellona sta provando a fare un attacco, Rafinha, Gordon del Newcastle, poi la Ranja, come si chiama, Julian Alvarez, la Minghiamal, cioè parliamo di un potenziale attacco clamoroso, ragazzi. Veramente il Barcellona sta costruendo una squadra folle.
17: A proposito da tutto quello che mi stanno.
1: No, vabbè, c'è un mito che si è giocato, ragazzi. La vittoria dello scudetto del Napoli a 5,50, scudetto 2026-2027, con i dovuti scongiuri, ovviamente. Tocchiamo ferro. Nel frattempo vado da Antonio. Ciao Antonio, buongiorno.
12: Salve ragazzi, buongiorno.
17: Ciao Antonio, buongiorno.
12: Non sono un filosofo, però volevo dire una cosa secondo il mio punto di vista.
1: E vai, certo.
12: Diego penso che può confermare perché è un allenatore, quindi lui ha a che fare con le società. Stanno massacrando Allegri per l'anno che... Ha fatto al Milan sciagurato.
1: Sì.
12: Ma non si sono fatti una domanda che secondo me è più logica di tutte, che secondo me per un allenatore per fare bene deve avere una società solida alle spalle. Se ha già una società solida alle spalle già può ambire a qualcosa, tipo per esempio Chivu aveva 12 partite di Serie A, non ha l'esperienza di Allegri né di Conte né di Spalletti, ha vinto un campionato, ma perché? Perché alle spalle mo con aiutini sappiamo come va a finire la cosa.
17: Tanto perché è un'armata.
12: Un'armata,
17: ma di che parliamo? Anto, scusami se ti interrompo, ma c'è gente che forse non. Cioè, a noi se veniva una febbre a Højlund, dovevamo far giocare Giovane.
12: Capì?
17: Cioè, noi, cioè quelli avevano Bonny, Pio Esposito, Turam, Lautaro Martinez, di tutto di più.
1: Se non giocava Cialanoglu giocava un signore che si chiama Piotr Zielinski, ragazzi, apro e chiudo parentesi.
12: Cioè, secondo me uno dei centrocampisti più sottovalutati.
1: Mamma mia, lo amo, è fortissimo però, ragazzi, Piotr.
12: Dico io, a me può venire pure poi per quello che ti ha mandato un messaggio, ha scritto casi ipocrita. Secondo me l'unico ipocrita è Itz, perché poi Allegri non lo vuole. Io ti fumo Napoli, a me può venire pure Ronzo Carango, Papanghini, faccio pure la scena e mi avete preso per un coglione.
17: Esatto.
12: Amico,
1: grande momento cinematografico hai citato, veramente.
12: Il coso del Napoli è un ipocrita che farò fare tutta Allegri vince scudetto. Si dice che Allegri non è buono.
1: Antonio, grazie, un abbraccione. Ciao Antonio, ciao. Diego.
17: Vuoi sapere i convocati?
1: Vai.
17: Portieri, tre portieri forti c'è l'Argentina.
1: Sì. Sì.
17: Dibu Martinez, Juan Musso e Rulli. Tutti e tre molto
1: forti. Forti. Sì.
17: Cuti Romero, Lisandro Martinez, Balerdi. Otamendi, che bello.
1: Otamendi nel gruppo ci vuole, fondamentale.
17: Ci vuole, ma gioca Otamendi.
1: Signore, si chiama Molina, ha fatto una stagione clamorosa.
0: Molina, Montiel, Tagliafico e Medina.
1: Montiel è l'eroe? L'eroe di quattro anni fa?
0: Può sempre dire che ha calciato il rigore che ha portato la Coppa in Argentina. Il centrocampo è... il centrocampo è pauroso. Perché non c'è Nico Pazzo nei centrocampisti, capito? Sta negli attaccanti.
1: Pazzesco. Il centrocampo è pazzesco, ragazzi.
0: Enzo Fernandez, De Paul, McAllister, Paredes, Lo Celso, Palacios e Valentin Barco. Però Valentin Barco, lo sai, non me l'aspettavo. E avanti, avanti, leggili due.
1: Nico Paz, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nico Gonzalez, Lionel Messi, Lautaro Martinez, Julian Alvarez, José López.
0: Il Topo López, questo è forte.
1: Non lo conosco.
0: Questo è forte, del Palmeiras. E speriamo
1: giovane,
0: che vinciamo.
1: Giovane?
0: Speriamo che è un attaccante alto, forte, bello, bello, non so quanti anni c'ha, però è un bel giocatore.
1: Vincenzo, ciao, buongiorno.
19: Salve ragazzi, ciao. Io in merito all'allenatore non mi esprimo, aspetto il lavoro.
1: Ti fa onore, Vincenzo.
19: Io concordo con quello che hanno detto gli altri amici, poi dopo tutti alla, a festeggiare a Margellina oppure a lamentarsi. Io non metto in dubbio le capacità di Italiano, ma lo vedo su alcune cose molto oltranzista. Okay. E visto che Napoli deve fare anche la Coppa dei Campioni, non puoi giocare in un certo modo se non hai in campo Parisi, Reikard e via dicendo. Non so se rendo l'idea, no ragazzi? Quindi il gioco a me va bene, ma se vinci. Io Allegri a me non mi è simpatico, ma è uno che va dal sodo. E io se devo giocare bene poi arrivare sesto, preferisco giocare male e vincere lo scudetto, arrivare secondo e portarmi a casa Coppa Italia.
1: Okay.
19: Non so se rendo l'idea, perché okay, alla fine conta l'almanacco. Poi adesso mi rivolgo a tanti tifosi che prima imploravano l'arrivo di Sarri. Questa è un'altra serie smacca che il signor Sarri ha dato al Napoli, quando il Napoli gli voleva rinnovare il contratto e lui disse no, io voglio di più, voglio guadagnare di più. Questa è la seconda volta. Spero che i tifosi del Napoli, che tanto auspicavano l'arrivo di Sarri, abbiano aperto gli occhi.
0: Io, Vince, io sono il primo.
19: No, no,
0: sono stato il primo, ti dico.
1: Sono d'accordo con quello che hai detto su Sarri, francamente, Vincenzo.
19: No, appunto, basta. Cioè, io poi per me è una scusa quella di dire no, poi rovino un ricordo bello. Se tu sei forte, sei preparato, vieni qua e te la vieni a giocare. Perché il Napoli è una squadra forte. E dico un'altra cosa, vi faccio una domanda a voi due, ma al posto di Sarri, ascoltate bene,
1: sì,
19: quando abbiamo perso quel famoso scudetto,
1: sì, quello dei 91 bene? Punti, sì,
19: sì, che quella è dovuta anche alla sua autusaggine tattica.
1: No, vabbè, là sono altri, no, no, altri aspetta, fattori, Vince.
19: No, no, no, aspetta, lui, se ti ricordate bene, sostituiva sempre a 20 minuti, 15 minuti alla fine, faceva entrare Milik e qualche volta Milik.
1: Vince, ma ha fatto 91 punti quell'anno, ma più di quello che doveva fare.
19: Fammi finire, per piacere, fammi finire, Diego, per piacere.
0: Non sto parlando, sta parlando Gianluca.
19: Ah, scusami Gianluca, io sono nell'altro perché non vi sento bene.
0: Vai.
19: E a Sassuolo gliel'aveva risolta Milik e la stavamo anche vincente. Tu mi fai entrare Milik a 15 minuti dalla fine, perché lui giocava sempre con quelli. Allora io vi dico, con un altro allenatore, con una mentalità è abituata a gestire certe situazioni, l'avremmo perso lo scudetto? Per me no.
1: Non lo so, però forse non avremmo fatto 91 punti. Sull'anno dei 91 punti, Vince, ti salutiamo e ti ringraziamo, abbiamo capito la tua filosofia, così diamo spazio a tutti. Ragazzi, quell'anno Sarri più di quello che ha fatto non poteva fare. Il Napoli è stato meraviglioso quell'anno. Poi se vogliamo dire che sulla gestione dei calciatori e della rosa Allegri in questo secondo me è maestro, questo possiamo dirlo. E che magari Sarri era un po' più integralista, è come allenatore sì, più integralista sui suoi 11. Quelli erano, ti ricordi la formazione di Sarri, ce l'eravamo imparata come una poesia.
0: Certo. Diego, scusa, se pur avendo il biglietto il 26 non sono potuto venire. Il 26 è nata la mia prima figlia Desiree, guarda, ci manda una foto, me la
1: vedo. È meravigliosa.
0: Sicuramente tifosa azzurra, è normale. Volevo un tuo saluto, se possibile. Un bacio a Alberto e un bacio a tua figlia Desiree, a tua moglie, a tutti quanti.
1: Un bacio alla splendida Desiree e a te Alberto, a tutti voi, a tutta la tua meravigliosa famiglia. Andiamo da Ciro, ciao Ciro.
20: Ciao ragazzi, buon da pomeriggio Ciro. E forza Napoli.
1: Sempre Ciro.
20: Io per quanto riguarda sono contentissimo di Max Allegri, io lo speravo, credi, lo speravo, perché dopo conto secondo me è l'uomo giusto. Okay. Però poi questi allenatori che parlano sempre i tifosi, voglio dire, prima di iniziare prima di mettere via a Napoli, spero che veramente poi tutti si ricredano su Allegri. Una cosa a Diego, Vai. Io ho visto la partita delle Legend, sì. Sono andato a chiamarti il giorno dopo, ma dove hai fatto talmente
17: dalla TV. Non ho capito, sì. Ciro, non ho capito, non si sente bene.
1: Ciro, no, Ciro. Purtroppo non ti riusciamo a ascoltare bene, però avevo capito Napoli Legends.
17: La partita delle Legends stava dicendo qualcosa.
1: Sì, tanto ne fai un'altra adesso questa sera. Stai in vena di giocare stasera. Dove vai a giocare?
17: Sempre, pensa che in 40 anni
1: al Maradona, di nuovo.
17: Pensa che in 40 anni al Maradona non ci avevo mai giocato, ci gioco due volte in tre giorni.
1: Pazzesco.
17: Come mai non ci sei anche tu stasera?
1: No, stasera è un altro test per vedere se puoi giocare con me. Vediamo stasera. Il primo l'hai superato. Stasera stiamo aspetto il secondo. Fabio, ciao, buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno Fabio.
2: Allora, io volevo dire innanzitutto, per quanto riguarda Sarri, secondo me non c'è niente da richiedersi di aprire gli occhi, perché secondo me questa volta non è stato neanche chiamato in causa De Laurentiis, perché per me De Laurentiis era scelto italiano, Allegri, altri profili secondo me erano veramente piani B o piani C. E all'epoca, poi volevo dire all'amico di prima che forse dimentica, Sarri faceva giocare gli stessi, ma ve la ricordate la panchina del Napoli? Vi ricordate che a gennaio non fu acquistato nessuno tranne che due giocatori che fecero 5 minuti e ci stavano giocando lo scudetto con un Milik che era rotto il crociato e si dovette inventare Mertens attaccante? Quindi non è che sta
17: meno male. Meno male che ce lo inventammo a quel marziano.
2: E quella fu un'idea di Sarri. E poi credo che quale professionista non si vuole arricchire se fa bene, mentre ADL amoreggiava già con Ancelotti. Comunque questa qua era un'altra storia. Io volevo dire anche a mio collega, a un amico di prima che diceva che aveva l'ansia addirittura se fosse venuto italiano, perché italiano era per il progetto, a lei che per vincere, ma io non riesco a capire una cosa, ma perché vincere comunque non è un progetto? E poi quale sarebbe stato
17: infatti esatto. Italiano? Ragazzi, ma, infatti a me, ma infatti a me fa ridere in maniera incredibile la storia di quando parlano il progetto, non il progetto, il progetto a vincere, il progetto a questo, il progetto a quello, i progetti sono sempre a vincere, cioè, non esistono i progetti a perdere. Perché chiunque, no, hai mai sentito che iniziano un progetto e dice, per esempio, di Francesco a Lecce, dice iniziamo un progetto, quest'anno il progetto è per retrocedere. Hai mai sentito? No. A salvare, giustamente. E il Napoli, come abbiamo detto prima, e penso che tu sei d'accordo, il Napoli deve star là sopra. No, il Napoli c'ha la squadra per star là sopra.
1: No, ora con Allegri lotta per non retrocedere.
2: Ma anche perché non penso che qua si sta parlando di dimensionamento o di vendita di chissà quali giocatori, perché se fosse arrivato italiano la squadra sarebbe stata quella, certo. Anzi forse con qualche innesto in più, quindi non riesco a capire qual è l'idea di alcuni tifosi che dicono ma con l'italiano magari là si va per il progetto magari a lungo termine, ma chi l'ha detto? Io penso che con l'italiano comunque avremmo lottato per i vertici e per vincere, magari lo faremo anche con Allegri, questo non lo so, io nel modesto parere ho seri dubbi proprio anche sulla persona, per me ha prevalso l'amicizia in questo caso.
1: No, De Laurentiis su queste cose Fabio
17: cioè praticamente tu dici che Allegri è venuto qui per amicizia?
2: Diego, ma un allenatore che viene allenato gli ultimi 3 anni consecutivi, cioè io non ci vado a puntare se voglio fare un upgrade dopo Conte.
1: Non è detta questa cosa che stai dicendo, secondo me.
17: Capisci? Non abbiamo la certezza.
1: Cioè, tu non puoi fare il funerale sportivo ovviamente a una persona prima di vederla lavorare.
17: Ma per esempio, ti faccio un esempio. Se il Napoli l'anno prossimo vince lo scudetto.
2: Sì.
17: E poi però tutte queste parole vanno al vento.
2: Se Napoli dovesse vincere lo scudetto
17: o dovesse arrivare secondo, perché secondo, cioè qua sembra che arrivare secondi sembra che arrivare secondi è un dramma.
1: No, Fabio, ti stavo ascoltando, che stavi dicendo? Se dovesse vincere,
2: ma magari se io dico se dovessimo arrivare secondi, ma magari vuol dire che abbiamo lottato per un campionato di vertice. Però Diego, ti posso dire la mia.
1: Vai.
2: Io credo che il calcio italiano sia di un livello così non proprio altissimo, diciamo così, dove basta giocare un pochino a calcio, basta un po' essere propositivi che fai la differenza
20: su almeno 17-18 squadre tu fai la differenza. E l'ha dimostrato Sarri, l'ha dimostrato Spalletti, l'ha dimostrato Chivu, che con un gioco leggermente più propositivo.
1: Spalletti quest'anno ha dimostrato di portare la Juve in Europa League, per quanto mi riguarda, per i risultati, Fabio.
20: No, io parlo di Spalletti quando era a Napoli.
1: Ah, ok. Spalletti a Napoli è un altro discorso.
20: Però io penso.
0: Li hai nominati un'altra volta.
1: Hai ragione.
20: Se la Juve gli fa un attaccante a Spalletti, io non penso che Spalletti lotterà per entrare in Europa League l'anno prossimo. Cioè, capiamoci, guardi che si stanno rinforzando in tanti nell'anno prossimo. Cioè, nel senso l'importante, nel senso dando continuità. Ecco, la Roma che c'ha l'attaccante adesso dà continuità con Gasperini, l'Inter che comunque sarà sempre la squadra da battere. Il Milan, vediamo quale allenatore arriverà. Probabilmente arriverà proprio italiano, chi lo sa.
4: Vediamo, Fabio, ti devo salutare. Grazie mille, un abbraccio. Grazie, un abbraccio.
0: Se fallisse come negli ultimi anni facendo quinto e sesto ragazzi, posto, amico mio. Aspetta,
4: mia, ragazzi, speriamo di no.
0: Non mi ricordo il nome, non ho visto. Gennaro, Gennaro.
4: A parte che è la prima volta che fa quinto posto. Secondo me,
0: Gennaro, se è così,
4: La prima volta, Vincenzo, ti chiedo aiuto. Che Allegri fa quinto posto su una panchina di Serie A, ovviamente da quando ha preso il Milan. Ha fatto anche settimo Allegri? Sì, però per una penalizzazione che era stata data, però non per il risultato del campionato.
0: No, ragazzi, se va male, arriva quinto, sesto, si fa valigie, torna e se ne va, e probabilmente sarà stata una scelta sbagliata, ma lo possiamo dire.
4: Al 29 maggio 2026, diciamo che facciamo i commentatori, non i veggenti.
0: Guaiù ancora da firmare. No. Cioè, ancora deve firmare.
4: La palla di vetro ancora non ce l'abbiamo. Ovviamente noi per il bene del Napoli ci auguriamo che il presidente abbia preso l'ennesima decisione giusta. Allora, ragazzi, ci dobbiamo fermare 100 secondi e torniamo.

0: All'Ippodromo di Agnano è già estate. In pista le corse di galoppo vi regaleranno uno spettacolo unico. Domenica 31 maggio dalle 13 il parco apre gratuitamente al pubblico. Pizzeria, ping pong, gonfiabili, area giochi e tanto verde. Un appuntamento da vivere all'aria aperta. Info su ippodromoagnano.it.
1: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, zero anticipo. E puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
2: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour, la gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
5: Allora, eccoci qua, caro Tiek, dobbiamo tornare al telefono, c'è Michele, ciao Michele.
6: Buongiorno ragazzi, complimenti per la trasmissione, vi stimo tantissimo a tutti quanti.
5: Grazie mille Michele,
7: grazie Michele.
6: Radio Visti Cristo Napoli.
5: È gentilissimo.
6: Diego, ti voglio bene, perché sei un bravissimo ragazzo e ti apprezzo molto, veramente ti apprezzo.
7: Grazie,
6: molto.
7: Grazie di cuore.
5: Sta per arrivare un però, secondo me. Troppi complimenti, però
7: non c'è però.
5: Sto scherzando.
6: La penso come Diego, cioè io preferivo italiano per il modo di giocare eccetera, però secondo me per come è Napoli, per come sono la maggior parte dei tifosi napoletani, voglio giurare Allegri non mi piace come, cioè non mi è simpaticissimo. Okay. Che poi può darsi pure che sarà l'uomo più simpatico del mondo. Okay. Almeno da
7: Michele, diciamo che fondamentalmente, ringraziando Dio, non ce l'ha mai sposato. Quindi d'essere allenatore della squadra nostra, esatto. Non ce lo dobbiamo sposare.
5: Poi, secondo me, no. se vuoi sapere la mia, secondo me lui è un simpaticone. Non c'entra niente, però secondo me lo abbiamo visto sempre con occhi sbagliati, capito noi? Prevenuti, diciamo.
6: Chi è vicino a Conte dicono che è molto molto molto simpatico, ma a me non mi interessa nemmeno la simpatia, a me interessa
7: te lo confermo, è vero, è verissimo
5: che è simpatico,
7: è molto okay. Molto,
5: però è rilevante, però è una nota di colore, diciamo, per descrivere il personaggio che stiamo imparando, diciamo, iniziando a conoscere.
6: Io ho sempre detto forza Napoli, sempre, comunque, ovunque. Io da ieri che ho saputo che Allegri sarà l'allenatore del Napoli, dico ancora forza Napoli, sempre, comunque, ovunque. Poi vi faccio vedere quanti di loro si lamentano di Allegri e stanno scendendo dal carro, l'anno prossimo saliranno sul carro. Vi abbraccio forte.
5: Ciao Michele, un abbraccione. Buona
7: quel giornata. Carro, quel maledetto carro. C'è gente che sale e scende, tipo Vincenzo Perna, per esempio.
5: Allora, no, Vincenzo.
7: Non è vero, non è vero. Vincenzo Perna è vero. Vincenzo, tu non sei così, è vero.
5: Vincenzo sei sempre... è già sul carro di Massimiliano Allegri al mio fianco. È già da qualche giorno.
7: Io sto sulla marmitta.
5: Esatto,
7: quello che sto allora, dicendo.
5: Vincenzo dà una grande risposta in cuffia, voi non potete sentirlo, però lo dico io. Vincenzo dice: io conosco un solo carro ed è quello che ha lo stemma del Napoli, e io sono assolutamente d'accordo, perché poi riprende il discorso che stava facendo Diego prima. Allora Diego, prima di andare da Gino ed Enzo, ti voglio chiedere la probabile tua del Napoli con Massimiliano Allegri allenatore, perché si sta discutendo molto sul modulo, divertiamoci un po', dai, ovviamente fantacalcio in questo momento.
7: Per me 4-3-3.
5: Ok, meno male, perché anch'io la penso così.
7: Per me 4-3-3, io spero sempre Meret.
5: Ok.
7: Spero sempre Meret, Di Lorenzo a destra, Gutierrez a sinistra, Buongiorno e Rachmani, i centrali, okay. In mezzo al campo Gilmour, Rabiot e McTominay, e avanti avanti avanti
5: Vlahovic, Neres,
7: no, Neres a destra, o Politano, bisogna capire il tipo di partita.
5: Secondo me Politano quest'anno
7: a sinistra
5: va,
7: no, secondo me no, a sinistra il dottor Santos,
5: dottor Santos,
7: ok, dottor Santos, e avanti uno tra,
5: ma pronto a subentrare Noano?
7: Ah, no.
5: No, sto scherzando. Ok, è chiara la tua probabile formazione.
7: E avanti, e avanti Højlund Højlund o Vlahovic.
5: Questa tua probabile, sperando che Neres riesca a giocare più di 10 minuti nella prossima stagione. Noi ci auguriamo di vederlo più volte in campo, perché spesso e volentieri con la sua avventura a Napoli ci,
7: guardate,
5: ha fatto vedere tanto
7: attenzione,
5: talento.
7: Andiamo, attenzione, andiamo subito. Attenzione comunque con considerare Lang un prossimo acquisto. Attenzione, perché se quest'anno Lang dribbla e si gira dietro, non trova Stellini che è un buon guaglione.
5: Andiamo da Gino.
7: Secondo di Allegri, dalla faccia non è proprio.
5: Finiamo sempre a parlare di Noah Lang. Io spero faccia un grande mondiale, francamente. Gino, ciao, buongiorno.
8: Buongiorno Gianluca, buongiorno Diego. Si parla comunque del nuovo allenatore Allegri, che io sono contentissimo, è un uomo tosto in panchina, ci vuole un allenatore del genere. Praticamente si giudica sempre il fatto che 3 anni fa l'hanno fatto con Spalletti, questo non è buono, campioni d'Italia, l'abbiamo fatto con Conte, campioni d'Italia. Lo stesso secondo me si può ripetere anche con Allegri, non è l'ultimo arrivato, diciamo, in Serie A, un uomo che ha vinto 6 scudetti,
7: esattamente,
8: in Italia, ha fatto 2 finali Champions, non dimentichiamo, è uno che ne conosce. Poi,
7: però posso dirti una cosa, ha fatto 2 finali Champions, però è stato bello vedergliele perdere, entrambe, devo dire la verità, è stato veramente appagante.
5: Questo è vero, bisogna ricordare anche che il Barcellona di Messi, Suarez e Neymar era veramente illegale, come il Real Madrid di Cristiano Ronaldo e company, Bale, Benzema e compagnia cantante, squadre atomiche.
8: Andando su Allegri, cioè un allenatore che rimane imbattuto per ben 25 giornate, dalla seconda ha perso alla 27esima quella successiva, cioè non, poi vabbè, fortuna anche quella lì, diciamo, c'è in bisogno nel calcio, però un allenatore che comunque si fa rispettare in panchina, secondo me va benissimo nella panchina del Napoli. Poi vabbè, comunque è inutile parlare sempre, diciamo, partire con questa mentalità sempre negativa, no? Inizialmente affrontiamo il campionato comunque con grande, esatto, positività, e io,
7: esatto,
8: sono molto molto,
5: ce lo auguriamo, noi ci prendiamo questa tua positività. Gino, ti saluto, così andiamo da Enzo, abbiamo,
7: devo dire,
5: l'ultima
7: però
5: telefonata,
7: una cosa,
5: vai,
7: chiedo venia, perché io non ho messo De Bruyne nella formazione, però sai, De Bruyne adesso è De Bruyne, cioè il centrocampo adesso è Gilmore, McTominay e De Bruyne,
5: okay,
7: o Lobotka, okay, perché là Rabiot non c'è. Dovesse arrivare Rabiot, io ho un'idea, a far giocare Rabiot davanti alla difesa con McTominay e De Bruyne,
5: nel caso in cui dovesse arrivare Rabiot, secondo me De Bruyne potrebbe partire.
7: No, non parte.
5: Tu dici di no? Io mi auguro possa rimanere, francamente, però vediamo. Insomma, ragazzi, le vie del mercato sono infinite, ancora deve firmare l'allenatore. Enzo, ciao, buongiorno, abbiamo 50 secondi.
9: Ciao ragazzi, buongiorno. Io lo stavo per dire io a Diego che non ha messo De Bruyne, vabbè. Io lo metterei,
7: chiedo venia,
9: la formazione la metterei a posto di Gilmour, vabbè. A prescindere questo,
5: comunque Diego Maradona Junior, 2 punti nel Napoli di Allegri, non c'è spazio per De Bruyne.
7: Questa,
5: ragazzi,
7: è una grande stupidaggine. Fai parlare a Enzo.
5: Ciao Enzo, vai.
9: Poi volevo dire, ma sta scritto da qualche parte che viene Allegri e gioca male.
5: No, da nessuna parte,
7: da nessuna
5: Enzo,
7: parte proprio.
5: Da nessuna parte, da nessuna parte.
9: Altra cosa, ma io quest'anno ho visto un altro campionato che il Milan è stato per molto tempo secondo.
5: Sì, poi è successo qualcosa che effettivamente ha fatto crollare la stagione del Milan, che è fallimentare, noi l'abbiamo detto, Allegri quest'anno ha fallito al Milan, nonostante la squadra sia sicuramente non di altissimo livello, però con una competizione era un obbligo arrivare nelle prime 4, Allegri non ci è riuscito, è un dato di fatto, ma noi sappiamo che ogni anno è diverso, ogni squadra, ogni società, soprattutto società, ha una storia a sé, perché il Milan è una polvere carriera per quello che è accaduto in questi anni.
7: Attenzione, non ti può venire perché sennò per... imiti Walter.
5: E poi Walter non è che lo dice sempre,
7: non lo so,
5: non è una frase, diciamo, che una parola che Walter usa spesso. Vabbè,
7: possiamo chiudere con
5: caro
7: questo.
5: Diego, dobbiamo chiudere, vuoi chiudere vedendo un messaggio?
7: Possiamo chiudere con questo messaggio che ce lo scrive Giuseppe.
5: Vai.
7: Allegri punterà su Lucca. Chiudiamo.
5: Va bene,
7: non c'è più niente da dire.
5: Ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Tra pochissimo c'è Vincenzo Perna con le ultime notizie. Poi una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio. In redazione ci sarà l'ottimo Riccardo Catapano. Grazie a Nellino Iori in regia, Flavio Esposito alla regia video. Io faccio un tributo ad Allegri da Gianluca Miranda. Mi tolgo la giacca per Massimiliano.
7: Da Diego
5: Allegri.
7: Armando Maradona Junior.
5: Questo sarà il momento che aspettiamo, quando si toglie la giacca, quando prende l'ammonizione dall'arbitro. Speriamo non l'espulsione, perché mister ci serve in panchina. Siamo carichi?
7: Siamo carichi,
5: Diego?
7: Quando viene insultata la tua categoria, è colpa di persone tipo te.
5: Rimanete su Kiss Napoli, perché anche la prossima settimana
7: Diego senza giacca c'è
5: e con Allegri c'è,
10: in collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.
11: Cuore fresche, crocchette Cennamo, genuine.
12: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
11: Ma che felicità scodinzolare.
12: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
13: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
14: Buon pomeriggio da Vincenzo Perna. In apertura, 6 persone sono state raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Napoli Nord su un presunto traffico di droga dalla Spagna all'Italia. 4 sono finite in carcere, 2 agli arresti domiciliari. L'operazione è stata eseguita dai militari della Guardia di Finanza di Aversa e rappresenta un nuovo sviluppo delle indagini che a gennaio avevano già portato a 12 misure cautelari. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la droga arrivava dalla Spagna e veniva poi destinata, tra le altre, anche alle piazze e di spaccio della provincia di Napoli. Ancora cronaca, il fumo di un nuovo incendio si è diffuso sulla città di Napoli dopo il rogo della nave GNV ancorata al porto avvenuto lo scorso mercoledì. La scorsa notte le fiamme hanno attaccato un'area di Poggio Reale a ridosso del centro direzionale dell'ex mercato ortofrutticolo. A fuoco è andato uno spazio abbandonato tra via Vittorio Emanuele di Gianturco e via Taddeo De Sessa, alle spalle dei rioni Ascarelli e Luzzatti, una zona molto vicina alle abitazioni. Il fumo è stato a lungo visibile anche a chilometri di distanza, il cattivo odore persistente è ancora nell'aria. Cambiamo argomento. A Caivano abbiamo restituito operatività all'amministrazione comunale, coinvolto le nuove generazioni in un percorso concreto di rinascita della città. Lo ha dichiarato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo intervenendo a Caivano all'evento conclusivo del progetto La scuola è il futuro che vorrei, promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica e realizzato con il supporto del Movimento Italiano Genitori. E chiudiamo con lo sport. Il calcio: il Napoli ha scelto Massimiliano Allegri come prossimo allenatore. Dopo l'addio di Conte, gli azzurri affideranno la panchina al tecnico toscano reduce dall'esonero col Milan per la mancata qualificazione alla Champions League. Allegri tornerà a Napoli dopo la sua esperienza da calciatore, anche se manca ancora l'ufficialità da parte del club partenopeo. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: Eccoci qua, allora vi giunga caloroso il mio cordiale buon pomeriggio. Buon pomeriggio da Walter De Maggio, 29 maggio, venerdì 29 maggio del 2026. Reduci dalla puntata di ieri e tenendo fede alla puntata di ieri ci eravamo detti tutti insieme: se dovesse essere l'allenatore del Napoli Massimiliano Allegri, diremmo I love Allegri; se dovesse essere italiano, I love italiano. E quindi, visto che, per carità, manca ancora l'ufficialità, e quindi, come dire, io sono un po' come San Tommaso, quando arriverà il tweet del presidente De Laurentiis, lì vorrà dire che Allegri diventerà l'allenatore del Napoli. Però insomma c'è l'accordo, è stata inviata la PEC, De Laurentiis e Mann hanno fatto un gran lavoro, ovviamente ne parleremo di Massimiliano Allegri, del Napoli che potrebbe crescere, ma insomma tutti gli indizi hanno portato a Massimiliano Allegri alla guida del Napoli nell'anno del centenario. Ora, devo dire, ieri sera noi in tempo reale, ieri pomeriggio, avevamo detto che la scelta era quella, vi abbiamo aggiornato anche con Lucio Pengue nel corso di 442 con Paolo Del Genio della PEC arrivata. Ovviamente ricordiamo che ancora c'è da fare una rescissione col Milan e firmare il contratto col Napoli. Ancora Allegri non ha firmato, quando lo farà, appena apporrà le firme sul contratto della società sportiva Calcio Napoli, diventerà l'allenatore del Napoli per le prossime due stagioni, e a quel punto arriverà il tweet di De Laurentiis e a quel punto sarà ufficiale. Ieri sera, a tarda sera, ero sul divano, mi sono messo un po' a curiosare i social, ovviamente in radio, adesso i WhatsApp, e insomma non è che siano tutti favorevoli. Io però, come avevo detto ieri, non dirò una sola parola, perché a parlare sarà il campo. Una cosa però ci tengo a dirla, che esula da Allegri, esula, quindi voglio chiarire questa cosa. Allora, arriva un WhatsApp in cui un ascoltatore scrive: è scandaloso, scandaloso far diventare Allegri allenatore del Napoli. E qui mi fermo, perché lui fa una sorta di appello a De Laurentiis affinché possa cambiare idea. Ora faccio una premessa. Insomma, De Laurentiis non è che sia la persona più malleabile, più simpatica al mondo, no? Però la mia onestà intellettuale, voi le sapete, non è che io possa amarlo alla follia. Ci sono dei comportamenti che negli anni magari non mi sono piaciuti. Però uno deve avere l'onestà intellettuale e andare oltre quello che può essere il gradimento o meno dal punto di vista comportamentale, caratteriale. E io a De Laurentiis devo riconoscere una cosa: prendo spunto da questo WhatsApp, è scandaloso portare a Napoli come allenatore Allegri. Io lo scandalo non lo trovo, anzi, io da questi microfoni voglio fare i complimenti ad Aurelio De Laurentiis, se realmente annuncia Allegri. Scusatemi, ma dopo Antonio Conte porta Allegri, quello che alla Juve dopo Conte vince 5 scudetti, ne aveva già vinto uno al Milan. Scusatemi, ma in precedenza il signor Aurelio De Laurentiis ha portato in questa città i signori Spalletti scudetto, Ancelotti scudetto, Maurizio Sarri un triennio favoloso, il signor Benitez. Cioè, io non me la sento di parlare di scandaloso, io me la sento di dire grazie al presidente, io me la sento di dire complimenti presidente, e poi parlerà il campo. Però ragazzi, onestamente, ma la credibilità di questa società, e due scudetti vinti, quest'anno ha vinto la Supercoppa, ci ha portato Antonio Conte. Cioè, io in generale credo che i quattro allenatori italiani più bravi siano Conte, Ancelotti, Allegri, Spalletti. Ce li ha portati tutti e quattro. Ma dov'è lo scandalo? Insomma, io credo che bisogna essere parchi, moderati, equilibrati, non avere pregiudizi. E scusatemi, lo voglio dire pubblicamente. Io lo voglio dire pubblicamente. Così come avevo detto, non dirò una parola, perché per me parla sempre il campo, eh? Avrebbe potuto portare anche Guardiola, avrei detto la stessa cosa. Però una cosa ho il dovere, sento il dovere morale di dirvela: non fatevi infinocchiare da chi vi racconta cazzate. Non fatevi infinocchiare da chi vi racconta cazzate! Non fatevi infinocchiare da chi vi racconta cazzate che non ha portato il Milan, la Champions. Era una polveriera quella società, una polveriera con uno che gli remava contro, gli andava contro. Pensate che la società ha dovuto mandar via non Allegri, Allegri, Tare, Scaroni, tutti li ha fatti fuori perché era una polveriera. Quindi io dico, non diciamo una parola, non abbiamo pregiudizi, aspettiamo 22-23 agosto, il 5 agosto in diretta a Kiss Napoli sapremo anche con chi giocherà, ma non fatevi infinocchiare dagli imbonitori, abbiate pazienza. Allora, ora mi devo calmare perché qua dobbiamo parlare di Vasco Rossi, vado al massimo, vado a gonfie vele, voglio proprio vedere. Va bene, anteprima Catapano, buon pomeriggio.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buon pomeriggio direttore, partenza ovviamente col botto per questa puntata di Radio Gol. È ovvio, mancano ancora i crismi dell'ufficialità, ma apriamo con un benvenuto Max, con De Laurentiis che sceglie di fatto Massimiliano Allegri per la panchina del Napoli, contratto di 2 anni con opzione per il terzo. In azzurro Allegri ritroverà anche Giovanni Manna, con cui aveva lavorato alla Juventus. Beffato invece Vincenzo Italiano, che si era liberato dal Bologna, ma il Napoli vira su Allegri. Settimana prossima dovrebbe arrivare anche il tweet del presidente Aurelio De Laurentiis con il benvenuto ufficiale. Blocco squadra poi confermato, e ne parleremo nel corso della puntata analizzando anche quelle che sono le probabili scelte di Max Allegri. Si riparte da Højlund, De Bruyne e da Scott McTominay. Dal mercato invece che verrà, arriverà probabilmente un terzino destro, e se parte Anguissa anche una mezzala. Il Napoli poi lo vedremo in ritiro dal 17 luglio a Di Maro per tastare poi col polso le prime mosse di Massimiliano Allegri. Il 1 agosto la festa in città per il centenario del club, subito dopo poi il secondo ritiro a Castel di Sangro. Valzer di panchine che ovviamente continua in Serie A perché Sarri va all'Atalanta. Il Milan adesso dovrà trovare l'alternativa proprio a Max Allegri, mentre il Bologna al posto di Italiano valuta e punta Tedesco. Domani la finalissima di Champions League, stasera invece Monza Catanzaro per stabilire la terza ed ultima neopromossa in Serie A. Poi, come dicevi tu giustamente, il 5 giugno a Parma il calendario definitivo della prossima stagione.
0: E sì, venerdì prossimo, venerdì l'altro, 5 giugno 18:30, vi preannuncio che trasmetteremo tutta la cerimonia del varo del calendario della prossima stagione di Serie A in diretta al Calcio della Sera con Emanuele Calaiò e Marcello Calvano. Ma insomma, avremo una settimana di tempo. Ovviamente tempistica, perché adesso Giovanni Branchini, che è il procuratore di Allegri, in questo momento è a seguire la finale di Champions in programma domani alle ore 18 tra Paris Saint-Germain e Arsenal. Farà rientro, andrà a Milano, sistemerà la rescissione e a quel punto Branchini e Allegri firmeranno il contratto che legherà Massimiliano alla finale di Champions in programma domani alle ore 18 tra Paris Saint-Germain e Arsenal. Farà rientro, andrà a Milano, sistemerà la rescissione e a quel punto Branchini e Allegri firmeranno il contratto che legherà Massimiliano Allegri per i prossimi 2 anni. Io prima di

0: molto divisivo. Io mi permetto di dire, ma l'avrei detto esatto, uguale, anche con l'arrivo di Italiano. Una parola, insieme, perché chi vuole bene al Napoli prova a dire vediamo cosa accadrà sul campo. Chi invece in modo pretestuoso e col pregiudizio non vuole bene al Napoli comincia a rompere le scatole a Massimiliano Allegri. Secondo me non è un modo corretto di approcciare. A chi mi scrive ci porterà alla rovina, voglio ricordare che era il pensiero dei tifosi della Juventus quando Conte lasciò e Allegri arrivò. 5 scudetti, Supercoppa, Coppa Italia, 2 finali di Champions League. Quindi io lascerò parlare il campo e lascerò parlare il primo ospite, Bruno Longhi. Buon pomeriggio, Bruno.
1: Hai detto bene, Walter, lascerò parlare il campo, perché chiaramente fare delle critiche preventive non ha assolutamente
0: senso. Non è corretto, a mio avviso, Bruno.
1: No. Cioè, ognuno la vede a modo suo, perché siamo ormai diventati tutti giornalisti, tifosi, persone che non hanno niente a che vedere con il calcio, sono diventate tutte espertissime. Poi sai benissimo che le cose cambiano, e quando le cose cambiano cambiamo o cambiano quelli che sono i punti di vista. Hai ricordato proprio quel giorno?
0: Lo ricordi quando arrivò, no? A Vinovo.
1: No, ma ti dico questo, io ero ospite a Italia 1 Sport alle 13, no?
0: Sì.
1: Si era saputo ed era collegato con noi Vittorio Reggia, allora direttore di Tutto Sport.
0: Era già direttore di Tutto Sport. Okay.
1: Tutto Sport, per cui l'addio di Conte era del giorno prima. Nella mattinata si seppe dell'ingaggio di Allegri, che l'anno precedente era stato al Milan, no? E io mi ricordo che dissi a Doreggia: siete stati, voi di Tutto Sport, nel senso la torinesità, no? Sfortunati a perdere un grande allenatore, ma avete la fortuna di trovarne subito uno libero che lo possa sostituire degnamente, perché Allegri aveva vinto uno scudetto del Milan. Ora è chiaro che siamo nel 2026, sono passati 12 anni, Allegri è incappato in un paio di esoneri, l'espressione di gioco del Milan di quest'ultima parte della stagione non è sicuramente tale per autorizzare voli pindarici, però evidentemente se De Laurentiis ha puntato su di lui ha puntato per un motivo, a prescindere, no, da quel corso e ricorso storico che ho proposto poco fa, ma perché Allegri ha una grande qualità, quella di gestire le squadre forti e i giocatori forti, e a mio giudizio il Napoli è una squadra forte, per cui non dovrà inventarsi alchimie, strategie di gioco che avrebbe magari voluto attuare Italiano o qualsiasi altro allenatore, o come vorrebbero fare al Milan, no, in questo momento. Qui ci vuole una persona che abbia la coscienza di capire e di sfruttare al meglio quelle che sono le caratteristiche di una squadra che lo scorso anno ha vinto il campionato, quest'anno è arrivata seconda, per cui ha un potenziale enorme che è stato ovviamente inaridito in quest'ultimo campionato dai tanti infortuni.
0: E tra l'altro, Bruno, io nella puntata di ieri, no, c'era la volata 2, il ballottaggio, e mi ero espresso dicendo nessun pregiudizio, parlerà il campo, e se dovesse arrivare Allegri farò una shirt I love Max, se dovesse arrivare Italiano I love Vincenzo. Però sai io cosa contesto? Che mi arrivano dei WhatsApp che sinceramente mi danno una dimensione tale che davvero, cioè, non so più, forse sono diventato boomer, perché io capisco tutto, però
1: io ti capisco, perché mi trovo nella stessa situazione. Però bisogna essere, non dico superiore, bisogna dimenticare o ignorare queste situazioni.
0: No, però sai cosa, Bruno, scusami, io ho aperto con un WhatsApp di un ascoltatore che chiede a De Laurentiis di ravvedersi su questa scelta, perché praticamente per lui è scandaloso. Altri mi scrivono: Walter, è un disastro, Allegri ci porterà alla rovina, non mangerà il panettone. Io credo che qualcuno a Napoli si sia imborghesito, ha rotto le palle a Conte, quest'altro ancora deve arrivare, vi ricordo che è Massimiliano Allegri. E però di Spalletti si diceva la stessa cosa, scudetto, Ancelotti bollito. Ragazzi, Ancelotti bollito, va al Madrid e vince la Champions. E oggi è il CT. Cioè, prego, scusa.
1: Secondo me sbagliando. Se Conte nella sua diciamo conferenza di chiusura ha parlato di quella compattezza che non è riuscito a trovare nell'ambiente di Napoli, penso che nessun altro riuscirà a trovarla questa compattezza. Se non c'era ai tempi di Ancelotti, se non c'era ai tempi

0: gli Spalletti, se non c'è adesso. Cioè, evidentemente succede una cosa strana, perché laddove c'è o ci sono due squadre, in quelle città in dove ci sono due squadre, c'è ovviamente il battibecco, no? Dettato,
1: certo,
0: dal tifo.
1: Certo.
0: Laddove ce n'è una, dovrebbe esserci, dovrebbe, uso il condizionale, una sorta di unità di intenti. Poi sai benissimo che c'è il dio, lo chiamiamo il dio audience, o la dea audience, per cui nelle TV private, nelle radio private o in certe realtà piccole, ovviamente si va contro quella che potrebbe essere la logica per una mera questione di ascolto. Io dico che è meglio far finta di niente, cioè non per sottovalutare quelli che sono magari colleghi di minor peso politico, no? All'interno del mondo.
1: Io provo a essere equilibrato, Bruno. Il campo ci dirà, cioè, non
0: però
1: lo so.
0: Se ci sono, no, questi spifferi, queste proteste, l'unica cosa è ignorarle, ma
1: beh, però non sarebbe giusto, Bruno, non sarebbe giusto, perché vorrebbe dire insabbiare una parte tifosi che non è contenta.
0: Chiudo il discorso.
1: Prego.
0: Allora, io l'altro giorno ho postato un tweet in cui dicevo: Inter e Napoli sono le due squadre che nelle ultime due stagioni si sono suddivise i primi due posti. Risposta: sei il solito cretino.
1: No, vabbè, ma io sulle offese, Bruno, proprio non le tollero più.
0: Di fronte a...
1: C'è un'evidenza che negli ultimi anni si sono divisi i posti. Hai ragione.
0: Secondo primo.
1: Hai ragione.
0: E allora che fai?
1: Cosa vuoi fare? Li ignori. Va bene. Bruno Longhi ha aperto la puntata con noi. Vado al massimo. Ciao, Bruno.
0: Ciao, Walter.
1: Sapete cosa? Molti dicono: ah, perché se poi dovesse venire in italiano, il Napoli magari vincerà le partite 5-3. Magari con Allegri le vincerà 1-0. Ragazzi, ma i punti della classifica, 3 sono e 3 rimangono, eh? Però io ho sempre detto: parlerà il campo. Ora, quando Conte a un certo punto decide di lasciare la Juve, arriva Allegri, scelta di Andrea Agnelli, non viene accolto benissimo, eh? Però io penso che se anche Marotta, quando va via Conte, porta Allegri, Marotta è uno che di calcio ne sa, eh? Perché poi va via Conte, prende Inzaghi, va via Inzaghi, prende Chivu, e guardate i risultati. Bene, non viene accolto benissimo, io lo ricordo bene, i calci all'auto, di nuovo, i fischi, i pomodori, 5 scudetti consecutivi, 2 finali Champions, Supercoppa, Coppa Italia, parla il campo. E quegli anni li conosce molto bene Evelina Cristellen. Carissima Evelina.
2: Carissimo Walter, carissimi amici all'ascolto, eccoci.
1: Senta Evelina, ora delle due l'una: o dobbiamo cominciare a pensare che il Napoli si sta juventinizzando, perché insomma Conte, Manna, Allegri, oppure evidentemente il Napoli è diventato.
2: Ma ci sono anche delle strade, no? Sarri, Guain,
1: certo, anche con
2: incrocio obbligato.
1: Però io guardo all'essenza di una cosa, Evelina, sì, la dimensione, perché qui qualcuno contesta Allegri. Io credo che Napoli, visto che la Juve almeno per la prossima stagione è fuori dalla Champions,
2: sì,
1: e il Napoli
2: sì,
1: in Champions, secondo me il Napoli è una dimensione così alta che qualcuno o non lo ha capito, o fa finta di non capirlo, oppure sinceramente non so più cosa pensare, perché qua viene discusso Conte, arriva Allegri, viene discusso anche Allegri.
2: Ma
1: secondo me è un po' troppo.
2: Tutti? No, assolutamente, Allegri è un grandissimo allenatore, ha fatto grandi cose. Secondo me non è stata un'idea geniale farlo tornare la seconda volta alla Juventus. C'era già una società, come dire, un po' più in crisi rispetto a prima, si è pensato che salvasse la baracca e così non è andato, però sulle capacità e le qualità di Allegri. Però poi sa, Walter, noi ci siamo sentiti grosso modo una decina di giorni fa.
1: Lo ricordo.
2: C'era Maurizio, c'era Bruno Longhi anche.
1: Ah, c'era Bruno con Maurizio De Giovanni, ha ragione.
2: E Maurizio De Giovanni, però poi ci dicevamo: ma no, Antonio non può andare via, non vogliamo crederlo, eccetera, eccetera. E invece il giorno dopo ci ha dato questa bella notizia, anzi brutta sorpresa, eccetera, eccetera. Io su Allegri francamente non ho nulla da dire da un punto di vista delle sue qualità. Che poi i tifosi in qualche modo lo colleghino a quest'ultima allucinante partita che io ho visto, dove il Milan ha perso 2-1 in casa,
1: Cagliari,
2: ma non era pensabile neanche lontanamente, perché che la Juventus fosse fuori ormai era chiarissimo. Ci mancava solo l'aritmetica, nemmeno la matematica, ma eravamo fuori. Ma il Milan, quello che ha fatto l'ultima giornata, sembrava l'epopea di una sconfitta enorme. e che ti chiamino l'allenatore il giorno dopo, effettivamente un po' effetto così emotivamente lo fa. Però giustamente lei, Walter, ha detto bisogna guardare lo storico, e lei ha elencato tutti i successi di Allegri.
1: Ma io poi ricordo anche la stagione, ragazzi, la Juve ha vissuto con Allegri in panchina una stagione di una criticità, si parlava di penalizzazioni, Juve fuori.
2: Ma lui ha tenuto duro in un momento terribile.
1: Ma terribile.
2: Mi perdoni, Walter, se mi autocito.
1: No, prego.
2: Ma io l'ho sostenuto sui giornali, in televisione, alla radio, dappertutto, che se non ci fosse stato Allegri in quell'anno Sorribilis, che è seguito alle dimissioni di Andrea Agnelli e di tutto il CDA, con quel che poi ne è seguito, la squalifica.
1: In quel momento la società era Massimiliano Allegri,
2: ha tenuto botta con un sangue freddo e anche delle responsabilità che sinceramente non erano di sua totale competenza. Quindi, che dire, io a parte l'amicizia, a parte la stima e tutte queste cose qua, ma sa, dopo tanti anni a Torino per forza. Però oggettivamente, estrapoliamo Torino, la persona non si discute. Lasciamo stare la partita col Cagliari, lasciamo stare quello che lei giustamente dice, preferisco vincere 5-3 o 1-0, poi i punti però alla fine sono sempre 3.
1: Se posso dirle, io preferisco vincere, punto.
2: Appunto, risultatisti o giochisti è la solita cosa, no? Quante volte e quanto tempo l'abbiamo sentito?
1: Sono anni che ci portiamo dietro.
2: Io credo che comunque poi alla fine sia alla Juventus sia al Milan i problemi non stiano esclusivamente, ne parlavamo appunto riguardo Spalletti l'altra volta, non siano negli allenatori punto e basta, cioè ci sono delle società che evidentemente stanno attraversando un momento difficile. No, la Juventus con i calcoli degli algoritmi.
1: Scusi Evelina, posso farmi un attimo i fatti suoi?
2: Sì,
1: parlo,
2: prego.
1: Di Juve.
2: Sì, sì.
1: Ma Spalletti secondo lei resta? E se sì, ma Conte può diventare davvero CT?
2: Ma tutto può essere nella vita, visto che ho già detto una cosa che si è puntualmente avverata al contrario il giorno dopo, non dico più nulla di adamantino. Io non lo so, penso che con questa forse nuova rivoluzione in Federcalcio ci possa essere qualche chance. Conoscono Malagò, eccetera. Adesso, per carità, non mettiamo il carro davanti ai buoi, fino al 22 giugno è tutto per aria, però io forse vedo più probabile una destinazione lì, cosa che peraltro ha già fatto qualche anno fa, 10 anni fa appunto, quando c'era l'europeo in Francia. Detto ciò, i problemi sono chiaramente nelle società, sia per quanto riguarda il Milan, dove Cardinale ha fatto addirittura un piazza pulita generale, sia per quanto riguarda la Juventus, perché poi, per carità, io queste cose non le so, le leggo esattamente come voi, però che ci siano dei problemi tra allenatore e management, questo mi sembra abbastanza evidente dai discorsi come lì Spalletti, dove devono andare d'accordo, d'accordo. D'altra parte anche la proprietà. Cambiare ancora una volta dopo una girandola di allenatori e di dirigenti che credo sia verificata soltanto alla Juventus negli ultimi 4-5 anni, in più avendoci messo un sacco di soldi, perché dal 2019 ad oggi la società Exor ha messo, e quindi sostanzialmente la famiglia Agnelli ha messo 1.998 milioni di capitale fresco nelle casse della Juventus, quindi insomma è chiaro che c'è qualche cosa che non torna.
1: Beh, certo. Va bene, io Evelina la ringrazio moltissimo.
2: Tra l'altro, Walter,
1: prego.
2: Posso dire che lo dico a voi amici e amiche di Radio Kiss Kiss, domani sera qui a Torino avremo un bellissimo concerto in piazza.
1: Lo so bene, c'è il Kiss Kiss Way in piazza Castello a Torino.
2: Esatto, e quindi sono già tutti sold out, i biglietti gratuiti ovviamente, ma c'è una grande attesa, per cui grazie di venire a Torino a rallegrarmi.
1: Grazie a lei, domani sarà Kiss Kiss Way piazza Castello a Torino. Grazie di cuore,
2: grazie
1: Evelina. Grazie, a presto. Allora, io ci tengo a dire una cosa, io rispetto tutte le opinioni, però mi piace molto un atteggiamento di quella parte di tifosi che avrebbe voluto Italiano e che però da ieri sera, e questa si chiama onestà intellettuale, dice: io volevo Italiano, a me sarebbe piaciuto Italiano, ma siccome la società è a De Laurentiis e Manna, gli va riconosciuta la credibilità. Ragazzi, perché De Laurentiis ha portato a Napoli Conte, Ancelotti, Spalletti, Sarri, Benitez. Oggi porta un vincente, Allegri. Manna ci ha già lavorato. Tra l'altro è corretto che Manna abbia inciso fortemente su questa scelta. È il direttore sportivo. E quindi questa compattezza della società a me piace molto, De Laurentiis, Chiavelli, Manna. E apprezzo molto l'onestà intellettuale. Ma per carità, ora dirò una cosa forte che magari farò arrabbiare qualche tifoso ascoltatore. Perdonatemi, io però sono fatto così. Io apprezzo l'onestà intellettuale di chi dice: io avrei voluto Italiano, ma ora è arrivato Allegri, viva Allegri. Non mi piace, non sto dicendo che non apprezzo, sto dicendo che non mi piace chi mi scrive: da oggi non sono più tifoso del NAP, non farò l'abbonamento, disdico da Zone Sky. Perché non mi piace? Un po' perché non ci credo e mi lascerete il dubbio, un po' perché oramai, ragazzi, sono un po' scafato. Quelli che mi scrivono questo e non ci credo sono gli stessi che me lo scrivevano di Spalletti per poi andare a festeggiare lo scudetto e di Conte per poi andare al pullman scoperto a lungomare e cane pecora. Perché oggi scrivete non mi abbono a DAZN, per me non lo disdicete mai, però può darsi che sbaglio. Per chi mi dice non farò l'abbonamento, sono quelli che appena esce la campagna esercitano la prelazione. E se Allegri vincerà, non lo so se vince o no, questo ce lo dirà il campo, eccoli lì a festeggiare. Io sono coerente, è venuto Allegri, benvenuto Allegri. Curriculum parla per lui, palmarès uanama parla per lui, straparla, straparla, perché qui è arrivato un vincente. Ora continuerà a essere vincente? Non lo so, ma fare il preventivo, disdico, non mi abbono, non vedo più le partite e i cani pecore che andranno a lungomare non mi piacciono. Però detto questo, io rispetto tutte le opinioni, lasciatemi solo dire che non ci credo che qualcuno farà la disdetta da Zonia Sky. Detto questo, pubblicità.
3: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour, la gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
4: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE+. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio. Senza costi di attivazione.
6: Pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, io mi permetto solo di dire che non bisogna avere pregiudizi, come avevo detto già ieri, e che probabilmente bisogna creare un bel clima intorno al Napoli. Due messaggi, e ci tengo molto a leggerli. E purtroppo, se uno di quelli paragiostra, insomma, ovviamente non è il termine giostra, no? Attacco Ciuccio dove vuole il padrone. Fa il bravo, Walter. Scusate, se per mesi mi avete scritto che io non perdo mai occasione di attaccare De Laurentiis, adesso che praticamente gli faccio i complimenti mi dite che neanche va bene. Io credo di essere molto onesto dal punto di vista intellettuale, e se il presidente De Laurentiis fa grandi cose bisogna riconoscerlo. Poi sono arrivati 4 WhatsApp che mi chiedono di commentare / attaccare un collega. Non è nel mio stile, faccio come uso delle parole di Conte dopo la sostituzione di De Bruyne in Milan-Napoli: avete sbagliato persona. Io non commenterò mai le cose di un collega, non è nel mio stile. So che sta girando un video sui social di questo collega, ma io non mi permetto di giudicare. Non credo che i colleghi avrebbero fatto la stessa cosa se quel video le avessi fatto io. Però ognuno ha il suo stile, la sua eleganza. Io cose di altri colleghi non le ho mai commentate e mai le commenterò. Ognuno si assumerà le sue responsabilità. Oh, che gioia! Il direttore del mattino, Vincenzo Di Vincenzo. Buon pomeriggio, direttore.
7: Buon pomeriggio, Walter.
6: Insomma, il sentiment popolare portava a Italiano. Io ho detto che non bisognava aver pregiudizi, né se fosse arrivato Italiano, men che mai. Oggi che arriva Allegri, perché poi, direttore, sarà il campo a parlare.
7: Ma io direi che, insomma, bisognerebbe anche avere un attimo di pazienza e vedere poi sul campo cosa accade. Certo, tanti volevano Italiano. Io, se metto a paragone il palmarès di Allegri con quello di Italiano, vedo che ha vinto 6 scudetti, 5 Coppa Italia. Calcoliamo anche le Supercoppa, che insomma per me non è che sono 3, voglio dire, il passato di Allegri parte.
6: 2 finali di Champions League, direttore. 2
7: finali di Champions League, Walter, mi anticipi.
6: È importante ricordare.
7: Stiamo parlando di un allenatore di caratura internazionale che ha vinto dappertutto. Dopodiché la gente vuole il bel gioco?
6: Ognuno è libero di volere delle cose.
7: Però io voglio ricordare solo una cosa: l'anno scorso di questi tempi c'erano centinaia di milioni di persone, di migliaia di persone che nelle strade di Napoli, sul lungomare di Napoli, per tutta Napoli, hanno festeggiato uno scudetto conquistato, dicono, neanche col grandissimo gioco, perché anche da Antonio Conte, al grande Antonio Conte, è stata fatta l'accusa di non fare un grande gioco. Però io vedevo solo gioia e nessuno che parlava del gioco.
6: Posso, direttore, un attimo? E quelle centinaia di migliaia di tifosi assepate sotto il pullman scoperto a lungomare supplicavano, perché io devo usare il termine corretto, supplicavano Antonio Conte di non andar via. Molti di quelli che lo supplicavano sicuramente quest'anno l'avranno aspramente criticato. Aggiungo, probabilmente sono gli stessi che ancora oggi, ancor prima di vedere come lavora Allegri e cosa ci proporrà, già sono scontenti. Allora io dico, credo, non è che forse abbiamo perso un po' la dimensione, perché De Laurentiis, con grande onestà, ha ricordato in conferenza congiunta con Conte che il Napoli non è né il Real Madrid, né il Paris Saint-Germain, né tantomeno il Bayern Monaco, né una squadra di Premier. E io aggiungo, non è neanche l'Inter, il Milan e la Juve. E nonostante questo fa grandi risultati. Onore a De Laurentiis, che io spesso critico, ma quando fa bene io gli faccio gli applausi, e onore per aver portato un vincente a Napoli.
7: Io sono d'accordissimo con te, avrei detto più o meno le stesse cose, riassumo nel dire noi forse ci siamo un po' montati la testa.
6: E questo è il mio timore, sai direttore?
7: Ed ora dobbiamo sapere qual è la nostra dimensione. Siamo in una dimensione europea di altissimo livello grazie a una società, e quello che voglio aggiungere è che noi non possiamo neanche giudicare Allegri dall'ultima stagione, perché Allegri lavorava in una società che, scusatemi, sarà pure Milan, ma non è paragonabile con quello che oggi è il Napoli.
6: Era una polveriera, direttore.
7: Dunque,
6: una polveriera.
7: Stare in una società dove non si sapeva chi comandava, dove era una dirigenza assente, che poi si è mostrato nel crollo nell'ultime giornate, certamente non era una situazione in cui un allenatore di quello spessore potesse dare il meglio di sé. Quindi non possiamo giudicarlo assolutamente dalla stagione al Milan. Peraltro ricordiamo che fino a poche giornate dalla fine il Milan era in corsa per lo scudetto con quella squadra, okay? Dove ci sono stati fatti errori di mercato molto importanti. Quindi non capisco questo osteggiare, che volevamo Xavi, Guardiola, eccetera, probabilmente non sono in questo momento alla nostra portata. Diciamo che De Laurentiis difficilmente ha sbagliato un colpo.
6: Esatto.
7: E se stavolta è andato su Allegri avrà avuto le sue buonissime ragioni, e io mi fido di un imprenditore che ha portato il Napoli a questi livelli.
6: E io mi fido di De Laurentiis e di Manna, perché anche molto. Una scelta di Manna che secondo me è l'unico che sia corretto che c'è, perché lui ci ha già lavorato. Un abbraccio grande.
7: Io posso dirti l'ultimo.
6: Prego, vai direttore.
7: Devo dire che l'acquisto più importante del Napoli è che sia restato Manna a Napoli. Questo è l'acquisto più importante, a mio avviso. Poi vedremo il resto.
6: Io ringrazio e auguro buon lavoro al direttore del Mattino, Vincenzo Di Vincenzo. Ciao direttore.
7: Ciao Walter.
6: Grazie. A proposito di Vincenzo, mi scrive un ascoltatore e io voglio dare risposta, perché è corretto che lo faccia. Buongiorno caro Walter, ma un po' di contraddittorio ti chiedo troppo. È mai possibile che stai chiedendo tutti i giornalisti e addetti ai lavori tutti pro Allegri? Cosa vuoi dirci, che noi tifosi siamo dei poveri fessi? Vincenzo, non mi permetterei mai di pensare questo, anche perché io non sto giudicando chi non vuole Allegri, sto dicendo semplicemente di aspettare il campo, e vi dirò di più, perché così l'onestà intellettuale è questa. Io non dico benvenuto Allegri, grande Max, io dico solo una cosa: potete aspettare il campo? Perché vi dico che se Allegri dovesse far bene mi alzerò in piedi a battergli le mani, ergo se dovesse avere delle storture in stagione sarò il più aspro critico, ma sul visto, non su ad capocchiam con qualcuno che vi vuole infinocchiare. Lì non ci sto, non lo reputo giusto dire hanno preso Allegri è un disastro. Vediamo, perché se poi è un successo. Detto questo, proprio per la mia trasparenza, caro Vincenzo, tra poco, proprio perché io do seguito a quello che dici, perché non sono uno sprovveduto né uno stupido, pensa che ospiteremo tra poco Ivan Zazzaroni, allegriano convinto, Riccardo Trevisani, quello proprio in assoluto contrario ad Allegri, perché qui non c'è un regime bulgaro, qui c'è la libertà di espressione, purché l'espressione non sia Allegri a Napoli è una rovina, o come quelli che mi scrivevano Conte è stato disastroso. Ragazzi, ma io non mi voglio arrabbiare, ma uno che viene a Napoli, vince scudetto, Supercoppa, fa secondo e va in Champions, disastroso? Secondo me i disastri sono altri. Per esempio, io apprezzo molto l'onestà intellettuale di Paolo Del Genio, che evidentemente aveva espresso le sue preferenze in Farioli, in italiano, ma aveva anche detto: io comunque voglio bene al Napoli, quindi se verrà Allegri sarò il primo a dire benvenuto Allegri. È così, Paolo Del Genio? Buon pomeriggio.
8: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti. No, aggiungo che i 6 campionati vinti e le cinque Coppe Italia e le tre Supercoppe, le due finali di Champions, cioè lo straordinario palmarès di Allegri conta zero, ma contano zero pure gli ultimi quattro anni di disastro di Allegri, cioè conta tutto zero, perché si riparte da zero, è una nuova squadra, è una nuova piazza, lui negli ultimi anni ha fatto male, può sicuramente portare degli accorgimenti al suo calcio, perché sicuramente conoscerà soluzioni diverse, più adatte all'organico del Napoli. Vediamo, ci proverà sicuramente.
6: Posso un attimo, Paolo?
8: Io sono sicuro che ci proverà, per dirla per il momento in maniera superficiale, poi vedremo blocco basso, blocco alto, pressing, lo vedremo.
6: Non lo sappiamo, è solo un'ipotesi.
8: Una cosa superficiale penso che la possiamo dire, la diremo i primi giorni, se non la dice in conferenza, la diremmo noi i primi giorni di allenamento, che si metterà a 4 sicuramente.
6: Ma certo, è un uomo intelligente, ma è un uomo intelligente.
8: Del 3-5-2 secondo me sono fuori strada.
6: Anche
8: io credo che si metterà a 4-3-3 o 4-2-3-1, questo poi lo valuterà a secondo dell'organico come si andrà a completare.
6: Allora, io voglio fare un grande complimento a Paolo Del Genio. Sapete perché? Paolo ha fatto la fotografia, ha raccontato l'Allegri vincente che vale zero e ha raccontato l'Allegri non vincente che vale zero. Ci applico solo una postilla. Secondo me bisogna discernere i momenti. Vince al Milan lo scudetto, ergo era il Milan di Berlusconi, di Galliani, società top di gamma. Va alla Juventus, Agnelli, Marotta, vince 5 scudetti, 2 finali di Champions. Quel Marotta che all'Inter vince scudetti con 3 allenatori diversi, 2 finali di Champions. Poi incappa in 2 società dove regna sovrana la confusione. La Juventus che cambia, ricambia, poi ricambia, poi ricambia, poi ricambia, poi ricambia. Il Milan che cambia, poi ricambia, poi ricambia, poi ricambia. E quindi secondo me non è giudicabile. Ha ragione Paolo, conta zero. Viene a Napoli, società solida e compatta, non bufera come alla Juve e al Milan. Quindi aspettiamo, vediamo l'organico che Manna gli consegnerà, cambieranno pochissimo. E invito alla prudenza, perché quel pochissimo potrebbe essere di grande qualità. Detto questo, Paolo, ti aspetti un Allegri col 4-3-3 o 4-2-3-1?
8: Potrebbe alternare queste due soluzioni, sono due soluzioni vicine, può dipendere insomma da chi gioca, no? Cioè, se una partita vuoi mettere, che ne so, Vergara dietro, dietro Højlund, diventa più facilmente 4-2-3-1, come anche secondo me con De Bruyne. Se vuoi fare invece un centrocampo con, dico, quelli che ci sono adesso, Anguissa, Lobotka e McTominay, poi ci sarà un altro al posto di Anguissa, non lo so, è più da 4-3-3, quindi dipende dall'11 che fa. Bravo. E adegui il sistema, però i principi dovrebbero più o meno essere uguali. Questo credo che possa essere gestito così inizialmente il tutto. Poi bisogna vedere il mercato, dove cambierà poco il Napoli, e si valuterà tutto. Oggi per esempio leggevo che potrebbe essere rivalutato per il centrocampo Fonoruscio. Ecco, cioè, aspettiamo un attimo, aspettiamo i gusti.
6: Hai ragione,
8: di Allegri per quanto riguarda i giocatori, dobbiamo aspettare. Poi
6: una
8: dopo
6: cosa posso dirla, Paolo, e se la dico è perché so: Allegri al Milan voleva due centravanti, Højlund e Lucca. Quindi attenzione a questa opzione Lucca.
8: Potrebbe esserci Lucca, alla potrebbe sua Lange, potrebbe esserci Fonoruscio,
6: aspettiamo,
8: potrebbe esserci Rafa Marin. Quindi alla fine sono giocatori che già sono nel Napoli, però sono del Napoli già, non sono acquisti da fare, però sarebbero giocatori nuovi rispetto all'organico di quest'anno. Questo mi sembra
6: certo,
8: abbastanza chiaro.
6: E magari faranno
8: qui, bisogna vederle con calma, perché
6: certo,
8: il mercato finisce il primi giorni di settembre, quindi ci
6: vorrebbe... bravo, ha ragione Paolo, aspettiamo, anche perché magari vanno via Lukaku e Anguissa e prendono poi sicuramente un vice di Lorenzo Calaili, e chissà, magari. Non sto dando una notizia, sto ipotizzando, forse sto sognando. Però sai, se vendi Anguissa e arriva Rabiot, vendi Lukaku e arriva Vlahovic, e poi vorrò sapere cosa ne pensano quelli che oggi non sono contenti.
8: Però volevo dire una cosa, Walter.
6: Paolo, velocissimo, che c'ho Gigi De Canio in attesa da 6 minuti. Vai, Paolo.
8: Una squadra che contatta, perché
6: sì,
8: il Napoli ha contattato, ma prima, dopo, Allegri c'era, non c'era, prima scelta, seconda scelta, non mi interessa, perché il Napoli ha pensato a tanti allenatori, da Fabregas a Marisca, a Italiano, a Sarri, tutti allenatori che hanno una caratteristica, giocano a 4. E lo stesso Conte aveva fatto capire che se restava probabilmente con il rientro di Lorenzo e con l'acquisto
6: giocava a 4,
8: così si metteva a 4.
6: Certo.
8: Quindi se il Napoli aveva preso questa direzione, io credo che prima di prendere Allegri avranno parlato pure con Allegri, Allegri ha detto sì, certamente anch'io farò questo.
6: Manna si credo, sente 19 volte al giorno con Allegri, hanno già lavorato insieme, è ovvio che si saranno confrontati. Oh, attenzione, Paolo Del Genio, voi stasera lo ritrovate caldissimo, caldissimo, bello croccante, come piace a me alle 18. Ciao Paolo, a più tardi.
8: Ciao Walter.
6: A me piace molto confrontarmi con i colleghi, però poi devo dire che quando invece parlano gli addetti ai lavori, io faccio un passo indietro. Perché? Perché io non ho mai né giocato in Serie A, non ho mai allenato in Serie A. Diciamo che io, se mi devo fidare, attenzione, non mi fraintendete, di un tifoso che dice che è un disastro Allegri e di quello che dice Modric, diciamo che io tendenzialmente mi fido più di Modric, ecco, mi fido un po' più di Modric. Gigi De Canio con noi, un allenatore che conosce il calcio. Buon pomeriggio Gigi.
9: Ciao Walter, buon pomeriggio, ben trovati a tutti.
6: Io parlerò solo a partire dal 23 agosto, mi dissocio però a chi definisce un disastro e una calamità naturale l'arrivo di Allegri, perché secondo me è una bella notizia che Aurelio De Laurentiis ha fatto questo colpo. Tu come la pensi?
9: Guarda, ognuno ha il diritto di esprimere il proprio pensiero,
6: ci mancherebbe,
9: che è il modo di pensare secondo le conoscenze che uno ha o che le convinzioni che si è fatte. Io sono un uomo che da 14 anni è entrato nel calcio e sono più, ho qualche anno in più dei 60, quindi sono oltre 50 anni che a vario livello sono sempre stato nel calcio e non ne sono mai uscito, a parte da qualche anno, ma lo seguo sempre con interesse e attenzione. Quindi criticare un uomo come è un allenatore come Allegri è un delitto, è una non so come definirlo, è un'assurdità che è incomprensibile. Ora, detto che nel calcio, insomma, ti può piacere una persona come gioca, la sua squadra, come non gioca, ma non tener conto di quello che uno ha fatto e ha ottenuto, dei comportamenti che ha sempre avuto, la signorilità con cui la fermezza con cui ha gestito situazioni di estrema difficoltà dove tanti altri magari si erano tirati indietro e invece lui poi ha ottenuto comunque brillanti risultati, io credo che se uno non badi anche a queste cose vuol dire che o è disattento o è prevenzione sciocca che non ha senso. Poi c'è un altro aspetto, c'è un uomo come De Laurentiis che credo, a parte un errore dell'anno post scudetto, abbia sempre dimostrato prima e dopo di avere lungimiranza e di avere una logica nelle sue scelte.
6: Posso dirti una cosa Gigi, a distanza di anni io ero stato quello che aveva definito un errore clamoroso l'arrivo di Garcia, avevo ampiamente contestato il presidente, mi ravvedo, poi vi sorprenderò, io chiedo scusa a De Laurentiis, quella scelta a mio avviso non era sbagliata. Era sbagliato il modus operandi, era sbagliato non aver capito che Spalletti e Giuntoli andavano via, era sbagliato non avere un direttore sportivo, ma soprattutto considerando, e lo ridico, la scelta Garcia era giusta, cosa non era giusto? Avere in spogliatoio una polveriera, Osimhen si era rotto le palle e se ne voleva andare, Kvara voleva l'aumento dell'ingaggio, Di Lorenzo voleva scappare, Anghissà se voleva pigliare un aereo e se ne voleva fui, Lobotka non lo sopportava più.
9: Scusami Walter.
6: Prego, scusami tu, mi sono lasciato prendere la mano.
9: No, questo è quello che è accaduto anche quando
6: è arrivato Conte.
9: Quando è arrivato Ancelotti.
6: Sì, bravo.
9: Il dopo Sarri.
6: Sì.
9: C'era una polveriera, Ancelotti è rimasto solo, ha avuto una capacità di gestione diversa. Oggi Zielinski gioca centrocampista centrale
6: all'Inter.
9: Quando l'ha fatto giocare nel Napoli Ancelotti, perché voleva uomini di qualità in mezzo al campo, tutti gli hanno dato addosso, forse alcuni giocatori stessi del Napoli probabilmente, e quindi lo hanno lasciato solo perché c'era una situazione, e questo dimostra poi quello che ha fatto dopo Ancelotti, come c'era una prevenzione illogica
6: nei confronti di quella idea che poi era giusta.
9: No, è comunque nei confronti dell'uomo, perché sia prima che dopo ha dimostrato sempre il suo valore, ed è credo sia anche il caso di Allegri, perché gli ultimi anni alla Juve di Allegri, e vediamo che cosa stanno combinando e che cosa sta succedendo, l'unico trofeo lo ha portato lui,
6: portato
9: è la gestione di una situazione sempre più disastrosa, tant'è vero che dopo si è visto tutto quello che,
6: Gigi,
9: che
6: Gigi,
9: è accaduto.
6: Ti fermo solo un attimo perché io sono già in ritardissimo, ma mi prendo 30 secondi. Vi racconto un aneddoto che non ho mai raccontato da questi microfoni e che Gigi De Canio ricorderà benissimo. 15 anni fa, 2011, abbiamo la foto, terrazza di un hotel molto importante a Sorrento. Allegri aveva appena vinto lo scudetto. Arriva, c'era Gigi De Canio, era mio ospite Massimiliano Allegri al premio Golden Goal. In quella terrazza contemporaneamente c'erano De Canio, c'era Galeone, così ricordo Giovanni, l'avvocato Marcello De Luca Tamaio, c'era Max Allegri, arriva un tifoso con una maglietta, abbiamo le immagini in quella terrazza, e all'improvviso arriva De Laurentiis, non si conoscevano, io glielo presento e De Laurentiis, lo conoscete, no? Come? Oh Max, prima o poi te perto a Napoli! E quel giorno è arrivato. Grazie Gigi, buona giornata.
9: Buona giornata, un abbraccio, Vale.
6: Grandissimo il presidente, tanto che ha fatto, ha preso Allegri, pubblicità.

0: se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano, autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Salde Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
3: Salde Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Salde Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
6: Kiss Kiss Napoli. Confetti Maxtris, con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
7: E rieccoci, rieccoci in diretta. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano. Rush finale della prima ora di Radio Gol. Ovviamente il tema caldo, caldissimo, è quello dell'arrivo di Max Allegri a Napoli. Parliamo con chi si occupa ovviamente di mercato, ma conosce molto bene anche quelle che sono le dinamiche di casa Milan. Lo facciamo con il collega di calciomercato.com, Daniele Longo. Ciao Daniele, come stai?
8: Ciao, buon pomeriggio Ricky, buon pomeriggio a tutti voi. Molto bene, anche se devo dire la verità, è stata una settimana da una parca di emozioni, di lavoro. Ci piace, perché quell'adrenalina di cercare sempre la notizia, di cercare sempre il pertugio giusto per sì. raccontarle anche i possibili sviluppi, perché a Napoli più o meno vi siete già organizzati in maniera molto molto celere. Dall'altra parte della sponda del rosso nero di Milano in realtà c'è un caos infernale, ogni giorno cambiano gli scenari, anzi da ogni ora cambiano gli scenari.
7: Sì, c'è quasi un allenatore al giorno che viene accostato
8: il Milan l'anno prossimo si iscriverà con tre squadre, vedremo se ce la farà questa volta.
7: Come nel football americano, l'attaccante, l'allenatore per l'attacco, quello per la difesa, insomma.
8: Vediamo se ce la farà almeno con una di queste squadre in qualificarsi alla Champions League, che sta diventando un incubo, insomma.
7: Dimmi un poco, perché poi ovviamente qui a Napoli immaginerai che insomma la scelta di Allegri ha un po' diviso la piazza, anzi in questo momento sono tanti gli scettici sull'approdo di Max Allegri sulla panchina del Napoli. Ti chiedo subito, visto che tu conosci benissimo l'ambiente Milan, ma è tutta colpa di Allegri il mancato accesso alla Champions League quest'anno?
8: No, però ha una buona responsabilità. Allegri è un personaggio divisivo, divide perché ha i suoi ultras a favore e i suoi ultras contro. È probabilmente un allenatore particolare, forse un caso più unico che raro in Italia, dove veramente c'è una divisione, perché viene considerato il capostiti di una filosofia tutta italiana, dove il risultato è messo al primo posto e poi vengono tutte le altre componenti. In realtà credo che ci possano essere delle sfumature, credo che ci può dare un'analisi un po' più completa, non credo che bisogna ridurlo tutto al giochismo e al non giochismo. È chiaro che le responsabilità di Allegri nella gestione della seconda parte di stagione del Milan sono sotto gli occhi di tutti. Quando fai 28 punti in 19 partite hai poche scusanti, quando sei arrivato a tre quarti di campionato con 11 punti di vantaggio sulla quinta e poi non riesci a stare tra le prime quinte ottenendo il peggior risultato di sempre, sì. Le difficoltà, anche se lui ha dovuto superare tanti ostacoli, ha ereditato una squadra che è la decima, dove ha ereditato la squadra dove gli avevano già venduto Teo Hernandez, Reinders, dove molti giocatori venivano comunque da un'annata molto negativa e comunque non hanno performato secondo le loro possibilità. Faccio riferimento a Leao, faccio riferimento a Pulisic. Detto questo, la gestione della seconda parte è veramente, credo che sia una delle sue macchie più importanti, una carriera che comunque di tutto rispetto, poi ripeto, può piacere o non piacere, sinceramente io mi sono divertito molto poco a vedere il Milan quest'anno, in un paio di circostanze, in un paio di partite sì, ma anche le migliori vittorie del Milan avevano un sapore agrodolce, perché anche contro il Napoli della grande andata, che faccio riferimento alla partita che conoscete bene, certo, il Milan ottiene uno dei punti esclamativi della stagione. Ma è stato anche fortunato, perché se continuava per 10 minuti in più, se ne sarà allungato poi il recupero, probabilmente quella partita...
7: Sì, l'inerzia era tutta per il Napoli in quel momento.
8: Quindi anche le migliori vittorie non sono state vittorie nette. Poi, ripeto, ha avuto delle difficoltà che probabilmente non avrà Napoli a livello di chiarezza, a livello dirigenziale, di fazioni interne che poi non fanno il bene del club ma fanno il bene del proprio tornaconto. Credo che a Napoli questo tipo di clima difficile interno non lo troverà.
7: E ritrova ovviamente anche Giovanni Manna, con il quale già ha lavorato ai tempi della Juventus. Dani, prima di salutarti, è ovvio che in questo momento in casa Milan, secondo me, ogni scelta anche per quanto riguarda il mercato è un punto interrogativo, perché dipenderà poi dall'arrivo del prossimo allenatore, ma un profilo come Rabiot, che è ovviamente un pretoriano di Max Allegri, può essere in questo momento accostato effettivamente al Napoli?
8: Ma credo che in questo momento l'accostamento sia facile per quanto riguarda la situazione che si è creata al Milan e per il rapporto straordinario che lo lega a Massimiliano Allegri. Rabiot lascia la Juve perché non rinnova per il contratto di Allegri, torna al Milan, va al Milan perché c'è Allegri, e credo che comunque voglia legare ancora il suo futuro a quello di Massimiliano, nel senso che se fosse rimasto fermo, se fosse andato in un club di seconda fascia, probabilmente no. Andando a Napoli credo che l'accostamento sia in questo momento facile da fare, probabilmente non ci sono stati dei contatti, ma non mi stuprei, anzi faccio un piccolo spoiler, sicuramente ci saranno contatti per provare a imbastire un'operazione, perché Rabiot al Milan guadagna tanto, non credo che voglia fare un'altra stagione senza giocare alla Champions League, quindi chiederà sicuramente di andare via. Il Napoli questa prospettiva di fare la Champions gliela può dare, credo che comunque anche a livello di ingaggi potrebbe fare uno sforzo, visto che comunque Radio Mercato ci dice che anche sa
7: è considerato in uscita,
8: e quindi comunque ha delle caratteristiche anche sa più muscolare, più esplosivo, forse Rabiot ha meno esplosività, però ha probabilmente miglior gestione del pallone, migliore tecnica di base, ma sono due giocatori che anche ricoprono lo stesso ruolo e non mi stupirebbe. E vi dico anche che il Milan lo pagò 8 milioni di euro più di bonus che non sono stati raggiunti, certo, perché il Milan erano legati ad obiettivi personali e di squadra, cioè la Champions League, e quindi il Milan non darà questi 2 milioni al Marsiglia, quindi secondo me con 8 milioni, con l'offerta da 7-8 milioni, il Milan si troverebbe costretto quasi a prendere in considerazione.
7: Siamo solo all'alba, caro Daniele, di un'estate davvero torrida dal punto di vista del calciomercato. Io ti voglio salutare e ringraziare per essere stato questo oggi con noi.
8: Grazie a voi.
7: Grazie mille al collega Daniele Longo. Per noi è giunto il momento invece di fermarci, giusto un minutino di pubblicità e poi torna il direttore Walter De Maggio con la seconda ora di Radio Gol.
9: Buone, fresche, crocchette, Cennamo,
10: crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felice!
11: felicità scodinata.
12: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
13: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
15: Ed eccoci qua, allora buon pomeriggio da Walter Di Maggio, è la seconda ora della nostra informazione sportiva, seconda ora e sono molto contento che vivremo con, nei nostri studi, Vincenzo Perna. Buon pomeriggio caro Vincenzo.
16: Buon pomeriggio a te Walter e a tutti i nostri radio e telespettatori.
15: È chiaro che tiene banco Allegri, a proposito molti dicono ma il tweet del presidente, ragazzi non può arrivare il tweet del presidente, non può arrivare e vi spiego anche perché, non può arrivare perché Allegri deve prima sistemare la rescissione contrattuale col Milan. Sapete che è arrivato il comunicato di esonero, però bisogna prima sistemare quello che è la pendenza di un altro anno di contratto. Ora Branchini alla finale di Champions, poi rientrerà in Italia, vedrà il Milan, sistemano la rescissione, a quel punto la PEC è già arrivata agli uffici degli avvocati, dei legali di Allegri, appena Allegri sarà libero firmerà e a quel punto arriverà il tweet. Vincenzo Perna, tu hai raccontato tutta la stagione del Napoli, si è chiusa l'era Conte dopo due anni, sta per aprirsi quella di Allegri. Volevo le tue sensazioni, cosa ne pensi? Io ti conosco, sei uno di quelli che lascia parlare sempre il campo.
16: Sì, sì Walter, diciamo che avevamo concluso la stagione dicendo che tutti quei tifosi che si lamentavano del non gioco, fermo restando che ero stato uno di quei critici, no? Spesso e volentieri durante le partite, perché io voglio sempre ricordare, durante le partite, analizzando match per match, spesso e volentieri mi ero lanciato in alcune critiche alla gestione di Antonio Conte, ma per quanto riguarda il percorso di Antonio Conte sulla nostra panchina è un percorso secondo me assolutamente positivo, uno scudetto, una supercoppa, dobbiamo secondo me rimettere i piedi a terra, qua siamo a Napoli, non siamo il Real Madrid, quello che abbiamo vinto.
15: Scusa, non siamo il Real Madrid, laddove abbiamo cacciato Ancelotti che è andato al Real Madrid a vincere la Champions.
16: E questa è la dimostrazione di quello che dicevi tu, di una società che sa fare,
15: sì,
16: cioè che non va per il chiacchiericcio, è una società che si mette in gioco, che ha delle idee a volte sbagliate, perfetto, ma proviamo a correggerle. È una società che prova a fare qualcosa, sapeva che nel dopo Antonio Conte andava preso qualcuno che sapesse gestire una situazione, gestire una situazione che comunque non aveva lasciato tanti Allegri, no? E quindi a quel punto forse proprio l'uomo Max in questo momento all'ambiente Napoli servirebbe. Mi dispiace, ti dico Walter, di tutti quei tanti tifosi l'anno scorso criticavano a prescindere Conte, a prescindere anche dalla vittoria della Supercoppa, quando abbiamo vinto
15: due partite bellissime dove secondo me il Napoli gioca benissimo.
16: Quando abbiamo vinto la Supercoppa c'era gente che diceva sì vabbè abbiamo giocato bene queste due partite però tutto il resto dell'anno manco a godersi un trofeo. E adesso sentire dei tifosi io non faccio più l'abbonamento, io faccio la disdetta.
15: Ma non è vero,
16: No, ma al di là se è vero o non è vero che lo fanno, prima scherzavamo con Diego Armando Maradona Junior e Gianluca Miranda, il carro, non il carro, io in maniera molto candida ho detto io conosco un solo carro, è quello del Napoli. C'è Massimiliano Allegri che arriva a Napoli, Massimiliano Allegri è l'allenatore del Napoli, va sostenuto. Fare questi discorsi da Guelfi e Ghibellini, giochisti e non giochisti, risultatisti, cioè no, bisogna semplicemente avere fede in un'azienda che è il Napoli, che sta dando i suoi frutti anno per anno e quest'anno ha scelto di affidare il tutto a Massimiliano Allegri.
15: Ieri sera, insomma era tardi, era credo l'una, mi metto a letto e ho fatto un ragionamento e questo ragionamento lo voglio proporre a Vincenzo Perna, a Riccardo Catapano e a voi amici ascoltatori. Mi direte se il ragionamento che sto per fare sta in piedi o no. Ho pensato per un attimo, siccome io resto convinto, resto convinto, ma è una mia convinzione, se uno mi avesse chiesto ma tu cosa vorresti? Io il terzo anno di Conte, Vi do una notizia. Antonio Conte ha scelto sua sponte di fermarsi perché si era convinto che il terzo anno sarebbe stato peggio di quello appena passato. Per il bene del Napoli ha fatto un passo indietro, ok? Quindi dice Walter, ma tu che volevi? Io volevo il terzo anno di Conte. Poi se proprio dovevo scegliere, mi affascinava un'idea che non è un'idea che poi apparteneva solo a me, perché apparteneva anche a De Laurentiis e a Manna a febbraio. Fabregas. Fabregas fa sapere che non si muove da Como, quindi tu non lo puoi obbligare. Se oggi mi chiedete sei felice di Allegri, sì. Poi, attenzione, io sono felice, ma non dico una parola. Aspetto il campo. La prima giornata, venerdì, sappiamo con chi giocherà il Napoli. Ah, il ragionamento di stanotte a luna. Dico, è venuto Allegri. Per un attimo ho immaginato una cosa. Catapano, preparati, Perna, preparati. Amici ascoltatori, preparatevi al 342-00-00-100. Ho prefigurato uno scenario, no? Che si poteva verificare, tra l'altro. Immaginate se al di là di Italiano e di Allegri a un certo punto fosse venuto fuori un nome, perché io lo voglio dire, perciò sto insistendo sul insieme. Guardate che la prossima stagione senza Conte non è proprio una gestione agevole. Ho immaginato che De Laurentiis dal cilindro tirasse fuori un nome: José Mourinho. Io sono stracerto che si sarebbe rivoltata un'intera città. Salvo poi scoprire che il signor Mourinho è diventato allenatore del Real Madrid. Allora parto da Vincenzo, vado da Catapano e poi ai vostri messaggi. E se il Napoli avesse preso Mourinho, secondo te cosa accadeva?
16: Valeva lo stesso discorso di Allegri.
15: Per me peggio.
16: No, valeva lo stesso discorso, sì.
15: Sei d'accordo che avrebbero Mourinho?
16: Sono d'accordo con te, ed è paradossale, perché al di là di quelli che possono essere i gusti personali, no? Su quelli che sono i giochisti e non giochisti, i risultatisti, chiamiamoli così. Però criticare un allenatore come Allegri, come Mourinho, che nella loro vita hanno vinto,
15: è un concetto sbagliato.
16: Il compito di un allenatore è quello di ordinare al meglio le cose in virtù del risultato, perché ragazzi, nessuno si siede su una panchina per dire a me non interessa vincere, a me interessa giocare bene. No ragazzi, né Italiano, né Sarri, né Guardiola, né Xavi, né Luis Enrique, no, anche il bel gioco è finalizzato a una e una sola cosa: vincere, punto. Ok? E quindi se tu mi metti a criticare un allenatore che ha saputo organizzare le sue squadre per andare a conquistare 6 scudetti, 2 supercoppe, 5 Coppa Italia,
15: sentendoti parlare mi sembri un allegriano più o meno.
16: No, ma io al di là di tutto, io predico veramente il fatto che magari si può criticare una partita come ho fatto, perché io l'ho detto, io l'ho fatto, io ho criticato Antonio Conte nel corso di tutta la stagione perché vedevamo determinate partite giocate male.
15: Però il risultato secondo.
16: Ma il risultato è quello che conta, ragazzi, cioè parliamoci seriamente, non è l'unica cosa che conta, come dice qualcuno che non rientra nei miei progetti, ma il risultato conta, e come?
15: Ammazza. Aggiungo su Mourinho, perché Vincenzo Perna se lo ricorderà, l'ha commentata e io me la ricordo molto bene perché è il giorno del mio compleanno, 10 dicembre, Benfica Napoli.
16: Sì.
15: Ragazzi, Benfica di Mourinho ha dato una lezione al calcio Napoli. Cioè, quella ha giocato proprio bene, pressing alto, recupero, Rios che.
16: E non possiamo dire che il Benfica abbia una rosa superiore a quella
15: e del. E quando si parlò qualche anno fa di Mourinho a Napoli, qualche anno, non oggi, qualche anno fa, lo sai che dicevano? Mourinho è bollito, Mourinho è finito, Mourinho non va bene, però Mourinho ora è l'allenatore del Real Madrid. Perché ho voluto fare questo paragone? Per dire, secondo me a Napoli diciamo una frase, oggi ci dobbiamo dimensionare, sai quando si dice?
16: Te l'ho detto,
15: a parata palla.
16: Piedi a terra, no, bisogna mettere i piedi a terra.
15: Qua critichiamo Allegri e Mourinho, e Conte. Allegri, Mourinho e Conte, però andava bene Grosso, andava bene Italiano, non vi dico Fario, De Zerbi, Uanema. Riccardo Catapano, secondo te il mio pensiero notturno, se avessero annunciato Mourinho, che faceva? La rivoluzione.
11: Praticamente lo stesso che stiamo vivendo adesso con Massimiliano Allegri.
15: Grosso, andava bene Italiano, non vi dico Fario, De Zerbi, Uanema. Riccardo Catapano, secondo te il mio pensiero notturno, se avessero annunciato Mourinho, che faceva? La rivoluzione.
11: Praticamente lo stesso che stiamo vivendo adesso con Massimiliano Allegri. Ci sono determinati allenatori che probabilmente

0: di Aurelio De Laurentiis, ma credo che nel corso di questi anni di gestione di De Laurentiis il presidente abbia più volte convinto anche quelli che sono gli scettici. Quindi secondo me deve prevalere in questo momento la fiducia in quello che è l'operato del presidente del Napoli. Poi ripeto, magari io il sottoscritto, se lo chiede a me, magari non sono un allegriano di ferro, ma non si può assolutamente dire in questo momento che a Napoli stia arrivando una sciagura, perché stiamo parlando di un allenatore che ha vinto tantissimo e soprattutto che ha bisogno di rilanciarsi. Spesso dicevamo la stessa cosa di Luciano Spalletti. Luciano Spalletti è un ex allenatore, Luciano Spalletti non va più bene, Luciano Spalletti non si è aggiornato, è arrivato in una piazza che lo ha reso grande come non mai, e non vedo il perché non possa succedere anche a Max Allegri, sicuramente con delle caratteristiche di gioco che in questo momento sono diverse, ma io sono per il partito dell'attesa. Se poi Max Allegri dovesse far male nelle prime 10 giornate, allora lì mi aspetto, e sarebbe anche giusto, delle critiche, ma dei ragionamenti fatti così come stiamo leggendo a priori un po' per partito preso, credo che non facciano il bene di una piazza. Perché poi Antonio Conte ha detto recentemente: il mio unico cruccio è non aver unito la piazza. Se già partiamo in questo modo, vuol dire che forse non abbiamo imparato proprio nulla.
1: E lasciami solo aggiungere una cosa. Prego. A quello che dice Ricky, è che vuoi gli stessi che oggi criticano Allegri potrebbero anche essere gli stessi che all'epoca dicevano: dopo Benitez e Sarri ci stiamo ridimensionando.
2: E vogliamo parlare di Di Lorenzo, viene dall'Empoli. Vogliamo parlare di Fabian Ruiz, cammellone.
1: Paraschelia, se era buono ce lo davano.
2: Vogliamo
1: a noi.
2: Vogliamo parlare di Kim, 3 pacchetti 1000 lire. Ragazzi, io credo che bisogna essere moderati e probabilmente un po' più umili, perché io poi resto convinto di una cosa, Vincenzo, con tutto il rispetto, e ci mancherebbe, un conto secondo me è Gabbia e un altro conto è Rachmani, un conto è De Winter e un altro conto è Buongiorno, un conto è Fulkrug e un altro conto è il signor Højlund, lo voleva Allegri al Milan, così come, per carità, ognuno ha i suoi gusti. E dice Walter: ma tu tra Fofana e McTominay chi vorresti? Fofana no, McTominay sì.
1: Era tosta se sceglievi Fofana.
2: No, ho capito, però sto portando. Vogliamo andare al telefono? Andiamo al telefono. Ma vabbè, stanno arrivando messaggi, però devo leggerne uno simpatico.
1: Questo è bellissimo, questo è bellissimo.
2: Lo leggo.
1: Sì,
2: caro Walter, caro Vincenzo, avete una dialettica di gran lunga superiore agli agenti immobiliari. Quasi quasi, io che Allegri proprio non lo volevo, acquisto la vostra casa. È stupendo, e mi sto convincendo che farà meglio di Conte. Ecco, piano, ora non facciamo, ragazzi, meglio di Conte significa far meglio di un primo e un secondo posto, tradotto deve vincere 2 scudetti di seguito.
1: Io mi accontento,
2: cioè
1: 2 scudetti di seguito
2: pure io. Alla Juve ne ha fatti 5,
1: no, però ti dirò, se mi fa uno scudetto e una semifinale di Champions, a me va bene uguale.
2: Quindi il problema di Conte paga che non ha fatto bene.
1: No, dico no, nel scusa. Senso, per fare meglio, no? Una semifinale di Champions, Supercoppa bellissima, a me piace vincere, però sai, semifinale di Champions è
2: Io mi accontenterei di uno scudetto e di un anno con secondo posto Coppa Italia Supercoppa.
1: Ah, vabbè.
2: Un trofeo in più, metti 3 trofei in bacheca.
1: Pure va bene, l'importante è continuare a fare bene, non è che bisogna per forza fare meglio.
2: Vincenzo, vuoi sapere la verità? Io ci parlo con i tifosi, no? E lo sai che mi dicono? Vabbè, ma mo scudetto, basta, mo dobbiamo vincere la Champions.
1: No.
2: Ah, voi non sapete che ha ammettato sangue 33 anni. Io firmo per vincere un altro scudetto, col sangue. Tra l'altro De Laurentiis lo vuole, ve lo dico. De Laurentiis vuole vincere il terzo scudetto, entrerebbe nella storia. Col terzo scudetto ha fatto meglio di Ferlaino. In Italia Ferlaino ha vinto la Coppa UEFA, e quando mi dicono basta con sto scudetto, ma gamma fa con sto scudetto, vogliamo vincere la Champions, ridimensionatevi, state con i piedini ben saldi a terra. Napoli non è Paris Saint Germain, Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, non è l'Arsenal, non è il City, non è lo United, non è una squadra inglese. Calma, se Allegri vince il terzo scudetto dell'era De Laurentiis lo faccio santo. Renzo Olivieri ieri l'ha visto, era a Pescara e si è anche commosso. Massimiliano Allegri è il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori. Ciao Renzo, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti, mi sono commosso accanto a lui.
2: È stato molto bello, un momento molto vero.
3: Una cosa molto bella, e poi Galeone è una storia bellissima.
2: Tra poco vedremo anche le immagini della commozione forte di Massimiliano Allegri che prende la parola. La prima domanda, tra poco le vediamo le immagini, sono sicuro che tra poco

0: vediamo le immagini di Galeone che piange. Vincenzo Perna, prima domanda per Ulivo.
1: Stanno arrivando. Allora, mister, ti chiedo, no, proprio partendo da questa emozione, parlando e ricordando un genio come Galeone, il figlioccio è da sempre stato, e ce l'ha sempre detto anche lui, Massimiliano Allegri, arriverà sulla panchina del Napoli a sostituire Antonio Conte, ed è bello che sia ancora un allenatore italiano su una panchina così importante, e magari per lui sarà anche un momento di riscatto, no? Dopo le troppe critiche di questa stagione a Milano.
2: Bisogna domandare a lui se verrà, questo non lo so. E Napoli però bisogna ricordarsi che non è una piazza facile, e quindi se sarà Allegri sarà un impegno difficile, però Allegri è un allenatore preparato e quindi saprà reggere anche queste difficoltà, perché anche dal punto di vista, oltre che sapere di calcio, dal punto di vista emozionale, diciamo, è uno che sa governare i momenti.
0: E anche i momenti, perché Renzo, io mi sono allora, la piazza, e tu la conosci, diciamo che ieri io ho fatto un sondaggio popolare con i telefoni aperti, parlavano loro, l'85% dei tifosi voleva italiano. Io dico, se Conte ha manifestato che non c'era grande compattezza, molte critiche, così, accogliere in malo modo Allegri è un errore, cioè chi tifa Napoli deve essere felice che viene uno come Allegri.
2: È il primo giorno, poi Allegri
0: poi si calmano.
2: Sì, ma è importante il rapporto con i giocatori, e Allegri da questo punto di vista è eccezionale.
1: Senti, mister, prima parlavi, no, del fatto che tu conosci molto bene la piazza e che quindi non è una piazza semplice da poter, tra virgolette, governare. E allora quale consiglio gli daresti, visto che tu la conosci così bene, la piazza di Napoli?
2: Che vinca tutte le domeniche.
0: Ah, bravo! Di corto muso,
2: sì. Vabbè. Non si può, però ci saranno delle difficoltà, sono convinto che se sarà Allegri saprà superare.
0: Un abbraccio speciale a Renzo Olivieri. Ciao Renzo.
2: A tutti voi. Ciao, grazie.
0: Mi ha scritto oggi dell'arrivo di Massimiliano. Oh, giustamente gli amici, no? Mi scrivo Walter, ma il tweet. Ragazzi, attenzione, io sono un po' come San Tommaso, sono come voi, voglio vedere il tweet, ma oggi Allegri non è ancora in condizione di firmare il contratto, non può e non lo ha firmato, o meglio, inverto, non lo ha firmato perché non può. Quando torna Branchini, va al Milan, fanno la risoluzione contrattuale, lì firma il biennale, opzione terzo anno per il Napoli, e a quel punto farà un grande tweet. Il presidente sarà Allegri l'allenatore del centenario, ne ha scritto sul Corriere della Sera Monica Scozzafava. Cara Monica, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio Walter, ben trovati.
0: Cara Monica, allora noi siamo confrontati spesso e volentieri, parto io, poi andrò da Vincenzo che vuole farti una domanda. È chiaro che Napoli semplice non è. Cioè, se sono state create difficoltà a Conte, proprio semplice come piazza non è. Io mi sono permesso di dire, accogliamolo bene, non lo giudichiamo, lasciamolo lavorare, il campo ci dirà. Se ci dirà bene, bravo Max. Se farà cose non consone, Max, stai sbagliando qualcosa. Ma dire prima che è un errore, una catastrofe, addirittura mi è arrivato un messaggio, una disgrazia. Ragazzi, le disgrazie della vita sono altre, non mi rompete le... Scusa, c'è una signora al telefono.
3: Scatole.
0: Le scatole, brava. Volevo dire proprio quello. Insomma, le disgrazie nella vita sono ben altre, eh? Quindi pianino con i termini. Monica, io credo che comunque De Laurentiis abbia portato un'eccellenza a Napoli.
3: Ma intanto mi trovo perfettamente d'accordo con quello che hai detto prima circa, diciamo, l'accoglienza e quindi dare il benvenuto ad Allegri senza alcun pregiudizio, perché Napoli è una città che ha dimostrato negli anni, nei decenni, di non avere pregiudizi, e quindi rispettiamo la nostra tradizione, punto primo. Punto secondo, ho trovato veramente bizzarro, per non dire altro, questa alternanza di sondaggi pro e contro Allegri, soprattutto a Napoli contro Allegri. Sinceramente, diciamo, diciamo, me li ricordo non uguali, ma quasi quando è arrivato Conte, perché aveva una tradizione juventina. Poi Conte alla fine è stato amato dal pubblico napoletano, ha vinto a Napoli, quindi attenzione ad emettere questi giudizi prima che un allenatore, poi nel caso di Allegri, del suo spessore, della sua esperienza, del suo palmarès, arrivi appunto a Napoli. Quanto alla seconda, certo, Allegri porta esperienza, porta titoli, porta spessore, porta il mantenimento di un livello. Cioè il Napoli dopo Conte non poteva, secondo me, consentirsi di abbassare anche di un minimo il livello. O doveva fare una scelta completamente alternativa, quindi parigliare completamente e prendere un giovane emergente, o altrimenti questo è il livello che doveva mantenere. Poi nessuno ha la palla di vetro per poter dire andrà bene, andrà male, andrà così così. I presupposti affinché vada bene ci sono, garantisce sicuramente Allegri, ma garantisce anche la solidità di una squadra che negli ultimi due anni è stata costruita per continuare.
0: Napoli è forte, Monica, il Napoli è forte.
3: Appunto, quindi, come dire, Allegri deve gestire una squadra forte come è quella di Napoli, deve sanare come dire, dei malumori che ci sono stati nel corso della precedente stagione, per carità, nessuno lo nega, ma come dire, non ha un non arriva qui nel bel mezzo di un disastro, non deve ricostruire dalle macerie, e questo secondo me è un punto di assoluto vantaggio per l'allenatore che sta per arrivare qui a Napoli. Quindi attenzione con i giudizi, attenzione con giudizi a volte anche offensivi, sinceramente.
0: Troppo, sì.
3: Aspettiamo, vediamo, valutiamo e basta. Mi sembra la migliore scelta per tenere il livello, perché per me questo è importante. Il Napoli non poteva permettersi di fare un downgrade. Senti, ma altro non posso dire. De Laurentiis a Napoli ha portato da Ancelotti a Benitez, a Conte, ora Allegri. Francamente, escluso Benitez, mi sembrano che siano gli allenatori più forti dell'ultimo ventennio italiani.
1: Senti, Monica, a proposito di questo, intanto buon pomeriggio anche da parte mia, però provo a fare un po' il cattivello. L'anno scorso avevamo la sensazione che Antonio Conte potesse non rimanere sulla panchina azzurra, tant'è che quando arriva De Bruyne i cattivelli dicevano beh, forse è stato preso per qualcun altro.
0: I realisti.
1: Per qualcun altro.
0: Bravo. I realisti.
1: Per qualcun altro. E allora la mia domanda è questa: forse, diciamo, per Kevin De Bruyne questa svolta in panchina può essere molto importante, perché un calciatore con le sue caratteristiche, guardando a quella che è stata la storia tattica di Antonio Conte, secondo me può farsi un anno finalmente, diciamo, con tutti i crismi qui a Napoli, come purtroppo non abbiamo potuto osservare a causa dell'infortunio di quest'anno.
3: E questo è uno dei mille buoni motivi per cui sia un bene che sia arrivato Allegri. Vero che De Bruyne era stato preso su indicazione di Massimiliano Allegri quando si pensava che Conte potesse andare via dopo lo scudetto. De Bruyne ha tutta la volontà, l'entusiasmo per dimostrare di essere ancora un campione anche a Napoli, perché purtroppo, vuoi per infortunio, perché poi noi diciamo nello scacchiere tattico di Conte, De Bruyne non si è trovato completamente a suo agio, ma De Bruyne ha avuto un infortunio serio.
1: Sì.
3: Serio.
0: E già ne aveva avuto uno molto serio.
3: Uno molto serio, è stato tanto tempo assente. Adesso che ha recuperato, facciamo tutti gli scongiuri del caso, si farà un bel mondiale, tornerà rinfrancato da questa esperienza negli Stati Uniti, e sinceramente io penso che possa essere Allegri per lui e lui per Allegri assolutamente un valore aggiunto. Quando parliamo di squadra forte, come prima, sia io che Walter, partiamo.
0: Perché
3: da
0: Napoli è forte, ragazzi,
3: esatto,
0: non è?
3: Esatto.
0: È anche forte nella testa. Monica, io ti ringrazio moltissimo, mi piace molto il tuo equilibrio. Aspettiamo, vediamo 22-23 agosto la prima partita e giudicheremo il lavoro che avrà fatto la società sul mercato e come proporrà la squadra Allegri. Parlare di un nome o di dare sentenze come era già state date.
3: Ma non ci appartiene, Walter, non,
0: ma non esiste,
3: non l'abbiamo mai fatto, mai fatto, e quindi mai lo faremo. E non sottovalutiamo l'importanza, perché poi le cose vanno sempre interpretate, no? Molti dicono: perché ha insistito Manna.
0: Bravo, ha fatto bene, bravo Manna.
3: Sottolineiamolo che non solo Manna ha fatto bene, ma sottolineiamo quanto sia fondamentale l'intesa tra la direzione sportiva
0: e l'allenatore. Brava, brava. Grazie Monica, grazie di cuore.
1: Ciao Monica.
0: Vincenzo, resti ancora un po' con me?
1: Sono a tua completa disposizione.
0: Allora, tu hai toccato un tasto. Io vi do una bella chicca prima della pubblicità, poi ve la do dopo la pubblicità. Vincenzo ha fatto un riferimento a De Bruyne, Allegri. Io vi darò tre calciatori acquistati dal Napoli, ascoltate bene, dal Napoli l'anno scorso, che erano tre calciatori molto per Allegri, molto meno per Conte, che poi decide di restare. Volete che sapere di chi si tratta? Io prendo un impegno, io ve lo dico. Non solo vi dico chi sono, ma vi dirò addirittura chi erano quelli che poi aveva indicato invece Conte. Ma siccome Conte sembrava andar via, quando vengono avviate le trattative, che poi vengono chiuse, Conte indica altri tre nomi. Tre calciatori che ha preso il Napoli e i tre che voleva Conte. Mai usciti. Pubblicità.
4: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
5: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
6: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
7: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
8: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: pomeriggio da Walter De Maggio, ben trovato Vincenzo Perna.
1: Di nuovo buon pomeriggio, caro Walter.
0: Tra poco torneremo ovviamente al tema Allegri, sarà Massimiliano Allegri a guidare il Napoli nei prossimi 2 anni, ma nei giorni scorsi vi avevo detto che Manna avrebbe scelto in prima persona l'allenatore della primavera. Ricordiamo, purtroppo la primavera è scesa in A2. Detto questo, sapete che il responsabile del settore giovanile del Napoli è e resta Gianluca Grava. Ma per quanto riguarda la primavera, per dare linfa, per riportarla subito là dove gli compete, a un club così importante con il Napoli, Giovanni Manna ha inteso probabilmente fare un cambio. Non ci sarà Ruocco l'anno prossimo a guidare la primavera. Il candidato numero uno in pole, come era Allegri per la prima squadra, vi sorprendo, Antonio Nocerino, impredicato di diventare in pectore l'allenatore della primavera. E per giunta, notizia nella notizia, corsa 2 per il Benevento. C'è Ruocco da attualmente al Napoli che potrebbe andare al Benevento, ma attenzione perché c'è anche Cristiano Del Grosso, attualmente allenatore della primavera. Detto questo, Vincenzo.
1: No, però... detto questo devi fare un passo indietro, perché abbiamo aspettato la pubblicità e il disco e devi dire nomi.
0: Si chiamano tecniche di comunicazione. Perché nel momento in cui io vi dico quelli che sono arrivati 3 e quelli che voleva Conte 3 nei rispettivi ruoli, è ovvio che uno vuol sapere. E io mi assumo la responsabilità di tutto ciò che sto per dire. C'è stato un momento in cui Conte voleva capire il progetto, a un certo punto non era proprio così sicuro di restare, ma la società, perché così fa una società, si era cautelata con Massimiliano Allegri e anche per dare una risposta eventuale a tutto l'ambiente aveva messo sotto contratto, ragazzi, un top player assoluto, Kevin De Bruyne. Ma, attenzione, non concordandolo appieno con Conte, che era più dentro, più fuori al Napoli che dentro. Giovanni Manna, che è un ottimo direttore, è ovvio che aveva cominciato a imbastire l'organico. Voglio chiarirlo perché è corretto, non aveva ancora chiuso i 3 acquisti che sto per darvi. Non li aveva ancora chiusi. Poi li chiude, perché poi il mercato lo fa il Napoli. Il Napoli inizia a corteggiare Kevin De Bruyne e lo prende, ancor prima che si sapesse di Conte. Il Napoli a un certo punto, il Napoli accelera per mettere sotto contratto Sam Beukema, 32 milioni. Conte spingeva per Chalobah del Chelsea, altro ingaggio. Probabilmente cifra simile per acquisirlo, ma altro ingaggio. La società, si dice convinta, prende Beukema. Capitolo attaccante, non si era ancora fatto male Lukaku. Antonio Conte, diciamo che Allegri voleva Lucca, lo voleva anche al Milan, ma siccome ancora prima doveva venire a Napoli, lo voleva anche al Napoli. Antonio Conte indica Darwin Núñez, è quello l'attaccante che vuole Conte. 35 milioni Lucca, 40 Darwin Núñez. Primo problema, Lucca pagamento dilazionabile in 5 anni con l'Udinese. Problema Darwin Núñez, i 40 andavano versati tutti e subito. Ingaggio Lucca 2.8, ingaggio Darwin Núñez 6 milioni, non lo si può prendere. Terzo nome, Antonio Conte, e qui proprio lo sapete, l'ha detto anche lui, voleva un solo esterno d'attacco, Ndoye. Lo voleva in tutti i modi, a tutti i costi, fatto salvo che quando gli chiedono 55 milioni dal Bologna è lui a dire non lo prendiamo più. Tant'è vero che poi Ndoye va in Premier, sottolineo in Premier. Arriva Lang, che è la terza scelta in quel roster. È chiaro che Lang viene pagato 25 milioni. Se fosse stato così forte, ma secondo voi un club di Premier 25 milioni per loro che sono spiccioli? E quindi, Vincenzo, abbiamo anche svelato quelli che sono arrivati.
1: Se pagano così tanto Ndoye, effettivamente
0: 25 milioni, che cos'è? Una bevuta di una gassosa con la cannuccia?
1: Sì, probabilmente sì, anche perché stiamo parlando di un calciatore che aveva fatto bene, perché comunque aveva fatto bene, ma che probabilmente, io credo, qua faccio un'ipotesi,
0: diciamo Conte lo voleva,
1: qualcosina mi è arrivata, però non ci metto la mano sul fuoco, però la sensazione è che Noah Lang avesse tutti i sei nella sua tabella, diciamo, di descrizione da parte di quelli che sono gli osservatori del Napoli, tutti i sei confermati anche da parte di Antonio Conte, ma che probabilmente avrebbe preferito un calciatore come Alisson, che magari in alcune fasi c'ha qualche insufficienza, ma poi, se metti dribbling e tiro, rispetto a Noah Lang non ha il 6 politico ma un 7-8.
0: Ah, non c'è dubbio.
1: E lui preferiva un calciatore, nel caso per esempio di Ndoye, che aveva colpo di testa, che aveva sicuramente un calcio un po' più forte.
0: Lui voleva Ndoye.
1: Esatto, lì c'erano delle pecche, perché Ndoye qualche pecca ce l'ha, però c'erano anche delle eccellenze, soprattutto la capacità di realizzare continuamente in Serie A, che era la cosa fondamentale, cioè partire con un calciatore che già conoscesse la nostra Serie A e che sapesse come si fa gol. E invece questo Lang non ce l'aveva, e questo forse l'ha un po' contrariato.
0: Allora torniamo al telefono, perché abbiamo, lui fa parte della nostra famiglia, della splendida famiglia di Radio Kiss Kiss Napoli, ed è stato compagno di squadra di Allegri, per capire, per cogliere, per scoprire se Allegri di fatto era già un allenatore in campo. Gennaro Scarlato, buon pomeriggio. Jenny,
2: buon pomeriggio a voi.
1: Ciao Jenny.
0: Era già allenatore in campo prima di lasciarti alle domande di Perna?
2: Sì, perché aveva quella capacità di lettura, no? Dirigeva anche il centrocampo. È vero che caratterialmente era un po' così, quindi magari il pensiero non andava subito al futuro allenatore, però in campo ti dettava i ritmi sotto l'aspetto tecnico, a livello verbale aiutava molto i compagni, un giocatore fortissimo, che poi lui verso fine carriera ha fatto un po' come me, quando è andato alla spalla ha fatto il difensore centrale.
0: Sì, esatto, è tornato, è vero.
2: Sì, e quindi ti fa capire la mentalità, no, di un ex calciatore che poi diventa allenatore, quella poi di leggere tutte le situazioni, perché quando tu passi da un ruolo a un altro, capisci, leggi tutti i movimenti, più automaticamente si è agevolato quando devi insegnare alcuni movimenti.
1: Ecco, Jenny, sul Allegri persona io ti voglio portare, oltre che sotto l'aspetto tattico che conosciamo molto bene, perché lo abbiamo visto vincere nel corso di questi anni tantissimi trofei e non lo si fa mai per caso, però mi interessa molto conoscere da operatore dell'informazione quella che è la tua opinione invece da calciatore di un allenatore che personalmente si esprime molto in maniera schietta e anche in maniera plateale spesso e volentieri. Come Massimiliano
0: Allegri. Parli della giacca?
1: No, a parte la giacca.
0: Il giorno
1: parte...
0: in cui si leverà la giacca al Maradona,
1: se ne cade lo stadio.
0: Voglio vedere quelli dei WhatsApp di oggi quando si leva la giacca Massimiliano e la butta via.
1: Per chi non ci vede in TV l'abbiamo buttata.
0: L'ho fatto l'Allegri.
1: Non io, lui, mi raccomando, voi che non ci vedete sappiate che io non lo faccio. Però avere un allenatore così per una piazza del genere che tu conosci molto bene, quanto può spostare anche un po' l'equilibrio in virtù di quello che diceva Antonio Conte mentre se ne va, cioè quello di compattare l'ambiente?
2: Ma allora vuol dire tanto, lui è pragmatico, no? Sia sotto l'aspetto tecnico nel risultato, diciamo, e sia a livello verbale, cioè con poche parole ti lascia intendere quello che lui ha in testa, no? A lui non gli interessano tutti questi giri parole, tutti questi fraseggi, lui interessa il risultato e la cosa più veloce per arrivarci al risultato, quindi mi è parso. Poi a livello caratteriale sarà anche
0: è un fumantino.
2: Sì, è un po' così, ti ripeto, io quando, a parte che ero giovane, quando sei giovane tante cose non le capisci, quindi col tempo le capisci, però lui all'epoca era un po' così, no? Un amante dei cavalli, uno scherzoso, uno gioviale, molto simpatico.
0: È simpatico.
2: Poi è normale quando poi vai a fare l'allenatore e cambi tanti atteggiamenti, cominci a capire tante cose che da calciatore magari non facevo, oppure andavi a contestare, no? All'allenatore. Lui ha questa capacità, nel corso degli anni ha fatto tanti risultati positivi, ha ottenuto dei grandi successi, quindi la via per il successo la conosce. Senti. Ovviamente noi dobbiamo un attimo svelare sto dilemma che è quello lì di dire ci piace vincere e giocando male, oppure giocando bene magari non vincere.
0: A noi piace vincere, però Gennaro, volevo farti una domanda. Lui arriva alla Juve al posto di Conte e segue quella strada, cioè segue il 3-5-2 di Conte, e da quel momento diventa un po' il marchio di fabbrica per Allegri la difesa a 3. Arriva a Napoli col Napoli che a me sembra di poter dire abbia una connotazione molto chiara, difesa a 4, modulo che potrebbe essere perfetto, il 4-3-3. Secondo te farà la difesa a 4?
2: E questo non lo so, è probabile che magari all'inizio possa seguire un po' la scia della difesa a 3, lui la conosce benissimo, a Milano pure ha fatto la difesa a 3. E quindi magari all'inizio potrebbe seguire questa direzione, però il Napoli, come hai detto tu, ha le caratteristiche tecniche e fisiche per fare un po' tutti i sistemi di gioco, secondo me. Può giocare con la difesa a 3, col centrocampo a 3, con la difesa a 4, centrocampo a 2, ce l'ha nelle corde di ogni singolo calciatore. Ovviamente poi tocca vedere chi rimane e poi magari inserire qualche pedina, però penso che all'inizio lui opterà per la difesa a 3 e poi man mano vedrà il da farsi.
0: Ultima la voglio lasciare vincere.
1: Dicevo, sicuramente non sono Tomori, Pavlovic, Gabbia, i nostri di Lorenzo Rachmani. Buongiorno, questo secondo me va sottolineato, ma il grande dubbio che ho però, Jenny, e qui vorrei interpellare te, è chi poi mi resta sulla fascia destra, perché personalmente con Massimiliano Allegri un ipotetico centrocampo a 4 con Politano a destra non ce lo vedo io personalmente, però mi affido alla tua conoscenza per questo mio dubbio.
2: Allora, nel caso dovesse rimanere Rachmani, mi auguro di sì, c'hai Beukema che secondo me può giocare nella difesa a 3, come quarto metti Di Lorenzo, poi all'occorrenza se stai in emergenza ci puoi mettere Mazzocchi e magari Braccetto lo metti Di Lorenzo, però credo che se tu vuoi fare un gioco sfruttando soprattutto le fasce laterali devi mettere uno che abbia quelle capacità. Per esempio Di Lorenzo è perfetto come quarto, come quinto.
0: Di Lorenzo e Gutierrez credo di
1: paradossalmente anche Calaili.
0: Facciamolo prima arrivare.
1: Capito, paradossalmente se arrivasse dall'Union Giluasa arrivasse eventualmente Calaili, secondo me potrebbe essere
0: aspettiamo.
2: Sì, ma infatti vabbè, bisogna vedere chi arriverà. Io parlo dell'attuale roster, quelli che potrebbero poi far al caso dell'allenatore.
0: Io ringrazio Gennaro Scarlato. Buon pomeriggio, Gennaro.
2: Come sempre ringrazio voi a tutti quanti.
0: Grazie.
1: Ciao, Jenny.
0: Rido perché Rino da Cesare e tu a Walter, che hai combinato? Mi hai casato, mi hai fatto balzare dalla sedia del mio ufficio quando hai tolto la giacca. Sai perché mi sono ricordato Allegri, finale Coppa Italia. Ragazzi, era scatenato quella sera, che vince la Coppa Italia dopo un anno molto difficile alla Juve, rapporto conflittuale con Giuntoli, lui viene espulso, prima si toglie la giacca, poi si toglie la cravatta, poi si straccia la camicia, poi va nel microfono di bordocampo da balzo, dov'è Rocchi? E poi a fine partita, premiazione, ragazzi, ma voi la ricordate bene la scena, il suo direttore Giuntoli, lui sapeva che Giuntoli l'avrebbe mandato via e avrebbe preso Thiago Motta, gli va a dare la mano e lui se ne va.
1: Ti posso fare una previsione?
0: Fammi la previsione.
1: Dopo tutte queste critiche che sta ricevendo Massimiliano Allegri?
0: Sì.
1: Tra 2 anni sindaco di Napoli.
0: Chi?
1: Massimiliano Allegri. Oh, lo fanno sindaco tra 2 anni, fidati.
0: Addirittura, vabbè che si candida. Va bene, ovviamente aspettiamo sempre che firma, aspettiamo sempre che De Laurentiis twitta. Detto questo, adesso però, per rispondere a coloro ai quali sta indirizzando la puntata, non mi piace. Io lascio libertà di espressione. Per mentire, subito dopo la pubblicità, Ivan Zazzaroni, Allegri sì. Ma alle 15, Riccardo Trevisani, uno dei più aspri contestatori di Massimiliano Allegri. Vincenzo, grazie di cuore.
1: Grazie a te, Walter, e a tutti i nostri radio e telespettatori.
0: Tra poco Ivan Zazzaroni, Riccardo Trevisani, il diavolo, l'acqua santa, pubblicità.

0: eccezionali, prezzi bassi mai visti.
1: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
2: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero vari gusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni vari gusti da 450 grammi a soli 3,79 euro.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
0: Sotto costo Deco.
1: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
4: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
5: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
5: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
8: Ed eccoci qua, buon pomeriggio. Allora, stiamo per vivere un momento dove avremo un grande stimatore di Max Allegri e chi invece magari ritiene che non sia un grandissimo allenatore, che non pratichi un grande calcio. Avremo Ivan Zazzaroni e Riccardo Trevisani. Tra l'altro ci collegheremo anche con Milano, con la collega del Corriere della Sera, Monica Colombo, perché sapete, in tanti dicono Allegri così ha fallito per un punto la Champions, però poi bisogna star dentro a quello che era il mondo Milan, perché ragazzi, qua bisogna essere onesti. Allegri sempre nelle prime posizioni, Allegri che poteva lottare per lo scudetto, Allegri bravissimo. A un certo punto il Milan ha un crollo e Monica Colombo del Corriere della Sera racconta la polveriera Milan, polveriera con Ibrahimovic che diceva ai giocatori: non seguite quello che dice il signor Allegri. Questo è grave, cioè Monica Colombo ha fatto uscire una cosa del genere, tant'è vero che era una polveriera il Milan, tant'è vero che poi succede quel che accade, il Milan non va più in Champions, esonerati Allegri, Furlani, Tare, Monca, tutti li hanno cacciati. E però Monica Colombo aveva scritto che era una polveriera. E con noi però, sono molto contento, c'è il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni. Buon pomeriggio, Zazza.
9: Ciao, ciao Walter.
8: Vuoi sapere cosa gira a Napoli? Vuoi sapere?
9: Dimmi.
8: Che
9: dimmi.
8: Tu hai scelto Allegri per il Napoli, non De Laurentiis.
9: Magari.
8: Sei stato tu, l'hai portato tu. E io ti ringrazio.
9: Pensa se vince lo scudetto.
8: Ti ringrazio,
9: io me la prendo questa cosa, responsabilità. Cioè proprio mi piace molto questa cosa che sono stato io, vorrei avere questo potere su De Laurentiis.
8: Io credo non ce l'abbia nessuno questo potere.
9: Comprerei Haaland, comprerei un po' di giocatori, capito?
8: ho capito.
9: No, ma ragazzi, ma guarda che siamo veramente al delirio. Io non riconosco Napoli, te lo dico sinceramente.
8: Posso dirti, Ivan, io sono un po' preoccupato solo da una cosa. Che a Napoli è stato criticato Conte e qualcuno addirittura, diciamo, esagera nel definire, io mi sono molto incazzato, una disgrazia, ho detto le disgrazie sono altre, l'arrivo di Allegri, perché no, secondo me Allegri è uno dei più bravi di tutti, se no, discutiamo con te Allegri.
9: Ma il problema di base è che non c'è analisi delle situazioni, cioè adesso con i social siamo arrivati alle petizioni, ho visto la petizione contro Pochettino,
8: l'ho vista,
9: dei milanisti, poi c'è la petizione cioè hanno sporcato la vita, io capisco le opinioni, non le rispetto tutte perché non posso rispettare le opinioni di merda, questo mi sembra evidente, no? Essendo opinioni di merda, però se uno non piace Allegri va benissimo, non gli piaceva magari neanche Spalletti, non gli piaceva Sarri.
8: Sai cosa ho detto, Ivan? Sai cosa ho detto oggi? Ti ho citato. Sì. Ho citato la tua grande amicizia con Mourinho. Io sono certo che se a un certo punto si fosse vociferato Mourinho al Napoli, apriti cielo, bollito, una merda, un ex.
9: Perché va al Real.
8: Esatto, è questo, e quindi siate.
9: Ma sai perché va al Real?
8: Perché va al Real?
9: Perché non vince da un anno e ha bisogno di tornare a vincere, Florentino. Indovina chi prende? Uno che sa vincere, che ha vinto
8: Mourinho,
9: il Real Madrid. Perché ha ripreso Ancelotti al Real Madrid? Che ha vinto tutto, tutto, tutto. Ma questo non è un problema, cioè, ti ripeto, uno può piacere Allegri, un altro non può piacere. Adesso poi sono i partiti, io poi sono di un partito, quindi evidentemente dovrei tacere da questo punto di vista. Ma vorrei capire quali sono i colpi di uno che ha fatto 15 qualificazioni nel centro esclusivo e ha sbagliato quest'anno in condizioni. Ma lui non viene qua per, lui viene per vincere, non per arrivare secondo.
8: Hai detto che viene per vincere?
9: Ma ci mancherebbe altro.
8: Ma io non ho proprio dubbi.
9: Secondo è arrivato Conte. Prima ha vinto Conte. Quando lui arrivò dopo la Juve fece 5 scudetti consecutivi. Non è morto, ragazzi, ha 58 anni, ne farà 59. Cioè, se uno ha 58 anni è morto, usurato e bollito, ma io mi chiedo, ma vi guardate, cioè, c'è gente di 60, 70, 80 anni che siete ancora fresco, cioè, non lo so, però io ho paura di dire delle cose sgradevoli.
8: Ma no, dille.
9: Io la Napoli che conosco non è così.
8: Però Ivan, già da ieri hanno cambiato, qualcuno già comincia a cambiare idea.
9: Credimi, sto ricevendo centinaia di messaggi a favore, centinaia. Non sarà un termometro, ne sono assolutamente convinto. Sanno che se vengono da me devono essere positivi, perché io ho quell'opinione su di lui, come la voce di Ancelotti, come ce l'ho di Mourinho, come ce l'ho di Gasperini, come ce l'ho di Conte. Cioè, a me piacciono i vincenti.
8: Anche a me, Ivan. Anche
9: quando
8: a me.
9: Sento dire, quando sento, ma anche ai presidenti.
8: Ma certo.
9: Non esatto, il problema di Italia, Vincenzo è un mio amico da 30 anni. Io temevo per Vincenzo, perché Vincenzo ha la prima esperienza in una grande squadra, una grande piazza, che è arrivata prima e seconda, che ha vinto uno scudetto 3 anni fa, che l'ha vinto lo scorso anno, cioè alla seconda sconfitta l'avrebbero demolito
8: di più.
9: Ecco, per cui ho augurato a Vincenzo di avere ancora un altro percorso. Invece questi allenatori abituati alle pressioni, cioè quello che la gente dimentica sono le condizioni in cui ha lavorato, perché sento dire negli ultimi 7 anni non ha vinto lo scudetto, in 2 anni non ha lavorato, era a casa.
8: Io posso dirti, Ivan, secondo me, al di là di questo, no, tu hai fatto cenno a una cosa, le pressioni. Secondo me ci sono piazze e piazze. Se Napoli è risultato una piazza comunque non facile per uno che si chiama Conte, ragazzi, guardate che il post Conte per me aveva solo un nome oggi, visto che purtroppo Mourinho è al Real.
9: Il post Conte è rischiosissimo.
8: E quindi Allegri. E anche come società io l'appoggio la scelta, bravi.
9: Sono venuto in queste condizioni. Antonio se n'è andato dicendo non sono riuscito a compattare la città. So che è difficile. Comunque è chiaro che c'è sempre qualcuno che deve pensarla in maniera contraria. Però adesso siamo arrivati all'eccesso, e nell'eccesso non c'è mai un punto di equilibrio. Nell'eccesso non c'è mai una verità.
8: Devo dirti che ieri era 80% italiano, 20 Allegri. Oggi comincio a notare un 65-35. Secondo me tra 15 giorni diventa 50-50, poi il campo ci dirà.
9: Ecco, il campo decide.
8: Esatto.
9: Vedremo se effettivamente, come dice qualcuno, è bollito, gioca male, corpo muso. Io ricordo che ha vinto delle partite giocando un grandissimo calcio alla Juventus, ma la gente non ha memoria. C'erano anche grandi giocatori, e nel Napoli ci sono grandi giocatori.
8: Napoli è forte, Ivan. Il Napoli è forte.
9: Con i grandi giocatori ci vogliono i grandi allenatori.
8: Ivan, prima di salutarti, ti faccio salutare una collega. Tu le hai dedicato un fondo nella prima pagina del Corriere dello Sport. L'uovo della Colombo, perché molti possono pensare che Allegri abbia fallito col Milan la qualificazione. E Monica Colombo ci ha fatto sapere che il signor Allegri viveva una situazione, d'altronde li ha mandati tutti via, non agevole, perché era una polveriera. Monica Colombo è con noi, buon pomeriggio Monica.
10: Buon pomeriggio, ciao Ivan.
8: Ciao.
9: Ciao Monica, ciao.
8: Monica, scusami, domanda secca, secondo te De Laurentiis ha messo sotto contratto un grande allenatore o un bollito?
10: No, un grandissimo allenatore, anche perché comunque con tutti i pregiudizi che ci sono nei confronti di Max, ma se l'alternativa era Vincenzo Italiano, comunque parliamo di un allenatore che nell'ultima stagione, senza ricordare le due finali di Champions e i sei scudetti, comunque si è qualificato quinto, mentre l'altro allenatore, ovvero Vincenzo Italiano, che pur propone un gioco gradevole, comunque fuori dalle coppe ed è arrivato ottavo e sì, ha vinto una Coppa Italia lo scorso anno, però diciamo che né a livello di palmarès generico né come rendimento nella recente stagione mi sembra che i risultati siano equiparabili, giusto per mettere i puntini sulle i.
8: Prima di salutare Ivan e ringraziarlo moltissimo, tanto poi ce lo godiamo lunedì, senti Ivan, molti ascoltatori aspettano il tweet con la foto del presidente De Laurentiis. Gli spieghiamo la tempistica e perché ancora non è arrivato, ma arriverà la prossima settimana.
9: Perché al Milan non c'è nessuno in questo momento. Monica è una del Milan, sa anche quando entrano e chi entra in sede e chi esce. Il problema di base è che non c'è nessuno che possa chiudere la risoluzione del contratto, quindi in questo momento lui è licenziato ma è ancora sotto contratto col Milan, quindi è chiaro che non può firmare un contratto con
8: De Laurentiis.
9: Ma sì, ma sono cose assolutamente normali. Se poi la cosa divertente sarebbe, pensa se non è mai successo, forse una volta solo è successo con Barcellona con Ronaldo, che una tramonta per via di chissà quale ragione, l'operazione Allegri Napoli e dopo ci divertiamo. Voglio vedere cosa salta fuori, perché vedi, è tutto così eccessivo, è tutto così distorto, è tutto così...
8: Insomma, sarebbe clamoroso, Ivan.
9: No, ma quello che sta accadendo è tutto così social. Che ti giuro, non ha senso. Vabbè. Monica sa che, lo riparavo prima, no? Allora ti dico velocemente,
8: vai.
9: Gli ultimi 4 anni di Allegri sono stati, lui sta firmando con Real Madrid, a 8,5 milioni per 2 anni più 1, decide...
8: Di tornare alla Juve
9: lo stesso giorno, il giovedì, firma per 7 milioni, quello che prendeva precedentemente. Dopo pochi mesi gli salta la società. Ecco, poi va avanti e arriva Iacchi che prende a mano la situazione e l'imprimato di Iacchi era facciamo fuori tutti gli Agnelliani. Arriva Giuntoli che è costretto a fare quello che ha fatto, ma va giunto lì, cioè, parla sempre benissimo di Allegri, hai capito? E Allegri fa qualificazione Coppa Italia, cioè in una situazione allucinante.
8: Prova a fare una chiosa. Allegri nelle società strutturate e vincenti, leggi Milan di Berlusconi e la Juventus con Marotta, stravince e vince sempre. In società molto confuse, leggi l'ultima Juve e l'ultimo Milan, non fa benissimo, ma a Napoli
9: soprattutto prima di decretare la bollitura di qualcuno calma, vi prego, calma, siete tutti bolliti.
8: Ciao. Grazie Zazza, buon weekend Monica.
10: Con questa temperatura per forza
8: Monica, tu che sai tutto del Milan, ma chi allenerà il Milan l'anno prossimo? Non ci capisco più niente, mica Italiano.
10: No, Italiano non credo, perché quello che è stato l'input di Gerry Cardinale e che ha rivelato, diciamo, in questo pranzo lunedì è quello di affidarsi a dare il Milan in mano con la rivoluzione dei quarantenni solo degli stranieri. Quindi io credo che sia l'amministratore delegato, sia il DS, sia l'allenatore non saranno di estrazione italiana, perché da un lato uno si chiede ma come uno potrebbe fare la rivoluzione con uomini che sono già a disposizione fuori dall'uscio, ovvero Galliani, Carnevali e Conte come allenatore, ma in questo momento mi sembra che siano tutt'altre le filosofie di pensiero, ovvero in questo momento ci sono due partiti. Uno, quello, l'idea portata avanti da Cardinale e da Calvelli, che è il suo braccio destro, ovvero insistere su un DS e un allenatore di estrazione germanico-tedesca, cioè Ragnik, uno tra Glasner e Gisl, non so neanche se lo pronuncio giusto, mentre Ibra e Kiroski propendono per Ramon Planes come DS e Pochettino come allenatore.
8: Quando ci sono due correnti all'interno di una società, Antonio Conte non ci va mai. Grazie Monica Colombo, ciao Monica.
10: Ciao, buon pomeriggio.
8: Grazie di cuore. Il meteo, e poi per smentire chi mi dice sta indirizzando, perché tutti favorevoli ad Allegri, l'anti-Allegri. Riccardo Trevisani, due minuti.
11: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
12: Ma che felicità scodinzolare.
11: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
13: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
14: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo sarà variabile sulla Campania, con la possibilità di qualche nuvola di tanto in tanto, ma con il basso rischio di precipitazioni. Ci attende poi un weekend all'insegna del sole e con temperature massime che oscilleranno intorno ai 30 gradi, con caldo sì, ma senza particolari eccessi. I venti inoltre saranno deboli o a regime di brezza lungo le zone costiere con mar Tirreno calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi, restate aggiornati come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
8: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, siccome in tanti mi stanno scrivendo: ah, ma allora sei allegriano, chiami tutti quelli favorevoli, tutti quelli che lo amano. Smentiti. Si chiama democrazia e onestà intellettuale. Ieri ho aperto al filo diretto e per l'80% volevate italiano. Poi io faccio il giornalista e vi ho dato la notizia: l'allenatore del Napoli sarà Allegri. Siccome mi state scrivendo questo, c'è un collega che io stimo moltissimo che non ha tutta questa predilizione per Massimiliano Allegri, e questa si chiama onestà intellettuale. L'ho invitato, è un amico, è Riccardo Trevisani. Caro Ricky, buon pomeriggio Riccardo.
15: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio Walter, ciao.
8: Ciao carissimo. Allora, so che ieri hai avuto delle perplessità quando tutti i colleghi annunciavano che non era più italiano, ma che il Calcio Napoli aveva scelto, perché una scelta che il Napoli aveva fatto una trattativa con Italiano, aveva chiesto a Italiano la rescissione col Bologna, avvenuta, sarebbe avvenuta comunque, però Italiano sapeva che poi veniva a Napoli e il Napoli gli ha comunicato: abbiamo scelto Massimiliano Allegri. Le tue considerazioni, Riccardo?
15: Intanto mi è sembrata paradossale, no? la tempistica, il movimento, il fatto di chiedere all'allenatore di svincolarsi, vedere la cosa eseguire e poi non prenderlo. Cioè, si poteva tranquillamente fare una scelta diversa e diretta sull'altro allenatore se era quello che piaceva, quindi non ho capito il movimento. E dopodiché, anche per le caratteristiche che ha la squadra, i tanti esterni, da Lang che può tornare, ad Alisson Santos può giocare volendo anche Vergara in una posizione più avanzata, c'è Politano, ci sono tanti giocatori con le caratteristiche, mi sembrava che ci fossero le condizioni per un allenatore che con quei giocatori sa bene cosa farci, e quindi mi sembrava una scelta molto corretta, sia perché Italiano si è meritato negli ultimi 7 anni di allenare una squadra grande come il Napoli, e sia perché c'era la struttura tecnica adeguata. Mi pare invece che in Italia ci sia proprio il vizio di guardare indietro anziché guardare avanti, ed è una cosa che riscontro nei club, riscontro nella nazionale, riscontro nel paese, e infatti sono 5 mondiali che facciamo ridere, e io credo che le due cose siano collegate.
8: Torno a bomba tra poco su questa cosa che hai detto, perché poi un po' l'Italia c'è questa tendenza a essere un paese conservatore, no? Lo diceva Madonna. Ricky. A proposito però di nazionale, sono 5 giorni, ancor prima delle voci sul Napoli, che il collega Riccardo Catapano mi dice: guarda che Italiano rescinderà col Bologna, ma non viene a Napoli. Io dico: Riccardo, ma sei sicuro? E sono 5 giorni che mi tormenta. Riccardo Catapano, adesso diciamolo perché mi tormenti: tu hai una sensazione e delle notizie che ti portano a pensare: hai avuto ragione che ha rescisso, e per ora hai avuto pure ragione, non per il Napoli. Allora perché ha rescisso?
16: Beh, guarda Walter, la sensazione non è ovviamente in questo momento una notizia, anzi più un augurio quello che sto per dire. Io Vincenzo Italiano onestamente lo vedrei ottimo come profilo proprio per CT della Nazionale, perché in questo momento la Nazionale italiana, che ovviamente non va ai mondiali da purtroppo troppe edizioni, ha bisogno di ripartire, ha bisogno di un tecnico da progetto. È ovvio che si è fatto il nome di Conte, ancora prima quello di Massimiliano Allegri, ma probabilmente stiamo parlando di allenatori da biennio, da triennio probabilmente. Ecco, Vincenzo Italiano, e l'ha dimostrato anche al Bologna, di avere davvero una vastità di scelta enorme, non ha praticamente mai utilizzato la stessa formazione. Credo che possa essere un selezionatore in questo caso, un tecnico da progetto, non dico decennale, quello che servirebbe probabilmente alla nazionale, ma sicuramente un quadriennio. Quindi è da settimane che mi balena in mente questo nome, lo abbiamo ripetuto più volte, vedremo se verrà preso in considerazione, seppur le ultime portano sempre di più al nome di Roberto Mancini.
8: E io torno da Riccardo Trevisani. E siccome io non mi nascondo mai, messaggi: oh, finalmente Trevisani, grande Riccardo Trevisani, Walter, ascolta quello che ti dirà Trevisani, mamma mia, finalmente uno che parla di calcio, Ricky uno di noi, Walter impara da Trevisani. Su questo sicuramente è che Ricky è molto bravo, tra l'altro sa benissimo io quanto lo stimo. Detto questo, pensate che già nei tempi che furono, quando era Sky, faceva telecronaca lui e commento tecnico Adani, e non dico bugie, lo dico in onda, gli mandavo i WhatsApp: sono comodo sul divano e gusto tutto. Ricky, perché tu hai perplessità forti su Allegri?
15: No, io non ho perplessità su Allegri, ho perplessità sul modo di giocare, ho perplessità su quel tipo di calcio e su come viene eseguito. Mi piacciono allenatori che costruiscono, mi piacciono allenatori che portano le squadre oltre i propri limiti, mi piace chi riesce come Gasperini a prendere l'Atalanta in zona retrocessione e a portarla in Champions League, come lo stesso Gasperini ha fatto anche col Genoa portandolo in Europa League. Mi piace Fabregas che prende una squadra neopromossa in 2 anni va in Champions League. Mi piacciono allenatori che fanno più di quello che il loro materiale a disposizione prevede, e invece mi sembra di poter dire con buona certezza che Allegri, quando riesce nelle imprese, è confermare il posto che la squadra merita. Gli è successo benissimo alla Juventus nella sua prima versione, quando ha vinto i campionati proprio dopo Antonio Conte, quando poi la squadra valeva il quarto posto, il terzo posto, è arrivato in zona quarto posto, terzo posto per il rotto della cuffia alle volte, facendo brutte figure in Europa delle altre, e addirittura col Milan ha bucato l'obiettivo. Quindi mi domando e dico: perché vado a prendere qualcuno che bene che va raggiunge l'obiettivo minimo giocando un calcio terrificante? Questa è la domanda che mi faccio io. Penso nel 2026 che il calcio vada in un'altra direzione, ce lo confermano i Luis Enrique, i Maresca, e anche il fatto che gli allenatori italiani spesso per trovare il successo vadano all'estero, De Zerbi, Maresca, Farioli. Come mai i giovani per emergere vanno all'estero e qui stiamo sempre con i soliti nomi, visto anche quanto diceva Riccardo su Roberto Mancini in nazionale?
8: Allora, detto questo, io ti ho ascoltato in religioso silenzio, tra poco ci raggiunge anche Dario Marcolin, perché mi piace questo incrocio Trevisani-Marcolin. Vabbè, non vi dico quello che succede su WhatsApp, io la penso come Trevisani, e poi qualcuno scrive: ma come, a Trevisani non piace un vincente? Ricky, io ti dico quella che è la mia idea. Parto da Napoli. Napoli secondo me è una piazza molto complicata, lo è diventata ancora di più in questi ultimi anni. Perché? Perché ha conosciuto il successo con Spalletti prima, con Conte poi, e con Conte, che ha vinto anche quest'anno, è arrivato secondo, l'ambiente non è stato molto generoso e si è parlato del modo di praticare calcio, che però ha portato risultati. Su Allegri, io credo che Allegri sia, è un mio parere, un grandissimo allenatore che abbia fatto una scalata enorme, laddove in Milan e Juventus, società di riferimento, lui vince. E vince però nel Milan, che era il Milan di Berlusconi, nella Juve, che era quella di Agnelli con Marotta. Poi ritorna in entrambi le piazze, dove però trova polveriere. Polveriera Juventus nel post Agnelli, polveriera perché gli Elkan danno una mission aggiuntoli tutto ciò che Agnelli a casa, e indubbiamente Allegri alla Juve non fa bene, e quest'anno al Milan, non lo dico io, guardate cosa è accaduto, tutti licenziati. A Napoli trova una società solida, non trova una società con tutti sti casini.
15: Hai ragione, questo è sicuramente fattuale.
8: Di Allegri alla Juve non fa bene e quest'anno al Milan, non lo dico io, guardate cosa è accaduto, tutti licenziati. A Napoli trova una società solida, non trova una società con tutti sti casini.
15: Hai ragione, questo è sicuramente fattuale. Io ti dico pure che se

0: pochi altri, e Pulisic che ha smesso di fare gol, e Gimenez 30 milioni non è buono, e Fulcrum improvvisamente non è buono, e Nkunku pagato 40 milioni non è buono. Gli attaccanti sono tutti involuti nelle ultime annate di Allegri, e questa cosa per me non dipende né da Arriva Bene, né da Giuntoli, né da Tare, né da nessuno, dipende dal fatto che la squadra gioca male al calcio. E questa cosa mi sembra che i tifosi del Napoli, che sono molto lamentati nei giorni scorsi quando il nome è diventato da italiano Allegri, lo sappiano perfettamente. Tu hai detto una cosa molto vera, hai detto Conte non ha avuto sconti, se mi passi il gioco di parole.
1: Assolutamente sì, è la verità,
0: ed è vero, perché alcune partite del Napoli sono state veramente noiose, ma e ha fatto una Champions League orribile. Ok,
1: sulla Champions ti seguo, il risultato nonostante qualche partita non bella, molti infortuni, secondo.
0: Però stavo dicendo, sì. Conte ha fatto 7 campionati di Serie A, ha fatto 5 volte primo e 2 volte secondo. Cioè non lo paragonate con Allegri, che sono anni che arriva quarto per il rotto della cuffia.
1: Ti fermo solo un attimo, Ricky, ma solo per far intervenire in diretta, così arricchiamo questo momento molto interessante. Dario Marcolin, buon pomeriggio Dario.
2: Ragazzi, buongiorno, ciao Walter, ciao Ricky.
1: Allora, il tema con Ricky, col mio amico Riccardo Trevisani, è Allegri sì, Allegri no. Dice Riccardo, Allegri gioca un calcio vecchio, non propositivo. Io però faccio una domanda a Marcolin. Farà lo stesso nel Napoli o rivedrà le sue posizioni, ad esempio non più difesa a 3, difesa a 4, ad esempio utilizzando gli esterni forti come Neres e Allison, ad esempio avendo dei giovani e non Modric 40 anni andando a prendere alta, cioè rivede un po' il suo calcio a Napoli, a tuo avviso Dario, e poi vado subito da Riccardo Trevisani.
3: Guarda, il modulo per una squadra lo fanno le caratteristiche dei giocatori. Il Napoli ha, come hai detto tu, dei giocatori offensivi e dei giocatori offensivi che vanno sfruttati, quindi in questo momento io credo che Allegri, quel famoso 3-5-2 che abbiamo visto di Allegri, probabilmente sarà rivisitato, perché le caratteristiche dei giocatori, sono sicuro che De Bruyne diventerà un po' il fulcro del gioco, i giocatori, il centravanti ce l'hai, è Højlund.
1: Che voleva Allegri al Milan, e De Bruyne viene preso da Manna, perché in quel momento l'allenatore del Napoli non è più Conte, è Allegri. Quindi io, come dire, io aspetto il campo. Vengo subito a te Dario. Riccardo, facciamo in questo modo, aspettiamo che il campo parli, perché se il campo dovesse parlare, secondo quanto tu ci dici, e devo dire io sono onesto, molti ascoltatori approvano in toto quello che dice Trevisani, avrai ragione tu. Magari il campo ci dirà altro, magari,
0: ma
1: non lo so.
0: Sarebbe, ma il campo lo aspetteremo e lo vedremo. Io dico che avrei fatto sicuramente un'altra scelta, ma soprattutto quello che dico è che non mi metto. Tu prima a un certo punto hai detto sì, però i risultati per me hanno un valore molto molto relativo, cioè nel senso, il Milan è arrivato quinto, poteva arrivare sesto se la Juve non si faceva rimontare nel finale del derby, ma poteva anche arrivare quarto se pareggiava e terzo se vinceva.
1: Sì.
0: Ma il girone di ritorno del Milan è raccapricciante, senza se e senza ma, non è che dipende dal piazzamento, cioè secondo me sarebbe dovuta finire comunque nella stessa maniera, cioè con l'esonero, anche se il Milan fosse arrivato terzo, perché il Milan è crollato come è crollata l'ultima Juventus di Allegri, nella stessa maniera, avendo accumulato punti nel girone andata con un pizzico, per usare un eufemismo, di fortuna, e poi quando si è smaterializzata la possibilità di rincorsa all'Inter, sia in quell'anno che in questo, la squadra è crollata a colpi di non gioco e nessuna idea di calcio. Poi tu mi dici sì ha vinto quando la Juventus era la prima forza del campionato con 20-25 punti sulla seconda, che erano il Napoli e la Roma, e dal Napoli e la Roma banchettava prendendo Pjanic e Higuain. Così è facile, come quando il Bayern Monaco prende Lewandowski dal Borussia Dortmund, e chi lo vincerà il campionato l'anno successivo? Il Bayern Monaco. Quindi secondo me, quando poi facciamo le valutazioni sul fatto è un vincente, ma è un vincente è una frase che vuol dire pochissimo, perché secondo me Gasperini non ha mai vinto lo scudetto con l'Atalanta, ma portare l'Atalanta dal 13°, 15°, 16° posto al quarto perenne vale molto più di avere un trofeo in bacheca, ma ovviamente non voglio convincere nessuno, è semplicemente il mio parere.
1: Riccardo, come vedi non ti ho mai interrotto, lasciami dire che vedendo Napoli in questi anni, con Conte vince lo scudetto e si lamenta, con Conte vince lo scudetto e si lamenta, vince la Supercoppa e si lamenta, arriva secondo e si lamenta, ti seguo su tutto tranne con quella frase che hai detto, il risultato non conta, perché puta caso il Napoli avesse scelto italiano e finito al 7°/8° posto l'anno prossimo, non lo sapremo mai, il risultato conta, come a quello che vince lo scudetto.

0: detto, gli rompono le palle. Pensa se veniva italiano e faceva ottavo.
1: Hai ragione, però il Napoli è in una situazione finanziaria, economica, di risultati, e per quello che ha fatto De Laurentiis in questi anni, spesso prendendosi ingiustamente del pallone, le pernacchie, le critiche e tutto il resto, io penso che un presidente ha fatto tante scelte giuste, dai direttori sportivi, da Giuntoli, Osimhen, Higuain, Ancelotti, che poi non è andato bene, ma era una scelta molto interessante. Io da De Laurentiis mi aspettavo una scelta interessante. Secondo me questa non è una scelta interessante, è una scelta conservativa, è una scelta non alla De Laurentiis, e quindi non mi piace.
0: Detto questo, Riccardo, A, ti ringrazio, B, hai scatenato l'inferno, C, mi hai scatenato contro molti ascoltatori, ma insomma, dopo tanti anni ho spalle larghe. E secondo me, visto questo momento in radio, noi ci dobbiamo sentire in privato, perché sarà gustoso magari averti nella nostra squadra l'anno prossimo, anche perché conosco la tua onestà intellettuale. Siccome io sono certo che Allegri praticherà un bel calcio e vincerà pure, e poi sarà bello confrontarci.
1: Siamo qua.
0: Grande. Ciao Ricky.
1: Un abbraccio a tutti. Ciao Darione.
0: Ciao, ciao, ciao. E vado da Marco Lin. Perché Dario, qui ognuno può avere la sua teoria. Siamo in una democrazia. Però sai, poi c'è il campo. Dario, tu sei uomo di calcio. Qua possiamo dire, io ho sentito dire robe di Mourinho. Bollito qua, bollito là, finito qua, finito là. Mourinho, Real Madrid. Di Conte, ma Conte non gioca bene, però vince scudetti. Di Chivu, ma chi ha preso l'Inter? È un giovane con 12 partite. Secondo me conta molto la società. E siccome Manna è convintissimo, bravo Manna, per quanto mi riguarda, a volere Allegri, io dico aspettiamo e capiamo cosa ci dirà il campo.
2: Beh, io dico di sì, bisogna aspettare per dare i primi giudizi, bisogna aspettare innanzitutto anche il modulo che utilizzerà Allegri, perché come ti dicevo prima, Walter, alla fine i giocatori nella rosa del Napoli ci sono, poi vorrà magari tre giocatori in più, però mi sembra molto più definito il Napoli di quello che era il Milan l'anno scorso. Avere un presidente alle spalle che non ha avuto negli ultimi anni, perché Ricky parlava della Juve e anche del Milan, ma non ha avuto un vero e proprio presidente come è stato De Laurentiis, che De Laurentiis ti ricorda i grandi presidenti del passato.
0: Bravo.
2: E il rapporto tra probabilmente Allegri e De Laurentiis, tutti dicevano che era già buono prima, oggi è il motivo per metterlo sul campo. Per giudicare bisogna aspettare. È ovvio che ti dico una cosa importante, che secondo me Allegri qualcosa di diverso rispetto...
0: Ce lo proporrà,
2: lo penso anche io, sì. E me lo aspetto anche io, perché... Ti ho detto una cosa prima nella costruzione della squadra, hai già tanti ruoli ben definiti, al Milan andavano costruiti i ruoli perché non avevi il centravanti, hai dovuto adattare Leao, Pulisic non sapevi se giocava, qui a Napoli invece ci sono giocatori che hanno già un ruolo ben stabilito e soprattutto credo che De Bruyne diventerà il fulcro di questa squadra con lui.
0: Devo dire che leggendo i WhatsApp, no? Per esempio un ascoltatore mi scrive Mourinho alla Roma, un disastro. Mourinho alla Roma mi sa che ha vinto la Conference e ha fatto una finale Europa League, a me non sembrerebbe un disastro 70.000 persone ogni volta che giocava la Roma. Ecco, hai ragione Walter, e poi c'è il campo, Allegri è quinto. Io voglio battere su un tasto, secondo me qualcuno si è imborghesito, perché vi voglio ricordare che Juve e Milan sono avanti anni luce al Napoli, sono in Europa League, il Napoli in Champions, e l'anno prossimo il Napoli, sono sicurissimo, torna in Champions. Ma potrebbe anche capitare che va in Europa League. Dario, in Champions ne vanno 4. Se aumenta la concorrenza, Inter, Milan, Juve, Como, Atalanta, Roma, e poi può pure capitare che un anno l'Europa League la faccia il Napoli. Per me con Allegri non la fa l'Europa League, va in Champions.
2: Ma guarda, innanzitutto è un allenatore che ha fatto 2 finali in Champions, quindi probabilmente ci sta anche che De Laurentiis l'abbia preso per migliorare quel tasto della Champions, perché se tu analizzi gli ultimi anni del Napoli è sempre stato primo secondo, a parte la parentesi quella con Rudy Garcia, però poi fondamentalmente il Napoli là ci arriva, in Champions ha bisogno di qualcosa in più. Allegri secondo me è in quella direzione come scelta,
0: conosce quella competizione,
2: ma certo, poi bisogna farlo lavorare, perché allora 10 persone in 10 ambienti diversi, ognuno ha una resa diversa in base all'ambiente, magari Allegri trova 6 anni della sua carriera. Ti aggiungo una cosa che hai detto prima, tu hai detto Mourinho bollito è andato però al Real Madrid. No, è diverso. Il Real Madrid ha chiamato Mourinho per mettere a posto il Real Madrid.
0: Appunto, e adesso è stato chiamato Allegri per dare continuità al lavoro di Conte, perché questa è una piazza abituata bene. E forse il rischio nell'anno del centenario, ragazzi, gioco a carte scoperte, De Laurentiis non si può permettere il lusso di non andare nelle prime quattro. Italiano è bravissimo, ma se fosse venuto e faceva settimo Conference League, rovinava il Napoli e i conti del Napoli. Con Allegri, almeno che questo non è impazzito, ma non credo proprio, il Napoli ha tutto, perché è una squadra forte, per fare bene. Poi il campo ci dirà se è vero o meno. È corretto, Dario?
2: Sì, e poi ti aggiungo una cosa, che è un'occasione sia per il Napoli che per Allegri, perché Allegri deve cercare di far vedere a tutto il mondo italiano, europeo, che quello che è successo al Milan è qualcosa che quasi va contro quello che lui aveva programmato. Quindi questa è una rivincita per lui, e lo stesso vale per De Laurentiis, che ha la voglia di diventare europeo a tutti gli effetti, e oggi sul mercato, perché diciamo una cosa, De Laurentiis non aveva in mente Allegri, l'idea di Allegri è arrivata
0: insomma, Dario, l'anno scorso quando Conte stava andando via
2: quest'anno
0: De Laurentiis era riflessivo, ma per fortuna c'ha anche un direttore molto bravo, Giovanni Manna, con cui si relaziona. Manna ha già lavorato con Allegri e Manna è stato chiaro: io ho bisogno anche di esprimermi da direttore sportivo, altrimenti se non mi esprimo poi vado alla Roma. È corretto?
2: Certo, no, ma è correttissimo, penso che abbia fatto una cosa buona. Io credo che il Napoli abbia ragionato tra Manna e il presidente: prendiamo subito Allegri prima che vada da un'altra parte.
0: Bravissimo, bravissimo, hai fatto una grande lettura. A me dispiace per l'italiano, ci mancherebbe, però poi magari
2: l'italiano piace tantissimo, magari
0: anche
2: va
0: a me.
2: Non lo so,
0: magari va al Milan,
2: non lo so,
0: magari diventa
2: però
0: commissario tecnico nazionale. Certo ha rescisso col Bologna
2: perché qualcosa sotto ha, per forza.
0: Ma stai scherzando, Darione? Grazie di cuore, ti lasceremo un po' in pace, visto anche tu vai al mondiale, vai in America?
2: Allora faccio i mondiali, non vado in America, però farò i mondiali, studi e telecronache tutte.
0: E noi ti seguiamo. Ciao. E noi ti seguiamo su DAZN, che ha l'esclusiva di tutte le partite dei mondiali. Grazie, Dario.
2: Un abbraccio, ciao Walter.
0: E al momento, attenzione, è un po' subdola la frase che vi dico, attenzione a quello che sto per dirvi. Al momento sono 5 calciatori che vanno al mondiale del Napoli, anzi 6. No, beh, 6 perché ci vanno a Langa. Quindi il Napoli ha 6 giocatori al mondiale: Noah Lang e Oliveira, i 2 scozzesi McTominay e Gilmour, i 2 calciatori della nazionale belga e Garcia, Lukaku e De Bruyne. Quindi al momento il Napoli al momento ne esprime 6. Poi però vi dico che al termine del mondiale potrebbero sempre essere 6 senza Lukaku, quindi ne arriverebbe un altro che fa il mondiale. Ma la vera notizia è che nella testa di Manna i calciatori potrebbero essere 7 quelli che faranno al mondiale. Grazie, a tra poco pubblicità.
3: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour, la gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto. All'Ippodromo di Agnano è già estate. In pista le corse di galoppo vi regaleranno uno spettacolo unico. Domenica 31 maggio dalle 13 il parco apre gratuitamente al pubblico. Pizzeria, ping pong, gonfiabili, area giochi e tanto verde. Un appuntamento da vivere all'aria aperta. Info su ippodromoagnano.it. Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala. Insieme per offrirti sempre di più.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
5: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: buon pomeriggio. Allora, per dimostrarvi che non è che costruiamo le puntate per tirare la volata uno a un altro, noi esprimiamo espressioni anche diverse. Zazzaroni è un allegriano convinto, avete ascoltato Riccardo Trevisani, che invece non è proprio, diciamo, il più grande estimatore di Massimiliano Allegri. E spesso mi dite che io critico De Laurentiis, e l'onestà intellettuale è che io sto facendo i complimenti a De Laurentiis e a Manna, perché io non ho nulla contro l'italiano, anzi lo stimo molto, anzi è bravissimo. Però, visto che Napoli è una piazza un po' esigente, un po', devo dire, ambiente non facile, ragazzi, non è facile per me che faccio il giornalista, figuratevi per l'allenatore del Napoli, che fino a ieri l'altro è stato Conte, che per me rimane il più grande di tutti, eppure ha avuto difficoltà. Allora dico, forse per una piazza così esigente vuole vincere. Forse per una piazza così complicata, l'ambiente Napoli ha una sola squadra, tutte le attenzioni lì. E era il caso di sì proporre un allenatore dal calcio bello, ma che magari fin qui in carriera, oltre alla Coppa Italia ancora, perché vincerà molto italiano, però magari non è abituato a queste pressioni, perché abbiamo detto, quando è arrivato Beukema Napoli non è Bologna, quando è arrivato Lucca Udine non è Napoli. Allora io dico, perché faccio i complimenti? Innanzitutto perché De Laurentiis e Manna hanno avuto una visione univoca, hanno voluto prendere, hanno scelto Allegri, hanno scelto uno esperto, hanno scelto uno vincente, hanno scelto uno bravissimo, che per giunta ha avuto problemi quando gli è mancata la società. Con Berlusconi grande Milan ha vinto, con la Juventus grande Juve organizzata Agnelli Marotta in simbiosi ha vinto, quando ha trovato polveriere alla Juve prima Yelkan, Giuntoli, Bordellini qua, Bordellini là, al Milan quest'anno di tutto di più, ha avuto problemi. A Napoli no, trova una società solida, cazzuta, univoca, lasciamolo lavorare, poi il campo ci dirà, perché è così che si fa, vero? Gianluca Vigliotti, buon pomeriggio.
1: Ciao Walter, buongiorno a tutti. È una foto molto molto realistica la tua. Io ci aggiungerei un altro pizzico di ottimismo e di speranza.
0: Prego.
1: È la grande reazione, la voglia di reazione, di riscatto da parte di Allegri dopo questa stagione balorda.
0: Posso aggiungere anche un'altra cosa? Io poi valuto molto l'organico. La classifica mi racconta che il Napoli di oggi, me lo dice la classifica, è più forte della Juve Europa League, è più forte del Milan Europa League. E siccome secondo me Allegri non è proprio lo scemo, guardate che Allegri è un grande allenatore, ragazzi, e allora io dico, la classifica ci racconta che il Napoli è più forte di queste due piazze e che ha i soldi in cassa per fare un mercato diverso, perché loro i soldi della Champions non ce li hanno e quindi loro si devono riorganizzare. Il Napoli ha un direttore, terzo anno. Il Napoli si è potuto muovere per tempo, perché dai, anche i bambini avevano capito che Conte lo portava in Champions, perché tanto Conte o fa primo o fa secondo. E la Juve invece sì, c'ha Spalletti, ma che situazione ha con Comolli? Il Milan non c'ha più un dirigente che non sia uno Ibrahimovic, che secondo me è il male del Milan, è la causa di tutti i mali. Non c'ha un allenatore, non si capisce chi vuole rimanere post Allegri e chi no. Gianluca, a Napoli, cioè, per dirti, no? Leao, io lo trovo fortissimo, ma tra un Leao svogliato e un Alisson eccitato dall'idea Napoli, io mi piglio 100 volte Alisson.
1: Sì, ma no, Leao non ci pensa, ma poi pensa Allegri che quest'anno con Leao sarà andato a manicomio, cioè sarà impazzito. Le potenzialità tecniche di Leao sono state sempre indiscusse, ma questo ragazzo non riesce a esplodere. Adesso lo vedremo ai mondiali con il Portogallo. No, ti dicevo, oltre questa voglia di riscatto, quello che hai detto tu, la rosa qualitativamente importante, sì, è vero, il vantaggio, il bonus Champions del Napoli da un punto di vista di mercato è un bonus che hai dovuto sprecare immediatamente, perché sai, il Napoli era ed è costretto a fare degli obblighi di riscatto che praticamente esauriscono in un amen l'introito della Champions su Højlund, su Giovane, su Alisson Santos. Ci dispiace, probabilmente dovranno sacrificare Elmas, e quindi sotto questo aspetto, insomma, mi sembra che Napoli abbia già dovuto sprecare delle risorse. Manna ha iniziato bene, ha voluto fortemente convincere all'unisono, come dicevi tu, De Laurentiis
0: e Chiavelli, bravi Chiavelli, De Laurentiis e Manna, bravi.
1: Non dimentichiamo che il bonus Allegri nasce ovviamente anche da De Laurentiis nel racconto storico.
0: Domenica Allegri, aspettiamo i risultati.
1: Non solo, fatto un passo indietro di un anno. Sì. Allegri, Max Allegri, l'allenatore del Napoli, se Conte va via l'anno scorso. De Bruyne arriva a Napoli su placet di Allegri l'anno scorso, quando Allegri aveva già trovato un accordo.
0: Allegri voleva anche Højlund e Lucca al Milan. Detto questo, però, io non mi voglio arrabbiare perché venerdì, tra poco parte il weekend, però voglio rispondere a Gennaro, un nostro ascoltatore. La Juventus con Agnelli e Marotta, però hai dimenticato un'altra cosa, avevano in organico anche la FIGC e Rizzoli. E chi è che non vinceva? Scrive Gennaro. Senti Gennaro, posso dirti che questo vittimismo non mi piace? Non mi piace perché? Perché il Napoli, che non aveva Agnelli, Marotta, la FIGC e Rizzoli designatore, ha vinto con Spalletti e ha vinto con Conte. Quando sei il più forte vinci. Tra l'altro quella Juve a cui fai cenno e sostieni che ha vinto tutti questi scudetti consecutivi, 3 con Conte, 5 con Allegri, solo perché oltre a Marotta c'era la FIGC e gli arbitri, in campo europeo, dove ti assicuro non ci sono né la FIGC ma c'è l'UEFA e neanche gli arbitri, ha fatto 2 finali di Champions. Quando una squadra è forte, tant'è vero che a me è piaciuto molto Conte, qualcuno non era d'accordo, quando ha detto no, non è giusto dire con gli infortuni avrei vinto. Ha vinto l'Inter con 15 punti perché l'Inter è più forte. L'anno scorso è stato più bravo il Napoli, quando c'è stato Spalletti è stato più bravo il Napoli, quando il Napoli ha fallito con Garcia c'è stato Inzaghi, è stato più bravo l'Inter. Quindi a me il vittimismo, devo dire la verità, io lo combatterò fortemente. Cioè questo vittimismo e gli arbitri e basta ragazzi, e che palle, l'anno scorso c'erano gli arbitri, però alla fine gli arbitri hanno dato il rigore alla Lazio con Pedro all'ultimo istante, il Napoli ha vinto lo scudetto, basta parlare di arbitri, basta, vince quello più bravo, e per me il Napoli ha preso un signor allenatore. Avanti, siamo un po' più seri, forza. Grazie Gianluca, buona giornata, buon weekend.
1: Ciao ragazzi, a lunedì.
0: A lunedì vorrei non arrabbiarmi e non mi arrabbio perché c'è il weekend alle porte. Lo ha vissuto nei 5 anni alla Juve, 5 scudetti di seguito, 2 finali di Champions, Supercoppa, Coppa Italia, perché è un allenatore vincente. Guido Vaciago, direttore, buon pomeriggio.
2: 8 anni, ti correggo perché
0: ci sono stati. Sì, ma cioè sei stato anche l'Allegri bis.
2: Quindi sì, sì, lo conosco molto bene.
0: Che allenatore ha preso il Napoli?
2: Secondo me la cosa che incuriosisce di più è il fatto che lo prende dopo Antonio Conte, ed è esattamente quel passaggio che fece la Juve nel 2014, nell'estate del 2014. E Allegri fu l'allenatore perfetto per mettere in qualche modo a frutto il lavoro di Conte, liberando dallo stress che Conte portava alla squadra.
0: Guido, scusami, solo una cosa perché mi ha scritto l'ascoltatore, è giusto, devo una rettifica. Io avevo letto sbagliando, avendo in organico la FIGC e anche Rizzoli. Lui invece mi scrive, guarda che non ho scritto così, ho detto avevano Agnelli, Marotta, un grande organico, poi la FIGC e poi Rizzoli. Quindi era un grande organico, non in organico, e infatti le squadre più forti vincono sempre. A me non piace il vittimismo. Senti Guido, io ti dico un mio pensiero, poi ti lascio parlare, giuro mi taccio, non ti interrompo più. Allegri, a mio avviso, vince alla Juventus perché trova una società fortissima con un unico intento, tra Agnelli, Marotta, poi quando torna però trova una società spaccata, e la stessa cosa gli è successo quest'anno al Milan. Quando non hai una società forte, dove regna il caos, vedi la Juve di quest'anno, degli ultimi anni, vedi il Milan di quest'anno, degli ultimi anni, non c'è Allegri che tenga. Il Napoli non c'ha tutte queste bufere interne, al Napoli è tutto chiaro, De Laurentiis, Chiavelli, Manna, allenatore Allegri.
2: Hai ragione, secondo me quella è una chiave importante per capire e per prevedere un successo di Allegri, perché Allegri non è un allenatore totalizzante come può essere Conte, che in qualche modo fa anche quasi da dirigenza ogni tanto, o comunque vuole avere voce in capitolo, vuole governare la società a tutti i livelli. Allegri è uno che si appoggia alla società, che conosce il suo ruolo e che è un allenatore che si autoproclama con orgoglio aziendalista. Quindi da questo punto di vista il tuo scenario è perfetto. Io credo che la chiave di questa scelta sia tutta nella voglia di Allegri. Io ho visto all'inizio della stagione che è appena terminata, insomma, della stagione finita ora, ho visto un Allegri molto carico, davvero molto carico. La sfida con il Milan, l'idea di provare a rilanciare una carriera che si era interrotta in maniera un po' brusca e con molte polemiche alla Juve, nonostante poi si fosse conclusa con la vittoria di una Coppa Italia. Però poi l'ho visto un po' perdere questo entusiasmo nel corso della stagione. È vero che era in una società dove abbiamo visto, e lo stiamo scoprendo,
0: e li hanno mandati via tutti, quindi
2: un pezzo per volta era un caos che forse non neanche ci immaginiamo da fuori, quindi posso capire che abbia perso quell'entusiasmo. Però io credo che Allegri sia un allenatore dalle capacità indiscutibili. Chi discute Allegri, secondo me, non so, perché per me la questione estetica non esiste nel calcio. Il calcio è uno sport, quindi conta l'efficacia. Quindi è un allenatore che ha dimostrato di essere strepitoso da quel punto di vista. Io ho soltanto un dubbio, ma me lo toglierà Allegri medesimo. Allegri ha ancora l'energia e la voglia di voler dimostrare qualcosa? È arrivato a un punto in cui quella grinta, quella smania che io vedo negli allenatori più giovani, lui l'ha un po' persa? E questa è l'unica domanda che mi pongo, perché secondo me è l'unico limite che può frenare Allegri, altrimenti è un allenatore strepitoso. So che a molti non piace, è un allenatore che certamente non fa un gioco che riempie gli occhi o che crea quel tipo di entusiasmo che va di moda adesso. Però io ho visto anche, con i giocatori giusti a disposizione, ho visto anche certe sue Juventus giocare in maniera strepitosa. La Juventus che perde la finale di Cardiff contro il Real Madrid dei fenomeni, arriva a quella finale giocando una serie di partite che io invito ad andare a rivedere. Monaco,
0: me li ricordo benissimo, Mandzukic strepitoso.
2: Se uno va a vedersi gli highlights, se un napoletano oggi vuole riempirsi gli occhi con quello che Allegri è in grado di fare, vada a vedersi gli highlights di Monaco-Juventus del 2017, con il gol, con la doppietta di Higuain allo stadio Louis II di Monte Carlo. Devo dire la verità, vede qualcosa che altro che il pullman davanti alla porta. Poi è ovvio, è un allenatore molto pratico. Quando la qualità diventa inferiore, lui poi cerca di come dire, arrivare al risultato cercando magari di prendere meno gol e di lavorare soprattutto sulla fase difensiva. A me la rosa del Napoli pare adatta a lui. Io credo che ci siano un paio di giocatori che lui valorizzerà molto. Io credo che un giocatore come McTominay, per esempio, con Allegri potrà sviluppare ancora di più le sue qualità. Guardate cosa vi dico, non che non le abbia mostrate in questi anni,
0: insomma, con Conte
2: esatto. però guardate potenzialmente, perché poi ci sono dei giocatori che sono esplosi. Cioè io penso a Conte, che aveva dei giocatori a centrocampo strepitosi, perché aveva un centrocampo con Pirlo, Vidal e Pogba, e tutti e tre poi con Allegri nel 2015 hanno fatto un passettino in avanti. Cioè Pogba con Allegri è stato forse il miglior Pogba di sempre, e quindi ecco perché dico è un allenatore che in questo momento, secondo me, è una scelta giusta, una scelta sicuramente di non è una scommessa, ecco, con quell'unico dubbio che però è un dubbio che magari verrà fugato subito, e di capire se Allegri ha ancora quella voglia, quella smania. Io vedo una nuova generazione di allenatori che, indipendentemente dal fatto che siano di moda o meno, hanno qualcosa in più come entusiasmo, come voglia di lavorare, come approccio, perché sono più moderni, hanno tecniche più moderne. Ora non vuol dire che quelle sono migliori, però che in questo momento vedo quell'energia che magari può mancare a allenatori che sono in giro da 20 anni. Quindi
0: questo poi ce lo dirà il campo.
2: Vedo un piccolo ricambio generazionale. Abbiamo visto Chivu che ha vinto con l'Inter, la squadra più forte, per carità, però intanto un giovane allenatore. Ma ho visto questa al Parma che si è salvato molto bene, abbiamo visto Fabregas, visto una serie di allenatori che sono andati avanti. Poi io ho visto anche, e l'ho visto qua da vicino a Torino, Spalletti, che ne ha 68 di anni e che è in giro da un sacco di tempo, comunque fare un ottimo lavoro. Nonostante però, vedi, alla fine non è arrivato in Champions, ecco. Io non so se siamo di fronte a un ricambio generazionale, che ripeto, perché io non voglio invischiarmi in quel maledetto discorso tra giochisti e
0: risultatisti,
2: esatto, perché proprio non mi piace. Io qua vedo proprio un discorso diverso, non lo vedo di stile di gioco, lo vedo come energia di giovani allenatori che portano qualche idea diversa, un approccio più fresco. Ecco, forse siamo di fronte a un momento di transizione tra una generazione che passa e una generazione che arriva, però di transizione. Quindi quando è di transizione un vecchio marpione può ancora farcela, quindi io non so.
0: Aspettiamo il giudice supremo, il campo, aspettiamo il giudice supremo.
2: Esatto, però comunque il Napoli favorito per lo scudetto l'anno prossimo, tra i favoriti con Allegri in panchina, secondo me va messo.
0: Io non faccio fatica a dirlo, con Allegri in panchina tratterranno la stragrande maggioranza dell'organico, lo puntelleranno e il Napoli punterà a vincere nell'anno del centenario. Grazie a Guido Vaciago. Ciao Guido.
2: Grazie a te. Ciao ciao.
0: Ho parlato di vincere perché in questo momento, se c'è una città vincente, si chiama Napoli. Napoli è in cima a tutte le classifiche di turismo, Napoli è attrattiva pazzesca, Napoli è scenario degli spot dei più grandi brand mondiali, Napoli è la città con più appeal in tutti i grandi brand, Napoli è la città che si appresta a vivere la Coppa America del 27 e nel 26, il 1° agosto, partirà il centenario. Napoli è un brand vincente. Il Napoli è un brand vincente. De Laurentiis è un vincente. Non poteva che scegliere un allenatore vincente. Poi tutto il resto ce lo dirà il campo. Io approvo la scelta. Approvo la scelta. La conferma della scelta è che Napoli è vincente e De Laurentiis ha preso un vincente. A chi ama il bel calcio, speriamo ce lo faccia vedere Allegri. Metterà tutti d'accordo. Per il resto lo vedremo. Grazie, vi auguro buon weekend e ricordate, italiano, Allegri, grosso, il bene primario è il Napoli, non è l'allenatore. Ciao, buon weekend.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Signora, prende anche le olive?
4: Sì, ma olive granata.
5: Olive granata. Metti in tavola la

0: Granata, dal 1936, le olive. granataolive.com.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito con rate da soli €90 al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Confetti Maxtris, con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: E siamo giunti ai saluti finali della puntata odierna di Radio Gol. Subito dopo di noi le ultime notizie con Lucio Pengo e poi Enzo e Mario con il pomeriggio di Kiss Kiss alle 18, un imperdibile filo diretto, il 4-4-2 con Paolo Del Genio, immagino già sarete scatenati, e poi due ore del calcio della sera con Marcello Calvano. Grazie al nostro Simone Zagaria in regia e a Ciro Froio, a Fabio e Flavio Esposito invece per quanto riguarda la regia video. Radio Gol termina qui, ma come sempre noi vi lasciamo con i nostri highlights.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Sono un uomo che da 14 anni è entrato nel calcio. E sono più, ho qualche anno in più dei 60, quindi sono oltre 50 anni che a vario livello sono sempre stato nel calcio e non ne sono mai uscito, a parte da qualche anno, ma lo seguo sempre con interesse e attenzione. Quindi criticare un uomo come è un allenatore, come Allegri, è un delitto, è una, non so come definirlo, è un'assurdità che è incomprensibile. Ora, detto che nel calcio, insomma, ti può piacere una persona come gioca, la sua squadra, come non gioca, ma non tener conto di quello che uno ha fatto e ha ottenuto, dei comportamenti che ha sempre avuto, la signorilità con cui la fermezza con cui ha gestito situazioni di estrema difficoltà dove tanti altri magari si erano tirati indietro e invece lui poi ha ottenuto comunque brillanti risultati, io credo che se uno non badi anche a queste cose vuol dire che o è disattento o è prevenzione sciocca che non ha senso. Poi c'è un altro aspetto, c'è un uomo come De Laurentiis che credo, a parte un errore dell'anno post scudetto, abbia sempre dimostrato prima e dopo di avere lungimiranza e di avere una logica. Questo è quello che è accaduto anche quando
3: è arrivato Conte.
2: Ancelotti.
4: Per lascerò parlare il campo, perché chiaramente fare delle critiche preventive non ha, cioè, ognuno la vede a modo suo, perché siamo ormai diventati tutti giornalisti, tifosi, persone che non hanno niente a che vedere con il calcio, sono diventate tutte espertissime. Poi sai benissimo che le cose cambiano e quando le cose cambiano cambiano quelli che sono i punti di vista. Hai ricordato proprio, io ero ospite a Italia 1 Sport alle 13, no? Si era saputo ed era collegato con noi Vittorio Reggia, allora direttore di Tutto Sport, per cui l'addio di Conte era del giorno prima. Nella mattinata si seppe dell'ingaggio di Allegri, che l'anno precedente era stato al Milan, no? E io mi ricordo che dissi a Doreggia: siete stati, voi di Tutto Sport, nel senso la torinesità, no? Sfortunati a perdere un grande allenatore, ma avete la fortuna di trovarne subito uno libero che lo possa sostituire degnamente, perché Allegri aveva vinto uno scudetto del Milan. Ora è chiaro che siamo nel 2026, sono passati 12 anni, Allegri è incappato in un paio di esoneri, l'espressione di gioco del Milan di quest'ultima parte della stagione non è sicuramente tale per autorizzare voli pindarici, però evidentemente se De Laurentiis ha puntato su di lui ha puntato per un motivo, a prescindere, no, da quel corso e ricorso storico che ho proposto poco fa, ma perché Allegri ha una grande qualità, quella di gestire le squadre forti e i giocatori forti, e a mio giudizio il Napoli è una squadra forte, per cui non dovrà inventarsi alchimie, strategie di gioco che avrebbe magari voluto attuare Italiano o qualsiasi altro allenatore, o come vorrebbero fare al Milan, no, in questo momento. Qui ci vuole una persona che abbia la coscienza di capire e di sfruttare al meglio quelle che sono le caratteristiche di una squadra che lo scorso anno ha vinto il campionato, quest'anno è arrivata seconda, per cui ha un potenziale enorme che è stato ovviamente inaridito in quest'ultimo campionato dai tanti infortuni.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buon pomeriggio da Lucio Pengue. In apertura la cronaca. 6 persone sono state raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Napoli Nord su un presunto traffico di droga dalla Spagna all'Italia. 4 gli indagati finiti in carcere, 2 domiciliari. L'operazione è stata eseguita dalla Guardia di Finanza di Aversa e rappresenta un nuovo sviluppo delle indagini che già a gennaio scorso avevano portato a 12 misure cautelari. Secondo gli investigatori, lo stupefacente arrivava dalla Spagna per poi essere smistato anche nelle piazze di spaccio della provincia di Napoli. Ancora cronaca, nuovo incendio nella città di Napoli dopo il rogo che nei giorni scorsi ha interessato la nave GNV ancorata al porto. Nella notte le fiamme hanno colpito un'area di Poggio Reale a ridosso del centro direzionale dell'ex mercato ortofrutticolo. A bruciare è stato uno spazio abbandonato tra via Vittorio Gianturco e via Taddeo De Sessa, alle spalle dei rioni Ascarelli e Luzzatti. Il fumo nero è stato visibile anche a chilometri di distanza e nella zona permane ancora un forte odore acre. Cambiamo argomento. 6 chioschi hanno aperto ufficialmente questa mattina nell'area nord di Piazza Garibaldi nell'ambito del progetto Bella Piazza. All'inaugurazione erano presenti il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il presidente della fondazione Con il Sud Stefano Consiglio e la coordinatrice del progetto Elena De Filippo della cooperativa sociale Dedalus. L'iniziativa punta alla riqualificazione urbana e sociale di una delle aree più frequentate della città. A Caivano abbiamo restituito operatività all'amministrazione comunale e coinvolto le nuove generazioni in un percorso concreto di rinascita della città. Lo ha dichiarato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo intervenendo all'evento conclusivo del progetto La scuola è il futuro che vorrei, promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica insieme al Movimento Italiano Genitori. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli avrebbe scelto Massimiliano Allegri come nuovo allenatore dopo l'addio di Antonio Conte. Il tecnico toscano, reduce dall'esperienza al Milan, sarebbe pronto a tornare in azzurro dopo un passato da calciatore, anche se manca ancora l'annuncio ufficiale del club di Aurelio De Laurentiis. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: tutti, amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Buon pomeriggio, benvenuti. Venerdì 29 maggio 2026. Buon pomeriggio da parte dei vostri amici del cuore, Enzo e Mario.
0: Io ho un dubbio, ma ve lo dichiarerò dopo.
1: Quale?
0: È un dubbio serio.
1: Aia.
0: Molto serio. Nel frattempo, però, continuiamo con i convenevoli.
1: Sì.
0: Salutiamo il nostro Simone Zagaria in regia. Salutiamo tutti coloro che ci stanno guardando sul 76 del digitale terrestre, oppure che ci seguono sul sito, attraverso l'app, sui nostri social. Andate a mettere like, segui a tutti i post, anche
1: c'è
0: sui vari social.
1: C'è un cane sotto di noi.
0: Ma è un c'è un bassotto, io ho un bassotto. Perché c'è un bassotto sullo schermo? Che tra l'altro potrebbe essere il mio, identico.
1: Probabilmente.
0: È identico al mio cane.
1: Tuo cane.
0: Sì, perché sentivo un po' la mancanza. Fra poco vi esprimo il mio clamoroso dubbio.
1: Anche questo è questo programma.
0: Sì.
1: Anarchia totale.
0: Sì,
1: molto
0: minchia.

0: Venerdì 29 maggio 2026, oggi è una data in cui ci sono diversi compleanni che riguardano persone che conosco, quindi dopo devo ricordarmi di fare gli auguri, non so a chi, però mi ricordo che il 29 maggio.
1: Auguri a tutti coloro che sono nati il 29 maggio.
0: Allora, mi sa, non vorrei sbagliarmi, c'è una mia ex compagna del liceo.
1: Ah, pensavo ex.
0: No. E poi, di questo sono certo, il mio compare di Cresi, ma nonché mio cugino.
1: Non so una mazza.
0: No, non è che non so, ho detto questo lo so, però mi sa che ce n'è qualcun altro, perché è una data che ha diversi compleanni.
1: Una pippa con lo stato.
0: Allora, qualcuno comincia a scriverci: Mario, sei ancora in tempo. Io domani vado alle Isole Tremiti, vieni con me, là nessuno ti troverà. Mangiamo una bella insalata di riso, una frittata di maccheroni sulla spiaggia, porto pure i racchettoni e la canna da pesca.
1: È un programmino interessante, però lì fa freddo, no?
0: È a me 88 di.
1: Lì fa freddo. Tremiti.
0: Perché. Tutto tremolante. Magari lo vedi?
1: Vedi
0: che è lui
1: fa caldo,
0: che fa
1: caldo.
0: Che fa lo scemario? Mario tra due giorni si sposa. Io devo però esprimere il mio dubbio prima di andare
1: ancora
0: nel vivo.
1: Sì. Non era quello.
0: Allora, cari amici, rispondetemi al 342-00-00100. Ma perché? Se parliamo di supereroi, perché se l'uomo ragno si chiama Spider-Man, poi quell'altro si chiama Iron Man,
1: sì,
0: quell'altro ancora si chiama Aquaman,
1: sì,
0: Superman,
1: sì,
0: perché l'uomo pipistrello si chiama Batman?
1: È un errore di traduzione.
0: Cioè, Spider-Man,
1: te lo
0: Superman,
1: dico io il dubbio, te lo dico io, bastava chiederlo a me.
0: Perché Batman
1: è un errore di traduzione dell'epoca che ci siamo portati fino ad oggi. Fine, basta, andiamo avanti.
0: Ah, cioè una cosa che in passato è stata sbagliata ed è rimasta, perché se non era Batman.
1: Esatto. Grazie di tutto. Andiamo avanti. In Spagna, volevo in Spagna, saluta.
0: Hola muchachos, amigo.
1: Poi dice che suda, vedi?
0: Io sudo perché Simone Zagaria ha messo l'aria che non c'è.
1: In Spagna c'è chi ha trasformato uno dei momenti più temuti della vita adulta in un vero modello di business.
0: Ci dobbiamo pensare anche noi, o meglio, stai attento tu per dopodomani.
1: Non la paura di essere lasciati, ma quella di non riuscire a dire no e ritrovarsi sposati contro voglia. Ernesto ha trovato la soluzione.
0: Salutiamo Ernesto che ci segue tutti i giorni.
1: È un po' drastica, però sì, l'ha trovata per chi si sente intrappolato. Il suo nome è diventato virale dopo un'intervista in un programma televisivo e poi ovviamente anche sui social. Da lì, insomma, la storia dell'uomo che si fa pagare per interrompere matrimoni.
0: Cioè lui arriva là e dice: "Esto matrimonio non sia da fare".
1: Il lavoro di Ernesto è semplice solo in apparenza. Si presenta alla cerimonia nel momento più solenne e mette in scena una fuga d'amore improvvisata.
0: Adoro.
1: Offrendo allo sposo, oppure alla sposa, chiaramente, una via d'uscita spettacolare davanti a parenti e invitati.
0: Sì.
1: Cioè, fa anche la cosa teatrale.
0: Sì. Vedi, ti è arrivato un messaggio. È Ernesto, vuole sapere a che ora si deve presentare domenica.
1: Lui stesso descrive così la sua missione: se hai dubbi, se non vuoi sposarti e non sai come tirarti indietro, puoi contare su Ernesto.
0: Che però è stato poco fantasioso, non come Emilio che ci ha mandato il suo slogan: Ernesto il guastafesto.
1: Vedi?
0: Vedi perché manca di spinta.
1: Lista d'attesa lunghissima comunque.
0: Pensa tu.
1: Domanda è alta, segno che il problema non è così raro come si potrebbe pensare. Il costo per scappare dall'altare parte da una tariffa base di 500 euro. Ma neanche così inaccessibile visto i prezzi dei matrimoni.
0: No, ma visto anche il fatto che se una persona non riesce a dire di no e quindi non riesce a separarsi, non ha il coraggio, 500 euro sono ben spesi.
1: Attenzione, e chiudo. Qui vanno aggiunte le spese del viaggio, chiaramente. La retribuzione, ma il prezzo può salire rapidamente in caso di, per esempio, quando la situazione degenera. Se subisce degli schiaffi sono 50 euro a schiaffo.
0: Ammazza. Vabbè, allora lui si fa schiaffeggiare di proposito.
1: Ci sono dei prezzari, poi uno deve vedere un calcio vale di più e cose là.
0: Però se io Ernesto, se so che ogni schiaffo
1: mi faccio malmenare,
0: mi porta 50 euro, non è che mi faccio proprio malmenare,
1: ma
0: però
1: poco ci manca.
0: Quei 3-4 schiaffoni per arrotondare li prendo, no?
1: Amici, ne abbiamo parlato nel corso di questo inizio di settimana.
0: Sì, perché
1: qualcuno di voi ha suscitato la questione.
0: Esatto.
1: Ma che giorno è domenica per sposarsi? Riferito al mio.
0: Esatto. E io ho, non tanto tu, ma io ho proprio preso di petto la situazione. Ho detto, perché quale sarebbe sto giorno per sposarsi? Domenica è perfetto per tutti, secondo me.
1: Ma lo chiediamo a voi, amici. C'è? E se c'è, quale giorno è domenica per sposarsi? Riferito al mio.
0: Esatto. E io ho, non tanto tu, ma io ho proprio preso di petto la situazione. Ho detto, perché quale sarebbe sto giorno per sposarsi? Domenica è perfetto per tutti, secondo me.
1: Ma lo chiediamo a voi, amici. C'è? E se c'è, qual è il giorno della settimana più adatto?

0: capitato anche per chi deve venire da lontano, per il ponte, che qualcuno sia riuscito a prendere ferie.
1: Sì, no, ma secondo me va benissimo, io sono favorevolissimo.
0: Diteci la vostra, c'è? E se c'è, qual è il giorno della settimana più adatto per convolare a nozze? 342-00-00100 con relative spiegazioni.
1: Vai, Kesha. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, 'cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: pulire un po' tutto.
1: Ma quella è Swifter.
0: Vabbè, è il venerdì, amici. Il venerdì è anche per noi. Cioè, sì. I neuroni non connettono più.
1: Poi fa caldo.
0: Fa caldo, ci sono.
1: Fa molto caldo. Non solo fuori, fa caldo pure qua. Ma poi con sta camicia me la tolgo.
0: Non lo fare, non lo fare, amici. C'è stata una provocazione nata da voi a inizio settimana e quindi l'abbiamo presa e riportata alla fine di questa.
1: Esatto.
0: Vogliamo sapere da voi se c'è un giorno della settimana più adatto per sposarsi, per convolare a nozze. È adatto perché? Oppure se c'è magari quel giorno che per voi è bollino nero.
1: È off.
0: Quel giorno assolutamente no. Ma e anche in quel caso vogliamo sapere perché.
1: Esatto, dai, ascoltiamo qualcosa.
2: Ciao ragazzi, allora innanzitutto auguri per il matrimonio.
0: Grazie.
2: Tante tante felicitazioni.
0: Grazie.
2: È un ultimo gruppo di conflitto comunque. Sono una domanda di servizio.
0: Prego.
2: Ma dal primo giugno chiude la trasmissione? Questa è l'ultima volta che ci sentiamo quest'anno?
0: Perché?
2: Sì. Un abbraccione,
0: no,
2: da Buono, ciao ragazzi.
1: Ma perché questa domanda?
0: Ma è una volontà la tua.
1: Perché
0: oppure...
1: saremo cotti dopo il matrimonio?
0: No, assolutamente no. Il primo giugno saremo regolarmente in onda, così come il 2 non saremo regolarmente in onda.
1: Esatto, l'unica cosa è che il 2, essendo festa, non siamo in onda, però.
0: E il 3 siamo in onda. Cioè,
1: continua tutto come sempre, non vi preoccupate.
3: Buonasera.
1: Buonasera.
3: Di Venere e di Marte non si sposa e non si parte.
0: E ok, quindi ok.
3: E vai la domenica, o meglio ancora il sabato, così chi viene al matrimonio la domenica si può riposare.
0: Difatti,
1: okay.
0: Penso che funzioni per tutto così, ma io sulla mia pelle ho provato questo. Il sabato i prezzi erano un tantinello più alti.
1: Perché più alti il sabato della domenica?
0: È perché vai verso la domenica, che è un giorno libero per tutti, chiaramente, no?
1: Ah, non è il contrario.
0: Il lunedì erano molto più bassi.
1: Certo.
0: Chiaramente.
1: Sì, sì, sì. No, però il sabato non me l'aspettavo. Pensavo fosse la domenica poi il giorno questo. Non lo sapevo, ti leggo anche qualcosa. Lorenzo, buongiorno Enzo e Mario, augurissimi per domenica.
0: Grazie.
1: Io mi sono sposato di domenica, settembre 2025, giorno adattissimo. La mia è stata una scelta obbligata perché era l'unico giorno disponibile. È più facile trovare libero di domenica perché non si fanno riti in chiesa, ma solo civili come ho fatto io. Però dipende sempre.
0: Dipende
1: in chiesa, quindi sì.
0: Chiaramente.
1: Volevo leggere un altro messaggio perché hanno toccato un tasto a me molto caro, eccolo. Vincenzo dice: anche De Sica in un film fa il lavoro di Ernesto della notizia. E non ricordo il titolo del film, Vincenzo, non ti preoccupare, ci sono io. Natale sul Nilo. Natale sul Nilo, dove De Sica a fine film diventa un cioè viene ingaggiato per far tradire e quindi per far sgamare e far lasciare le coppie.
0: È spoiler questo?
1: Vabbè, dai, sì, Natale sul Nilo è del 2002.
0: Ma come lo dice? Come lo dice? Non so, tipo.
1: Non posso ripetere la prima scena che mi è venuta in mente, però
0: è una citazione di un film, puoi farlo.
1: Mettiti a gnocchetto. Il mettiti a gnocchetto è una cosa che non ho mai capito bene come sarebbe mettersi a gnocchetto.
0: Vabbè, non indaghiamo.
1: Comunque sì, è vero, De Sica faceva sta cosa a fine film, difatti poi si crea l'equivoco dove va nella stanza sbagliata e c'è Boldi.
0: Posso dire, strano che si crea un equivoco.
1: C'è Boldi e succede il patatrac e finisce il film, in sostanza.
4: Perry. Secondo me i giorni di festa sono l'ideale anche per far sì che tutti gli invitati possano venire.
0: Certo.
4: Io e Antonio siamo sposati il 2 giugno, perciò martedì è il nostro anniversario e facciamo 18 anni.
0: Noi
4: abbiamo scelto il 2 giugno appunto proprio perché è un giorno di festa e così tutti gli invitati sono tranquillamente sono venuti e non hanno avuto problemi. Ma secondo me un giorno di festa è l'ideale. Come Mario va bene anche la domenica.
0: Grazie.
4: Mai sposarsi di sabato, secondo me.
0: Mai?
4: Non mi piace il sabato.
0: Non le piace.
4: Ciao!
0: Se non le piace, non le piace.
5: Voi amici,
1: sabato domenica siamo là.
5: State per te proprio a capo.
0: Perché?
5: Ma quale uomo ti dice che c'è un giorno perfetto per sposarsi? Ma state per te proprio a
0: capo. Non esiste! Mi sembra giusto. Continuate a dirci se c'è. Grazie che non c'è.
1: Però mi è piaciuto
0: il giorno della settimana più adatto per sposarsi, anche in base alle vostre esperienze passate. Magari vi siete sposati, che ne so, di mercoledì e non c'era una mazza di nessuno.
1: Beh, sono giorni infami quelli, secondo me.
0: 342 00 00 100, continuate con i vostri messaggi. It's Friday then.

0: They what?
1: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour, la gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
2: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
3: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
4: Fino al 7 giugno con carta essere Deco, San Benedetto tè classico zero varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni varigusti da 450 grammi a soli 3,79 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
6: Sotto costo Deco.
7: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
10: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
11: Cioè?
10: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
11: Ah, e per il pagamento?
10: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
11: E allora corro da Euronics Tufano.
10: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
12: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
13: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Certo.
1: Sì, soprattutto quando fai le puzzette.
0: Ma che schifo. E ti scappa, dice, sorry, scusa, lo sento, ma lo senti pure tu.
1: Ma lo sento, vorrei sentire i messaggi vocali dei nostri amici.
0: Giorni per sposarsi, vai, ascoltiamo, dai.
1: Vediamo un po'.
2: Ragazzi, buonasera. Ciao. Fabio, ovviamente il sabato, come, ma ci sarà un po' di biscita per il sabato. Perché anche se fai tardi, il giorno dopo c'è riposo.
1: C'è la domenica.
2: Quindi le persone godono di più la festa.
1: È vero, sto rivalutando
3: buon
1: il sabato.
3: Buon pomeriggio, amici. Allora, io direi che il miglior giorno per sposarsi sarebbe il venerdì. Perché magari poi hai due giorni di festa, il sabato e la domenica.
1: Ma
3: però siccome che noi napoletani siamo molto scaramantici, quindi né di venere e né di Marte non si sposa e non si parte. Però diciamo, io mi sono sposato il sabato. Mario, ti faccio ancora tantissimi auguri.
1: E ti ringrazio.
3: E goditi questo, il giorno del matrimonio, perché è uno dei migliori. E difficilmente poi ce ne saranno altri.
1: No, ma infatti non ne voglio altri.
3: È una bellissima giornata.
0: Ma poi tu scherzi.
3: Sarai tu al centro dell'attenzione.
1: Sì.
0: Un testimone come me, ovvio che ci sarà una giornata bellissima, no?
1: Ma che c'entra? Dipende dalla
4: buon pomeriggio.
0: Uè, caro.
4: Mario, ma non è vero. Ancora che lì 50 e come sei, Mario?
0: Il guastafesto.
4: Alla fine.
1: Veramente nel
0: attenzione, arrivano scoop. Tra l'altro, ascoltiamo prima, ma poi ti leggo.
5: Io mi sposai un lunedì di marzo.
0: Ma lunedì?
5: La location più bassa e viaggio di nozze a un prezzo incredibile.
1: Ah, quello sì. Quello sì.
0: Lunedì è curioso. Attenzione, perché non sapevo di questa cosa. Clemente ci scrive: ciao amici, comunicazione di servizio. Rosario Verde stamattina ha dichiarato che vuole fare il programma con voi. Poi io devo capire che è successo. Mo subito mando un vocale a Rosario Verde e ci facciamo dare la sua dichiarazione ufficiale.
1: Se è successo qualcosa.
0: Dobbiamo sapere, poi nel caso ve la facciamo sentire.
6: La settimana, ci mi chiesimo tutto Mario.
1: Ma cosa sta succedendo?
0: Cosa ci è appena arrivato, Zaccaria? Non ho capito.
7: Amici, buongiorno, Lello da Nola.
1: Lello.
7: Dunque, il miglior giorno per sposarsi sarebbe il giochedì. Perché tanto è tutto un gioco, il venerdì può fabbricare un reward, niente, è tutto a posto e ritorna a casa con mamma. Vi voglio bene.
1: Sta succedendo qualcosa di mistico comunque in questo programma.
0: Siete disposti di venerdì e venerdì divertimento.
5: Mio, tanti auguri per il matrimonio.
1: No, grazie.
5: Come diceva l'amico prima, goditi di questa giornata. È l'ultima giornata che ti puoi godere.
1: Grazie, però voglio fare un appello alla regia, perché in questo giorno in cui stanno facendo gli auguri a me inquadrano solo Enzo.
0: Perché io sono quello che caccia parecchi soldi.
1: Ma è tutto da vedere. Saluto mio nipote che ci sta guardando. Ciao. Perché inquadri lui?
0: Ciao, vuoi da me? Che devo fare?
1: Ciao, Emi. Ciao. Continuate con i vostri messaggi, amici.
0: Sì, il giorno della settimana più adatto per sposarsi. 342 00 00.

0: A parte dire, urlare, fare cose.
1: Io do la verba a questo programma.
0: Poi suda e si lamenta.
1: No, voglio dire una cosa. Che devo leggere? C'è Rosario Verdi che ci ha risposto. Ha detto che innanzitutto qualcuno prima ci ha scritto che il suo desiderio di venire qua con noi è dovuto al fatto che ieri c'è stata la Brancale. E lui è un grande fan della Brancale, la ama, la adora. Quindi questo è uno dei motivi. In realtà Rosario Verde ha proprio dichiarato, perché l'abbiamo sentito poco fa per dirgli questa cosa, e ha detto: sono un po' di scaramucce tra moglie e marito, quindi tra lui e
0: Pesacane. Si tratta di capire chi è la moglie.
1: Ha detto proprio poi, vedete voi chi è la moglie, però ogni tanto dico a Pesacane, lo minaccio e gli dico vado dai due, chissà, da Enzo e Mario nel pomeriggio.
0: Chissà se poi arriva, chissà se poi sceglierà un giorno e se c'è quel giorno in cui ci sposerà.
1: È bella questa, ti do l'impronta digitale perché il collegamento è interessante, però fra poco raffigone finale, quindi secondo voi c'è, e se c'è, qual è il giorno più giusto, diciamo così, per sposarsi?
0: Il giorno della settimana.
1: Quello della settimana, chiaramente. Oppure se ce n'è uno che secondo voi è proprio tassativamente off, diteci anche quello. 342 00 00 100.

0: Vuoi ridurre i costi energetici della tua impresa? Con l'avviso per l'autoproduzione da fonti rinnovabili sono disponibili 262 milioni di euro per PMI e grandi imprese del Mezzogiorno. Presenta la tua domanda entro il 3 luglio. Scopri di più sui canali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Iniziativa finanziata dai fondi strutturali europei PNRIC 2127.
1: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
2: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
3: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
4: Fino al 7 giugno con carta essere Deco, San Benedetto tè classico zero varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni varigusti da 450 grammi a soli 3,79 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
2: Sotto costo Deco.
3: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
6: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
7: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
8: Cioè?
7: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
8: Ah, e per il pagamento?
7: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
8: E allora corro da Euronics Tufano.
7: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: se ce lo dicono Clara e San Giovanni.
1: Ma anche due ragazzi di tutto punto, scusa, eh.
0: Vabbè, però anche la nostra parte femminile sarebbe molto bella.
1: Vabbè.
0: La controparte. Enza e Maria.
1: Possiamo Mariella. Andare avanti volendo, no?
0: Amici, chiudiamo un po' il discorso matrimoni, perché finalmente poi dopodomani c'è il grande giorno, il matrimonio di Mario sta arrivando
1: e quindi il lunedì non sapremo come torneremo, ma torneremo,
0: ci saremo lunedì, torniamo regolarmente, il 2 invece essendo festa non
1: regolarmente
0: ci saremo.
1: Non ci saremo, il 3 torniamo,
0: però tutto poi continua inesorabile. Amici, c'è e se c'è, qual è il giorno della settimana più adatto per sposarsi? E diteci pure se ce n'è uno non adatto. Ascoltiamo.
2: Buon pomeriggio, ragazzi.
1: Vai.
2: Il giorno migliore per sposarsi?
1: Vai.
2: Io mi sono sposata di giovedì.
1: Giovedì?
2: Era la serata del calcetto di mio marito.
0: Bella.
2: Giorno perfetto, no?
0: Per far boicottare il calcetto.
1: Lui contentissimo.
3: Stamattina Rosario Verde ha minacciato di venire nel programma con voi.
1: E lo aspettiamo.
3: Perché non ce la fa più.
1: E lo aspettiamo.
3: Non ce la fa più.
0: Potrebbe fare un'incursione.
3: A sopportare il suo coppio. Allora ha detto ti abbandono e vado con i ragazzi il pomeriggio.
1: Ma noi aspettiamo tutti.
4: Amici, auguri. Io mi sono sposato il 29 ottobre.
1: Che giorno?
4: Di venerdì. Grande giornata. E grande vacanza Bahamas e Miami.
0: Bello.
1: Anche se
4: per quanto riguarda
1: venerdì Marte
4: lo sposo
1: dica
4: goditi il viaggio, caroppo, ti rimane solo kill.
1: Ma infatti il viaggio sarà dopo.
5: Perfetto per sposarsi è il lunedì. Per quanto riguarda gli sposi, perché lunedì si risparmia, mentre per gli invitati il sabato, perché poi dopo, il giorno dopo non si va al lavoro,
0: si recupera.
1: Certo,
6: amici,
1: fatto...
6: buonasera Ciccio.
1: Giusto,
6: amici, il miglior giorno per sposarsi è il sabato, ci sta poco a fare, che la maggior parte la domenica non lavora, si riposa.
1: Ed è per questo
6: si sposa in settimana, già fa busto, poi una roba ci affatica.
1: È
6: ma
1: complicato.
6: Già un mese è per dare una di fatica. Ma che fai?
1: Ed è per sembra questo giusto. Che costa di più il sabato.
7: Amici, ma sono molti che dicono il sabato no. Io invece penso che proprio il sabato è giusto.
1: È
7: perché
1: giusto,
7: poi
1: vedi.
7: Uno c'è la domenica per riposarsi.
1: Poi quando vai là e chiedi i prezzi dici che il sabato non è giusto. Fidati che dici di no.
0: Escono anche altri giorni.
8: Amici, buonasera.
1: Vediamo.
8: Secondo me il giorno migliore ma come data è il 30 febbraio.
0: C'è qualcuno che dice Capodanno, fai due feste al prezzo di una, Marco.
9: Io mi sono sposato il 1 agosto, cioè ci sono dei veri a tutti quanti. Cioè, tutti sono
1: Quello, ma non
9: bellissimo.
1: Solo quello, anche la sudorazione.
0: Ragazzi, sono un po' troppo.
10: Il giorno migliore per sposarsi?
1: Sì.
10: 30 febbraio.
1: Basta, su.
0: Io ne avrò uno probabilmente il 12 di agosto. Poi ne abbiamo un altro insieme a fine luglio.
1: Posso dire, il 12 agosto è un po' cattivo, Cioè, proprio Ferragosto.
0: Sì,
1: capito che trovi, insomma.
0: Infatti no, mi sto programmando l'agosto in questo modo, mi vado a fare
1: in canottiera te devi andare, scusa,
0: mi vado a fare il viaggio prima, poi mi faccio qualche giorno nella ridente Irpinia.
1: Stai andando in Buffalo?
0: Ma no, sto parlando, che è stato?
1: No, ti dico che ho capito tutto, chi se ne frega delle tue vacanze. Io ti dico che il 12 agosto devi andare, altro che vestito, devi andare in canottiera e coi boxer, manco il costume.
0: Tu sai che io sarei capace, a parte che ho comprato.
1: Dovresti farlo.
0: Quel costumino bellissimo, rosa con le angurie.
1: Sì, attento.

0: E bilanciate, sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti, con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: tutti, siamo sempre noi,
1: i vostri amici del cuore insieme a Mario, pronti per chiudere al meglio, ma che dico al meglio, dico al peggio questa settimana.
0: Vero,
1: perché,
0: vero,
1: insomma, si tocca il punto più basso,
0: sì,
1: della pochezza di questo show,
0: perché lo sapete, il venerdì, l'ultima ora del venerdì è dedicata al relax totale,
1: ma anche dei nostri neuroni.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì, dobbiamo proprio babbiare.
1: L'essere pensante del neurone perde ogni sua consapevolezza.
0: Esatto, però
1: caspita, ho detto.
0: No, però mi hai convinto. Introduciamo il tutto con una notizia, come sempre.
1: No? Già dalla notizia si capisce.
0: Ma io ricordo che. Mi ricordo. Mamma mia, no, amici. Comunque, veramente, oggi si tocca proprio il baratro. Si raggiunge proprio la bassezza più totale, è vero. Mo' mi sono ricordato di che parliamo. Vabbè, vai.
1: Chiedere quante volte al giorno si va in bagno può sembrare una domanda imbarazzante, ma secondo una ricerca scientifica la risposta può offrire indizi concreti sullo stato di salute generale.
0: E lo vedi, noi siamo qui anche per sdoganare argomenti che sembrano sempre dei tabù. Cioè, una persona quando ti incroci, come stai? Ciao, tutto a posto, a casa, tutto bene? Quante volte fai cacca al giorno?
1: È una domanda più che lecita.
0: Se chiedi, vogliamo andare a prendere un caffè? È la stessa cosa.
1: Il sorriso di un bambino.
0: È un fiore, un raggio di sole.
1: Uno studio ha analizzato 1425 persone considerate sane, confrontando la frequenza delle evacuazioni con dati generici, analisi, insomma un po' tutto quello che si fa attorno a questi risultati, e appunto dai risultati emerge una sorta di zona ideale definita Goldilocks.
0: Sì, ok.
1: Cioè una o due evacuazioni al giorno sarebbero ideali.
0: Ok.
1: La clessidra, praticamente.
0: Vabbè, io allora, la cosa della clessidra è.
1: La clessidra è
0: una legge che ho inventato.
1: Spieghiamo
0: io.
1: Spieghiamo che cos'è la clessidra.
0: Hai visto la clessidra?
1: Spieghiamo che cos'è la clessidra. Così come mangi,
0: Così vai.
1: Come la clessidra, così insomma vai giù.
0: Perciò nominiamo questa legge spesso. Abbiamo inventata.
1: Chi rientra in questo intervallo di, insomma, lo ripetiamo, una o due evacuazioni al giorno, chi rientra in questo intervallo presenta parametri biologici più equilibrati, mentre frequenze troppo basse o anche più alte di questa sono state associate a segnali compatibili con possibili problemi metabolici o infiammatori.
0: Vedi che è importante anche questo, eh?
1: Non vogliamo, amici, chiedervi quante volte al giorno. Peggio.
0: No. Dobbiamo chiedervi un'altra cosa.
1: Sì, poi
0: però
1: c'è tutto lo studio, cose, ti faccio il finale. Palla, Lucia.
0: Cioè, ma la cosa importante, c'è tutto lo studio, chi se ne frega. Vabbè, comunque l'informazione principale l'abbiamo data, però sì, chiudila.
1: Gli esperti dicono questa
0: che
1: cosa.
0: Che però gli esperti
1: non siamo
0: noi.
1: Attenzione a quello che dicono gli esperti per chiudere tutto questo.
0: Vai.
1: Studi indicano inoltre che modifiche nello stile di vita, come l'esercizio fisico, possono alterare i batteri intestinali in poche settimane, e quindi va meglio anche
0: l'evacuazione.
1: Ci volevano gli esperti per dire che se fai palestra vai meglio.
0: Vai palestra, mangi bene, anche quello si assesta meglio.
1: Grazie esperti, veramente, senza di voi non riusciremo a compiere un passo dopo l'altro.
0: Per la prossima stagione io voglio un jingle che parli degli esperti.
1: Sì.
0: Poi capiamo come farlo, ma lo desidero, però abbiamo anche i nostri jingle già affermati.
1: Sì,
0: no?
1: Che guarda un po' è rientrata anche nella scaletta di
0: che prima c'era, essendo Friday.
1: Magari qualcuno si è confuso. È già partito il venerdì divertimento.
0: No, parte adesso con la sigla.

0: senza che nessuno glielo abbia chiesto.
1: Ma a me fa parte dello show.
0: Vabbè,
1: è sempre sciolo e anche a livello mimico.
0: No.
1: Venerdì divertimento di oggi, dovete fare una cosa e farci divertire.
0: Avete capito che parliamo di un argomento che insomma.
1: Vabbè, quello dai. Ma
0: parla, si parla di evacuazioni.
1: Sei titubante, devi essere sereno. Su
0: no,
1: queste
0: dico,
1: cose.
0: Si parla di evacuazione. Abbiamo parlato di una, due volte al giorno. Ma noi parliamo di chi non riesce proprio a farlo. E quindi, amici,
1: vai.
0: Vogliamo sapere da voi qual è il nome del lassativo brevettato da voi.
1: Ok.
0: Voi dovete brevettare un lassativo.
1: Che funziona efficacissimo.
0: Quindi dovete trovare un nome chiaramente efficace per la vendita. Se volete anche un, non so, un claim.
1: Uno spottino.
0: Uno spottino.
1: Sì. Io lo spottino mi scoccio di fartelo, mi cavio, ma solo col nome.
0: Sì.
1: Perché il mio lassativo va preso settimanalmente, una volta a settimana.
0: Ok.
1: E in un giorno preciso, che è anche l'incipit del nome.
0: Ho paura.
1: Quindi si chiama Merdoledì.
0: Vabbè, di cui hanno fatto anche una serie TV.
1: Quindi ogni mercoledì devi prendere il merdoledì. Perché così vai per tutta la settimana.
0: Spero davvero che non sia marrone.
1: No, vabbè, ma quello è il dopo.
0: Amici, brevettate un lassativo. Vogliamo sapere quale sarebbe per voi il nome perfetto per questo lassativo. Se volete, fateci anche un, non lo so, uno slogan, un claim, un mini spottino.
1: Eh sì.
0: Insomma,
1: vabbè,
0: tutto
1: tipo,
0: questo.
1: Tipo, io potrei fare così: merdoledì e vai in bagno ogni dì. Sembra una siglettina carina.
0: Una siglettina degna dell'assativo, una siglettina di me. 342 00 00 100, brevettate sti lassativi, vai.

0: no, sto ballando nel chill. Quindi sono soft, stiamo parlando.
1: Non so che vuol dire.
0: Per il nostro venerdì divertimento di una cosa, ovviamente, che va a toccare la bassezza, la pochezza più assoluta. Vogliamo sapere il nome del lassativo brevettato da voi. Parto da uno scritto che ci scrive appunto Mariano e dice: secondo me il migliore è il lassativo del dottor Carlo Vacca.
1: Vacca Carlo.
0: Va letto al contrario. Bello, grande Mariano, ascoltiamo.
1: Bello, bello.
2: Ragazzi, secondo me sto studio è proprio una beep.
1: Lo studio degli esperti, degli esperti. Certo.
0: Siamo partiti da lì.
2: Qua è facile, un scemenze.
0: No. No, quello è il momento più alto.
3: Se vuoi cacare di fretta,
0: bene,
3: sì, mangia almeno 3 lecca lecca e cacherai tranquillamente.
1: Quindi a forma di lecca lecca può
0: un po'
1: essere
0: triste questa pubblicità, se
1: no,
0: posso
1: però
0: dire.
1: È una a forma di lecca lecca, magari ti dà più le vibes di.
0: Ma non è che devi giustificare, l'ha fatta.
1: Non ho capito come si chiama.
0: Non c'è il nome,
1: Voglio sapere, però.
4: Cago normal e cago senza pensieri.
0: È cago normal. Cioè,
5: proprio dolce, inebriante pochezza. Come mi sei mancata.
0: Inebriante.
5: Un abbraccio da Peppe.
1: Peppe, vogliamo sapere la tua.
0: Però rispondi pure alla domanda.
6: Amici, sempre Ciccio.
1: Ciccio.
6: Amici, il mio lassativo si chiama Colon Express.
1: Bella.
0: Mm.
1: Bella.
0: Mi piace.
1: Tipo il Polar Express.
0: Sì. Bello, bello, bello.
1: Bello. Bello poi.
7: Il mio lassativo si chiama Stronzolax.
0: Un po' eccessivo, posso dire.
1: Sì, insomma.
5: Carlo da Portici, buonasera.
0: Ciao, buonasera.
5: Il nome del lassativo,
0: sì, Carlo,
5: ci sta. Cur, why you?
0: Bello. Perché ti fa correre subito in bagno.
1: L'hai capito?
0: Bravo Carlo.
1: Bravo Carlo.
0: Sei stato bravissimo.
8: Buongiorno amici, mi sono da Toronto.
1: Ciao.
8: Il mio lassativo è Caghera.
1: Bello.
8: Non pensavi che fosse.
1: Bello.
8: Solo un lassativo.
1: Bello, bello.
0: Bravo, bravo. No, ma stanno uscendo delle cose molto interessanti. Bravi amici.
6: Problemi intestinali.
0: Calma.
6: Il bagno è solo un miraggio lontano. Prova Aurelino. Subito ti manda a cagare. Perché siete delle merde.
0: Vero,
1: bello.
0: Vero.
6: Sio top.
0: Ce n'è un'altra io.
1: Prego.
0: La sigla è fatta proprio così. E va
1: a cagare
0: al bagno.
1: Bella.
0: Scusami.
1: Bella.
0: Bellissima.
1: Bella. Che è spagnolo però il bagno.
0: Zaccaria, perché mi guardi così? Era bella, non puoi negare la bellezza di questo
9: Stappa
0: piccolo
9: cu.
0: Momento.
9: E caghi di sicur. Stappa cu. E caghi di sicur. Legge le avvertenze su foglietto illustrativo, potrebbe provocare morte improvvisa.
0: Addirittura!
9: Ciao Marco Destriano.
0: Ciao.
6: Squaglia pants. E te squaglio tutta la pants.
1: Cioè, che caspita di jingle è? Ripete quello che è il nome.
10: Oh, il cool, un prodotto eccezionale. Prendilo tutte le mattine. Vedrai quante belle caga. Ciao da Susi.
0: Beh, Susi l'ha impostata proprio col tono
1: infatti
0: giusto.
1: Infatti sembrava uno spot reale. Complimenti.
11: Amici, hey. Ciao da Mimmo.
1: Mimmo.
11: Slime, non ti stringe neanche il lime.
12: Ragazzi, siete mitici.
1: Ciao.
12: Il mio nome del lassativo si chiama come una grandissima città. Chicago.
0: Beh, giusto.
1: Sì, prodotto a Chicago, sì. Lo puoi prendere anche in
13: età
1: notturna.
13: Amici.
1: Chicago di notte.
13: Omonimo secondigliano, ragazzi.
0: Omonimo.
13: Se clindolo come di divertimento.
1: Sì.
13: Oddio, voglio fare i miei più sinceri auguri.
1: Grazie.
13: Ma quanti giorni ci mancherai?
0: Nessuno.
1: Neanche uno.
13: Sto pensando già tutti io solo Quenza.
1: Neanche uno.
13: Santa.
0: Ma che? No, no, noi veniamo, a parte
1: lo
0: che
1: lo ribadiamo, magari qualcuno si è messo,
0: sì,
1: in contatto,
0: vai, dillo,
1: con noi solo adesso.
0: Vai, dillo, dillo.
1: Noi lunedì torneremo regolarmente qui, saremo più ubriachi del solito, ma torneremo,
0: sì,
1: qui. Poi martedì, in quanto festa nazionale, non ci saremo. Martedì e mercoledì riprenderemo poi normalmente.
0: In viaggio di nozze il collega va a agosto, quando siamo fermi con la programmazione.
1: Tranquilli, ma continuate con
0: però se
1: i
0: dice,
1: vostri brevetti.
0: Se dice venerdì divertimento, è unito, non è venerdì divertimento.
1: No.
0: Venerdì divertimento.
1: Avete brevettato, non lo sapete, ma avete brevettato un lassativo. Vogliamo sapere però quale sarebbe il nome perfetto per il vostro lassativo.
0: Sì.
1: Potete anche fare lo spot 342 00 00 100.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
4: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: qui su Kiss Kiss Napoli, mentre siamo nel pieno del venerdì divertimento.
1: Sì, da Rolling Stones a Rolling
0: Strons. È un attimo, e quelli siamo noi, e soprattutto l'argomento di oggi, perché vi stiamo chiedendo di dirci il nome del lassativo brevettato da voi. Ce ne sono tantissimi di messaggi
1: anche
0: inutili,
1: scritti, magari dopo indaghiamo dopo anche sugli iscritti. Vuoi cominciare con uno scritto, così tanto per
0: Che non so cosa cosa tutti, può uscire.
1: Sono tutti i nomi di lassativi, quindi tu puoi leggere tutto, non ti preoccupare.
0: Sbloccax.
1: Come?
0: Massimo ha scritto Sbloccax. Oppure Liberax. Tutti con la X a lui piacciono.
1: La X fa medicinale, effettivamente, sì, dai.
0: Poi, per stitichezza, modalità off, spara l'off. Vabbè, chiudiamo qui il programma, ma che andiamo a fare avanti?
1: Signori, si sta toccando uno dei punti più bassi della radiofonia italiana, ma noi ci sguazziamo.
0: Bello, continuiamo allora con i vocali.
1: Vocaliamo.
2: Ciao amici, il mio lassativo si chiama Shordaren.
0: Mamma mia, ma siete un po' più delicati.
3: Hai problemi intestinali?
1: Sì.
3: Usa Shordosan.
0: Quasi.
3: Il tuo stomaco, intestino, ti ringrazierà.
0: È proprio di violenza, l'ha detto.
1: Sì, però scusa un attimo, ma secondo te è vendibile?
0: Deve usare comunque dei nomi appetibili. La parola ho sbagliato.
4: Antonio da Pianura.
1: Ciao Antonio.
4: Il mio lassativo si chiama Senza Stress Morbidi.
1: Capsule morbide.
0: Cioè senza stress.
5: Vuoi
0: si chiama.
5: Farla ogni giorno liquida?
1: Ma no.
5: Vuoi provare l'ebbrezza di stare ogni giorno al cesso?
1: No, ma che.
5: Prova Everyday Diarrea. E sarai accontentato.
1: Diarrea. Mi piace.
0: Dei come giorno, giorni della settimana.
1: Bello.
0: Qui puoi andare.
6: Il mio lassativo si chiama Anna Maria, ex signora mia.
1: Ma no, Anna Maria. Ma no, Anna Maria, la signora mia. Ma che cosa? Basta.
0: La salutiamo, tra l'altro.
1: Ma che cos'è?
7: Che ne pensate?
1: Sì.
7: Sciogli Bert.
0: Delicatissimo, se posso dire.
1: Complimenti alla delicatezza.
0: Veramente.
8: Amici. Amici. Il mio sport per il lassativo è la paranza. E ti scioglie tutta la panza.
1: Bello.
0: Dai, almeno è più delicato.
9: Se la cacca tu vuoi far, Cacamol devi comprar. Cacamol. Cacamol è un presidio medico chirurgico che può avere effetti contro le
10: cari amici, buonasera. Hai problemi di cacarella con Enzo e Sal, ti passa di bella. Da Castellammare.
0: Ma Enzo e Sal sono i comici di Medizzutto.
1: Li salutiamo. Li salutiamo. Ciao Enzo.
0: Esatto, sono pure amici, quindi un abbraccio.
1: Però, va bene, sì.
0: Voglio leggere Marco che dice: complimenti, questo è l'ultimo argomento che hai scelto da celibe. Perché? Veramente è vera sta cosa, cioè la
11: scemenza
0: che è
11: cool da prendere rigorosamente lunedì alle 17.
1: Bello.
11: E caghi una meraviglia.
1: Grazie,
12: vero, sì. Buongiorno.
1: Ciao.
12: Il mio lassativo lo chiamerei cagabar. In effetti,
1: sì.
12: Scusatemi, è quella ciofeca di caffè che fa il bar.
1: Vabbè, ma non ci interessa quale bar, scusa.
13: Amici, buon pomeriggio, Luca dal Vomero.
1: Ciao.
13: Beh, ragazzi, una pubblicità che potrebbe fare colpo è: vuoi cacciare e liberarti anche di un flex? Prova i confetti, la mia ex. E ti libererai di ogni pensiero.
0: Sento un po' di rancore.
14: Amici, il mio lassativo si chiamerà Enzo e Mario.
1: Beh.
0: Almeno non si chiama Enzo e Sal.
1: Fanno cagare,
15: e corri subito a fare il pasticciotto.
16: Amici, buonasera. In alternativa potete prendere Sinalatrin 500.
17: Chi a fare la cacchina? Chiama Teresina.
1: Ma in che senso?
17: Che ti fa una bella canzoncina.
1: Ah.
17: E così farai la cacchina.
0: Ma cioè, lei è consapevole che canta di merda praticamente.
1: Ma cosa sta succedendo?
0: È tutto meraviglioso il venerdì divertimento.
1: Ma
0: questo
1: dove?
0: È il mondo della pochezza ed è il mondo che porterà Mario a sposarsi. Pensate voi. Il nome dell'assativo che state brevettando, creando voi. 342 00 00 100.

0: Arriva Elettra Lamborghini anche, scusa, siamo per tutte le macchine.
1: Mi sembra giusto, un collegamento eccezionale. Io sono allibito dai messaggi che ci arrivano perché è incredibile quello che è il contenuto, ovvero
0: quello che la pochezza ci regala.
1: Nomi, ad esempio, guarda quello di Daniela, no? C'è il nome dell'assativo, sì, che stiamo chiedendo, quindi caca flash e vai tranquillo. E poi auguri Mario per il matrimonio, cioè è una roba davvero incredibile.
0: Grazie Daniela.
1: Poi Strigne Pack.
0: Come?
1: Strigne Pack.
0: Ok, avevo Giovanni, capito bene, no?
1: Efficacissimo.
0: Sì.
1: Poi vediamo, sto andando un po' su quelli scritti. Alfonso pure ci scrive Sogna Tap, no, Spogna Tap. Il tuo colon si stapperà.
0: Eh sì.
1: Poi ancora, ce ne sono tantissimi anche scritti. Sergio ci scrive Liberanal.
0: Vediamo con piacere la pochezza vi esalta e quindi anche questo è il bene del divertimento, lo sapete. Tra poco c'è il rafficone finale dei vostri messaggi, il nome, vogliamo sapere da voi il nome del lassativo brevettato da voi, se volete anche con un mini spottino.
1: Sì.
0: 342-00-00100 per i vostri messaggini vocali, continueremo a leggere anche qualcosa, ma preferiamo quelli vocali chiaramente.
1: Sì. Vogliamo il rafficone con le vostre voci, i vostri spot.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Finalmente, finalmente sono arrivati!
3: Cosa?
2: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
4: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
5: Sì! Lo voglio!
4: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: Confetti Maxtris, con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: lo sapete, si può pronunciare in tutti i modi. In tutti i modi, augura buona domenica a Mario, che fra poco appunto si sposa.
1: Per chi non l'avesse capito,
0: allora io lo dico, faccio l'annuncio ufficiale. Ovviamente non possiamo fare la diretta Instagram sui social di Kiss Kiss Napoli, però io in una fase della giornata con Enzo e Mario una diretta te la faccio.
1: Vabbè,
0: dai, così.
1: Tanto io non so niente. Così.
0: Sappiate che perché qualcuno ha detto: ma dove
1: ho
0: si segue?
1: Ho paura della fase della giornata in cui deciderà di farla.
0: Dove si segue il live streaming il matrimonio di Mario? Dai, così per i fatti nostri la faremo. E poi lunedì, rivelazione sulla busta del testimone.
1: Aia. Parole forti, ma adesso, siccome qua sembrava poi una cosa seria, chiudiamo in bellezza.
0: Esatto,
1: in nome del lassativo brevettato da voi, e ascoltiamo.
0: Vai.
1: Vediamo.
2: Amici, ho sentito il pezzo della Lamborghini che fa bam bam bam.
0: Bambina, sì.
2: Ma secondo me sta fa boom boom bam.
3: Ah, il ragazzo si chiama Gerardo Albano. Sì, scusami, sì. Non te l'avevo detto.
1: Non ce l'avevi detto.
0: Ti prego, ma che meraviglia questo vocale!
3: Buonasera, Enzo! Sì, c'è mio figlio che è un ragazzo di 13 anni, disabile, e vi vuole salutare, mi manda i saluti.
1: C'era un senso.
3: Vi sta ascoltando.
1: Ciao.
3: Dalla TV. Ma non so come funziona, perché io vi stavo chiamando e mi dice linea occupata.
1: Ma perché saluti
3: infatti
1: solo Enzo?
3: Se chiamate non rispondete.
0: Ok.
3: Sì. E poi io
0: c'era il nome dopo,
3: io
0: però
3: ho contattato da WhatsApp. Fatemi sapere, grazie.
1: Eccoci.
0: Vai col nome.
3: Ah, il ragazzo si chiama Gerardo Albano.
1: Ciao,
3: sì,
1: Gerardo!
3: Scusami, non
1: ti
3: avevo, non
1: ci stai
3: guardando,
1: siamo
3: nome
1: qui. Ciao Gerardo.
0: Gerardo, ti vogliamo bene, un abbraccio. È io stato bellissimo perché io con l'audio dopo sembrava destinato ad altre persone, invece poi abbiamo collegato tutto.
1: Vediamo.
0: Prego, prego.
4: Sei il tifoso del Milan e vieni da una stagione che ti ha portato dei forti mal di stomaco.
1: Capita.
4: È il momento di comprare Kakà. Kakà subito.
0: Bello.
5: Ti mangi giocatore calcio. Passativo quando andate in bagno perché non siete allegri, e allora c'è il lassativo Max. Max vi aiuterà ad andare in bagno senza ombra di dubbio. Guardate,
0: chi può dirlo?
5: Napoli l'anno prossimo. Un abbraccio.
0: Poi si approfondirà dopo.
6: Problemi di stitichezza?
1: Sì.
6: Prendi Facilitas.
1: Facilitas.
6: La felicità scorre. Saluto da Ale, ragazzi.
0: La felicità scorre.
1: È bellissimo.
2: Hai
1: questo spot è
2: bellissimo. Hai problemi di andare in bagno? Allora deciditi, sposa Trin e farà una vita di merda.
1: Ma perché?
7: Mario, c'è ancora tempo. Mario!
8: Mario, ma poi quando dove fuori a Ginozzi?
1: Ad agosto, quando chiude.
9: In da busta una segna post-datato.
1: Una volta.
0: Allora, volevo dire una cosa, mi sono scordato.
1: Va bene, amici, la dico io. L'appuntamento di questo pomeriggio termina qui ed è il mio ultimo così, praticamente.
0: Senza l'anello al dito. No, mi sono ricordato, volevo dire un ultimo titolo, che è Travolti da un insolito intestino.
1: L'appuntamento, per fortuna, termina qui. Diamo
0: salutiamo,
1: la linea.
0: Sì, ciao.
1: Diamo la linea alla nostra redazione.
0: Ciao.
1: Salutiamo il nostro Simone Zagaria in regia.
0: A tutti, andiamo a fare il matrimonio. Ciao.
1: È l'ultima puntata da Celibe per quanto mi riguarda.
0: Diamo
1: appuntamento a lunedì.
0: Mario si sposa.
1: Saremo regolarmente. Ma te stai zitto! Saremo regolarmente in onda lunedì, come sempre, a partire dalle ore 16. Amici, vi salutiamo a modo nostro. Ricordatevi che.
0: Vai.
1: È sempre show.
0: Cioè, ciao a tutti, Mario si sposa.
10: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
11: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
12: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
13: Buon pomeriggio da Lucio Pengo. In apertura alla cronaca, 6 persone sono state raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Napoli Nord su un presunto traffico di droga dalla Spagna all'Italia. 4 indagati finiti in carcere, 2 domiciliari. L'operazione è stata eseguita dalla Guardia di Finanza di Aversa e rappresenta un nuovo sviluppo delle indagini che già a gennaio scorso avevano portato a 12 misure cautelari. Secondo gli investigatori, lo stupefacente arrivava dalla Spagna per poi essere smistato nelle piazze di spaccio della provincia di Napoli. Ancora cronaca, Napoli Centrale si prepara a cambiare volto senza mai fermarsi. Presentato a Palazzo Santa Lucia il progetto di riqualificazione della stazione ferroviaria alla presenza del presidente della regione Roberto Fico, del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e dell'amministratrice delegata di grandi stazioni Elena Sorlini. I lavori interesseranno circa 10.000 metri quadrati dei 30.000 complessivi della struttura e dureranno circa 18 mesi. Previsti nuovi spazi commerciali, vetrate, impianti e interventi strutturali con circa 400 addetti impegnati nel cantiere. La prima parte del progetto dovrà essere completato entro l'America's Cup del 2027. È stato revocato il sequestro del punto ristoro in costruzione allo stadio Diego Armando Maradona. Il Calcio Napoli ha ottenuto il dissequestro della struttura dopo un confronto tra il legale del club Fabio Fulgeri e la Procura di Napoli. I sigilli erano stati apposti il 18 maggio scorso dalla Polizia Municipale per l'assenza di autorizzazioni edilizie. Il club azzurro si è impegnato a regolarizzare la pratica e a ripristinare lo stato dei luoghi prima della ripresa dei lavori. Curioso incidente questa mattina sull'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria. Un camion carico di cocomeri ha perso parte del carico all'altezza dello svincolo di Battipaglia in direzione sud. Le casse si sono ribaltate e le angurie hanno invaso la carreggiata causando forti rallentamenti e traffico in tilt. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli avrebbe individuato in Massimiliano Allegri il successore di Antonio Conte sulla panchina azzurra. Il tecnico toscano, dopo l'esperienza al Milan, sarebbe pronto a tornare a Napoli, dove ha già giocato da calciatore. Manca ancora l'annuncio ufficiale da parte del club di Aurelio De Laurentiis, ma la scelta sembrerebbe ormai definita. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi, linea al meteo.
12: Kiss Napoli Meteo.
14: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato 30 maggio sulla Campania con tempo ancora una volta per lo più asciutto ed assolato, cieli sereni o poco nuvolosi grazie ad un anticiclone subtropicale ben saldo e robusto non solo sul nostro territorio, anche a livello nazionale ed anche sull'Europa centro-occidentale. Il clima è ancora caldo estivo senza eccessi particolari. Le temperature massime difatti in diverse località saranno comprese fra i 26 e i 30 gradi, ventilazione per lo più debole o assente. Ulteriori dettagli come di consueto vi attendono sulla nostra nuova app sempre gratuita Trebi Meteo.
12: Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente presenta
15: 442

0: buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442, filo diretto allo 081 546 6873, i messaggi al 342 00 00100. C'è Simone Zagaria in regia, tra poco iniziamo con le telefonate, una settimana molto particolare dove sono successe tante cose, si sono avvicendate notizie, eravamo arrivati verso metà settimana quasi con la certezza che Italiano fosse l'allenatore del Napoli, pare questa certezza ce l'avesse lo stesso Italiano, mentre dall'altra parte c'era un Allegri che pensava ormai di dover stare fermo, di fare l'allenatore disoccupato del Milan dopo l'esonero. Invece la scena è cambiata con motivazioni che ancora non conosciamo nei minimi dettagli reali, dico, qualcosa ha infastidito, ma insomma un po' di fuffa, devo dire la verità, niente di preciso che hanno fatto cambiare idea al Napoli. Adesso quindi inizia l'era Allegri, ovviamente ci sono una serie di passaggi, la presentazione con dichiarazioni per fare capire quale anche saranno le sue volontà di natura tattica, e poi dopo ci saranno i due ritiri, poi le prime amichevoli, poi il campionato, quindi dovremmo acquisire molte informazioni. Finora siamo andati un po' tutti sulle informazioni del passato, che lasciano un po' il tempo che trovano, anche se sono indicative. Negli ultimi anni alcuni numeri di Allegri sono molto negativi. In passato, a livello di curriculum, il palmarès è straordinario, con 6 scudetti, 5 Coppe Italia, molto spesso l'accoppiata campionato Coppa Italia con una squadra dominante in tutti i sensi, come la Juventus, come forza giocatore, come forza proprio del club. E quando dico forza del club, sapete anche a cosa mi riferisco, ce lo ricordiamo bene. E poi qualche cosa, un anno fermo, poi il ritorno alla Juventus con risultati non eccezionali, coinvolge un'altra situazione difficile con la penalizzazione, poi il passaggio al Milan, il ritorno anche al Milan, perché aveva vinto uno scudetto col Milan prima di vincere con la Juventus, e per lunghi tratti, al di là delle molte perplessità dal punto di vista del gioco, con una buonissima classifica, sempre davanti al Napoli, sempre secondo, sempre in Champions, nemmeno tanto lontano dall'Inter, e addirittura vincitore dei due derby con l'Inter, e prima squadra nella sfida, nella classifica delle sfide fra le grandi. Cioè Allegri con il Milan è quello che ha ottenuto più punti negli scontri diretti, Milan, Napoli, Juventus, Inter, Roma, è quello che ha ottenuto nettamente più punti. Il dato invece è clamorosamente negativo, al di là di tutti quelli nei minimi dettagli, XG, PPDA, eccetera, che poi alla fine non è che sono molto distanti da quelli di Conte. Attenzione, il dato più negativo è stata la crisi finale che ha portato dal secondo al quinto posto il Milan, con una serie di incredibili sconfitte in casa, dove l'improduttività offensiva e alcuni problemi difensivi si sono manifestati con forza e hanno portato all'esclusione del Milan dalla Champions, poi all'esonero e quindi poi alla possibilità da parte del Napoli di ingaggiarlo. Molto velocemente abbiamo ricostruito quello che è successo recentemente. Quanto conta in proiezione futura? Può contare tutto e può contare niente, può contare pure niente. Io non seguirò il discorso di quelli che dicono ha fatto male negli ultimi anni, farà male anche a Napoli, perché Allegri può venire e proporre cose nuove e diverse, e me lo auguro, come mi auguravo che lo facesse Conte, perché il calcio va in una direzione che non è quella di un calcio speculativo, il calcio va in un'altra direzione, proprio per ottenere i risultati, per ottenere i risultati bisogna fare un calcio diverso oramai, lo stiamo vedendo in giro per l'Europa, ma anche in Italia è andata così negli ultimi tempi. E anche Conte doveva fare degli aggiornamenti, penso ci stava lavorando, penso che l'anno prossimo il Napoli avrebbe giocato 4-2-3-1 con Conte, potrebbe giocare 4-2-3-1 o 4-3 anche con Allegri, però come ben sapete non ci limitiamo ai numerini, poi bisogna vedere tante cose, dove vai a pressare, quanto aspetti basso o medio o alto, vai a prendere alti gli avversari, quanto giochi il pallone da dietro e quanto ricorri solo alla soluzione del calcio diretto. Insomma, una serie di cose che poi solo con le partite potremmo valutare. Simone Zagaria, mi dai i primi due nomi degli amici in linea, iniziamo da Ernesto. Ernesto, abbassa il volume della radio, della TV dove ci stai seguendo, abbassa, grazie.
1: Ciao Paolo.
0: Ciao.
1: Senti, innanzitutto io sono un tifoso che guardo solo la maglia, il colore della maglia e nient'altro, e De Laurentiis. Dobbiamo ringraziare De Laurentiis che non ha mai sbagliato un allenatore.
0: Mai, mai non è la parola giusta. Però vai.
1: No, gli ultimi 5-6 anni non ha mai sbagliato, incominciando da tardi
0: Garcia non è che l'ho preso io, l'ha preso De Laurentiis.
1: Poi Conte e poi adesso Allegri. E io però io seguo molto le trasmissioni, la tua e altre trasmissioni TV locali con giornalisti che invece di fare giornalisti hanno già l'anno scorso con Conte hanno fatto un attacco per tutto l'anno, un attacco mediatico nei confronti di Conte. Lo stesso stanno continuando adesso con Allegri. Allora voglio ricordare a questi signori e anche a certa una frangia di tifosi che ascoltando queste trasmissioni poi si lasciano inculare da questa situazione, che col 3-5-2 l'Inter ha stravinto, ha vinto,
0: aveva i giocatori giusti per fare il 3-5-2
1: e anche fatto un gran
0: sì, però aveva i giocatori giusti per fare il 3-5-2, Ernesto. Aveva i giocatori giusti per fare il 3-5-2.
1: Ascolta, qua si parla che il 3-5-2 è un calcio.
0: No. Chi lo dice? Allora, chi la dice sta fesseria? Non esiste che un sistema è giusto e un sistema è sbagliato, dipende dai giocatori.
1: Io sono d'accordo che il 3-5-2 avendo dei calciatori, ma io penso che a Napoli abbiamo fior di giocatori. Poi.
0: Ma abbiamo tanti esterni d'attacco che nel 3-5-2 non avrebbero una facile collocazione.
1: Sì, ma Allegri benissimamente può fare anche il 4-3-3.
0: Certo, immagino che lo farà.
1: Però io quello che voglio dire, a prescindere, perché si è incominciata questa attacca mediatica? Perché io ascolto molti trasmissioni. Cioè, Allegri è antipatico,
0: Antipatico non significa niente, io non so a chi ti riferisci, sinceramente non mi interessa saperlo, perché non mi sembrano argomenti interessanti parlare di persone che dicono quello è antipatico, quello è simpatico, ma di che stiamo parlando? Se hanno parlato di rilievi statistici e tattici e che non condividono, tutto il rispetto da parte mia.
1: Se io ho chiamato, se non mi puoi parlare, allora di mi devi chiamare. Allora volevo dire, quando abbiamo preso tardi, gli stessi hanno detto lo prendiamo questo dalla Serie B. Ok. Abbiamo preso Angelotti, vabbè, questo ha portato il figlio per far fare la
0: pubblica. Ma questo è successo, tu non puoi generalizzare, guarda che qualcuno le ha dette queste cose, Ernesto, non è che tutti le hanno dette queste cose, ha preso il figlio, è una fesseria che hanno detto in pochi.
1: Paolo, fammi finire di parlare, noi iniziamo già con Allegri. Questo attacco mediatico, dove potremmo.
0: Ma che significa attacco mediatico secondo te?
1: Paolo, io le trasmissioni le ascolto.
0: Ma attacco mediatico, qual è l'attacco mediatico? Ti faccio una domanda, Ernesto, ma se uno legge delle statistiche negative di un allenatore, secondo te è un attacco mediatico?
1: Scusa, vogliamo il ragione. Allora perché non ti vanno a vedere il Como, il Real Madrid?
0: No, io ti ho fatto una domanda, secondo te è un attacco mediatico dopo PSV Eindhoven Napoli 6-2 o dopo Bologna Napoli o dopo Torino Napoli o dopo Udinese Napoli di quest'anno, no? Partite che il Napoli ha perso senza fare un tiro in porta giocando molto male, era un attacco mediatico o era un'analisi di quello che avevamo visto?
1: Allora devo dire che tu la pensi come tutti gli altri.
0: Vabbè, però senti pure a me, Ernesto, quando parlo, io ti ho ascoltato, ascolta pure tu me, perché cerco di arrivare a una conversazione, non a un monologo.
1: Allora tu dici che non c'è questo attacco mediatico?
0: Per me no, quale attacco mediatico? Per me alcuni hanno fatto delle valutazioni.
1: E non capire altre trasmissioni.
0: No, le seguo, io non li chiamo attacchi mediatici, quelli lì.
1: A mezzogiorno, Diego c'è, ok? Ogni giorno, e tutti i tifosi dicono di Allegri antipatico, non è buono.
0: Ma mediatico è riferito ai media, quindi c'entrano i tifosi. Mo stai mettendo tutto nel calderone, Ernesto.
1: Ma i media sono anche i social, o no? Sono anche le TV locali che abbiamo qua.
0: No, i social per me. I social no, veramente, perché sui social domani mattina chiunque scrive e non significa che è diventato un opinionista, un giornalista. Certo, esprime la sua opinione, bello anche, ne troviamo anche gli interessanti, ma non possiamo, però vedi, questa confusione, perché metti tutto nello stesso calderone, si evince da quello che dici. Grazie Ernesto. Antonio.
2: Sì, ciao Paolo, no, per esternare la mia delusione purtroppo sull'allenatore, io ero almeno personalmente per altri profili, già non amavo tantissimo.
0: Mo stai facendo l'attacco mediatico, io pure tu.
2: No, ma poi rispondete all'amico, ci sono 3-5-2 e 3-5-2, cioè quello di, per esempio, di Simone Inzaghi, poi continuato da Chivo, comunque veniva fatto con giocatori tecnici, quindi era di possesso e non con l'atteggiamento spadagnino, quindi no.
0: Perché io questo volevo spiegare, grazie Antonio, mi fa piacere che hai chiamato tu subito Ernesto, perché ho provato, senza riuscirci mi pare, a spiegare ad Ernesto che cosa significa critica rispetto a delle cose che abbiamo visto e siamo nelle condizioni, abbiamo gli strumenti per criticarle, e attacco mediatico. Attacco mediatico è un'altra cosa. Attacco mediatico è quando io mi fisso su una persona e vado, qualsiasi cosa quella persona faccia, io trovo l'aspetto negativo e non rilevo mai quelli positivi. E allora quella c'è prevenzione, c'è pregiudizio e può definirsi attacco mediatico. In altri casi invece no, è semplice analisi critica di quello che vediamo.
2: No Paolo, quello che io mi chiedevo, cioè nel senso che vogliamo essere sempre speranzosi, fiduciosi e quant'altro, però come fa una persona a cambiare, ad aggiornarsi, quando poi vai a vedere i vice allenatori sono gli stessi con i quali lavorano da 15 anni, i preparatori sono gli stessi, cioè, quindi cioè, ci speriamo, ma voglio dire, cioè,
0: era secondo me è più facile sperare, allora su questo grande totale aggiornamento ho dei dubbi anch'io, a essere sincero, lo auspico ma ho dei dubbi, ne avevo qualcuno in meno su Conte, non avrei messo,
2: speriamo, ma voglio dire, cioè, era
0: secondo me è più facile sperare, allora su questo grande totale aggiornamento ho dei dubbi anch'io, a essere sincero, lo auspico ma ho dei dubbi, ne avevo qualcuno in meno su Conte, non avrei messo la mano sul fuoco, ma penso che l'avrebbe cercato di fare.

0: Milan e le coordinate che dà Allegri sono le stesse, vuol dire che l'organico nostro è molto superiore a quello del Milan. Io però questa cosa la voglio vedere, perché a me parecchi giocatori del Milan non dispiacciono, come invece sento dire oramai da un po' da tutti è una squadra scarsa. A me non mi pare per niente scarsa il Milan, onestamente, però vediamo.
1: E poi l'ultima considerazione, Paolo, mi chiedo come mai una società comunque anche sulla cioè la città sta vivendo un boom turistico, economico, in miglioramento e quant'altro, perché non vengono fatte anche valutazioni anche da, cioè, posso dire, di un allenatore che comunque può dare un'immagine in un momento positivo della città, cioè dove la finale è fatta da due allenatori che giocano, cioè proprio anche a livello di marketing, proprio perché non, cioè, riprendere un allenatore che comunque vecchio, ma anche antipatico, dai, cioè questo
0: antipatico non deve fare antipatico, a trovare allenatori simpatici. Io che cosa intendo per simpatici e antipatici? Allenatori che si rivolgono bene alla gente, si rivolgono bene alla stampa, si contano sulle dita di una mano. Noi qui a Napoli ne abbiamo avuti, io ci ho avuto a che fare con persone con le quali mi sono trovato molto bene, poi non ho avuto molto a che fare con Spalletti e Conte, ma devo dire per fortuna non ci ho avuto a che fare, perché per come si rivolgono non sarebbe stata facile la convivenza con il sottoscritto, mentre mi sono trovato molto bene con Sarri, con Benitez, con Ancelotti, con Reia, con Gattuso mi sono trovato bene, anche cioè con molti allenatori ho instaurato degli ottimi rapporti. Tornando indietro mi sono trovato bene con Ventura, con De Canio, con Agostinelli, io conservo degli ottimi, con Novellino, quando ci sentiamo con questi allenatori c'è un bel rapporto che si è creato, e io non sono mai stato uno che non ha criticato alcune scelte tattiche, eppure si sono costruiti ottimi rapporti con tutti gli allenatori. Devo dire che stranamente i due più intrattabili, tra virgolette, sono, io non ci ho avuto a che fare, ma l'ho visto, sono proprio i due che hanno vinto il campionato, cioè Spalletti e Conte. Non si può avere tutto, accontentiamoci così, è andata bene così.
1: Sì, no Paolo, l'ultima per concludere, diciamo che l'unica speranza è quella di una rivalsa, di una voglia di rivalsa dell'allenatore che comunque è venendo da un trend negativo, come era pure con Spalletti, perché Spalletti quando poi fu esonerato dall'Inter aveva quella voglia di rivalsa che poi a Napoli ci ha portato dei risultati, l'unica speranza è questa, quindi qualcosa di più di personale, ecco, più che di tattico e quant'altro, questa voglia di far bene.
0: Sì, ci speriamo. Ciao, grazie, dobbiamo aspettare il campo e aggiungerei dobbiamo aspettare molto a lungo il campo, perché poi il Milan comunque tutto sommato era soddisfatto fino a tre quarti di campionato di come in un modo o in un altro Allegri stava portando avanti la stagione, poi il finale ha rovinato tutto, quindi dobbiamo aspettare un bel lungo periodo per vedere se la strada è quella giusta. Non credo che le conferenze, anche quella di presentazione, ci daranno molte risposte, lo dico per una ragione molto semplice, che vedo le conferenze di Allegri da tempo, mi piace, risponde con attenzione ma non va mai dentro, proprio per una sua scelta non va mai dentro alle analisi tecnico-tattiche, risponde cortesemente ma un po' prestampato, diciamo, non esce fuori pure bene perché dà ritmo alle conferenze, risponde a tutti, risponde a tante domande, vengono pure bene ma alla fine non ti ritrovi però con straordinarie informazioni e contenuti al termine di queste conferenze. Antonio.
2: Buonasera Paolo.
0: Ciao.
2: Allora, io ti ho ascoltato anche ieri e diciamo condividevo un po' questa tua riflessione sul fatto che perché c'è stato questo ballottaggio fra due allenatori così diversi, Allegri e Italiano. Premesso che vabbè, Allegri cioè non mi piace, non l'avrei preso. Tra l'altro non ho capito perché non si è mai fatto il nome di Pallatino, però per quello che ci hanno raccontato, cioè di questo confronto fra De Laurentiis e Manna, io ho cercato di ragionare, di darmi anche una spiegazione sul perché poi si è arrivato Allegri, ma può darsi che ci possano essere state individuate delle difficoltà sul mercato per cedere alcuni tipi di calciatori e che quindi essendo a fine ciclo, essendo un gruppo
0: un po' particolare,
2: che è successo nella stagione di Garcia e in questa stagione, abbiano poi optato non per un tra virgolette maestro di calcio, perché poi un calciatore ultra trentenne è anche difficile da inquadrare in un modo diverso di affrontare le partite, ma magari affidarsi al classico gestore di spogliatoio.
0: Prima Lukaku, Anguissa, Juan Jesus andranno via.

0: Ma Lukaku ha detto che non se ne va.
1: Ha detto, ma poi andrà via.
0: Lo so, però sono diversi, perché poi ci sta Politano, ci sta Spinazzola che mi ha rinnovato, Rachmani.
1: Vabbè, ma questi c'è una scelta della società di tenerli, che quindi prescinde dall'allenatore. Non per le... No, ma non è che c'erano, per esempio, nel caso di Spinazzola, emblematico, no? Perché Spinazzola non è questione di non aver trovato soluzioni. Spinazzola bastava non rinnovare, era finito il contratto. Invece hanno rinnovato, quindi è una scelta tecnica.
0: Però poi lo devi sostituire.
1: Come lo, in che senso lo devi sostituire?
0: Poi ne devi, cioè, finisce il contratto, lo perdi a zero, ma hai bisogno comunque di un calciatore. Noi non potremo fare molte operazioni. Cioè, già pronti via dovremmo spendere tipo 90 milioni per confermare tutte le operazioni che sono state fatte.
1: No, questo sì, quindi tu dici quelli là che c'erano. A questo punto ti tenevi pure anche chissà, perché non è che ti daranno... Chissà che invece penso che andrà via e cercheranno un altro centrocampo. Aspettiamo per il mercato. Ora abbiamo fatto e stiamo facendo una fatica bestiale per capire che cosa è successo per la questione allenatore. Non siamo in grado di proiettarci sul mercato. Io ogni tanto incomincio a leggere delle cose che mi sembrano strane. Quando leggo Vlahovic, quando leggo Rabiot, mi sembra il calcio di 25 anni fa, dove gli allenatori si portavano i giocatori loro. Qui ci sono mille problematiche contrattuali, l'ingaggio non funziona proprio più così. I fedelissimi di una volta non ci stanno più.
0: Di dare una spiegazione a quello che poteva essere una scelta così.
1: Non credo perché questa non può essere, ma lo sai perché, Anto? Non credo, perché non può essere questa illuminazione che avrebbe portato a questa scelta, non può essere arrivata mercoledì sera. Mercoledì sera che perché? Mercoledì sera hai tirato questa conclusione. Che è successo mercoledì sera?
0: Però noi non stiamo valutando neanche il fatto che magari Allegri avesse...
1: Cioè mercoledì sera il Napoli mercoledì sera aveva detto a Italiano vatti a liberare, quello è andato a liberarsi giovedì mattina e quando si è liberato ha detto mi sono liberato e dice ma che si è liberato a fare? Noi abbiamo scelto Allegri, ma l'ho ricostruita male, forse io frettolosamente, ma più o meno questo è successo. Quindi dopo che cosa è stato percepito, diciamo questa parola qui, vai, che è meglio, che cosa è stato percepito da De Laurentiis di così tanto negativo, di cambiare idea in un battibaleno su Italiano, faccio fatica a dirlo.
0: O magari Allegri aveva delle remore e noi non lo sappiamo.
1: Allegri aveva delle remore? Allora il discorso di Allegri e arriva in un secondo momento, cronologicamente il Napoli fa tutto quello che deve fare per chiudere Italiano, dopo aver mancato tanti altri obiettivi, perché non si sono mai arrivati, non sono mai state trattative avanzate, ma il Napoli ha pensato a Fabregas, ha pensato a Marisca, ha pensato a Farioli, ha pensato a Iraola, ha pensato a Sarri, cioè il Napoli ha pensato a mille cose, però queste qua non si sono quasi intavolate nemmeno, mentre si sono intavolate due alla fine, ma alla fine non voglio definire né Italiano né Allegri a pari merito le settime scelte. Però tutto sommato cronologicamente sono stati i settimi sui quali si è andati in maniera così determinata, però lì si è trovato terreno fertile sia in un caso che in un altro e sembrava in vantaggio Italiano, perché Allegri, non ci dimentichiamo che lunedì pomeriggio è stato esonerato, quindi martedì mattina potevi chiudere con Allegri. Non si è capito sinceramente, se ce lo faranno capire bene, se non ce lo faranno capire bene lo stesso.
0: Vabbè, speriamo bene.
1: Santo, grazie.
0: Grazie mille, ciao.
1: Perciò io ieri dicevo che la vicenda è complessa, ma noi non è che possiamo fare però i detective, soprattutto qui non si tratta manco poi di andare a cercare prove di fatti avvenuti, ma si tratterebbe di andare a indagare nei pensieri di qualcuno. E come facciamo, ragazzi? Come facciamo? Vincenzo.
2: Ciao Paolo, buonasera a tutti e complimenti per la trasmissione.
1: Grazie.
2: Io vado un po' controcorrente, nel senso che non sono così pessimista come la stragrande maggioranza dei tifosi, della piazza e dell'ambiente. Secondo me Allegri resta comunque un allenatore positivo, un allenatore che può darci qualcosa, un allenatore che sicuramente ha l'esperienza giusta per poterci guidare, insomma, in maniera corretta, magari a, non so, in campo nazionale sicuramente, perché parla il suo comunque palmarès comunque vincente, in campo europeo non lo so, però voglio dire, non la vedo una situazione così tragica come
1: allora, noi stiamo dando la squadra a un allenatore che è vero che negli ultimi anni non ha vinto, però con squadre forse che non potevano vincere, bisogna dire la verità. Quando ha avuto squadre che dovevano vincere, ha vinto.
2: Ha vinto
1: sei scudetti. Ora il problema è, se uno ha vinto sei scudette, cinque Coppe Italia, tre Supercoppe italiane, cinque, sei, sette anni fa, non è molto recente, può darsi che ha avuto un'involuzione, speriamo di no, però questi trofei li ha vinti. Quando ha vinto questi trofei e prende una squadra che è arrivata negli ultimi due anni prima e seconda, noi che cosa dobbiamo pensare che ci sia in testa a De Laurentiis? Che cosa dobbiamo pensare che è venuto a fare Allegri a Napoli? A vincere.
2: A vincere.
1: Perché cioè, non vedo altre conclusioni. Mi sembrerebbe assurdo dire sì, però abbiamo preso Allegri per cercare di arrivare nelle zone alte. No, proprio vincere è il verbo. Verbo è vincere, esatto. In questo caso. Il Napoli in maniera particolare, con tutte le differenze di questo mondo, oramai ragiona tipo Juventus, Milan e Inter, che per un certo verso è positivo ragionare come queste qui, per un altro verso è molto poco identitario e può creare confusione nel nostro ambiente. Sta di fatto che il Napoli, non noi napoletani, la società sportiva Calcio Napoli ragiona così. Se ragioni così devi avere l'ambizione di vincere. Se a un certo momento storico pensi che non è la stagione per vincere, prendi un allenatore giovane e vai sul discorso progettuale. Se prendi l'allenatore con più trofei in Italia, vuol dire che vuoi vincere. Quindi ragazzi, non è che voglio mettere pressione addosso ad Allegri, ma questo ragionamento che penso fila, no? Vince fila. Dovrebbe portare a dire che il Napoli l'anno prossimo ha preso Allegri perché punta a vincere lo scudetto.
2: Perché vuole dare continuità ad un progetto vincente, non è che vuole rifondare.
1: Questo credo che non è mettere pressione, figuratevi, io sono contrario a mettere pressione, io sono quello che dice che il Napoli quando va in Champions noi comunque dobbiamo essere soddisfatti lo stesso, certo non entusiasti come lo scudetto, ma soddisfatti. Però in questo caso, per come è maturato il tutto, mi sa che lo possiamo dire quello che ho detto.
2: Sì, e poi tra l'altro noi siamo sempre estremamente negativi, ecco, l'abbiamo fatto con Conte che era un juventino e non andava bene, l'abbiamo fatto con Spalletti che era un toscanaccio pesante, poi alla fine ecco le cose poi cambiano perché il campo parla e se il campo parla bene i giudizi
1: cambiano. A me queste non interessano tanto, Vince, però tu come sai queste qui non mi appassionano, non è che non mi interessano, cioè juventino, toscano, romano, non mi interessa tanto sinceramente. A me interessano le scelte che fanno, io li guardo come il presidente, come un imprenditore, gli allenatori li guardo come top manager, che devono per quello che guadagnano, per gli incarichi che hanno, per le squadre che hanno a disposizione, devono portare dei risultati importanti. Io li giudico così. Poi, se a margine del mio giudizio calcistico, che è tecnico-tattico, guardando con grande attenzione le partite, poi confronto con tutte le statistiche, quindi è molto analitico e quindi è oggettivo, ma non perché io rappresenti l'oggettività, io chi sono per rappresentare l'oggettività? È il mio modo di pormi che va verso la ricerca dell'oggettivo nella ricostruzione dei fatti. E quindi poi a margine posso dire, però sta conferenza non mi è piaciuta. Questo però non mi piace come risponde, questo lo posso dire, ma non va a inficiare il mio giudizio tecnico-tattico.
2: Vero. E a margine, insomma, a conclusione di questo, volevo farti una piccola domanda, una provocazione. Se puoi indicarmi il tuo 4-3-3 di Allegri, anche includendo eventuali cessioni, non parliamo di acquisti perché tanto è presto, non ne possiamo parlare, eventuali cessioni, ecco, di cui tu hai già accennato prima, magari andrà via Lukaku, magari andrà via forse chissà, quindi il tuo il 4-3 con cui Allegri partirà, diciamo, ad agosto.
1: Potrebbe partire
2: ad agosto.
1: Grazie,
2: poi lascio e lascio gli altri, grazie mille e ancora congratulazioni.
1: Allora, senza fare anche il discorso delle alternative, diciamo che la scelta del portiere non lo so, i gusti di Allegri fra Milinkovic e Meret, lì veramente non mi sbilancio. Poi di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, Gutierrez, centrocampo, se parte Anguissa io direi si può fare De Bruyne, non è vero che non si può fare, si può fare De Bruyne, Lobotka e McTominay, davanti Neres o Politano, dall'altra parte Allison o Lang se torna o vediamo chi, prima punta Højlund e vediamo chi ci sarà come alternativa. Poi c'è Gilmour come alternativa a Lobotka, dietro rientrano Rafa Marin, Marianucci, a centrocampo rientra Folo Russo che potrebbe pure restare, insomma ci sono, l'organico è quasi pronto, poi qualcuno uscirà e qualcuno entrerà, non è che il Napoli sarà a braccia conserte, tutto il mercato non farà nulla, però io credo che forse con il 4-3-3 e con un allenatore così potremmo anche andare verso le 3-4 uscite, 3-4 entrate e non di più. 3-4 entrate, parlo di nuovi acquisti, poi diventeranno chiaramente di più se consideriamo quelli che rientrano dai prestiti. Pubblicità.

0: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari e tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto, nati dalla tradizione, alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronics Tufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
2: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: Va bene, abbiamo risposto pure a quest'amico che ha preso un attimo lo stipo per Don Raffaele, però non fa niente, ci può stare, l'abbiamo chiarito e poi ha capito. Complimenti per la trasmissione, secondo il mio parere Allegri farà bene a Napoli, 4 scudetti consecutivi non si vincono per caso, è anche bravo in Champions, nelle interviste ci mette sempre la faccia senza piangere come qualcun altro, e poi il Napoli attualmente è più forte del Milan, credo che farà bene, dice Antonio. Volevo dire che quello che ho detto io prima, poi durante la pubblicità sono andato a vedere, girando un po', e ho trovato questa notizia che c'è, che conferma quello che è un po' stato il rilievo mio finale prima della pubblicità, che si pensa allo scudetto, c'è un premio Champions, c'è un premio scudetto pare nel contratto di Massimiliano Allegri, quindi c'è il premio scudetto, quindi vuol dire che ci credono. Va bene, buono così. Mi fa piacere se lo incassa ovviamente questo premio Allegri. Paolo, io mi sento a pezzi, non ce la faccio, io ho talmente odiato il calcio di Conte Allegri, non so come farò l'anno prossimo, dice Massimo da Torre del Greco. Se l'Inter farà 3-4 acquisti buoni, credo che per le altre lo scudetto è una chimera, vincerà ancora a mani basse, lo vedo troppo superiore. Questo dobbiamo aspettare, sì, per il momento è così, per il momento è così, però poi le cose cambiano velocemente nel calcio, però per il momento hai ragione. Marco da Houston, visto che il dato è tratto, due domande. Credi che Allegri possa passare alla difesa a 4? Sì, credo di sì, anzi sono quasi sicuro di sì. Credi che un allenatore che gioca il calcio speculativo di reazione possa cambiare in un mese e aggiornarsi? La vedo un po' più difficile, parzialmente sì, totalmente no. Per esempio, andiamo ad esempi, per il momento ci dobbiamo buttare a fare esempi. Il fatto che aspettava blocco medio-basso con i giocatori del Napoli, io andrei a pressare, i giocatori del Napoli hanno la forza fisica e la qualità atletica per pressare, io andrei a pressare, alzerei molto il baricentro rispetto a quello che ho fatto col Milan, io che non so nessuno dico che farei questo, poi vediamo come la vede Allegri. Allora Paolo, pensi un po' se questo vince il campionato lo mettiamo al posto di Champions, lo mettiamo al posto di San Gennaro. Vabbè, ragazzi, la Champions onestamente stiamo parlando sì di San Gennaro perché stiamo parlando di miracoli, campionato no, il campionato in Italia il Napoli c'ha un organico molto competitivo, quando si vince il campionato con un organico tipo quello del Napoli si fa una cosa straordinaria ma non un miracolo però perché come organico non ne vedo in giro di tanti migliori, c'è l'Inter sì, però poi basta, quindi basta che l'Inter ha qualche difficoltà, l'anno scorso Docet e il Napoli quella che si può infilare, a meno che le altre ora non si rilancino, però le altre che hanno grandi ambizioni, Milan e Juventus, non so come si confronteranno al prossimo mercato in assenza dei guadagni Champions, quindi lo scenario è questo, poi non lo so ovviamente. Come cosa può succedere pure sul mercato, a volte si può spendere meno e indovinare i giocatori giusti, però negli ultimi anni non è che sono stati manco tanto bravi a indovinare i giocatori giusti oltre a spendere Milan e Juventus, mentre l'Inter qualche volta sì qualche volta no, ultimamente sì direi. De Laurentiis vorrebbe Allegri perché gli interessa andare molto avanti in Champions più di vincere un altro scudetto, infatti invidio molto la Roma quando fece la semifinale Champions e lo disse apertamente. Non lo so, io la Champions sono del parere che non è che si programma così facilmente, onestamente. Cioè, la Champions ci vuole un pizzico di fortuna, non si programma così facilmente. Non credo in qualche De Laurentiis in modo stia rinnegando 15 anni di gestione societaria e soprattutto di ideologia calcistica, ma su questa ideologia calcistica il Napoli è stato ballerino, perché siamo passati da un modo di vedere il calcio a un modo diametralmente opposto. Abbiamo fatto un po' di salto da palo in frasca, devo dire la verità. Quindi una vera e propria ideologia calcistica, che ne so, vi faccio l'esempio, il modello Barcellona che prende solo allenatori di un certo tipo, con certe idee, con una certa filosofia, siamo ben lontani dall'esserlo. Poi Vergara, mi chiedi, no Vergara no, io lo metto, bisogna vedere se è un 4-3-3, bisogna vedere se è mezzala, credo mezzala, più che esterno d'attacco. Se è un 4-2-3-1, per me lui è l'alternativa naturale a De Bruyne dietro la prima punta. Fortunato, ciao.
4: No, no, scusami, ma questa settimana ti ho chiamato ben due volte, perché è una settimana abbastanza particolare. Ho votato nel sondaggio italiano di turno ed ero quasi, ecco, eccitato all'idea. Grazie sempre ai tuoi insegnamenti e la calma, mi porta un autocontrollo a dire ok, accetto la cosa, forza Allegri, perché bisogna tifare per lui ora, perché l'ideologia di dire avevo ragione
3: era... No, questa è una fesseria, non ce la facciamo niente, no. Avere ragione non è che ci intestano una piazza a Napoli perché avevamo ragione, quindi non serve proprio a niente, noi siamo tifosi del Napoli e se un allenatore non ci piace, quell'allenatore va bene, dobbiamo essere contenti.
4: Ok, allora io da bambino che tifo il Napoli, oggi ho 40 anni, quasi da 25, mi sento più maturo, oggi dico forza Allegri, forza Napoli e speriamo che sia la scelta giusta e che il campo insomma ce lo dimostri, ecco, perché...
3: Ma io non lo so come, io non so, io, fortuna credimi, io non conosco la strada alternativa. Io posso avere tutto lo spirito critico più elevato verso una scelta del Napoli, poi inizia la partita, io mi dimentico, quando inizia la partita, io lavoro durante la partita, però faccio un po' fatica a ricordarmi che sto lavorando, perché prevale nettamente il tifoso che è in me, io vedo la maglia azzurra in campo e ogni azione è un'agitazione, un'ansia affinché il Napoli segni, affinché il Napoli non prenda gol, che ci dobbiamo fare? Siamo nati tifosi del Napoli, che dobbiamo fare?
4: Ma tu sei passionale, si vede, sei sanguigno, ci sta poco da fare. Allora, un attimo invece volevo trarre il buono da questa cosa e portarla sul...
3: Ma tu sapessi come mi sono innervosito guardando il Napoli primavera, io che è retrocesso. Proprio uguale, non dico uguale alla prima squadra, ma molto coinvolto sono stato.
4: Fa male. Io ti volevo chiedere, no? Hai elencato la tua formazione, o meglio la formazione che potrebbe schierare, ecco, Allegri, e somiglia quasi a quella che poi io menzionavo qualche giorno fa di Italiano, e le parti erano quelle. Perché poi lo sviluppo di gioco cambia? Cioè vedendo Italiano ti diverti e vedendo Allegri no, il blocco
3: sono delle ricerche, allora dipende di che cosa stiamo parlando. La ricerca per esempio di determinati movimenti in fase di possesso è una cosa, poi oggi è molto importante per caratterizzare una squadra dove vai a pressare, è molto importante.
4: Noi con Conte abbiamo passato il 70% della partita in area avversaria e siamo stati praticamente quasi innocui. Il fatto di aspettare, questa è la seconda domanda, poi chiudo.
3: Perché lì secondo me c'è stato un po' un controsenso, mi permetto di dire, nel senso che pur avendo individuato quella partita come una partita di grande possesso, di molta presenza nella metà campo avversaria, l'andavamo a giocare con pochi attaccanti. Secondo me le due cose andavano un po' in contrasto.
4: E invece oggi, partendo un po' più bassi, aspettando l'avversario, una difficoltà che abbiamo avuto soprattutto con le piccole, no? Poi un controsenso con Allegri, ha fatto meglio con le grandi rispetto con le piccole. Cioè io sto vedendo magari che quello che non è riuscito a fare Allegri col Milan forse lo riesce a fare con il Napoli, si incastrano le due cose e siamo più forti noi in ripartenza, facciamo più male noi con la qualità che abbiamo rispetto a quella che magari...
3: Vabbè, però lui Leao, Pulisic li teneva, Salemakers li teneva i giocatori di ripartenza, Rabiot che pure c'ha una bella gamba. Non lo so sinceramente che cosa... Allora io poi dico sempre una cosa ragazzi, che io ho visto il Milan quasi tutte le partite, ma ovviamente in TV, e ho visto delle cose diverse anche perché come noi facciamo quando io analizzo il Napoli, io sono in grado di ricordare, perché il mio lavoro, le partite brutte, le partite con l'XG basso, le partite dove abbiamo giocato bene, dove abbiamo costruito, i nostri portieri non hanno fatto una parata, insomma me le ricordo per filo e per segno, una per una, tutte e 50 le partite del Napoli. Del Milan il ricordo chiaramente è in mezzo alle tante partite che uno vede nel weekend, poi non ci devo nemmeno lavorare su, quindi c'è un altro tipo di predisposizione, quindi io mi ricordo però alcune partite dove male non hanno giocato, Poi hanno avuto un'involuzione clamorosa, ma il tratto comune, l'unica cosa che mi ricordo quasi sempre, è questa non scelta di non andare a pressare, che nel calcio moderno mi sembra una cosa discutibile.
4: Un po' assurda. L'ultima parola veloce, secondo me è stata tutta una forza di manna portare Allegri qui. Ieri litigando con un amico juventino diceva: ormai fate spesa in casa Juve, state copiando la Juve dei vecchi tempi, peccato che sono passati 10 anni. Ma non mi sembra loro che Congiuntoli, Spalletti, Sarri abbiano...
3: Ferrara, Cannavari, Higuain, pure loro sono venuti a fare la spesa qua.
4: Voglio dire... E quindi niente, Paolo, forza Napoli, ti siamo per Allegri e chissà, il quinto scudetto lo porta proprio lui nell'anno del centenario.
3: Speriamo.
4: Buonasera,
3: grazie.
4: Paolo. Ciao.
3: Antimo.
5: E ciao Paolo, buonasera, complimenti sempre per la trasmissione.
3: Grazie.
5: Niente, io praticamente volevo dire pure la mia sull'allenatore. Se partiamo, cioè io non ho nulla nei confronti di Allegri, però io perlomeno negli ultimi anni, e ce n'ho molti, praticamente io non ho mai visto una squadra che si è preso un allenatore e sollenato. Cioè io non lo so come ci poteva pure stare a prendersi Allegri, perché per l'amor del cielo, però. Cioè, in questo caso, se noi partiamo solamente dal girone di ritorno che ha fatto il Milan, ha fatto più punti in Pisa che il Milan. Cioè, io non lo so, tu come la vedi?
3: No, io come la vedo? Io la vedo che quello che stai dicendo tu è un dato, quindi c'è poco da vederla in un modo o in un altro. È andata come hai raccontato tu, il Milan nelle ultime 10 giornate è stato 17esimo, quindi... Prendi un allenatore che è stato esonerato perché ha fatto un finale di campionato da esonero, disastroso, tanto vero che hanno perso la qualificazione. Quindi una società ambiziosa come il Napoli di solito dovrebbe prendere un allenatore con un trend medio o addirittura positivo. Allora se parliamo di Fabregas, parliamo di uno che ha avuto una stagione straordinaria, se parliamo già di Italiano e Sarri, parliamo di due che hanno avuto una buona stagione ma non straordinaria. Quindi ci sono vari, però il Napoli evidentemente fa una valutazione più ampia, non legata all'ultima stagione. Poi può darsi che il Napoli ha delle informazioni, manna dicono che abbia spinto, che abbia spinto molto per Allegri, perché evidentemente manna ritiene che Allegri con una società forte alle spalle gestisce bene le cose, e che quando le cose con Allegri sono andate male perché c'era un po' di caos alla Juventus prima e al Milan poi. Può essere una spiegazione questa. Noi questo ci dobbiamo augurare, no? Noi ci dobbiamo augurare di vedere un Allegri diverso dall'anno scorso. Questa mi sembra che su una cosa dobbiamo essere tutti quanti d'accordo, perché l'Allegri dell'anno scorso non andiamo da nessuna parte. Se Allegri fa delle cose diverse, l'ambiente è diverso, i giocatori sono diversi e lui prende delle decisioni tattiche diverse, e allora può darsi che le cose possano andare bene. Se Allegri si ostina a fare quel tipo di calcio non vince più. Quel tipo di calcio purtroppo non vince più. Purtroppo per chi lo vuole fare, ma non sto parlando del 3-5-2, quel tipo di calcio, blocco basso, attesa, non vince più quel calcio lì.
5: Capito.
3: Allora devi cambiare, se vuoi rimanere a certi livelli altamente competitivo devi apportare delle modifiche. Io penso che stiamo parlando di persone intelligenti, quindi prendo paro paro il discorso che avevo fatto per Conte, perché anche su Conte dicevo: Conte bravissimo, ma se vuole vincere ancora a Napoli deve metterci qualche cosa di nuovo. Ora con Allegri dico qualche cosa di più di Conte, addirittura di nuovo ci deve mettere. Questo è tutto.
5: Io ti ripeto, io per esempio Allegri nelle squadre piccole non ha mai fatto nulla, anzi...
3: No, a Cagliari andò bene.
5: Però poi dopo mi sembra un altro anno pure se lo potessi Cagliari, eppure non...
3: No, a Cagliari andò bene. Il problema è che dopo...
5: Invece per esempio Italiano, che a me non è che... Però per esempio nello Spezia, io l'ho visto nel Bologna, poi abbiamo visto pure la Fiorentina che ha fino a fatto. Cioè praticamente si è tolto praticamente Italiano e addirittura stava andando via. Cioè poi gioca bene, perché poi gioca a centrocampo a salite e a me piacciono molto. Cioè non lo so, questa è una mia idea, però va bene.
3: Nel pressing, nel PPDA, nell'interruzione dell'azione avversaria era primo il Bologna, il Milan era ultimo, quindi se noi teniamo in considerazione questi dati sono opposti, poi dopo ce ne stanno tanti altri nel calcio, poi c'è il valore dei calciatori che è predominante, Però questi dati, se tu, ecco il discorso che facevamo con l'amico di prima, se tu c'hai un'idea di calcio ben precisa e ben definita, tu società sportiva Calcio Napoli, vai in una direzione oppure vai in un'altra. Se c'è l'idea che il calcio conservativo è ancora in grado di produrre risultati, va benissimo andare con Allegri dopo Conte. Se ti sei fatto invece l'idea, che è un po' la mia, che oggi il calcio ti fa vincere se fai una proposta diversa, più coraggiosa, non così diciamo speculativa, se fai questo tipo di discorso, secondo me oramai dice il calcio europeo, mondiale, che si vince così. E quindi io andrei su quella strada lì. Detto tutto questo, nessuno vieta a Conte e ad Allegri di fare questo, di aggiornarsi su certi aspetti e fare questo. Quello che mi preoccuperebbe molto è se non riuscissero a convincersi di questo e restassero sulla loro posizione, parliamo adesso al singolare, restasse Allegri sulla sua posizione, che quel calcio che lui pratica è quello migliore per arrivare al risultato. È stato quello migliore per arrivare al risultato, non è più quello migliore per arrivare al risultato, quindi che apporti modifiche il buon Max. Questo è tutto.
5: L'ultima cosa prima che stacco, io lo sai, per esempio, quello che, per esempio, Allegri sì, lo vedo, però non lo vedo come gli altri allenatori energici, capaci di, come devo dire, con quel lavoro tipo Fabregas, tipo Italia, cioè quella voglia di, non lo so.
3: Allegri pensa Allegri punta molto sulla scossa emotiva quando è in vantaggio di un gol nei minuti finali. Fa finta, praticamente l'ha detto, che lui fa finta che si incacchia quando butta la giacca via, perché pensa che quello è un modo per trasmettere attenzione, energia alla squadra. Lui la vede così, io non la vedo così. Io me la vedrei in tribuna, se fossi l'allenatore, che si vede meglio. Però vabbè, lasciatemi perdere, non faccio l'allenatore. Grazie Antimo, pubblicità.

0: All'Ippodromo di Agnano è già estate. In pista le corse di galoppo vi regaleranno uno spettacolo unico. Domenica 31 maggio dalle 13 il parco apre gratuitamente al pubblico. Pizzeria, ping pong, gonfiabili, area giochi e tanto verde. Un appuntamento da vivere all'aria aperta. Info su ippodromoagnano.it.
1: Vuoi ridurre i costi energetici della tua impresa? Con l'avviso per l'autoproduzione da fonti rinnovabili sono disponibili 262 milioni di euro per PMI e grandi imprese del Mezzogiorno. Presenta la tua domanda entro il 3 luglio. Scopri di più sui canali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Iniziativa finanziata dai fondi strutturali europei PNRIC 2127.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
2: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
6: Eccoci qui di nuovo in diretta, andiamo subito al telefono da Mario.
7: Ciao Paolo, buonasera e forza Napoli sempre. Volevo solo velocemente...
6: Mario, c'è?
7: Mi senti? Paolo?
6: Vediamo un attimo.
7: Paolo?
6: Eccoti qua, buonasera, scusami Mario.
7: Salve, ciao, buonasera. Volevo solo... dare un mio piccolo contributo riguardo al discorso ovviamente dell'allenatore. Io non sono a priori contro Allegri, nel senso che certo tra virgolette l'ho odiato sportivamente come quando è stato allenatore della Juve, non l'ho mai condiviso nei suoi atteggiamenti come tu credo la gran parte di noi tifosi del Napoli, però non sono dell'idea che essendo malato un po' come tutti noi, tu sei tra quelli che come me, io sono di età abbastanza non avanzatissima, però posso dire di aver visto il Napoli da, diciamo, di Giacomini, di Rambone, Pesaula, insomma ci siamo capiti, quindi sì. Abbiamo sofferto le salvezze, cose, cioè, quindi veniamo da quella, anche da quella storia lì. Per cui ritengo che prima un giudizio sull'allenatore, a prescindere dal suo passato, dobbiamo attendere.
6: No, i giudizi sugli allenatori per quello che hanno fatto in carriera, sia le cose positive che negative, adesso stiamo parlando di Allegri, sono sotto gli occhi di tutti, sia le positive che le negative. Il giudizio su Allegri, allenatore del Napoli, non si può dare per la semplice ragione che non ha fatto nemmeno un minuto fino a mo' come allenatore del Napoli.
7: Questa è la mia...
6: è molto semplice la cosa. Sul passato possiamo dire alla Juve quell'anno mi è piaciuto, quando è andato in finale di Champions mi è piaciuto, quando quest'anno non mi è piaciuto, possiamo dirlo. Col Napoli quello che farà dobbiamo stare zitti,
7: dobbiamo
6: e dopo la prima giornata dobbiamo parlare della partita della prima giornata, dopo la settima dobbiamo parlare della settima giornata, delle singole partite, poi un giudizio più completo lo possiamo dare a un certo punto della stagione, perché ribadisco il concetto semplice: quest'anno a Milano fino a un certo punto di Riff o di Raff stavano secondi, erano abbastanza soddisfatti, poi dopo hanno cambiato con i risultati, con le prestazioni completamente idea, quindi il calcio è mutevole.
7: E qua mi volevo collegare, cioè c'è un dettaglio che secondo me, poi sentendo pure gli altri amici che hanno chiamato, cioè lasciando perdere questo discorso di essere critici a prescindere, cioè, il dettaglio secondo me, facendo il paragone, il parallelo col Milan di quest'anno, la gestione Allegri e i mancati risultati, ma c'è un dettaglio che secondo me noi non possiamo perdere di vista, che da là veniamo, cioè il Napoli è una rosa forte.
6: Ma quella del Milan non era debole, poi dopo io non so i fatti del Milan bene, giorno dopo giorno quello che succede, la società e tutte queste belle cose, io non seguo il Milan, però se devo dare un giudizio tecnico sui giocatori, se incominciamo dal portiere, ragazzi hanno 10 punti in più di noi solo col portiere, poi altri giocatori forti ce li hanno in mezzo al campo, qualcuno...
7: Però secondo me Paolo, scusami, come rosa, io il Napoli la ritenevo inferiore solo all'Inter, ok? Inferiore è pure è da vedere, nel senso da giocarsela, ok? Se, questo è il mio parere, personalissimo. Non la vedevo inferiore al Milan. Il Napoli per me, dopo l'Inter, era l'antagonista, la narrazione che c'è stata, soprattutto da parte dei media nordici che ci dicevano che noi eravamo i strafavoriti, che addirittura
6: quella
7: era una cosa che non stava né in cielo né in terra. Però la rosa è forte, ma lasciando per me il Napoli è forte come rosa, ovviamente la rosa attuale, ma al netto di quello che poi...
6: Mario, vai a chiudere che c'è un altro amico e devo poi finire chiudere la
7: ho fiducia nel fatto che comunque avendo una rosa forte Allegri possa fare dare il suo consiglio.
6: Speriamo bene, grazie assai Mario.
7: Ciao
6: Fabio. Ah, è caduta la linea Fabio, che mi ha fatto arronzare a Mario per essere accolto e poi lui invece era caduta la linea, mannaggia. Che facciamo, Simone? Prendiamo un'altra oppure abbiamo qualche messaggio, però visto che è arrivata subito la prendiamo e andiamo con Armando a chiudere.
8: Paolo, buonasera, mi senti?
6: Ciao, sì.
8: Ciao Paolo, complimenti ancora per la trasmissione.
6: Grazie, veloce Armando, che mancano 2 minuti.
8: Ok, Paolo, una cosa rapida. Per quanto riguarda allora i nuovi profili che Napoli tenderà a prendere, visto l'allenatore, tu che pensi? Andremo a prendere... giocatori anche molti difensivisti?
6: No,
8: difensiva?
6: No, su questo no, perché Allegri non, allora Allegri è particolare la definizione su Allegri, perché Allegri sembra difensivista, cioè è difensivista perché fa il blocco basso, quindi è una cosa tattica, però nella scelta degli uomini non è molto difensivista, lui è quello che ti fa un centrocampo, il centrocampo vuole la qualità, vuole giocatori che si buttano dentro, che vanno a fare gol, quindi io penso che lui è tranquillo su Bektomini, De Bruyne insieme, non credo che si vada a porre il problema, non teniamo il centrocampista difensivista, lui difende di squadra, speriamo un po' meno, in maniera... un po' più moderna, tenendo il baricentro più alto, però con i giocatori di qualità li vuole in campo, perché poi quando c'è il pallone gli piace molto di avere giocatori che trovino la soluzione.
8: Capito, quindi pensi che giocheremo più possesso palla partendo dal basso?
6: Questo no, proprio partendo dal basso, classica uscita dal basso, la fa, ma non è che la fa in maniera ossessiva, però sì. A centrocampo il pallone lo lavora, altrimenti non avrebbe fatto giocare tutto il campionato Modric, Rabiot, sempre praticamente giocavano.
8: Va benissimo.
6: Ciao, grazie. Paolo,
8: di nuovo, buona
6: giornata. Ciao, grazie Armando. Grazie, vi lascio a Lucio Pengo per le news, poi Calvano con Calaiò, ringrazio Simone Zagaria in regia, ci sentiamo lunedì con 442, un saluto da parte di Paolo del Genio e buona serata a tutti.
0: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente.
9: Buone, fresche, crocchette, Cennamo,
0: crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
9: Ma che felicità scodinzolare.
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
11: Buonasera da Lucio Pengue. In apertura la cronaca, ha trascorso 3 giorni in terapia intensiva, ma adesso il peggio sembra essere alle spalle. Migliorano le condizioni del 12enne che il 26 maggio è stato accoltellato al polmone dal padre al culmine di una lite in famiglia in un appartamento del Rione. Sanità in quell'occasione, ferita alla mano anche la madre, mentre l'uomo, 35 anni dopo aver colpito anche un'infermiera del 118, ha tentato di uccidersi tagliandosi la gola. Sei persone sono state raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Napoli Nord su un presunto traffico di droga. Dalla Spagna all'Italia, 4 gli indagati finiti in carcere, 2 ai domiciliari. L'operazione è stata eseguita dalla Guardia di Finanza di Aversa e rappresenta un nuovo sviluppo delle indagini che già a gennaio scorso avevano portato a 12 misure cautelari, secondo gli investigatori. Lo stupefacente arrivava dalla Spagna per poi essere smistato anche nelle piazze di spaccio della provincia di Napoli. Ancora cronaca, Napoli Centrale si prepara a cambiare il volto senza mai fermarsi. Presentato a Palazzo Santa Lucia il progetto di riqualificazione della stazione ferroviaria, alla presenza del presidente della regione Campania Roberto Fico, del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e dell'amministratrice delegata di Grandi Stazioni Elena Sorlini. I lavori interesseranno 10.000 metri quadrati dei 30.000 complessivi della struttura e dureranno circa 18 mesi. Previsti nuovi spazi commerciali, vetrate, impianti e interventi strutturali, con circa 400 addetti impegnati nel cantiere. La prima parte del progetto dovrà essere pronta e completata entro l'America's Cup del 2027. È stato revocato il sequestro del punto ristoro in costruzione allo stadio Diego Armando Maradona. Il Napoli Calcio ha ottenuto il dissequestro della struttura dopo un confronto con il legale del club Fabio Fulgeri e la Procura di Napoli. I sigilli erano stati apposti il 18 maggio scorso dalla Polizia Municipale per l'assenza di autorizzazioni edilizie. Il club azzurro si è impegnato a regolarizzare la pratica e a ripristinare lo stato dei luoghi prima della ripresa dei lavori. Vediamo con lo sport, il calcio. Il Napoli avrebbe individuato in Massimiliano Allegri il successore di Antonio Conte sulla panchina azzurra. Il tecnico toscano, dopo l'esperienza al Milan, sarebbe pronto a tornare a Napoli, dove ha già giocato da calciatore. Manca ancora l'annuncio ufficiale da parte del club di Aurelio De Laurentiis, ma la scelta sembrerebbe ormai definita. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Amici ed amiche di Kiss Napoli, buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con il calcio della sera. Buonasera da parte di Marcello Calvano. Questa sera sono, diciamo così, orfano di Emanuele Calaiò, che è impegnato in una partita di beneficenza, ma che naturalmente ritroverete al mio fianco lunedì dalle 19 alle 20. E sì, perché con la programmazione estiva di Kiss Napoli, il calcio della sera fino alla fine di luglio durerà soltanto un'ora, quindi filo diretto da lunedì dalle 19 alle ore 20 con me e con Emanuele Calaiò. Siamo in attesa naturalmente dell'ufficialità, la firma di Massimiliano Allegri sul contratto che lo legherà, stando a quello che ci giunge in redazione, per i prossimi 2 anni al Napoli. C'è bisogno dei tempi tecnici per liberarsi dal Milan e firmare la lunga documentazione che come sempre accompagna i nuovi arrivi in casa Napoli, e poi arriverà l'ufficialità con il tweet di Aurelio De Laurentiis. 081 546 6873 il numero a cui potete telefonare per intervenire in diretta, 342 00 00 100 invece il numero per i vostri WhatsApp audio e testuali. Partiamo immediatamente con Pasquale. Ciao Pasquale.
1: Ciao Massimo, buonasera.
0: Ciao.
1: Calaiò è una partita di beneficenza, no?
0: Sì.
1: Stasera.
0: Sì.
1: Va bene. Lo volevo salutare, però.
0: E te lo saluto io, non ti preoccupare.
1: Ti ringrazio.
0: Niente. Prego.
1: Volevo dire che non sono felice della scelta, sì, di Napoli per quanto riguarda Massimiliano Allegri, perché per me è un allenatore con un stile di gioco obsoleto, perché noi speravamo di trovare perlomeno il gioco, quello che è mancato fino adesso, però io so che quello che conta è vincere, perché puoi giocare come vuoi, bello o brutto, ma poi i risultati li devi portare a casa.
0: Sì.
1: E con Massimiliano Allegri, dove ha allenato tranne l'anno scorso, perché un po' la società, un po' per la punta che noi gli hanno regalato al Milan, prendendo Fulkrug, avendo un Cucu che hanno reso zero,
0: sì,
1: zero, al di sotto delle loro capacità calcistiche, io mi sento di dire che questo Napoli quest'anno fa paura, ragazzi.
0: È bello come dall'inizio della telefonata alla fine della tua telefonata hai, diciamo così, passato tutte le varie fasi del tifoso napoletano in questo momento, ovvero una sorta di negazione verso l'arrivo di Massimiliano Allegri per le motivazioni che possono anche essere ragionevoli, per carità, ci mancherebbe altro, a poi la constatazione su quello che Allegri ha ottenuto in carriera, e sono sicuramente più successi che insuccessi, e la possibilità di comunque far bene con questa squadra. E non è detto che il gioco di Allegri, lapsus che ci può stare, il gioco di Allegri e anche lo schema tattico e la scelta degli uomini del nuovo allenatore del Napoli debbano essere per forza uguali a come gestiva e a come sceglieva gli uomini l'anno scorso al Milan, perché
1: certo.
0: La rosa del Milan è una cosa, la rosa del Napoli attuale, comprensivi anche dei ritorni dai prestiti e di qualche operazione che sicuramente andrà fatta, almeno 3, 4, forse 5 calciatori in entrata. Secondo me la rosa del Napoli permetterà ad Allegri di poter variare fra più moduli, e questo è il segreto di ogni grande squadra, ragazzi. Ce ne siamo resi conto l'anno scorso quando, per necessità virtù, Conte ha dovuto cambiare ben 3 moduli in un solo anno.
1: Io ti voglio dire solo questo,
0: sì,
1: ti voglio dire solo a tutti i tifosi del Napoli, prima di parlare, prima di dire la nostra, giudichiamo sempre il campo. Noi,
0: giusto,
1: a dicembre possiamo già tirare le somme, ma adesso una persona che ancora deve firmare, Zapamanghis, che deve venire a Napoli un altro poco, già lo stiamo facendo, cioè.
0: E questo è sbagliato, ma sarebbe stato sbagliato con qualsiasi allenatore, ragazzi, non perché Allegri o italiano, ma onestamente partire con le critiche prima ancora che un allenatore abbia firmato con il Napoli mi sembra
1: male. Scusami, solo
0: sì,
1: meno male che Conte aveva chiesto compattezza, ragazzi.
0: Complicato.
1: Forza Napoli sempre, un bacio.
0: Grazie Pasquale. Un abbraccio anche a te. Voglio leggere un messaggio che è arrivato al 342 00 00 100. Buonasera carissimo, volevo farti una domanda. Secondo te Allegri punterà sui giovani come Marianucci, Vergara? Sento voci di cessione su Vergara e non puntare su di lui nella prossima stagione. Tu come la vedi, Fabrizio da Zurigo? Caro Fabrizio, se penso all'ultimo periodo di Allegri alla Juventus, quindi prima venisse esonerato, ha lanciato tantissimi giovani in quella stagione della Juve, proprio perché c'erano stati tanti infortuni e fece leva proprio su alcuni ragazzi che adesso stanno facendo carriera in Serie A. Mi riferisco a Miretti, a Fagioli, a Sulé, a Nicolò Siccavia. Quindi se ci sono dei giovani di qualità, Allegri ci punta. Il problema è averli i giovani di qualità, e onestamente in questo momento, se guarda la primavera del Napoli, credo che sia difficile, al netto di Vergara, che non è un ragazzo della primavera. Vergara è arrivato a Napoli quest'anno dopo aver già collezionato un bel po' di presenze in Serie B, quindi nelle serie minori. Quindi attenti a chiamare Vergara giovane, è giovane per il modus pensandi italiano, ma non è assolutamente un giovane. Detto ciò, Allegri, quando ha la possibilità di attingere dalla primavera, di attingere da giovani che sono di valore, lo fa. Alla Juventus è successo. Il problema è che la primavera del Napoli che cosa offre in questo momento all'allenatore, che esso sia Allegri o qualunque altro? Questa è la difficoltà principale, secondo me, che Allegri potrà trovare quando arriverà a Napoli. Andiamo da Alessandro. Ciao Alessandro.
2: Finalmente riesco a parlare con voi.
0: Eccoci Alessandro, con me più che altro. Mi dispiace che non ci sia Emanuele sera, ma ti devi accontentare.
2: A parte che voi siete compagnia fissa ogni giorno per quanto riguarda tutta la programmazione, eccetera. Mi piacerebbe qualche volta, infatti ho invitato anche Walter di parlare da vicino, anche perché una volta frequentato la Napoli. Quindi mi farebbe piacere cambiare anche di...
0: Quando vuoi, e se bussi con i piedi ancora meglio.
2: Sicuramente. Ascolta, no, io sì. A parte Allegri, tutta questa polemica Allegri, che a me non piace Allegri proprio come simbolo di un calcio che non è più praticamente praticabile oggi. Domani ne avremo una bella dimostrazione, c'è una finale di Champions. Allora io invito innanzitutto il nostro presidente a guardarsi la partita e a capire un attimino cosa è il calcio oggi, perché purtroppo lui ha preso il Napoli, sicuramente ci ha portato via da un mare agitatissimo, ci ha fatto vincere con degli allenatori, con delle cose, e qua voglio fare un inciso a questo discorso un attimo a Walter, che praticamente faceva un paragone italiano Allegri, italiano non ha vinto, no, italiano nel suo piccolo ha giocato praticamente ha fritto il pesce con l'acqua ed è riuscito a fare quello che ha fatto. A me risulta che lo stesso Zazzaroni l'anno scorso disse che il Milan avrebbe vinto a mani basse perché non faceva la Champions. Ora guardiamo un attimo dove è finito il Milan. Le cose la gente le dimentica, ok? Io penso che la scelta che ha fatto, e questo lo dico a tutti i tifosi che state ascoltando, la scelta che ha fatto De Laurentiis è una scelta politica, prettamente politica. Cioè, qua si trattava di fare due strade, ok? Una che portasse praticamente a un passaggio da quello che è oggi il Napoli, fino ad arrivare, secondo il mio modesto avviso, perché l'anello al naso io come tanti tifosi non ce l'hanno, ad una vendita tra un paio d'anni di tutto il pacchetto Napoli, anche perché il figlio, come abbiamo visto al Bari, è incapace praticamente di tenere una società. Ok? Ora detto ciò, per lui dice adesso facciamo il centenario, cerchiamo di vincere quello che sì, possiamo vincere, eccetera, eccetera.
0: Cerchiamo di restare competitivi. Più che altro, no, questo è il...
2: Allora, tu competitivi lo puoi essere.
0: Certo.
2: Se tu praticamente c'hai un tecnico e devi poter guardare anche al futuro. Cioè, voglio dire, un investimento, come parlava Conte perché è andato via, perché ha visto che il discorso che faceva lui andava un po' in profondità, vedi centro sportivo, vedi come fa...
0: È una delle motivazioni, secondo me, assolutamente. Questa è una delle motivazioni.
2: Siccome purtroppo De Laurentiis non è napoletano, ragazzi, noi siamo uomini d'amore, diceva De Crescenzo, ok? Questa invece è gente di libertà, è gente che non essendo napoletano, un sentimento come il nostro, che ama la bellezza, perché noi siamo fondamentalmente dei cultori della bellezza, ce l'abbiamo nel DNA.
0: Però Alessandro, sei d'accordo con me che fino a prima della vittoria dello scudetto con Spalletti il discorso della bellezza era un discorso che spesso e volentieri De Laurentiis abbracciava e che veniva a un certo punto criticato da una parte della tifoseria, perché diceva sì, ok, giochiamo bene con Mazzarri, giochiamo bene con Benitez, giochiamo bene con Sarri, però qui di trofei non ne arrivano, anzi no, di trofei, lo scudetto non arriva.
2: La gente vuole divertirsi, il calcio è uno spettacolo, lascia stare i trofei.
0: Non, è, non tutti la vedono così però.
2: Scusami, quelli sì. che dicono vogliamo vincere, sì. facciamoli fare a quelli del nord, i meneghini, quelli vogliono vincere, perché di pallone, di calcio non capiscono un'emerita massa, ok? Il nostro è uno spettacolo. Allora De Laurentiis, se fosse stato, io, a me quello che mi ha dato fastidio è proprio l'atteggiamento del presidente verso il popolo napoletano. Cioè qua tutti, l'80%, il 90% volevamo vedere di nuovo il calcio, quello che con i suoi 91 punti Sarri ci ha fatto vincere uno scudetto,
0: sì.
2: perché tu sai che quello scudetto...
0: Certo, sappiamo tutti come è andato, assolutamente.
2: Esatto, sì. E allora non mi venite a dire l'italiano non ha vinto niente, Sarri per me ha vinto, Sarri è il giorno, io seguo il Napoli da tanti anni, io ero piccolo, io sono qualche anno in
0: Alessandro giro. Però ti devo salutare adesso perché dobbiamo dare spazio anche agli altri, però il tuo pensiero è molto chiaro. Ragazzi, è una spaccatura, c'è chi vuole guardare il Napoli, in generale il calcio, per divertirsi, per godersi uno spettacolo, per vedere partite con tante azioni da gol e se possibile tante reti, c'è chi invece vede il calcio per fare in modo che la sua squadra, con un modo o con un altro o con un'altra tipologia di gioco, arrivi alla vittoria o quantomeno competa per la vittoria, che dal mio punto di vista chiunque ha fatto sport, ma anche chiunque decide di prendere parte a un gioco, lo fa per divertirsi, ma l'obiettivo finale è quello di provare in tutti i modi, all'interno delle regole naturalmente, ci mancherebbe altro, ad ottenere la vittoria. Ci sono più modi per ottenere le vittorie, ci sono più modi di vedere lo sport in generale, non soltanto il calcio. Andrea con noi, ciao Andrea.
3: Ciao Marcello, buonasera.
0: Buonasera.
3: Buonasera a tutti e complimenti della trasmissione.
0: Grazie.
3: Vi seguo sempre.
0: Sì.
3: È un po' che non riesco a prendere la linea, quindi dico due cose, cercherò di essere sintetico.
0: Vai.
3: Una riguarda un po' l'addio di Conte e un'altra ovviamente il nuovo allenatore. Sull'addio di Conte devo dire, voglio esprimere la mia opinione, ripensandoci anche dopo, io mi sento un po' sempre,
0: sì.
3: È un po' che non riesco a prendere la linea, quindi dico due cose, cercherò di essere sintetico.
0: Vai.
3: Una riguarda un po' l'addio di Conte e un'altra ovviamente il nuovo allenatore. Sull'addio di Conte devo dire, voglio esprimere la mia opinione, ripensandoci anche dopo, io mi sento un po' da tifoso preso in giro.

0: a me Allegri non piace, avrei preferito un profilo come Italiano, ma sì, senza entrare nel merito, se Allegri diventa allenatore del Napoli come sarà, sarò il suo primo tifoso, perché io sono...
1: Come giusto che sia, ragazzi, perché chiunque indossa la maglia del Napoli diventa automaticamente un individuo, un personaggio, comunque uno sportivo da sostenere fin quando indosserà quella maglia e quei colori. Questo penso che sia la base, no, del pensiero di un tifoso.
0: Sì, sì. Infatti mi allino perfettamente a questo, e sì, la mia unica perplessità che pongo non è sul discorso mi piace, non mi piace, il bel gioco, non il bel gioco. Il discorso che faccio io è: il Napoli sembrava aver scelto un profilo come Sarri.
1: Sì.
0: Sarri va all'Atalanta, quindi la naturale alternativa sembrava uno come Italiano, considerando anche il tipo di rosa che adesso il Napoli ha a disposizione.
1: Sì.
0: Cioè, io ho fatto, senza saper né leggere né scrivere, considerando come gioca Allegri, quanto noi abbiamo quel tipo di rosa che...
1: Andrea, però io ti faccio una domanda: siamo sicuri che Allegri viene qui e gestisce la rosa del Napoli con i calciatori che sono attualmente nella rosa del Napoli come se avesse a disposizione una rosa come quella del Milan? Cioè, se è pieno di esterni, secondo te Allegri non ritorna a fare un modulo che il 4-3-3 che nel corso della sua carriera ha adoperato quando aveva determinati esterni? Cioè, Allegri alla Juventus, quando gli hanno preso Higuain, quando gli hanno preso Khedira, a un certo punto li ha fatti giocare tutti quanti. Ricordi che si inventò Mandzukic, che è una punta centrale esterno offensivo? Quindi secondo me a priori non è detto che Allegri venga qui e giochi con il 3-5-2 con il baricentro basso a prescindere. Secondo me, in base ai calciatori che avrà a disposizione, deciderà qual è il modulo migliore per fare in modo di ottenere dei risultati. Poi che il gioco possa piacere o meno dipenderà dai nostri gusti. Quello su cui non potremo assolutamente disquisire saranno i risultati. Se arriva e perde le prime 5, 6, 7 partite, sarà giusto criticarlo. Ma se arriva e vince le prime 4, 5, 6 partite a modo suo, perché è un modo il suo di far giocare la squadra che può piacere o no, penso che saremo tutti d'accordo col dire: Allegri sta facendo bene.
0: Assolutamente. E poi mi associo che dico: accogliamolo bene, se sarà lui il prossimo allenatore, quindi è lui il nostro allenatore, accogliamolo bene, punto. Ti ringrazio, Marcello.
1: Sono d'accordo con te. Grazie Andrea per aver chiamato. Francesco con noi. Ciao Francesco.
2: Ciao Marcello, sto bene?
1: Tutto bene, tu?
2: Senti, no, tutto a posto, non c'è bene. Il traffico.
1: Mi dispiace, mi dispiace molto per te.
2: No, però mi sta ascoltando un po', infatti ho preso un po' di spunti. Vabbè, ragazzo che ha chiamato adesso mi trovo abbastanza d'accordo. Anch'io, diciamo, teorica non avevo una grande preferenza, devo dire la verità. Forse leggermente più per Italiano, ma sinceramente non è che impazzisco, cioè che mi strappo i capelli per il fatto che venga, pare venga Allegri. Io veramente non capisco tutto questo clamore, onestamente.
1: Ma io lo capisco in parte perché ci sta quest'ultima stagione con il Milan che è stata oggettivamente deludente, con delle colpe di Allegri, ragazzi, è inutile girarci intorno, Allegri c'ha le sue colpe.
2: Allora, io poi dopo dico una cosa, cioè, sì, da qui però ad arrivare a parlare di uomini d'amore, uomini di...
1: Vabbè, ragazzi.
2: Per esempio è un imprenditore, ovvio che cerca di...
1: No, ma io soprattutto, Francesco, non concepisco il preferire la vittoria dei trofei, scusami, il preferire una certa tipologia di gioco alla vittoria dei trofei, ragazzi, io... chi ha fatto sport non può pensare questo. Poi
2: guarda, ci siamo sentiti qualche settimana fa, prima che il Conte andasse via, e io quando c'era invece di maestro attacchiamo Allegri, c'è stato il periodo attacchiamo tutti Conte perché non gioca bene, noi siamo l'accademia del calcio per aver... Vabbè, lasciamo stare. Io invece sono felicissimo degli ultimi 3-4 anni. Se ti ricordi, ti dissi che invece avevo vissuto tutto il post Maradona.
1: Allora siamo, abbiamo vissuto la stessa barca, lo stesso periodo.
2: E quindi niente, vabbè, speriamo che se viene Allegri ci mettiamo il cappellino di Allegri. Ovviamente questo non significa che non possiamo criticarlo,
1: ma ci mancherebbe, ma va criticato volta per volta per le partite, per i cambi. Questo
2: dobbiamo veramente dare ragione a Conte, cioè sul fatto dell'ambiente, che mi è sembrata una super cazzola, anche se io ero pro Conte, però come è andato via a dire quella cosa, insomma.
1: Ma io, ragazzi, poi non penso che lui si sia riferito ai tifosi, che tra l'altro ha ringraziato. Lui prima di andare via ha detto: ringrazio tutti

0: tutti i tifosi, ringrazio il presidente.
1: Il problema
0: è qui, critico Conte, è che se fai determinate accuse è giusto anche che tu faccia nomi e cognomi, perché
1: siamo una piazza un po' umorale, non te lo devo raccontare. Prima dello scudetto, non so se ti ricordi, c'era la 16,
0: certo,
1: c'è quella
0: Kim, tre pacchetti di Kim, Kvara che non lo conosceva nessuno,
1: ci divertiamo pure un po' così, poi dopo ti sale tutti quanti sul
0: come è il bello e il brutto del calcio, ragazzi, perché alla fine poi questa è una cosa che succede a Napoli ma anche in altre piazze. Non...
1: prima di criticare farei vedere la formazione del 98, 14 punti, Se riesci a dire 5 giocatori, allora può parlare.
0: Uno è Massimiliano Allegri, te lo posso assicurare, che fece una figura pessima in quelle 7 partite.
1: Vabbè, lì avevamo una rosa totale alla fine, penso, di una quarantina di giocatori.
0: Vero, che non so se ricordi, Francesco, che all'epoca... il numero era direttamente successivo all'ultimo numero della rosa, quindi arrivava il calciatore numero 26, gli davano il 26, arrivava il numero 27, gli davano il 27, e noi arrivavamo tipo a 30, 31, 32, una cosa del genere.
1: Incredibile.
0: Vabbè, fortunatamente sono tempi lontani, fortunatamente.
1: Fortunatamente sì, quindi dai, stiamo calmi, cerchiamo di... chi viene viene. Pare Allegri, diamogli Manfort.
0: Esattamente.
1: E poi voglio vedere se la questione là che non si guarda più Napoli, non si fa la
0: battuta. Mamma mia, ragazzi, io non so come facciano.
1: Proprio. L'anno scorso ci si lamentava perché non si riusciva, non era giusta la prelazione per gli abbonati, magari da 10 anni, voglio vedere.
0: È così. Poi ognuno è libero di fare ciò che vuole, Francesco, ci mancherebbe, è la democrazia. Però io sentire un tifoso del Napoli o chi si professa tale dire no, se viene Allegri io non guardo più il Napoli, smetto di essere tifoso del Napoli per un anno, ma cioè non abbiamo smesso di farlo quando c'era bontà sua Agostinelli sulla panchina, smettiamo adesso con Allegri.
1: Ma a quel punto non c'è altra cosa da fare che tagliare la discussione, come si fa con le persone che poi quando... ma al di là dell'argomento, tu quando capisci che una persona non è, ecco, dice vabbè sì.
0: Vabbè. Cioè, grazie Francesco.
1: Ciao.
0: Un abbraccio e buona serata. Luigi con noi, ciao Luigi.
2: Ciao Marcello, buonasera.
0: Ciao, buonasera.
2: No, io ti volevo fare una premessa.
0: Sì.
2: Non mi piace Allegri come allenatore, però fin quando è l'allenatore del Napoli, sarà l'allenatore del Napoli, viva Allegri.
0: Sì.
2: Detto questo, noi comunque non siamo la Juve, per noi non è l'unica cosa che conta vincere.
0: Ma io penso che non l'abbia detto nessuno a questo.
2: No, lo so.
0: Per me è la cosa più importante rispetto alle altre, ma sicuramente non è l'unica cosa che conta, ci mancherebbe.
2: Perché il Napoli vince tutte le partite 1-0 con autogol, io sono l'uomo più felice del mondo.
0: Sì.
2: Detto questo, però anche non so se hai seguito la partita dei Leoni, penso.
0: Sì, certo, l'ho seguita.
2: Ecco, diciamo che quella è la dimostrazione che noi siamo un po' un popolo a parte, perché noi, io penso che Mertens, Caglioni, Insigne non hanno vinto tra virgolette niente, ma rimarranno sempre più nel cuore rispetto a Osimhen, che ha vinto e poi se n'è andato come se n'è andato. Quindi per noi è un po' un discorso 50-50. Non
0: certo. Ma io così lo concepisco. Non concepisco chi dice preferisco arrivare terzo, quarto e quinto, ma vedere un bel gioco, perché là non è più 50-50, certo, capisci?
2: No, infatti io non era questo il discorso, era una questione proprio di sentimento, di emozioni che ti trasmettono giocando, perché questa emozione si può trasmettere anche difendendo fino alla morte,
0: certo,
2: stato magari immeritato.
0: Basta che ti ricordi il Napoli di Reja che salì in Serie A proprio con Emanuele, non è che faceva sto calcio champagne, però...
2: Stavo facendo proprio questo esempio, non mi ricordo, 10-1-0 consecutivi, quello di Sosa col Piacenza, e tutte queste cose, e quelli erano comunque emozioni, quindi finché il Napoli ci trasmette emozioni noi saremo contenti, a prescindere se si vinca, se si perda o se
0: Bravo.
2: Si gioca male o se si gioca bene, quindi... Ah, e poi giusto una, diciamo una curiosità, una chiosa, io ero... scettico che non mi stava simpatico Spalletti quando venne e Spalletti ha vinto, non mi stava simpatico Conte quando venne e Conte ha vinto, speriamo che si ripeta con Allegri
0: Ma tutta la vita, ragazzi. Ma perché, ragazzi? Ma io vi faccio un'altra domanda. Ma fino alla vittoria del terzo scudetto, a quanti stava simpatico De Laurentiis? E non parlo della gestione della squadra, lo scudetto dei bilanci e vinci solo tu a 16. Non mi riferisco a quello, ma delle esternazioni che il presidente faceva su determinati aspetti della napoletanità. L'esempio più stupido ti faccio: la pizza, che lui diceva preferisco la pizza romana alla napoletana. E quanti dicevano, eccolo qua, il solito che dice e fa. Poi ha vinto due scudetti e chi se ne frega che gli piace più la pizza romana che quella napoletana, anzi facesse ciò che vuole.
2: Esattamente, e qui purtroppo il presidente ha i suoi lati positivi e negativi.
0: Come tutti noi.
2: Esce più il positivo, qualche anno esce più il negativo.
0: Sì, però quello che deve interessare secondo me al tifoso è quello che il presidente riesce a portare in termini di risultati e di spettacolo. Dal punto di vista del gioco, poi quello che pensa al di fuori dell'ambito calcistico, ragazzi, noi lo ascoltiamo, possiamo anche dire la nostra, ma deve interessarci fino a un certo punto. Poi.
2: Esattamente, va bene, ti ringrazio.
0: Grazie a te, Luigi. Un abbraccio, ci fermiamo. Pubblicità.

0: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026 in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour. Ti faremo provare di tutto. Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
4: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
6: Eccoci qui, siamo tornati nuovamente in diretta. Ancora buonasera da parte di Marcello Calvano. Andrea con noi, ciao Andrea.
7: Ciao, buonasera.
6: Buonasera.
7: Allora, io sono rapido e veloce di poche parole. Io vorrei dire solo a tutti questi tifosi che non vogliono a lei, che vogliono italiani, a me personalmente può venire poi Ronzovana a Bastica a fine anno, si vince. Quindi diamo tempo e spazio a un grande allenatore come lei.
6: Chiarissimo.
7: Buona serata.
6: Grazie a te Andrea per questa telefonata che alla fine è stata, come l'avevi annunciata, breve, concisa e molto chiara. Cristian con noi, ciao Cristian.
8: Buonasera e buonasera. Forza Napoli.
6: Sempre.
8: Il mio parere sull'arrivo di Allegri, sì, diciamo personalmente, al di là magari dell'antipatia e simpatia per il trascorso dell'allenatore, prima di tutto dobbiamo sempre sostenere la maglia, ma al di là di chi viene, come diceva l'amico prima, pure se viene Ronzo Canà, comunque noi dobbiamo sempre sostenere il Napoli. Sì. La scelta del presidente, secondo il mio punto di vista, sarà stata nell'anno del centenario magari puntare su italiano, sì, bel gioco, valorizza gli esterni, può essere ottimo. Oppure poi poteva rivelarsi un flop a gestire magari una squadra, prima esperienza in una grande piazza, tanti campioni, magari Allegri.
6: Aveva i suoi pro e i suoi contro, come ce li ha Allegri, i suoi pro e i suoi contro.
8: Allegri c'ha da sua però la grande esperienza, sì, comunque ha vinto, comunque sa gestire le tre competizioni, l'ha dimostrato comunque magari con la Juve, gli anni della Juve è arrivato, mi sembra, se non ricordo male, due volte in finale Champions.
6: Esattamente, cioè, sì,
8: campionato,
6: sì,
8: Supercoppa, Coppa. Il Napoli ha bisogno di ritrovare un po' i giocatori se stessi, che magari quest'anno abbiamo visto qualcuno un po' giocare, magari mi dilungo un po', scusate, ma...
6: Vai, tranquillo, punto, tranquillo.
8: Cioè lo stesso Lundio, l'ultima partita sul gol di De Bruyne, quando dà quella palla in profondità, ho detto se questo attaccante avrebbe giocato così in profondità tutto l'anno, ma quanti gol avrebbe fatto?
6: Il fatto è che ci doveva essere un po' più la presenza di De Bruyne, che più anche di McTominay è l'unico che può dare quel tipo di passaggi filtranti.
8: Però per chiudere l'ho visto giocare un po' troppo spesso a spalle, allora facciamo fare il
6: sì, no, ma è così, è assolutamente così. È così.
8: E non abbiamo sfruttato magari le sue dosi atletiche, che è veloce, un po' alla vecchia Osimhen, però un po' più tecnico, quindi magari questo per dire che speriamo bene, che comunque ovviamente sembra Forza Napoli, ma che certo. Allegri possa comunque nell'anno del centenario fare qualcosa di valido e magari con qualche certo. Questo è l'augurio che dobbiamo farci tutto, mo al di là delle antipatie e simpatie dobbiamo comunque sperare al meglio per la nostra
6: e che
8: squadra.
6: Faccia sicuramente meglio rispetto a quello che ha fatto al Milan, perché lo torno a ripetere, ragazzi, va bene quello che Allegri ha ottenuto nel corso della sua carriera, nessuno glielo toglie, e lo fa di fatto essere uno degli allenatori migliori ancora in circolazione in Italia, se parliamo dei risultati. Se invece circoscriviamo il tutto all'ultima stagione, è evidente che Allegri degli errori li ha fatti, sicuramente non è stato aiutato dalla situazione societaria al Milan, dove c'era una frattura interna evidente con una proprietà assente, quindi questo, a differenza del Milan, non accadrà a Napoli, perché la società è ben chiara rispetto ai ruoli, rispetto alle persone che sono in società. Detto ciò, anche Allegri deve riscattare degli errori che ha fatto nella passata stagione col Milan e che si spera non ripeti con il Napoli.
8: Scusami se
6: sì, prego.
8: Quello che dicevi tu, perché poi se non ricordo male il Milan le ultime 6-7 giornate era ancora in corso per il titolo, poi all'improvviso sulle ultime 10, no forse no
6: le sì, nelle ultime 10 è stato secondo quasi quanto il Napoli a livello di numero di giornate quest'anno.
8: Ma giocatori che, come dicevi tu, magari c'è qualcosa che noi non sappiamo, che qualcosa non ha funzionato, magari qualche giocatore che ti vuole far fuori, cioè ti fa perdere gli obiettivi in modo tale.
6: Questo può essere, però su tutti mi viene in mente Leao, punta centrale, secondo me è stato un errore evidente da parte di Allegri, a prescindere dalle contingenze, dal fatto che non avesse un vero attaccante centrale, e quelli che sono arrivati poi non hanno fatto sicuramente bene, però insistere su Leao, punta centrale, è stato secondo me un errore, anche se in emergenza. Grazie.
8: Spazio agli altri, grazie e forza Napoli.
6: Sempre, grazie per aver chiamato Cristian. Enzo con noi, ciao Enzo.
9: Salve, buonasera.
6: Buonasera.
9: Posso?
6: Enzo, sì, no, probabilmente stai ascoltando la radio con il volume alto e quindi devi abbassare il volume e sentirmi dal telefono, vai.
9: Ok, grazie, buonasera.
6: Buonasera.
9: Allora, volevo dire solo due cose molto veloci. La prima è che noi tifosi del Napoli, qualunque allenatore doveva venire,
6: sì,
9: non era un problema nostro scegliere, perché noi facciamo i tifosi.
6: Sì.
9: Chi è il responsabile della Rentis sceglie il nostro allenatore per il nostro bene e per il suo bene, perché diciamo che il Napoli è di della Rentis, no?
6: Certo.
9: Sceglie lui per la sua casa un allenatore migliore in questo momento. Responsabile è per noi e per lui, non è che fa qualcosa di male verso la sua casa o a noi ci vuole dispiacere, come penso io.
6: Certo.
9: E poi sinceramente, da tifoso del Napoli, io ho 50 anni, no? E ti sono in Napoli da quando sono nato, sono balato e sono abbonato del Napoli, sono uno che segue sempre a voi tutte le sere.
6: Sì.
9: Però quello che ho sentito in questi giorni, non faccio nome perché sì, per serietà mia e per serietà vostra,
6: sì,
9: quello che ho sentito dalla bocca di una persona che lavora diciamo per Napoli, per la sua edizione, che sarà,
6: sì, no, ho capito perfettamente, Enzo, dimmi.
9: Ma non è vergognoso, io da 50 anni che seguo Napoli, sentire che si deve andare contro a Napoli, contro l'allenatore, e non ti fare più Napoli e ti fare per la Pellina, per me è una vergogna. Per me,
6: no, per carità, Enzo, naturalmente ognuno fin quando si rimane nell'educazione può esprimere ciò che vuole, può esprimere il parere che vuole, e naturalmente si assume le responsabilità di quello che dice.
9: A molto di dire, lo posso dire, io tifoso questo,
6: sì,
9: però uno che mi segue, che seguono migliaia di persone, e sentirlo è per me, da tifoso del Napoli, non da sportivo, da tifoso, per me è una vergogna. Però per me,
6: Sì,
9: perché
6: sì, sì, ho capito.
9: Che chi viene a Napoli, tu segui il Napoli e fai calcio, diciamo, che dai un'immagine in TV e poi mi dici che anche contro, di fatto anche contro da Gattuso, e poi dici che chi viene che contro il nostro allenatore attuale, e poi vuoi fare per l'Avellino, per me non devi, per me non devi parlare più di Napoli.
6: Va bene.
9: Per me non devi parlare più del Napoli, per me.
6: Sì, no, ho capito perfettamente.
9: Non sono da tifoso,
6: certo, certo, certo. Però parliamo dei presenti, dai. Quindi parliamo di te e di Simone.
9: Poco che sinceramente noi, le cose positive le si devono dire, ma si devono dire anche le cose negative.
6: Ma ci mancherebbe altro.
9: Della nostra città, perché io vi seguo a te, a Calaio,
6: sì.
9: Vedi, siete persone splendide, siete di, a parte il vostro lavoro, ma siete tifosi del Napoli. E voi che fate questo lavoro dovete essere tifosi del Napoli, giustamente da fare.
6: Vabbè, questo poi dipende, si può anche fare il giornalista e parlare di Napoli senza essere tifosi, l'importante è essere obiettivi, quello quanto più possibile.
9: Io ve lo riconosco da un po' di tempo che fai questa trasmissione,
6: sì.
9: Tu parli del Napoli, no?
6: Sì.
9: E si vede che sei tifoso del Napoli, però tu vuoi remare contro il Napoli.
6: No, ma ci mancherebbe, io dico quello che penso al netto di quello che può essere il tifo più o meno forte. L'importante è essere professionali e professionisti quando ci si trova dietro a questo microfono. Poi al di fuori si può essere più o meno tifosi, si può essere zero tifosi, ci mancherebbe.
9: Devono tirare, devono prendere le loro responsabilità, quello che dicono.
6: Qualora dovesse essere così, se le assumeranno. Grazie Enzo.
9: Grazie, buona serata.
6: Buona serata a te. Antonio con noi, ciao Antonio.
10: Buonasera, forza Napoli sempre.
6: Sempre, ciao.
10: Guarda, io voglio dire una cosa, no? Tutti questi tifosotti che, come sto leggendo sui social, che quest'anno poi con Allegri non guarderanno le partite, ma non sentiremo proprio la vostra mancanza. Facciteci spazio anche sullo stadio, se abbiamo qualche posto in più, noi che ci siamo sempre stati, noi che abbiamo visto il baratro quando abbiamo visto il fallimento faccia a faccia, noi che siamo stati ad Acireale, che siamo stati a Martina Frank, in Serie C, in Serie B, in Serie A, sempre, voi siamo stati allattando, voi siete tifosotti che si sono avvicinati al Napoli. Scusami un attimo, quanti scudetti c'ha il Napoli?
6: 4.
10: Quante Coppe Italia c'ha?
6: Mi pare siamo arrivati a 7-8, adesso il numero preciso.
10: Quante Supercoppe c'ha?
6: Supercoppe 3.
10: Quante ne ha vinte De Laurentiis?
6: De Laurentiis ne ha vinte 2. Una a Doha e quella...
10: di Coppa Italia. Diciamo che il 70% di quello che ha vinto il Napoli l'ha vinto De Laurentiis.
6: Mi sa che siamo al 50-60%, perché comunque Ferlaino ha vinto una Coppa Italia prima del periodo di Maradona, quando è stato presidente, e poi c'è stata un'altra Coppa Italia precedentemente, la prima, il primo trofeo, quando il Napoli era in Serie B e batté la spalla.
10: Quindi sì. Vuol dire che questo è il periodo d'oro del Napoli, no?
6: Sicuramente, dopo il periodo di Maradona, questo è il periodo più florido. Quindi, e sicuramente quello più lungo di quello di Maradona, come piazzamenti, come capacità di essere competitivi del Napoli.
10: Quindi stanno allattando, sono tifosotti che si sono avvicinati a Napoli perché fa moda, no? Perché tenono sangue azzurro e quella maglia gli brucia, capito? Cioè, perché noi, da quando è venuta la Rendis, noi abbiamo avuto i migliori allenatori di Gattuso, cioè spazio duro peggio.
6: Oddio, no, vabbè, peggio no, perché per la Coppa Italia che ha vinto, per me resta positiva. Poi l'anno dopo ha toppato la qualificazione in Champions, ma se un allenatore del Napoli porta un trofeo, per me risulta automaticamente positivo.
10: Sangue, però è della lista che io volevo fare.
6: Sì, sì, sì, ho capito.
10: Antonio Conte, ora si parla di Allegri. Tra Allegri e Conte hanno vinto quello che noi forse tra 20 anni nemmeno lo riusciremo mai a vincere. Con questo sì. Che voglio dire che l'importante è vincere, no, è che siamo in un periodo d'oro del Napoli. Allora, se voi ora in panchina a Napoli, che piacciono, si siederà uno degli allenatori più vincenti italiani. È questo, 15-20 anni fa, quando noi abbiamo iniziato a seguire il Napoli, era un sogno, no?
6: Ma era irrealizzabile. Se mi avessero detto, guarda che nell'arco di 3 anni il Napoli sarà allenato prima da Conte e poi da Allegri, io avrei risposto non mi piace, mi stanno antipatici, ma il Napoli non se li può permettere questi allenatori. E invece la cosa è accaduta. Poi
10: quindi forza Napoli, lasciateci spazio, vai, non ve lo guardate, no, ce lo guardiamo noi, ce lo godiamo noi, forza Napoli sempre.
6: Grazie mille Antonio per aver chiamato. Napoli 6 Coppa Italia, 3 di De Laurentiis, inoltre l'unica squadra che l'ha vinta dalla Serie B, grazie a questo tifoso che mi ha aiutato nel ricordare la distribuzione delle Coppa Italia della storia del Napoli. Sebastiano con noi, ciao Sebastiano.
11: Buonasera, buonasera a tutti, e vorrei iniziare con una battuta, se mi è possibile.
6: Anche due, basta che sono educate, io sono felicissimo, vai.
11: Certamente, sono molto profonde.
6: Vai.
11: So che il Napoli ha preso Allegri, e a me Allegri non piace, sì. Io spero che le prime 10 partite la Juve le perde tutte.
6: No, spiegamela meglio.
11: Che la Juve deve perdere le prime 10 partite.
6: La Juve deve perdere le prime 10 partite.
11: Certo, perché Allegri non mi piace, va bene.
6: Ah, va bene, ok.
11: Ma pure le prime 20, va bene lo stesso.
6: Tutto il campionato, facciamo tutto il campionato, sì. E siamo contenti.
11: Io volevo fare una riflessione,
6: sì.
11: Ma a prescindere, io Allegri non è che mi piaccia molto, però io non ne capisco. Io spero che De Laurentiis sempre mi sorprenda e mi faccia vincere delle cose, va bene sempre.
6: Certo.
11: E poi questo, ripeto, non è che io sono un tifoso, non è che ne capisco più di tanto,
6: sì.
11: Ma la mia riflessione è, ma abbiamo fatto un piacere al Milan prendendo Allegri che non gli paga lo stipendio? Questa è la mia riflessione.
6: A posteriori evidentemente sì, perché avrebbe dovuto pagargli un altro anno di contratto. Questo sì, abbiamo fatto un piacere. Poi se però con il Napoli Allegri riesce a vincere, poi il Milan magari si mangia le mani, perché le responsabilità di Allegri per la stagione deludente del Milan ci sono, ma probabilmente sono in percentuale inferiore rispetto a quelle della società e della programmazione societaria della passata stagione.
11: Va bene, questa era la mia riflessione. Poi per quanto riguarda queste polemiche,
6: sì.
11: chi fa polemiche è un tifosotto, chi non le fa è tifoso, cioè basta, siamo tutti tifosi del Napoli, chi la pensa in un modo e chi la pensa
6: in un altro. L'importante è auspicare il bene del Napoli a prescindere dall'allenatore, di quanto possa piacere il suo gioco e di quanto possa piacere il suo carattere.
11: La maglia
6: esatto.
11: Buonasera a tutti,
6: grazie Sebastiano.
11: Buonasera.
6: Buona serata, Gennaro con noi, ciao Gennaro.
12: Si può dire che non c'è dimissione di un allenatore senza qualche colpa dello stesso?
6: Se l'allenatore si dimette o se viene esonerato?
12: Che viene esonerato, che si dimette.
6: Certo, certo che ci sono delle colpe.
12: Una relazione consensuale.
6: Assolutamente, certo ci sono delle colpe.
12: Ora vi do l'interpretazione mia della fine del rapporto di Conte con il Napoli.
6: Sì.
12: Allora, lui ha acquistato un pacchetto di giocatori,
6: sì.
12: Poi si è accorto che non erano adatti al suo modo di giocare.
6: O non hanno risposto rispetto alle sue aspettative.
12: E questo si è ribalzato contro di lui, perché la prova qual è, la controprova?
6: Sì.
12: È che appena se n'è andato, la società del Napoli ha ritenuto opportuno recuperare questi giocatori, che hanno fatto anche bene nelle squadre dove sono andate, se non sbaglio.
6: Dipende, se ti riferisci a Luke e Lang, Luca assolutamente no, Lang fino a un certo punto, e poi hanno preferito rispedirlo al mittente.
12: Sì. E poi sono stato uno dei primi a dire che veniva Allegri,
6: sì.
12: Questo me lo dovete riconoscere.
6: Vorrei tanto riconoscertelo, però non ricordo quando l'hai detto, ma se dici che è così, mi fido.
12: 10 giorni fa dissi, signori, viene Allegri perché è antipatico e juventino. E noi con gli antipatici e i juventini abbiamo sempre vinto.
6: Speriamo che possa accadere. Che possa accadere
12: anche
6: questo.
12: Davide Bianchi era un musone, Spalletti pure si è fatta la querela con Totti.
6: Sì.
12: Sono caratteri difficili. E più difficili sono, e meglio è per il Napoli.
6: Fino ad oggi quello che ci racconta la storia recente del Napoli ci dice proprio questo. Poi alle volte è andata bene, però solitamente quando De Laurentiis ha preso decisioni controcorrente rispetto al sentimento della piazza, poi queste decisioni sono risultate positive, perché Spalletti venne tra mille polemiche, tutti preoccupati adesso Insigne come farà, Mertens come farà. Spalletti è uno che va contro i calciatori che hanno un certo carattere e un peso specifico nello spogliatoio, e invece sia Mertens che Insigne giocarono con Spalletti, anche se poi alla fine dell'anno arrivammo terzi, e quel Napoli poteva già provare a lottare fino all'ultimo per lo scudetto. L'anno successivo Spalletti, con un ricambio generazionale incredibile, fu bravo, con naturalmente anche Giuntoli e De Laurentiis, a mettere tutti nelle condizioni di esprimersi al meglio e di vincere giocando bene. Quindi con Conte lo sappiamo come è andata a finire relativamente i risultati, e anche Conte è stato secondo me un po' più ben voluto rispetto ai suoi predecessori, perché arrivavamo da un decimo posto e fosse arrivato Conte o fosse arrivato lo stesso Allegri, sarebbero stati accolti come sono stati accolti, perché io c'ero alla presentazione al San Carlo in piazza Plebiscito, mi ricordo almeno 4-5-6 mila persone festanti che inneggiavano al nome di Antonio Conte. Quindi il passato juventino interista di Conte era stato completamente dimenticato, perché giustamente c'era bisogno di un allenatore che desse uno shock a quella piazza, a quella squadra, a quella società dopo il decimo posto. Quindi, come vedete, ragazzi, le antipatie, le simpatie, il passato di un professionista del calcio conta veramente, veramente poco nell'economia dell'attualità e del futuro, soprattutto.
12: Molto, molto bene, sono d'accordo. Domanda secca finale:
6: sì.
12: 3 giocatori che Napoli dovrà acquistare.
6: Non ti dico i nomi, però ti dico i ruoli. Un sostituto di Anguissà, che credo sia arrivato alla fine della sua avventura con il Napoli, a meno che Allegri non riesca a convincerlo a restare. Un'alternativa a Di Lorenzo e un'alternativa a Højlund, perché credo che l'avventura anche di Lukaku, a meno che Allegri e Lukaku stesso si sentono, insieme alla società naturalmente, di continuare il loro rapporto, anche se Lukaku ha ancora un altro anno di contratto, però credo che il Napoli farebbe bene a separarsi da Lukaku, e lo dico con il cuore che mi piange, perché credevo molto in questo ragazzo, soprattutto dopo quell'annata complicata che ha avuto. Però c'è bisogno di un sostituto con delle caratteristiche simili a quelle di Lukaku o simili a quelle di Højlund, sicuramente non come quelle di Lukaku. Poi magari torna e Allegri me lo rimette a nuovo e mi rimangio tutto quello che ho detto su Lorenzo Lukaku. Questi sono i tre ruoli più che i tre nomi. Grazie Gennaro.
12: Grazie, buona serata.
6: Buona serata anche a te. 2 minuti di pubblicità e poi andremo da Salvatore, che già ci stava aspettando da un po'.

0: Oliva, unirti al cui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
3: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da €15.950. Jeep Avenger da €19.500. MG ZS da €16.450. Prezzi chiari e tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione, alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
6: Kiss Kiss Napoli. Confetti Maxtris, con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
7: Torniamo nuovamente in diretta, andiamo da Salvatore. Ciao Salvatore.
8: Ciao, buonasera.
7: Buonasera.
8: La prima cosa, complimenti, perché sei un ragazzo veramente in gamba.
7: Grazie mille. Grazie Salvatore.
8: Io voglio dire solamente questo: noi dobbiamo pensare solamente al bene del Napoli.
7: Sì.
8: E il bene del Napoli vuol dire che, cioè, abbiamo attraversato tanti allenatori, Ancelotti, Benitez e tutti quelli che sono arrivati, c'è stato sempre qualcosa da dire. E purtroppo Napoli è così. Adesso però diamo una dimostrazione che non è come diceva Conte, che noi siamo dei tifosi maturi e quindi facciamo il tipo per Allegri, dimostriamo di essere non provinciali, dobbiamo ci mettere questa cosa, simpatia, antipatia, a noi ci interessa di vincere, il gioco sul gioco, noi vogliamo vincere, cioè se domani mattina mi dicono questo gli fa vincere lo scudetto, la Supercoppa, io gli metto la firma, il mio pensiero è questo,
7: sì.
8: Cioè non di là dell'aspetto di una persona, anzi secondo me il Napoli l'anno prossimo, ma già da adesso al nord soprattutto già ci stanno temendo, perché noi l'anno prossimo saremo fortissimi, io sono convinto che l'anno prossimo lotteremo per lo scudetto sicuro.
7: Speriamo, cosa che comunque è avvenuta spesso e volentieri anche prima della vittoria del terzo scudetto, questo non dobbiamo dimenticarlo assolutamente, seppur con modalità diverse, e io sono d'accordo con quelli che dicono che lo scudetto a Maurizio Sarri, a quel Napoli nel terzo anno di gestione di Sarri, non è arrivato per quello che è successo a San Siro tra Inter e Juventus, e poi in seconda battuta per il fatto che probabilmente quella squadra da un punto di vista mentale e anche quell'allenatore non sono riusciti a tenere testa a quel tipo di delusione, a quel tipo di ingiustizia, perché se poi comunque il Napoli vince a Firenze e vince anche le restanti partite, sì che a quel punto non c'è assolutamente nulla da recriminare, perché la squadra ha continuato ad andare avanti nonostante quell'evidente ingiustizia. Quindi questa è una giustificazione, seppur parziale, ma ci può stare. Grazie Salvatore.
8: Ciao, forza Napoli.
7: Sempre, grazie per aver chiamato. Peppe con noi, ciao Peppe.
9: Ciao Cello, buonasera.
7: Buonasera.
8: il nonno Monte lo voleva dire, ma mi ha dato lo spunto, perché quell'anno di Sarri la ciliegina sulla torta era il fatto di Inter Juve, ma là quell'anno la Juventus fu costellata, cioè, di vantaggi che ebbe,
7: ma anche Bernardeschi a Cagliari mi ricordo,
8: no, ma ce ne stanno tantissimi, sì, quello, sì, è un furto, quello è furto del secolo, quindi ragazzi non facciamo che ci buttiamo, cioè facciamo prima le cose che, cioè, giustamente abbiamo, che noi volevamo festeggiarlo quello scudetto,
7: certo,
8: e poi magari, cioè, ridimensioniamo quello che è stato furto, ma detto ciò, ma cioè, ho fatto fatica a dormire stasera perché ancora oggi non mi spiego sta scelta,
7: sì,
8: bene, non mi piace né come ha giocato, né come ha giocato negli ultimi anni,
7: sì,
8: soprattutto come persona, come showman, che per me è uno showman,
7: sì,
8: però adesso è l'allenatore del Napoli,
7: sì,
8: io ti farò per lui, avrò l'onestà intellettuale di fare per lui e di non essere, perché a me non piace, il primo ad attaccarlo, diciamo, alle prime partite che verranno, che magari non saranno soddisfacenti. A me gli voglio dare il tempo, perché se va bene lui andiamo bene pure noi.
7: E io questo discorso l'avrei fatto esattamente pari pari anche per Vincenzo Italiano, ragazzi.
8: Assolutamente, assolutamente, sì, assolutamente, cioè uguale, perché anche Marcello, anche Italiano aveva bisogno comunque del suo tempo.
7: Certo, anzi anche di più probabilmente di tempo.
8: Forse anche di più, perché ti ripeto, noi adesso dobbiamo, che posso fatto che i tifosi sono imborghesiti, questi sono tutte dicerie, questo non è vero, noi amiamo la nostra maglia incondizionatamente, e il fatto che comunque, vedi, accettiamo e abbiamo fiducia nella scelta del presidente, in Allegri, voglio dire, lo dimostra. Anche lui, l'unica cosa che mi rimane è che, siccome è vero che anche con altri allenatori è successo, però non c'è questo, qua è stato un po' briscito che erano tutti per Italiano. Guarda che c'è una bella responsabilità, perché secondo me qualche parte...
7: Beh, la responsabilità ce l'ha soprattutto De Laurentiis, perché è stata una scelta impopolare, lo dico nel piccolo, perché poi parlare in generale è sempre sbagliato, perché la visione totale non ce l'ha nessuno. Nel piccolo, quando, nel mio piccolo, nel nostro piccolo, quando si è parlato di Allegri e quando abbiamo avuto conferme da più parti che sarebbe arrivato Allegri, è evidente che la maggior parte delle telefonate erano contro questo tipo di scelta di De Laurentiis. Allo stesso tempo, credo che più o meno era un plebiscito in negativo anche quando è stato scelto Luciano Spalletti, e poi sappiamo come è andata a finire.
8: Sì, sì.
7: Magari non era così evidente, ma comunque io ricordo tantissime persone che non avallavano quel tipo di scelta, perché dicevano: è un anno che sta fermo, è uno che spacca gli spogliatoi, e con Insigne e Mertens sicuramente non andrà d'accordo, perché ricordiamo, abbiamo visto mamma, adesso mi è venuto in mente, abbiamo visto la serie su Spalletti e su Totti, e guarda come ha trattato Totti, che è una leggenda della Roma, quindi pensa qua a Napoli che cosa combinerà. Il partito preso e le antipatie a priori, secondo me, non fanno il bene del Napoli, ma non fanno proprio il bene dello sport in generale, non è una questione di Napoli, Milano, Inter.
8: Ma c'è io fare una domanda, ti lasciavo. Secondo te, con quale modulo giocherà? Grazie, ti ascolto.
7: Ragazzi, questa secondo me è la domanda principale che si dovrà fare ad Allegri in sede di presentazione. E dipenderà molto dai calciatori che decideranno di restare, dai calciatori che arriveranno per sostituire i partenti e dai calciatori che arriveranno per andare a riempire quei tasselli che erano vuoti nella passata stagione. Di sicuro Allegri non è un allenatore integralista, perché quello che ci racconta la sua carriera è esattamente questo: ha variato più moduli, ha variato più assetti rispetto all'approccio alla partita, ha fatto convivere anche calciatori offensivi spostandoli di ruolo, riferisco ancora una volta l'esempio di Mandzukic che venne spostato sulla fascia per giocare 4-3-3, quest'anno con il Milan ha giocato anche 4-4-2, quindi in base, come giusto che sia, ai calciatori che avrà a disposizione, Allegri deciderà il modulo da assumere, il modulo principale, perché poi ci deve essere sempre un piano B e un piano C. E lo ripeto, ce ne siamo accorti quest'anno, perché se Antonio Conte non avesse avuto un piano B e un piano C a causa di tutti quegli infortuni, il Napoli non sarebbe riuscito a rimanere in alto per tutto quel tempo, nonostante gli infortuni, nonostante la rosa ridotta praticamente all'osso. Se c'è riuscito è perché? Perché Conte è riuscito a trovare le contromisure dal punto di vista tattico e dal punto di vista del posizionamento dei calciatori, e perché i calciatori che sono rimasti a disposizione hanno dato il massimo e si sono adattati, hanno dato tutto per fare in modo che il Napoli restasse nelle prime posizioni e alla fine riuscisse a arrivare secondo. Peppe con noi, ciao Peppe. caduta la linea con Peppe, c'è Marisa. Ciao Marisa.
9: Ciao.
7: Ciao, buonasera.
9: Volevo soltanto fare una semplice riflessione.
7: Prego.
9: Credo che il tifoso napoletano, però, senza generalizzare,
7: sì,
9: diciamo la maggior parte, forse la gran parte dei tifosi napoletani, nel tempo ha imparato a gustarsi le partite di calcio.
7: Sì.
9: Nel senso che ormai è diventato il tifoso di bocca buona e quindi difficilmente riesce a digerire una partita dove sì, ti vince magari pure col cortomuso di Allegri, però poi rimane sempre dentro quella punta di scontento, perché effettivamente diciamo il tifoso napoletano ha cominciato nel corso del tempo a capire e a gustarsi il bel gioco, a divertirsi, e questo forse è più importante del vincere a tutti i costi, secondo il mio modesto parere.
7: Sì.
9: Vabbè, io penso che lasciando perdere adesso tutto quello che ha vinto Allegri, tutto quello, ma Fabregas, che ha avuto un gruppo di giovani,
7: sì,
9: e che a cui è stato dato del tempo,
7: certo,
9: lui che cosa ha fatto? Con un gruppo di ragazzi, attraverso il bel gioco che ha espresso il Como, è andato in Champions.
7: Spendendo anche tanti soldi, perché erano tutti giovani senza alcun dubbio, ma
9: allora,
7: calciatori che comunque il Como ha pagato non poco in sede di calciomercato, per essere una piccola, tra virgolette.
9: Non poco, però erano tutti giovani che
7: senza dubbio, ma di valore, giovani di valore che arrivavano
9: un po' sconosciuti al grande pubblico.
7: Vabbè, questo sicuramente. Poi però c'è anche un ambiente, una piazza che non chiede assolutamente nulla alla squadra, all'allenatore, e anche una presidenza che non chiede assolutamente nulla all'allenatore, perché Fabregas resta al Como innanzitutto perché giustamente vuole godersi probabilmente l'ultima parte del suo percorso lì, perché è partito dalla Serie C, è arrivato in Champions League, resta a Como. Ma c'è anche una presidenza, e lo ha dichiarato il presidente del Como, che dice: a noi dei risultati non interessa nulla, perché per noi il Como è una sorta di veicolo per fare in modo che l'economia del lago di Como e della città di Como possa avere un risalto mediatico superiore.
9: Un paragone sul fatto del gioco.
7: Certo, certo.
9: Dare un gioco alla squadra, quando tu vedi un bel gioco, ed abbiamo visto nel corso del tempo, l'abbiamo visto con Sarri, l'abbiamo visto con Spalletti, ormai siamo diventati un po' più esigenti, non dal voler vincere a tutti i costi, ma dal voler vedere qualcosa. Cioè il Napoli esprimere un gioco che ci soddisfi, perché ormai siamo diventati questi. Non è il vincere a tutti i costi 9, 10, 11 scudetti come la Juve, ma anche stare lì a godersi le partite del Napoli. Perché io devo dire la verità, parecchie partite di Conte io mi sono annoiata profondamente, a volte, cioè, eppure io sono patita del Napoli.
7: Certo, certo.
9: Io sono proprio malata per il Napoli, però se uno poi si annoia e deve vedere queste cose stiracchiate, brutte, senza senso, e poi vedere che invece altre squadre, magari con un allenatore che esprime delle idee, è spumeggiante, bello da vedere. Io ricordo solo questo, che i tifosi dell'Atalanta una volta dissero: noi veniamo a vedere il Napoli di Sarri perché a noi piace il bel calcio. E questo me lo
7: chiaro, perché... chiarissimo. Marisa, ti devo salutare, è finita la prima ora.
9: E comunque sempre Forza Napoli.
7: Ci mancherebbe, assolutamente. Ragazzi, questione di gusti, c'è chi preferisce ottenere la vittoria perché pensa che la vittoria nel calcio, come nello sport in generale, sia l'aspetto più importante, non l'unico che conta, ma l'aspetto più importante di una competizione, e chi invece preferisce il bel gioco, divertirsi guardando il calcio, guardando il Napoli, guardando uno sport, anche più dell'ottenere il primo posto, quindi ottenere la vittoria. Sono visioni del calcio e dello sport che ci possono stare, l'importante però è che nel momento in cui arriva un dato allenatore non si parta con delle neanche critiche, ma addirittura ho letto e sento tifosi che dicono: speriamo che vada male il Napoli, così cacciano subito Massimiliano Allegri. Secondo me questo, a prescindere da uno come vede il calcio, non rientra nel cerchio di un tifoso di una squadra di calcio. Un tifoso non può auspicare che la propria squadra vada male perché c'è un allenatore o un giocatore che non gli piace o che non gli si confà. Questo è il mio pensiero. Ci fermiamo, pubblicità.
10: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
11: Ma che felicità scodinzolare.
10: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
7: Torniamo nuovamente in diretta. Voglio leggere una serie di messaggi che ci ha inviato un ascoltatore, non riesco a risalire. Ah, eccolo qua, Sandro dai Camaldoli. Caro Calvano, questa è una donna, è apprezzata, che è l'unica, e apprezzala, che è l'unica persona finora intelligente. Come fai a non capire? Brava, viva le donne, medita Calvano, vedrai sarai all'Atalanta, tu purtroppo sei figlio di una società malata. Abbi più rispetto di chi ha qualche anno più di te. Io ho rispetto per chi ha qualche anno più di me, ho rispetto per il parere di Marisa, anzi ho esattamente detto che il calcio può essere visto in un modo o nell'altro, ma a prescindere se si è tifosi del Napoli, non mi riferivo a Marisa, leggere e sentire di tifosi che vorrebbero che il Napoli di Allegri vada male, così poi De Laurentiis esonera Allegri, è tutto ciò che fa parte dell'antitesi del tifoso di una squadra di calcio, non del tifoso del Napoli. E allo stesso tempo, caro Sandro, nel momento in cui mi chiedi di avere rispetto del parere di questa tifosa, automaticamente manchi di rispetto a me, perché mi dici: tu purtroppo sei il figlio di una società malata e quindi non stai rispettando il mio di parere. Io credo di aver rispettato il parere di Marisa, così come il parere di tutti coloro che non vedono di buon occhio Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra, il che ci può stare assolutamente, ma da qui a dire che si auspica un Napoli che parta male in campionato, comunque che cominci male la stagione per ottenere l'esonero di Allegri, significa anteporre il proprio gusto e la propria antipatia nei confronti di un allenatore al bene del Napoli, che credo sia quello che interessi a tutti, sia quelli a cui non piace Allegri, sia quelli a cui piace Allegri. Enzo Montefusco con noi. Ciao mister, come stai?
13: Bene, bene, buonasera.
7: Mister, mi dai una tua visione rispetto alla scelta di De Laurentiis che è ricaduta su Massimiliano Allegri? Se è una scelta che ti convince, se avresti preferito italiano?
13: Io preferisco gente che a divertire col calcio, però poi ha anche detto: se vi volete divertire andatevene al teatro. Cioè, lui ha fatto secondo me una scelta ottima, scegliendo un allenatore. A me la premessa non è che mi fa impazzire, lo dico perché io l'ho avuto anche come giocatore per Torino, che allenavo il Napoli.
7: Esatto, infatti era la seconda domanda che ti volevo fare, proprio per fare un identikit caratteriale del giocatore.
13: Però che cosa succede? Scusa, avrei fatto la stessa cosa io. C'è un seguito di mentalità di squadra, no?
7: Sì.
13: Anche se Allegri, secondo me, più di Conte a questo fatto, che lui si affida più alla fantasia.
7: Sì.
13: Poi anche come giocava, no? Come giocava lui. Un pochino mi piacciono i giocatori che hanno un po' caratteristiche più tecniche rispetto a Conte, che è abituato a lui, voleva giocatori, sai, all'anglissà, questi qua che
7: più fisici, sono, diciamo, più sì, ordinati tatticamente, mettiamola così.
13: Ecco, no, praticamente Conte di più, però diciamo che lui era un pochino vede le cose in questa maniera.
7: Sì.
13: E secondo me la scelta è giusta, perché lui ha la mentalità di prima non prenderle e poi andare avanti.
7: Sì.
13: Così ha vinto gli scudetti con grandissimi campioni, così ha vinto, insomma, le cose importanti. E che gli vai a dire a uno come Allegri in questo momento qua? Allegri. Cioè, noi non possiamo criticare una scelta un allenatore che poi dice: signore mio, sapete, ci sono io guardo sempre i fatti, io sono questo che ho 5-6 scudetti, c'è cioè coppa questa, coppa di là, coppa di là, ma che cosa gli avrei detto se fino adesso, e me compreso, ho detto: ma state criticando Allegri, ma uno che in 2 anni ha vinto uno scudetto, una supercoppa, è arrivato secondo, ma come vi permettete di dire? E allora devo essere coerente con quello che dite. A me non piace buttare lì le cose e poi dopo nascondermi.
7: No, è chiarissimo. Secondo, ti voglio chiedere, ecco, appunto, un ricordo, un racconto dell'Allegri calciatore che tu hai incrociato a Napoli.
13: Ma lui è venuto nella stagione, io ero dirigente del settore.
7: Sì, ricordo.
13: È il direttore. Allora che lui è venuto la stagione a 3 vendite per il Napoli. Il Napoli cambiò 3 allenatori e poi alla fine mi disse a me, no?
7: Sì, certo, ricordo,
13: Mutti,
7: ricordo.
13: Tutti, il grande vecchio del calcio.
7: Mutti, Mazzone, Galeone, che portò Allegri e poi tu.
13: Portò Allegri.
7: Sì.
13: E lui venne in un momento delicatissimo, Mazzone, con la partita col Brescia in casa, insomma, il retrocesso. Lui era uno che accusava sempre che aveva qualcosa, giocava poco, cioè non giocava proprio.
7: Sì.
13: A chi una volta mi disse uno: ma lei non mi fa giocare? Gli disse: guarda, io non ti faccio giocare, io vorrei anche farti giocare, perché come caratterista, come giocatore, a me mi va anche bene, perché lui non giocava male al pallone. Però c'era un problema, che tu non ti alleni, dice, sei sempre infortunato. E lui lì io capii che lui era un amante delle scuderie, dei cavalli, infatti adesso ha delle scuderie.
7: Sì, sì,
13: come
7: sì.
13: Persone, come persone io non posso dire niente, perché era un calciatore come tutti i calciatori, sai, vedono le cose diversamente.
7: Certo.
13: E allora che devo dire? Io voglio parlare sull'allenatore Allegri. Allegri ha un pilino importante, per cui i napoletani devono solo di fare per il Napoli e sperare che le cose vadano meglio di come sono andate quest'anno, perché non c'è altra soluzione. Se vai a prendere uno di quelli che si parlava prima, no? I giovani, che però anche italiano, bravissimo, proprio in 2 anni pare che abbia giocato 100 gol, ne ha fatto 95, ne ha fatto 95, ne ha preso,
7: sì.
13: E il calcio per vincere deve avere una difesa forte, perché se tu sei sicuro di vincere 4-3, 5-4 va tutto bene, però se poi questo non lo puoi fare diventa un pochino tutto complicato. Cioè, io sono un estimatore di Sarri,
7: sì.
13: Vedevo la partita un tempo e poi ero contento, mi vedevo le altre partite, però purtroppo Sarri non è più quello di prima. Sarri ha rifiutato il Napoli e devo essere coerente con le mie idee. Secondo me, come prosieguo di lavoro, la scelta è giusta. In questo momento non si può criticare Allegri per quello che ha fatto. Poi quando viene a Napoli, come conta, cioè comincia anche lui a sbagliare certe sostituzioni, a sbagliare a vedere le cose una certa maniera. Noi siamo qua per vedere, cioè siamo invitati per parlare di certe cose, poi c'è chi ha il coraggio di parlare,
7: certo.
13: E chi invece viene da voi, parla con voi, la gira come vuole lui, ma alla fine non dicono mai di quello che pensa. Io dico che secondo me è la scelta giusta, poi dipende sempre, poi alla fine, per chiudere, dipende che squadre fai.
7: Certo.
13: Il Napoli per me è fortissimo già adesso, sicuramente lui fa prendere qualcosa, fa prendere qualche calciatore. Io penso che Napoli non ha nessun problema e non credo che Allegri sia diventato adesso l'ultimo arrivato.
7: Su questo sono assolutamente d'accordo con te, anzi io lo spero che sia ancora più motivato nel far bene, sia per il bene del Napoli, anzi soprattutto per il bene del Napoli, ma anche per la sua carriera, perché è evidente, mister, che nella passata stagione ci sono anche delle sue responsabilità evidenti nel Milan, che non riesce ad ottenere una qualificazione in Champions League nonostante abbia giocato solo una partita a settimana.
13: Devo essere onesto.
7: Sì.
13: Ma l'anno scorso il Milan era una squadretta,
7: Sì, no, ma questo è fuori da ogni dubbio, però un po' di responsabilità ce l'ha anche Allegri.
13: Sì, ma è chiaro, le responsabilità ce l'hanno un po' tutte.
7: Certo.
13: Ma cioè la squadra del Milan l'anno scorso, togliendo quei 3 o 4, ci ha giocato con un signor giocatore di 40 anni,
7: sì,
13: che era il migliore in ogni partita e ti fa capire tutto. Quante volte quei 2 o 3, ma veramente lui ha fatto il miracolo, io devo dire la verità. In questo, poi che è successo? Che gli ultimi mesi, e con un pazzo scatenato come le ha e qualcun altro, si è rotto lo spogliatoio, si è rotto la società, e diciamo alla fine è uscito lui vincitore, sai perché? Perché ha visto che hanno cambiato un po' tutto.
7: Sì.
13: Hanno cambiato tutto, perché hanno capito che lì c'è stato un errore generale e basta.
7: Mister, voglio sentire il parere su quello che tu hai appena detto di un ospite che adesso è in collegamento con noi e che con te ha condiviso il centrocampo, lo spogliatoio del Napoli per tantissime stagioni, ed è Gianni Improta. Ciao direttore, buonasera, ben trovato.
14: Ciao, buonasera, ciao Enzo.
13: Il baronetto, grande amico mio, ci vogliamo un sacco di bene. Ci siamo
14: è la verità, Ciao.
7: Ecco, allora io vado da Gianni Improta per chiedergli innanzitutto un parere su quello che ha appena detto Vincenzo Montefusco e per parlare con te e anche con il mister del centrocampo del Napoli nella prossima stagione, perché secondo me, come spesso e volentieri accade, è la chiave della idea tattica che potrebbe avere Massimiliano Allegri nella prossima stagione. Vai direttore.
14: Ma, indubbiamente, su quello che ha detto Enzo non c'è da aggiungere altro, sono pienamente d'accordo. Ha descritto bene cosa si è potuto verificare in seno al Milan e poi ovviamente sappiamo come sono andate le cose, vale a dire un divorzio quasi annunciato, ma giustamente non è che Allegri avesse a disposizione chissà quali calciatori da poter fare chissà quali risultati. E dispiace ovviamente per il Milan, che ha buttato via la qualificazione in Champions nelle ultime gare, però bisogna farsene anche da poter fare chissà quali risultati. E dispiace ovviamente per il Milan, che ha buttato via la qualificazione in Champions nelle ultime gare, però bisogna farsene anche una ragione.

0: Però veniamo a noi, e che la mia considerazione su quello che si sta verificando nelle ultime ore, vale a dire Allegri nuovo allenatore, bisogna fare in modo che venga accolto con entusiasmo, come abbiamo accolto Antonio Conte. Sì, siamo sulla falsariga per quanto riguarda il discorso tattico importante, però la domanda che tu mi hai fatto sul, sì, diciamo, sul centrocampo, io ti dico che vedo De Bruyne protagonista l'anno prossimo, ovviamente, perché sappiamo benissimo che Allegri doveva essere lui l'allenatore,
1: sì,
0: poi si è virato su Conte e stranamente viene acquistato, diciamo, come primo calciatore l'anno scorso De Bruyne,
1: sì,
0: poi Conte ha accettato e ha fatto quello che ha fatto. Io vedo un centrocampo che parte con la presenza di De Bruyne e poi ovviamente
1: a 3, a 4, a 5, come,
0: no,
1: come lo
0: a 3, a 3. Il Napoli, per quanto mi riguarda, deve giocare col 4-3-3, ha nelle caratteristiche dei singoli in questo schema. Se si vuol far fare la difesa a 3, relegando poi tra l'altro a braccetto di destra uno come Di Lorenzo, che magari si impegna, ma il suo ruolo è la fascia destra, quindi o si gioca a 4 in difesa, oppure il Napoli va incontro ad una stagione non di quelle là che ci fanno sperare. Io sono di questo avviso, perché poi tra l'altro dove rientrerà quasi sicuramente Lang,
1: sì,
0: e quindi col 4-3-3 tu vai a comporre sempre le coppie,
1: certo,
0: nei rispettivi ruoli, e quindi se annoveriamo Noah Lang, Allison, Politano, Neres sugli esterni, ma cos'altro vogliamo di più?
2: Io dico il Napoli che è uno squadrone, ma ragazzi, ma siamo scherzati.
0: Bravo Enzo.
1: Quindi immagino mister che tu condividi in pieno la fotografia che ha fatto Gianni Improta rispetto al modulo tattico, il 4-3-3 con la rosa attuale, tenendo conto anche dei rientri, è il modulo di riferimento, diciamo così, per la prossima stagione.
2: Tante volte che mi chiamano e mi fanno parlare con Gianni, no, alla fine vedi che ci troviamo in tutto, sai perché? Perché siamo quelli che diciamo, quelli che pensiamo, in più capiamo un pochino, ma proprio.
1: sei modesto mister.
2: Che cosa succede? Tu hai De Bruyne, De Bruyne è un giocatore proprio benissimo per Allegri, perché a lui, te l'ho detto io, lui piace il giocatore di Allegri, ma io so che secondo me non cambia proprio niente. Napoli gioca 4-3-3, davanti sei fortissimo con una squadra anche molto giovane, in mezzo al campo l'unica cosa di De Bruyne è questa, Gianni. Speriamo che stia bene, perché se sta bene ci idealizza col suo gioco. Quello non ha fatto niente l'ultima partita, ha messo una palla e l'ha mandato in gol.
0: Ha
2: questi giocatori non lo facevi tu, ogni tanto lo facevo io.
1: Ma lo ha fatto anche l'altra sera. Io non so se l'hai visto, ma io ho visto un Gianni Improta che andava incontro alla difesa, smistava il pallone, fantastico.
2: E io stavo là in borghese
1: perché l'età. Hai fatto l'osservatore, mister? Hai fatto l'osservatore.
2: L'età purtroppo non mi consente di spogliarmi, per carità. E allora posso dire questo: il Napoli già come sta, con qualche ritocco sicuramente, perché io, per carità, non mi permetto, non è una critica, ma io sul Lobotka ho sempre avuto un po' di dubbi. Vorrei un Lobotka che ogni tanto prendesse un pallone e lanciasse in verticale la squadra, cosa che non fa quasi mai. Sembra conquistato TikTok,
1: sì.
2: Però le due mezzale, secondo me in Italia due mezzale del Bruno McDonald non ce le ha nessuno.
0: Bravo,
1: è vero,
2: come abbiamo i giocatori veri.
1: Sì,
2: sì. Speriamo che stia bene, che non abbia altri infortuni. Questo è
1: il io credo che il lago della bilancia rispetto a quello che dici tu in vista della prossima stagione sarà proprio il mondiale. Se De Bruyne gioca un gran mondiale dal punto di vista dell'integrità fisica e della capacità di risultare ancora decisivo per le sorti della sua nazionale, arriva ancora più motivato e consapevole dei propri mezzi per la prossima stagione. Quindi speriamo davvero che il Belgio faccia bene al prossimo mondiale.

0: Mister, ti ringrazio per essere stato con noi.
1: Ciao, buonasera, dammi un abbraccio, ciao ciao.
2: Ciao Enzo, ciao.
1: L'altra sera è stata una serata magnifica, meravigliosa.
0: Esatto,
2: bella,
0: sono
2: bella, veramente.
0: Sono d'accordo.
1: I napoletani hanno fatto come al solito, guarda, quando si sono spette le luci, hanno acceso tutti i telefoni, è stato semplicemente uno spettacolo.
0: È vero, condivido in pieno.
1: Alle organizzazioni, a tutti noi che stavamo...
0: E speriamo che possano essere organizzate più e più volte manifestazioni del genere, perché tra le altre cose i grandi club europei hanno una squadra legend che ogni tanto va a giocare ad affrontare altre squadre legend in giro per l'Europa, e sono davvero delle kermesse fantastiche che danno lustro ai club e soprattutto riappacificano i tifosi con un calcio che purtroppo non c'è più, che è quello fatto dei ricordi, del romanticismo e delle vecchie glorie che hanno dato tanto a questo sport. Grazie a Vincenzo Montefusco e ritorno da te, direttore, proprio per un'ennesima parentesi sull'altra sera. Ti ho fatto i complimenti, forma smagliante, stanno arrivando tanti messaggi dove appunto raccontano come ti hanno visto davvero in grandissima forma. Che cosa hai provato ad essere l'esponente di un Napoli, l'esponente tra virgolette, perdonami se dico questa parola, comunque con più esperienza, ecco, mettiamola così, dei calciatori degli ex Napoli in campo, e che cosa hai provato nel ricalcare di nuovo il manto erboso del Maradona, o meglio del San Paolo, chiamiamolo San Paolo visto che stiamo parlando con te.
2: Per me era il San Paolo, poi giustamente Diego è arrivato e lo chiameremo sempre, certo, Maradona. No, è stata una sensazione incredibile. Tra l'altro devi sapere, io ero il rigorista della squadra dell'epoca, con tanti campioni dentro, e parliamo di Altafini, Sormani, Amrin, Giuliano, Zoff, Bianchi, Montefusco, insomma tantissimi, e io ero il più giovane ed ero il rigorista. Perché dico questa cosa?
0: Sì.
2: Perché davanti a 80, 90 e a volte anche 100.000 spettatori dovevi calciare un rigore, no?
0: Sì.
2: Allora io, sai cosa facevo? Mi isolavo, facevo finta di stare da solo, altrimenti le gambe
0: tremavano,
2: e quindi con questo che ti dico? Ti dico che nello scendere in campo al Maradona ho provato quei momenti là, ma la cosa più bella della serata è che le varie generazioni che si sono ritrovate, rincontrate, si sono sempre abbracciate, volute bene per giuste cause, appunto quella del teatro nel carcere,
0: certo,
2: di Pisida, e per il santo bono. Quindi noi legend saremo sempre presenti per fare questo tipo di manifestazioni, ma la mia sensazione è stata unica, e sono ritornato indietro quando avevo 20 anni, e poi mi hanno raccontato che la telecronaca del Sud Dazon,
0: sì,
2: ha parlato di un giovane del 48.
0: Esattamente, che si muoveva come un giovane del 48, perché credimi, io ti ho osservato con grande attenzione e hai giocato proprio alla Lobotka, venivi incontro alla difesa, smistavi il pallone a destra e a sinistra, ti proponevi. Onestamente è stato uno dei momenti più belli, nonostante io non abbia avuto modo di vederti giocare dal vivo, ma è stato davvero uno dei momenti più belli dell'altra sera. Quindi ti ringrazio a nome mio, ma anche a nome dei tanti tifosi che ci stanno scrivendo e che mi chiedono giustamente di abbracciarti e ringraziarti per le emozioni dell'altra sera.
2: Grazie, io ringrazio te, ringrazio tutti loro, e ovviamente chiudo nel dire: siamo vicino ad Allegri,
0: ci, esatto,
2: sarà il prossimo allenatore.
0: Grazie mille, direttore, ti abbraccio forte, alla prossima.
2: Grazie a te, buona serata, ciao ciao.
0: Ci fermiamo, pubblicità, poi ascoltiamo una lunga intervista fiume del nostro Lucio Pengue, che ha intercettato Walter Sabatini, a tra poco.
3: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026 in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
4: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
5: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
6: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero vari gusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni vari gusti da 450 grammi a soli 3,79 euro.
7: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
8: Sotto costo Deco.
9: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
10: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
11: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti, mangiare come piace a noi.
12: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Siamo tornati in diretta, ancora buonasera da parte di Marcello Calvano. Vi faccio ascoltare l'intervista realizzata dal nostro Lucio Pengue con Walter Sabatini.
13: Al calcio della sera un grande ospite, siamo davvero onorati di avere Walter Sabatini. Ciao direttore, come stai?
14: Un saluto a tutti, bene, grazie, bene.
13: Allora direttore, il valzer delle panchine ovviamente appena finisce il campionato caratterizza sempre i primi movimenti e anche se era nell'aria l'addio di Antonio Conte, un po' qui a Napoli ha provocato una sorta di terremoto, te l'aspettavi?
14: Beh, il terremoto no, però il disorientamento è un dispiacere dei tifosi napoletani, era del tutto prevedibile perché Conte è venuto, ha vinto, ha voluto bene al Napoli, lo ha dimostrato in molti modi, e quindi è evidente che la gente sia smarrita e un po' dispiaciuta.
13: Secondo te quali sono stati i motivi che hanno spinto Antonio Conte verso questa scelta? L'impressione, ti dico, commentando tutti i giorni le vicende del Napoli, è quello proprio di un uomo che ha dato tutto, come se fosse scarico anche dal punto di vista fisico e mentale. Poi magari basta qualche settimana, qualche mese e si rigenererà, però l'avventura del Napoli sembra essersi conclusa per questo motivo. Non so se condividi questo tipo di riflessione.
14: Beh, non ne sono a conoscenza diretta, però è evidente che una squadra e un ambiente come Napoli ti consumano, ti succhiano tutte le energie. Se sei una persona onesta come lo è Antonio Conte, nel senso che lavori a disposizione del club e dei giocatori con pienezza, senza infingimenti, senza come dire, scuse, e vai diretto sul campo e fai un lavoro, voglio dire, massacrante, e poi diventa massacrante anche fuori dal campo. Quindi l'ipotesi che Conte sia stato o sia stanco da un punto di vista nervoso, perché fisico è del tutto accettabile, e credo che possa essere veramente il vero motivo della separazione, diciamo così.
13: E rispetto al dopo Spalletti, quando ricordiamo De Laurentiis fece una serie infinita di a lui piace chiamarlo casting, sentì non so quanti allenatori per poi andare su Garcia. Quest'anno sembra essersi delineata una strada più netta, prima Sarri, poi Allegri, Italiano, insomma il ballottaggio era tra pochi uomini, tra pochi allenatori, e tutto lascia presagire, anche se ovviamente manca l'ufficialità, ma le notizie che sono in nostro possesso ci danno più di una sicurezza, che il prossimo allenatore del Napoli sarà Max Allegri. Quindi Max Allegri, successore di Antonio Conte, è già successo una volta la Juve qualche anno fa.
14: Sì, è foriero di buone notizie questo, di che quando Allegri ha sostituito Conte, che era vincente, ha vinto a sua volta.
13: Cinque scudetti, due finali di Champions.
14: Sì, appunto, è stata una successione fortunata. Ma sarebbe, qualora fosse ufficiale o quando diventerà ufficiale, sarebbe un'ottima scelta da parte del Napoli, perché Allegri, a parte la tramontana o la bora subita nell'ultimo mese di campionato, voglio dire, è il massimo dell'affidabilità. Ecco, Allegri è un allenatore assolutamente affidabile e solido, così come serve essere a Napoli. Perché se sei friabile o fragile, ti spazza via quella piazza, ti spazza via senza cattiveria, ma non ti coopta, non ti porta dentro, non ti tiene dentro. Quindi è una scelta per me molto felice.
13: Diciamo, il ballottaggio era con Vincenzo Italiano, che anche attraverso i suoi agenti si era visto con De Laurentiis. Ti dico in tutta sincerità, direttore, che facendo anche trasmissioni di filo diretto, la piazza di Napoli, forse proprio perché complice anche quello che tu ci dicevi, l'ultimo mese con il Milan, con anche l'esonero, il non aver raggiunto la Champions, qui i tifosi non stanno accogliendo questa notizia con grande entusiasmo, anzi c'è anche ci sono anche tanti mugugni. Tu come leggi questa
14: sbagliano situazione? Perché nella carriera di un allenatore, di un dirigente, o comunque nella carriera calcistica di un uomo di sport, non può valere un mese contro tanti anni, perché questo mese di difficoltà del Milan non può valere di più di tanti scudetti vinti, finali di Champions, e una situazione lodevole da un punto di vista della conduzione. Cioè, Allegri non è quello che è stato poi esonerato dal Milan, e mi pare che le sono conti anche meno di quello che si possa pensare, perché è stata fatta tabula rasa, voglio dire, è stato un gesto prepotente e anche, vorrei dire, disperato da parte di chi l'ha fatto, perché non puoi cancellare tutta la dirigenza e la conduzione tecnica della squadra tutta insieme, rimanendo allo scoperto in giorni caldissimi del mercato e del calcio, perché questi sono i giorni in cui si fanno le cose, anzi si devono fare le cose. Ma questo è un problema che non mi riguarda, è una cosa del Milan.
13: Direttore, direttore, c'è la tua grandissima esperienza che giustamente porta sotto i riflettori una situazione. Allegri è stato esonerato, però occhio che qualcosa è successo di strano, perché ricordiamo, il Milan a 10 giornate dalla fine del campionato vince il derby e in piena lotta per lo scudetto, poi nelle ultime 10 partite, se non sbaglio, 6 sconfitte, e subito dopo non aver conquistato l'obiettivo minimo che era la Champions, e ricordiamolo, la Champions non è arrivata per un punto, quindi sì, neanche appunto, viene azzerato praticamente tutto lo staff dirigenziale, l'amministratore delegato, il direttore sportivo, il responsabile scouting e anche Massimiliano Allegri. Allora tu, che sei un dirigente di grande esperienza, hai fiutato il fatto che lì sia successo qualcosa di enorme?
14: Di enorme, perché io non ho mai visto in troppi anni di calcio, 40, una azione simultanea così nei confronti di tante persone. Mi è sembrata più una vendetta che non una decisione. Le decisioni sono un pochino più, come dire, pensate, elaborate, e discorrendo. Questa mi pare più una vendetta che una scelta comunque.
13: Che poi direttore, ce l'ha svelato Ivan Zazzaroni qualche minuto fa. Allegri non è ancora, diciamo così, ufficiale a Napoli, perché lì al Milan bisogna firmare delle carte per la sua rescissione e non ci sono i dirigenti che devono firmare, non si sa chi deve firmare.
14: Beh, chi lo firma? Non c'è nessuno. E appunto dico, questa è stata una decisione non certo pensata o elaborata o fatta con piena coscienza professionale. È una vendetta ed è una cosa che inciderà nel futuro immediato del Milan, perché oggi, a parte il contratto di Max Allegri, che deve essere risolto ovviamente, se no lui non può firmare né impegnarsi ufficialmente con il Napoli, ma a parte questo c'è tutta una serie di faccende da sbrigare. Giugno è un mese durissimo per le società di calcio, perché entro il 30 giugno la maggior parte di loro devono sistemare alcuni conti, non tutti ma alcuni conti, devono produrre dei ricavi, insomma c'è tanto da lavorare. E allora spero, non è un problema mio, ma
13: magari ti chiamano per risolvere questi problemi, chi lo può dire, direttore?
14: Come?
13: Magari ti chiamano proprio per risolvere questi problemi.
14: Sarebbe lodevole da parte loro, però non lo faranno, non me ne importa niente. Io sto in pace con me stesso, nel senso che vedo parecchio calcio, rifletto sulle mie cose, quindi non è una condizione pessima quella che sto vivendo. È fastidiosa, questo sì. Io provo molto fastidio per non lavorare in questo momento, però dato questi sono i momenti di maggiore impegno e anche da un punto di vista nervoso, molto adrenalinici, perché fuori a destra manca, qualche volta risolvi i problemi, altre volte non risolvi, però questo tipo di stress un pochino mi manca, ma non voglio fare nessun tipo di polemica o nessun accenno,
13: no, è tutto,
14: è
13: tutto
14: mia personale. Per
13: no,
14: carità,
13: no, è tutto...
14: sono molto molto d'accordo con quello che farà il Napoli se concluderà le questioni con Allegri, perché ci vuole solidità per affrontare il dopo Conte a Napoli. Ci vuole solidità, la stessa solidità che ha avuto Conte arrivando lì, perché poi c'era ancora, voglio dire, l'ombra di Luciano Spalletti che aleggiava, perché lui ha vinto giocando un calcio europeo, un calcio molto evoluto che è difficile ribadire, perché il tipo di calcio che faceva il Napoli di Spalletti era veramente magico, bellissimo, condito dai risultati, perché giocare bene e non vincere è una cosa veramente impropria. Invece quel Napoli ha
13: fatto. Direttore, però mi dai un assist e con questo ti faccio anche l'ultima domanda. Molte perplessità da parte dei tifosi che chiamano o mandano messaggi alle nostre trasmissioni sono su Allegri. È un tecnico dal punto di vista del gioco superato, non si è evoluto, il Milan quest'anno baricentro basso, era la squadra che tra le squadre più importanti del campionato recuperava meno palloni dalla pressione alta sui difensori avversari, un calcio un po' antico, la difesa a 3 non piace ai tifosi del Napoli che magari vorrebbero la difesa a 4, un calcio più moderno, sono abituati giustamente a Spalletti, a Sarri, ma anche, diciamo così, ai risultati di Antonio Conte, quindi le perplessità sono sul gioco di Max Allegri, che viene...
14: Questo è diventato, se mi permettete, è diventato un luogo comune.
13: Esatto, io volevo capire la tua...
14: comune, una specie di bolla papale che produce un effetto diffuso, e allora il calcio costruisce, cioè la narrazione del calcio costruisce grandi leggende e bolla alcune situazioni che diventano irreversibili. È veramente sbagliato dire questo di Allegri. È vero che lui gioca un calcio molto solido, molto attento, però questo non significa che non si possa giocare bene in questa maniera. Tra l'altro io ricordo alle persone che è vero che gli allenatori danno un'impronta alla squadra e la spingono a cercare di trovare delle soluzioni, ma è anche vero che in campo ci vanno i calciatori, sono i calciatori che fanno i risultati, ispirati certamente dall'allenatore, ma poi sono i calciatori.
13: E su questo Max Allegri, lo dobbiamo dire, in tutta la sua carriera ha gestito fior di campioni, anche
14: li
13: molti
14: fatti diventare campioni, anche non solo l'ha gestiti, prima l'ha fatti diventare campioni. E io non sarei nessun tipo di perplessità su questo allenatore, che per me oggi in una situazione complessa e complicata è la scelta migliore che si possa fare, e non sarete lì a far distinguo i giochisti, i controgiochisti eccetera. Questi sono i sofismi del calcio, il calcio
13: un po' rovinati anche dai social, direttore, il calcio è cambiato, ma anche
14: perlomeno intossicati perché il calcio è bello, è reale, è semplice, è bisogna vincere le partite e possibilmente bisogna dare l'abbrivio ai giocatori per potersi mettere in luce e poter giocare con le loro qualità. Io ribadisco che per me è una scelta molto molto importante e giusta quella che ha fatto il Napoli, se l'ha fatta, perché non è ancora ufficiale, non può essere ufficiale, vedremo quello che succede.
13: Quindi diciamo, per sintetizzare e per salutarti, se De Laurentiis ti avesse fatto un colpo di telefonate, un colpo di telefono, direttore Walter, chi prenderesti dopo Conte, te l'avresti fatto il nome di Allegri?
14: Sì, con tutto che ci sono tanti allenatori, compreso italiano, in Italia molto preparati, molto molto forti, che secondo me faranno veramente una grande carriera. Il primo è Fabio Grosso, perché sono anni che Fabio Grosso fa bene le cose, gioca bene, vince le partite, vince i campionati quando li deve vincere, è successo a Frosinone e a Brescia e a Sassuolo, e poi quest'anno ha giocato un calcio sublime e ha fatto risultati importantissimi per il Sassuolo, ed è un allenatore affidabilissimo anche sul piano della comunicazione, del suo porsi di fronte ai problemi. Naturalmente non nomino De Rossi perché
13: riconosce
14: mio figlio e io me ne compiaccio perché è un ragazzo straordinario, ma certamente De Rossi ha già dimostrato cose importanti nella sua carriera più breve, ma ha gestito benissimo la Roma e ancora meglio il Genoa, quindi ha già una esperienza che potrei definire solida. Poi ci sono ragazzi che ho visto lavorare tanto bene, tipo Abate la Juve Stabia, tipo vabbè, il centrocampista al Catanzaro,
13: Aquilani,
14: che gioca un calcio bellissimo e ottiene risultati importanti. Stasera giocherà la finale.
13: Un'impresa difficilotta, però tutto può essere
14: il calcio. Sì, però è arrivato lì, è arrivato a distanza di una partita dalla Serie A, voglio dire, mi sembra un percorso magnifico. E quindi gli allenatori ci sono, però oggi a Napoli è assolutamente condivisibile la candidatura e la scelta di Allegri, se sarà fatta.
13: Grazie a Walter Sabatini di essere stato al Calcio della Sera, un abbraccio direttore, grazie sempre.
14: Un saluto a tutti, arrivederci.
13: Grazie a Walter Sabatini.
0: Questa dunque è l'intervista realizzata dal nostro Lucio Pengue a Walter Sabatini, un'intervista davvero molto molto interessante a un dirigente di grandissima esperienza che ha lavorato in piazze importanti con tante pressioni su tutte la Roma, e che avalla la decisione di Aurelio De Laurentiis di puntare su Massimiliano Allegri. Quale sarà il mercato del Napoli con Massimiliano Allegri allenatore? Quanto la capacità di questo tecnico di sapersi adattare alla rosa a sua disposizione potrà indurre Aurelio De Laurentiis a operare in entrata e in uscita in un certo modo nel corso del prossimo mercato di estivo? E soprattutto Giovanni Manna, quanto ha inciso nella scelta di Massimiliano Allegri? Perché poi nelle passate settimane raccontavamo come la figura di Manna adesso, dopo un periodo importante da direttore sportivo del Napoli, ha un peso specifico rilevante. Perché? Perché giustamente la Roma voleva Manna, De Laurentiis ha fatto di tutto per far sì che non lasciasse Napoli. Se decidi di tenermi, ascolta il mio parere. fammi avere voce in capitolo, seppur relativa rispetto alla tua decisione, ma comunque confidati con me, confrontati con me più che altro sulla scelta dell'allenatore. Io credo che in una percentuale ragguardevole la decisione di De Laurentiis sia anche dipesa dal consiglio di Giovanni Manna, che ha avuto modo di lavorare con Massimiliano Allegri nel corso della sua esperienza alla Juventus. Poi è normale che l'ultima decisione è spettata solo e soltanto al presidente azzurro. Parliamo anche di nazionale, perché c'è stata la conferenza quest'oggi di Silvio Baldini, tecnico della nazionale italiana, fin quando non verrà innanzitutto eletto il nuovo presidente della FIGC e poi successivamente scelto il nuovo CT della nazionale. Un Baldini che come sempre non le ha mandate a dire, un Baldini che ha parlato così di questi due impegni che attendono la nazionale italiana. Lo ascoltiamo insieme.
8: Sono due partite che intanto mi riempiono d'orgoglio, perché anche se sono due partite che per me non sono amichevoli, perché quando si indossa la maglia della nazionale l'amichevole non esiste. Le amichevoli esistono le squadre di club per vedere a che livello è la preparazione, a che livello è l'intesa. Quando si veste la maglia nazionale ti confronti con altre nazioni, quindi non è mai una partita, anche se non c'è in palio nulla, però c'è sempre in palio l'onore, il fatto di sentirti italiano, farti sentirti orgoglioso che abbiamo vinto 4 mondiali e 2 europei e una medaglia olimpica. Quindi questo orgoglio non lo devi dimenticare, quindi le amichevoli non esistono. Per me è facilissimo, è un premio inaspettato, perché il destino ha fatto combinare queste cose e mi sono ritrovato oggi qui davanti a voi per fare queste due partite. Che il gruppo è sano, che il gruppo è fatto di ragazzi che vogliono imparare, che vogliono essere aiutati. Ecco, e quindi quando abbiamo in mano un materiale del genere non dobbiamo sbagliare, non possiamo sbagliare, perché questo poi è il nostro futuro. Gli ho chiesto solo di essere se stessi, di giocare con entusiasmo, di pensare che sono i più forti di tutti, che sono qui perché la vita a volte ti lascia delle sorprese inaspettate. Questa è una sorpresa che è inaspettata, quindi non devono perdere questa occasione. Come ho detto, loro devono giocare per dimostrare che veramente sono bravi e che soprattutto sono una squadra, perché se noi saremo una squadra sono sicuro che queste partite le vinceremo.
15: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
16: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
17: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
18: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.

0: Ancora buonasera da parte di Marcello Calvano, al telefono con noi il collega Davide Russo De Cerame. Ciao Davide.
1: Ciao Marcello, un saluto a tutti.
0: Allora Davide, prima della pubblicità ragionavo sul peso specifico che può aver avuto relativamente alla scelta di Massimiliano Allegri la presenza di Giovanni Manna, soprattutto tenendo conto di un presupposto: nel momento in cui Aurelio De Laurentiis, giustamente, a giusta ragione, si è opposto alla partenza di Manna verso Roma, immagino che lo stesso direttore gli abbia detto: ok, però nella scelta del nuovo allenatore confrontati anche con me per avere un consiglio, per avere un parere. Ecco, quanto il parere di Manna secondo te può aver influito sulla scelta di De Laurentiis nei confronti di Allegri?
1: Per me è stato decisivo, Marcello, perché Manna, come sappiamo tutti, ha lavorato con Allegri alla Juve. Sì. Io avevo aggiornamenti costanti sulla trattativa con l'italiano, ero molto ottimista. Poi speriamo ovviamente di vincere lo scudetto e pure la Champions League con Allegri, ci mancherebbe. È chiaro che italiano, per come è costituita la rosa attualmente del Napoli, forse era una scelta più congeniale, però io credo che Manna abbia fatto di tutto finché Allegri arrivasse a Napoli. Non ho certezza di quello che dico, è una sensazione, ci mancherebbe, però non posso credere che De Laurentiis spinga italiano comunque a fare una rescissione. E poi alla fine basta un altro allenatore. Sicuramente è stato decisivo anche probabilmente il fatto che in occasione dell'incontro che c'è stato il giorno antecedente alla rescissione italiano, probabilmente lì qualcosa è andato storto. Sicuramente, anzi, il dettaglio lo sappiamo tutti, credo: triennale richiesto da italiano, biennale offerto da Napoli, ma credo che è un qualcosa che poi si potesse anche superare. Probabilmente De Laurentiis si aspettava già di chiudere il giorno prima della rescissione. Sì. Così non è stato, e questo temporeggiare queste ore,
0: si parla di 72 ore di tempo per ragionare da parte di richiesta da parte di italiano.
1: Sì, io da quello che so non, sì, non c'era da ragionare, cioè era proprio una mancanza di accordo su quel dettaglio lì.
0: Okay.
1: Italiano voleva venire a Napoli, se no non era fesso che rescindeva.
0: Certo.
1: Un anno di contratto col Bologna. Poi adesso io mi auguro solo una cosa: di non trovarcelo al Milan. Poi io vivo pure a Milano. Vabbè.
0: Secondo me una soluzione concreta è che il Milan farebbe bene a percorrere, anche se sto leggendo altri nomi per il Milan.
1: Per fortuna sì, per ora vanno sulla pista straniera, tifo per quella. Ma non per altro, però sai, poi un Milan-Napoli con italiano che batte Allegri sicuramente non farebbe piacere. Poi è chiaro che i risultati decisivi saranno altri, il piazzamento finale,
0: esatto,
1: quello che si farà in Champions, eccetera, ci mancherebbe. Ora tifiamo tutti Allegri, però un po' di delusione almeno personalmente c'è.
0: Come cambia il mercato del Napoli con l'arrivo di Massimiliano Allegri? Se cambia, perché poi anche con Emanuele spesso e volentieri ci dicevamo che con la presenza di Conte o anche con un altro allenatore, a questa rosa, senza tener conto dei rientranti, però fondamentalmente bastano altri 3-4 ritocchi al massimo per completare, per riempire quei tasselli che per tutta la stagione fondamentalmente sono rimasti vuoti. Mi riferisco al vice Højlund, mi riferisco al vice Di Lorenzo, mi riferisco a un altro difensore centrale, a un sostituto eventualmente di Anguissa, che non credo resterà.
1: Sì, sicuramente. Poi faccio una battuta: io credo che il primo acquisto necessario sarà il portiere, perché ricordiamoci che Maignan porta 10 punti al Milan, sono statistiche, quindi non
0: certo.
1: Sono numeri ufficiali. Porta 10 punti al Milan nell'ultima stagione. Io credo che con Savic o Meret 10 punti non li guadagniamo in più grazie al portiere, per quanto sono due validi portieri.
0: Sì, sì.
1: Però forse lì dobbiamo crescere un po' di livello per stare su, continuare a stare ad alti livelli. E poi sicuramente, come hai detto giustamente tu, un giocatore con le caratteristiche di Frank Zambo, perché comunque sarà una partenza dolorosa, per quanto poi non lo vediamo da ormai mesi e mesi, perché dopo l'infortunio non l'abbiamo più ritrovato, quindi possiamo dire che sono ormai, siamo anche un po' abituati all'assenza di Zambo, però chiaramente sarà necessario sostituirlo anche solo numericamente, e non penso che basti l'eventuale non riscatto di Caiusso da parte dell'Ipswich Town, per cui qualcosa andrà fatto. Io credo che poi bisognerà concentrarsi tanto sul reparto offensivo, perché oggi siamo in sovrabbondanza, perché dobbiamo considerare i ritorni di Lang, il ritorno comunque purtroppo di Lindstrom che ha 2 anni di contratto, tornerà Rao che si potrà eventualmente valutare se è idoneo o meno, Vergara recupera dall'infortunio, un giocatore che comunque il Napoli avrà, posso andare avanti, vabbè li conosciamo gli altri, Alisson, Politano, se si torna a 4-3-3 probabilmente, anzi sicuramente torna a fare l'esterno alto a destra, Neres che rientra dall'infortunio, un elenco lunghissimo di giocatori tra esterni offensivi e punta centrale. Io mi auguro solo una cosa, non si continui col 3-5-2, almeno quello, che si torni a un modulo più congeniale a questa rosa, però su questo sono abbastanza ottimista,
0: perché Allegri già lo ha fatto in carriera questo,
1: esatto, l'ha già fatto, e poi comunque è uno che
0: si sa adattare
1: a seconda, esatto, adattarsi a seconda delle situazioni.
0: Ti faccio due nomi, il primo è quello di Anan Kalaili e l'altro è quello di Sebacios del Boca Junior. Saranno questi, tra l'altro poi sono due giocatori di fascia seppur con caratteristiche e connotazioni tattiche diverse, dicevo, saranno questi i primi due acquisti del Napoli anche con l'arrivo di Massimiliano Allegri, perché sono davvero ad un passo, soprattutto Sebacios, te lo posso assicurare.
1: Ma guarda, allora Sebacios non lo conosco, però il Napoli di solito ha pescato sempre bene da quelle parti, ovviamente storia recente, perché se no certo, andiamo indietro lasciamo perdere. Ricordo Chavez tra i tanti, ma
0: anche Datolo, se per questo
1: Datolo, assolutamente ce ne furono tanti, però diciamo che storia recente, il Napoli ha pescato bene, compreso Milton Pereira, per cui sì. Sono già contento della notizia che mi stai dando. Per quanto riguarda Kalaili, non so bene la pronuncia, ragazzo del Saint-Gilloise,
0: sì.
1: Ma allora, io ho visto un po' il giocatore, per quanto poi sia possibile vederlo, non mi sembra questo crack, poi per carità, anche Kvaratskhelia giocava in un campionato minore, però i numeri ce li aveva, anche proprio i numeri effettivi, gol e assist, lui mi sembra un pochettino indietro anche da quel punto di vista lì, poi ha fatto bene in Champions, per carità, non lo so, dipende anche dalle cifre da spendere, secondo me è un azzardo. Penso fosse più un giocatore eventualmente da prendere con Conte, e forse che era stato sondato anche con la certezza o comunque la probabilità che potesse restare Conte. Ad oggi non mi sbilancerei su di lui. Su Sebacios evidentemente è un giocatore che a prescindere dal tecnico era stato valutato idoneo, e mi auguro sia un giocatore insomma di livello.
0: Ti faccio l'ultima su una indiscrezione di mercato legata naturalmente all'arrivo di Massimiliano Allegri, ovvero la possibilità che possa arrivare anche Rabiot con l'ex tecnico del Milan. Rabiot che anche nella passata stagione per un periodo è stato accostato al Napoli. Credi che questa possa essere una pista di mercato percorribile in vista della prossima estate?
1: Sì, assolutamente sì. Chiaramente, allora ti dico abbastanza schiettamente cosa penso. La notizia che esce un minuto dopo l'ufficiosità di Allegri.
0: Sì.
1: Per me è una notizia fake, perché comunque non si può pensare che il Napoli in 2 minuti già imbastì una trattativa senza aver la firma dell'allenatore. Sicuramente Allegri ha rapporto con lui, l'ha avuto la Juve, l'ha avuto il Milan, si fa 2+2 così come è stata fatta la notizia, cioè, intendo fake nel senso che non c'è una realtà di fondo, poi sicuramente può essere concretizzabile come trattativa, e credo che potrebbe essere un obiettivo concreto, perché tutto sommato caratteristiche diverse, ma un giocatore che gioca comunque mezzala tra le linee, funzionale al gioco di Allegri, lo conosce bene, sarebbe comunque un top acquisto. Non so il Milan se se ne possa privare, ricordiamo che l'hanno presa a zero, quindi farebbero plusvalenza, questo è vero, non vorrei che poi chiedano una luna di cartellino, a quel punto si va su un altro, perché poi Rabiot, se non erro, ha 29 anni, quindi non è neanche più giovanissimo.
0: Perfetto, Davide, ti ringrazio per essere stato con noi e ti auguro buona serata.
1: Grazie a te Marcello, buon proseguimento a voi.
0: Grazie al collega da Milano Davide Russo De Cerame, con cui concludiamo questa puntata del venerdì con il calcio della sera. Ci ritroveremo naturalmente lunedì alla solita ora alle 19, però data la programmazione estiva di Kiss Kiss Napoli, il calcio della sera si ridurrà di un'ora, quindi andremo in onda dalle 19 alle 20 fino alla fine di luglio, insieme naturalmente ad Emanuele Calaiò, che sarà nuovamente qui al mio fianco da lunedì. Grazie a Simone Zagaria che ha curato la parte tecnica radiofonica, grazie anche a Gabriele Irace invece che si è occupato della TV. Da parte di Marcello Calvano è veramente tutto, vi auguro una buona serata.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
1: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amici e amiche, buongiorno a tutti. Buongiorno e con grande gioia che vi presento.
1: Su aiuto.
0: E con grande gioia che
1: non
0: vi presento.
1: Non mettere metti chi già si confondono. Dai.
0: La stavamo aspettando.
1: Chi se si confondono?
0: Abbiamo aggiunto.
1: Ma lui mette la camicia bianca stamattina.
0: Lo so.
1: Ho detto mi confondono, lascia stare.
0: Ma infatti anche la nostra regia.
1: Non ho messo la cravatta, però.
0: Dovresti piegare la maglietta della camicia. Allora, il nostro Nellino non ha colpe, ha fatto tutto la regia. Le telecamere, intelligenza artificiale hanno visto la camicia bianca. Hanno riconosciuto Stefano De Martino. E ve lo presento.
1: Stefano De Martino, per l'amor di Dio, sono anche un po' più carino, che fa anche rima.
0: Adesso non spariamo cazzate.
1: Signori, è stato definito l'Allegri della radiofonia campana. Lui si chiama Marco Pezzacane. Un Allegri. Sei Allegri tu?
0: Per anni abbiamo detto c'è poco da stare allegri,
1: e
0: mo'
1: siamo
0: allegri nostri,
1: amici
0: miei. Buongiorno,
1: Marco, l'Allegri della radiofonia campana. L'Allegri è sto microfono, eccolo qua.
0: Adesso il gesto che hai fatto con la mano, Stefano De Martino qua. Non farebbe mai. L'hai portate più giù le mani. Sei proprio un cafone.
1: Una manciata di secondo e
0: iniziamo.

0: Allora iniziamo e da dove, signor Verde, vogliamo iniziare stamattina?
1: Noi ci autocensurato.
0: Parliamo perché di Stefano De Martino è un conduttore di cuore e ci tiene ai suoi collaboratori. Cerca di portarli su, capisci?
1: Però fammi una cortesia, non è che mo per 2 ore dice su fatto Stefano De Martino.
0: Che c'hai da fare fino a mezzogiorno?
1: Mi fa una cortesia perché la gente si confonde.
0: Ho capito.
1: Ma si confonde lo stesso. Ma già sono tale quale. Cioè, lascia stare, non sono io, c'ho la mia personalità.
0: Non te la prendi sempre con me?
1: Ma non vorrei essere confuso con Stefano De Martino, va bene?
0: Guarda, tu forse non hai ascoltato.
1: Prima momento, mi sono messo le maniche così e non mi sono messo la cravatta proprio per differenziare.
0: Sei uno Stefano casual.
1: Ma ci chiesto un regista, non mi pigli i profili, che se tengo profili, te l'hai qua.
0: Il naso è quello. Però scusami,
1: il taglio d'occhio.
0: Non te la puoi prendere con me?
1: Anche il pisello, vuoi dire?
0: No.
1: Scusa, sai che
0: anche perché
1: dire?
0: Presuppone che tu abbia visto quello di Stefano e non voglio sapere perché.
1: Andava in palestra, sì.
0: Ok. Però scusami, non te la puoi prendere con me? Tu hai ascoltato, per esempio, la replica di ieri sera?
1: Sì, ma proprio io non è che tu mi dici sempre su falsi.
0: Non sono io.
1: Non lo devi fare.
0: Ieri
1: stavo cominciando loro.
0: Ascolta, ieri sera ero in macchina facendo zapping. Sono incampato nella nostra replica. Nella nostra replica, tu stavi parlando. Io ho detto, ma Stefano sta facendo radio. E invece eri
1: La voce è quella.
0: Ma
1: fai questa cortesia. Cambi, chiamo Rosario Verde. Vabbè, c'ho la mia personalità. Hai capito? Sono io, hai capito?
0: La personalità.
1: C'è un cristiano, come vuoi chiamare? Non me merda. Sono un nome e merda.
0: Quasi vogliamo dirla tutta adesso, ma chiama solamente Umberto in onore del bar. Però lasciamo perdere.
1: Sai, scritto una cazziata. Non parlare più di me, mi fai aiutare l'immagine.
0: Ci credo, hai detto quelle 4 cose.
1: Allora, è uscito il rapporto Eurispes.
0: Non lo so.
1: Eurispes.
0: L'hai detto?
1: Eurispes 2026.
0: Ma lui ha la sua personalità, lasciatelo stare.
1: Allora, rapporto Eurispes 2026, curiosità. Allora, solo una famiglia italiana su 4 risparmia, no alla leva militare, turismo solo in bassa stagione e triplicano i divorzi degli over 50. È un po' la fotografia che si fa della società italiana. Secondo il rapporto, l'economia italiana è precipitata in peggioramento per la maggioranza degli italiani, quindi per gli italiani l'economia sta andando male, con famiglie in difficoltà a risparmiare, rinunce crescenti sulle spese sanitarie addirittura, è un aumento generalizzato del costo della vita. Sul piano sociale emergono fenomeni rilevanti come la fuga dei giovani dal sud, ne approfondiamo, i divorzi aumentano soprattutto fra gli over 50 e gli over 60, può sembrare strano, però se ne vanno. Allora, economia in peggioramento, praticamente il 57,3% dei cittadini dice che sta peggiorando, per il 17,2% la situazione è rimasta stabile, mentre in questo 10 dice va tutto a gonfie vele, ognuno sta avendo la pensione,
0: penso di sì, non lo so.
1: Rinuncia alla salute per contenere la spesa, gli italiani rinunciano anche alle cure per sé, al benessere e alla prevenzione, a partire dai controlli medici. Pensate che i controlli periodici solo il 34%, alle cure odontoiatriche non vi riga in vigore, se ne riendo il 32%.
0: Non ho capito.
1: Riendo l'odontoiatria, se ne riendo, cioè quando uno dice ma mi fa male il surrente, e tiene a tillo frate. Ma sento un buco, si allarga. Su livelli inferiori si collocano rinuncia alle visite specialistiche, solo il 23%, alle spese veterinarie, manco cane. Mentre
0: grande canzone quella che mi ha ricordato Mango
1: che
0: era
1: Rambo Cana, ecco.
0: L'assonanza c'è.
1: 1 milione di giovani via dal sud, già non è facile, mie figlie, e 1 milione di ragazzi fra il 2002 e il 2024 è andato via dal sud Italia, in periodo 2002-2024 quasi 1 milione di giovani sotto i 35 anni ha lasciato il mezzogiorno. Il saldo netto è negativo nella fascia 25-34 anni. Non vi tedio con gli altri
0: e di questo noi ti ringraziamo
1: cose, perché veramente poi diventa tediante, però è indicativa sta cosa. Film e serie doppiati,
0: prego.
1: Fa capire come si ignorante l'affermazione delle piattaforme, cioè si sono affermate le piattaforme streaming, e dice che quello che noi siamo quelli là più in Europa, quasi l'84% di chi fruisce il mezzo televisivo vuole i film doppiati. Che sai perché?
0: Perché è più facile.
1: Che non sappiamo leggere. Essenzialmente, non riesce a avere un film a leggere tutto, no? Allora.
0: Vabbè, ti perdi un po' delle immagini.
1: Per sa, perché si ignorante? Insomma, siamo quelli là più che l'84% preferisce guardare i titoli stranieri doppiati. Solo il 16% della popolazione fruisce di contenuti in lingua originale. Se fruite dei contenuti in lingua originale, può essere bombardato pure un po' in inglese.
0: Ma in fascia l'italiano bombarda l'inglese.
1: L'Italia guida questa classifica a livello globale. La Germania l'80%, la Spagna il 79%. L'84%, immagina che in Giappone si vedono proprio in lingua originale giapponese. Non so vedono.
0: Vabbè, ci sono una serie di motivi.
1: È calata la televisione, crescono le piattaforme streaming. Ormai la televisione se la vedono sempre di meno. Cresce assai a Napoli TikTok.
0: Sei serio? Cioè, c'è scritto proprio così?
1: No, ma lasciami sì, ho questa sensazione. Allora, divorzi triplicati per gli over 50. Può sembrare strano, ma si divorzia. I maggiori divorzi interessano oggi gli adulti fra i 40 e i 49 anni per le mogli, tra i 40 e i 54 anni per i mariti.
0: Quanti anni hai tu?
1: Io ho 54, sono proprio a
0: cerca di resistere quest'anno, se no devi pure divorziare, non esiste.
1: I numeri raccontano una trasformazione profonda. La moglie over 50 che hanno divorziato sono più triplicate. Pensate, nel 2008 erano 8.000, oggi ne sono 26.000. Wow. Le over 60 hanno subito anche loro un aumento, erano 3.212 e oggi sono 10.000. E si sandenna. E si sta in un incremento di oltre 3 volte. E così anche per le altre cose. I cinquantenni, per esempio, erano 11.000, ma ne sono 30.000. Quasi triplicato. Gli over 60, 5.000, sono diventate 17.000. Insomma, signori, le cose stanno buone?
0: Ma direi di sì, Alvaro, c'era gente. Sul lungomare i ristoranti lavorano.
1: Comunque, visto che ci chiamate tutti quanti e dite soldato, no alla leva militare. Il 50%, il 54% degli italiani non vuole la leva.
0: Sono tantissimi però.
1: La leva militare, beh, cioè, si differenzia. Guarda, confermo l'ipotesi di addestrare i volontari e non in caso di necessità. Possono essere attivati dalle forze armate. Poi ci sta un altro 36% che sono favorevoli. Solo 36% sono favorevoli. Pronto?
2: Pronto?
1: Ciao, chi sei?
2: Marco Rosario, ciao, buongiorno.
1: Ciao caro. Ciao, caro.
2: Senti, scusami se vado fuori traccia. Qualche giorno fa ho fatto un intervento, se ben ti ricordi, il fatto dell'ispettorato del lavoro che stavamo parlando, che viene l'ispettorato del lavoro dove lavoro io.
1: Sì.
0: Che tu avevi denunciato, mi pare.
2: Sì, okay. Bravissimo, ti sei ricordato.
0: Sì.
2: Subito dopo ci fu una telefonata di un altro radioascoltatore che disse: tu con 1.400 euro al mese dopo 30 anni hai denunciato. Io vorrei dire una cosa. Io userò un nome di fantasia. Io mi chiamo Federico. Io ho creato, diciamo, ho fatto una sorta di un nuovo mestiere. Si chiama il vertensista. Vertensista.
0: Ah, il vertensista, ok.
1: Ah, fai vertenza, sì.
2: Ok, ti spiego. Quando devo scegliere un posto di lavoro, punto bene dove andare. Con qualcuno, diciamo, ecco, tu mi fai lavorare in più, ok, io lo faccio pure per 2-3 anni. Poi dopo, quando ho accumulato una certa...
1: Sì, guarda, ti riassumo, non ti piglia collo. Scusa, ti riassumo perché a me è presa. Non ti piglia collo perché stanno parecchie persone che hanno la sindrome di Stendhal, cioè adorano i loro carnefici. E quando ne conosci, pure amici miei, no? Più è sfrutti, più è tratta malamente, più loro amano il loro carnefice, sì. E capi? Quindi non ti fa il suo problema, anzi dicono pure che è giusto così.
0: Però
1: è un altro argomento questo, di un'altra puntata. Grazie a sa. È un altro argomento. Che pacco vuoi? Pacco? No, vabbè.
0: Ma che lei se che fai pacco da quello che sì. Però la sindrome di Stendhal è quella dell'arte.
1: Cioè come si chiama? La sindrome di Stoccolmo, come si chiama?
0: Stoccolmo. È quella di Stoccolmo.
1: Non è una sindrome, cioè adorano chi ci va chi lo servizi, insomma. Dice: ah, ma babbo, ma chi. È giusto così.
0: La sindrome di Martino è quella del pacco?
1: Dove dunque pacco?

0: WhatsApp, sia testuali che audio, o 081 546 6873, per dire la vostra.
1: Buongiorno, ma Rosario Verde stamattina non c'è.
2: Non acuire la cosa, Marco.
0: Guarda,
2: non mi sono neanche la cravatta, agitissimo.
0: Chiudi al mini bottoni.
2: Si chiude il bottone, ma sono provviste, capì? Pronto?
3: Fratelli, colleghi.
2: Mamma mia, Miro Carmen. Chi sei? Carmenillo, chi sei?
3: Oh, mio collega tu, chi sono?
2: Ma chi te sa? Porta da sì.
0: Ma questo è bello, perché mo se volesse fare, no, addirittura collega di Stefano De Martino, secondo me, capito?
3: No,
0: cioè...
3: no, io sono il collega, ragazzi, sono fiero di esserlo, di Marco e Rosario. No.
0: Grazie, caro.
3: Però lo sa, quando bimbi rifiuti che di statistico, no? A me non mi mise in le statistiche, perché le statistiche, quando ci stava una parentesi, dicevano le persone, il 30% dei divorzi dalle 40 alle 50 anni, è a causa perché hanno incrociato Carmaniello sul loro cammino.
0: Carmine, a taffa una corsia. A fatica, Carmine.
3: Ma poi dice che vuole che chiamano maltrattato e mi attaccato.
2: Sì, lo puoi pure dire, denunciaci. Ciao, fratello. Ciao. Vabbè, 0815466873. L'ultimo dato è l'overtourism: più del 60% degli italiani è contrario all'overtourism, cioè il turismo di massa. Stanno facendo le vacanze, la maggioranza, stagione, perché l'alta stagione non ce la possiamo permettere più. E che sì, insomma,
0: anche perché poi rischi di andare da qualche parte e trovare pure un bordellone, e quindi non te la godi nemmeno poi la vacanza. Allora,
2: no, pensi che è un fatto economico, non può permettere i costi troppo alti dell'alta stagione.
0: No, dico, poi oltre al danno la beffa, magari fai salti mortali, esatto, no, per pagarti pure la vacanza e ci rifondi tre volte.
4: Stefano, mannaggia, che piacere a te avere in danara di campana. Ma quando te verimmo un poco mezza ghiaccia
0: io voglio parlare con i vertici della radio.
2: Un po' mettere camisa bianca, non acuire.
0: No, io vorrei, lo vorrei qui in onda.
2: Non acuire, guarda come acuisce.
0: Metti vicino.
2: Stai acuendo. E non acuire, ti sto dicendo a San Martino, non lo dico. No, prima di me in onda,
0: non me l'hai detto.
2: Vabbè, pronto?
3: Pronto?
2: Ciao, Enzo, ciao.
3: Eccomi qua.
0: Gennarino!
3: A me mi metti in alto perché è la stessa voce socio.
2: Ma no, no, dai!
3: No, se ci fate caso, è proprio che la voce è una poca cafunisca.
0: Enzo, non è che parli tu e sentiamo parlare il re Carlo, cioè, capito? Non è che.
2: Posso piangere in parte Carmelino? Lui che lo
3: dice così. Mi dà questa impressione.
2: Lei è collega, dai, bravo. Ma si sento colleghi Carmelini.
0: Vabbè. Bravo. Ciao caro.
2: Ciao.
0: Comunque era interessante il dato sul doppiaggio, perché in realtà però ci dovrebbe essere una controindicazione.

0: azione positiva, cioè nel senso...
1: Ah no, dici che poi talmente che siamo abituati in Italia, Amazon sta usando addirittura l'intelligenza artificiale per sincronizzare l'audio e questo fa scendere un pochettino l'artisticità della cosa.
0: Che perché senso sta sincronizzando l'audio? Già lo fanno.
1: Per sincronizzare il labiale con il coso, cioè usano l'intelligenza artificiale, non te lo so dire tecnicamente, Marco, legge dell'articolo, non te lo so.
0: Ah, sei tu che ne stai parlando, che
1: non faccio doppiare.
0: No, però è per dire che tu quando senti un programma doppiato, una serie doppiata, quello è l'unico momento forse in Italia dove senti parlare l'italiano in dizione, cioè teoricamente se tu volessi...
1: No, in verità te li stai sentendo in lingua originale perché non vedi la recitazione dell'attore originale.
0: Lascia stare questo, siamo d'accordo, stiamo parlando dell'effetto linguistico, no? Però tu se vuoi sentire parlare in dizione...
1: Sento un telegiornale.
0: No,
1: non parlano in dizione in telegiornale.
0: No, è un po' che non senti telegiornale.
1: Tutti i giorni me ne sento minimo un paio, sì.
0: Non c'è proprio
1: pensavo Marco Pesagano ha detto che al telegiornale non parlano in dizione. No, vabbè.
0: Aspetta.
1: Non parlano in dizione. Pesagano,
0: perché devi deviare sempre quello?
1: Pesagano.
0: No, stai deviando, sto dicendo.
1: Non l'hai sentito i telegiornali ultimamente?
0: Se mi fai finire, molti telegiornali ci sono un sacco di loro che fanno diversi errori sotto il profilo della comunicazione.
1: Sbaglia a parlare.
0: Sì, diciamo, se non è che sbaglia.
1: Sì o no?
0: Ma perché devi cambiare? Non è sì o no. Se non seguono le regole ligie della comunicazione al microfono o davanti
1: quindi
0: alla
1: camera. Quindi non parlano in dizione.
0: No, ci sono degli strafalcioni. Se tu vuoi sentire un prodotto dove si parla veramente bene in dizione, con tutti i crismi, è il doppiaggio. Doppiaggio delle serie televisive.
1: Abbiamo saputo che nei telegiornali non parlano in dizione.
0: E generalizzazione. Andà a fare.
1: Ma come? Ma mo stai dicendo. Scusi, Nello.
0: Però posso dire una cosa?
1: Scusi, Nello, te tengo calma. Ma Kate,
0: posso dire una cosa?
1: Hai fanno degli strafaccioni, quindi non parlano in dizione.
0: Ti posso dire una cosa? Stefano, dal vivo non ti pensavo così antipatico. Guarda, credimi. Visto in TV sembravi più simpatico. Vabbè, andiamo avanti. Ci fermiamo un attimo.

0: qualche vocale di quelli arrivati al 342 00 00 100.
1: Ma guai, la diurna, un film troppo bello, Un uomo da marciapiede, il lago Dustin Hoffman. Ma mo vedi in lingua originale doppiata. Poi mai visto la versione che Dustin Hoffman era doppiata da Carmine Lutassista.
2: Bella,
1: mamma,
2: bella. Abbiamo sfiorato l'Oscar là, vai.
0: A me non interessa la lingua originale, per leggere mi perdo tanti particolari della scena, eppure la recitazione. A quel punto meglio un libro che un film. Inoltre credo che il doppiatore deve essere all'altezza della recitazione dell'attore, anzi spesso è lui che ne amplifica la bravura. Massimo Perfetto dice:
2: no, questo è uno dei motivi perché non parliamo inglese in Italia, invece nel nord Europa sono abituati da piccoli a vedere i film in lingua originale e parlano più inglese, insomma.
0: Cioè anche
3: ma
0: al cinema.
3: Invece di sostituire Rosario Verde con Stefano De Martino, no, ma non era meglio che ingaggiavano a Belen?
0: Purtroppo
2: carina Belen, ja.
0: Le mandiamo un abbraccio, è un periodo un po' complicato per lei. Pronto?
2: E mi abbracciasse pure, cioè, fanno cose. Ma ci messo sotto ospedale, salve.
0: Vedi, stalking, amico mio.
4: Pronto?
2: Pronto, sì? Salve, chi è?
4: Ciao, sono Elena.
2: Ciao Elena, ciao. Come stai?
4: Come state, ragazzi?
2: Tutto no, bene, tutto bene. Ciao, ciao.
4: Mi volevo collegare a quello che avevate detto all'inizio.
2: Sì, dimmi.
4: Cioè dei ragazzi che vanno via.
2: Sì, sì, milioni.
4: Un ragazzo di 21 anni è andato via, è andato in Germania.
2: Eccolo. Ecco. Sta studiando oppure è andato a lavorare?
4: È andato a lavorare. Ah.
2: Come sta?
4: Perché qua veniva non sfruttato di più. No, sta benissimo.
2: Ottimo.
4: Lui dice che qua non torna più.
2: No, è che il bus che mette i piedi fuori e poi ti rendi conto.
4: Perché ha detto: mamma, è proprio un altro mondo. Cioè, come vengono trattati, viene pagato benissimo. Qua invece, no, veniva solo sfruttato. Quindi
0: il fascino della normalità è troppo bello, eh.
4: Vabbè, però a me stringe il cuore perché avendolo in Germania non è una bella cosa.
2: Certo.
4: Però,
2: lo so. Penso io ce ne ho due fuori.
4: Bene, felice. Vabbè, io perché c'ho mio papà a Milano, quindi io ho detto di andare a Milano, però lui ha detto che a Milano non ci piace.
2: Ma non è che cambia tanto.
4: Bravo, bravo, perché ci ho vissuto a Milano, quindi ti dico che...
2: Pienso, mo il mio sta a Basilea, proprio nato cioè proprio non...
0: è il multiverso là.
2: È andato al comune, ma raccontate comunque, è nata cosa proprio, cioè... È rimasto sconvolto dalla gentilezza degli impiegati, mi hanno messo in imbarazzo.
4: Io l'ho detto che qua vedi le persone in mezzo alla strada, se tu saluti ti guardano come, cioè, chi è questa?
2: Sì.
4: Invece là non ho mai visto nessuno, perché tutti quanti ciao, cioè ciao, ciao,
2: cioè,
4: ciao.
2: Sì.
4: Invece qua proprio, cioè, ma è morto.
2: I tedeschi dicono cruscotto.
0: Ma non è che c'hanno il raffreddore, ciu, no.
2: Salutano, brava gente.
4: Salutano, bravo.
2: Grazie Elena, grazie.
4: Ragazzi, un bacione.
2: Bacio, ciao.
0: È un grande
2: ciao,
0: in bocca al lupo a tuo figlio, comunque, sperando che possa solo migliorare. Allora, altre telefonate, sentiamo, chi è? Pronto?
5: Buongiorno.
0: Alle volte ritornano.
2: Chi? Ah, Sossi. Si sente buono, non si sente bene, non si sente bene.
0: Mannaggia.
2: Vabbè, 0815466873 oppure 342 00 100.
6: Mi sa cane, ma non dare troppe spiegazioni a questi zotici. Noi guardiamo solo il TG Vomero. Giovanotto, pulisci bene questo vetro e non ti piegare sulle ginocchia. Sto ragazzo Sinner qua che mi sta pulendo il vetro e sta facendo un lavoraccio.
0: Vabbè, giovani talenti crescono. Ciao ragazzi, buongiorno. A proposito di Stefano, avete sentito cosa è uscito nel pacco della Sicilia? Matteo Messina Denaro, 200 milioni di euro che destineranno alla giustizia. Luigi, purtroppo.
2: No, ma che questo è un altro argomento che volevo toccare. Hanno trovato il tesoro. L'hanno trovato, cosa che io non ci scommetto.
0: La X indica il punto dove scavare.
2: Hanno trovato il tesoro di. Mo dico io. Quanti anni ha campato? A quanti anni è morto? Non aveva neanche 70 anni, cioè era ancora più giovane, penso che siamo sui 66-67 anni, è morto. Va bene, questa per una vita ha fatto latitante. A quanti anni è morto?
0: Del 62 è morto nel 23.
2: Esatto, quindi non aveva neanche 70 anni. Comunque questo ha fatto una vita di latitante, sempre nascuso, non ha mai usato la cosa, ha accumulato 200 milioni di euro.
0: Per darle alla
2: giustizia. Poi si è morto in galera.
0: 61 anni.
2: 61 anni, pensi ancora, cioè è morto giovanissimo. ha fatto morto di zoccolo, bravo. Vabbè, no. Cioè, 61 anni, si è morto, è accumulato 200 polioni, che se l'hanno pigliato, ma pro di che? Aveva ragione il grande De Crescenzo, ma facite una vita in merda, ma ma facete una vitaccia, ma
0: qui a me subentra poi quella domanda curiosa a dire: ok, se 200 erano quelli a tesoro messi da parte, quanti ne hai spesi poi nella tua vita reale?
2: Cioè, capito? Una macchina, non si poteva fare.
0: Ma ci sarà stato un momento della vita, sai, quando prima della latitanza, scusate.
2: È andato latitante giovanissimo. Non è che ha vissuto tanto.
5: Buongiorno, ragazzi, dallo dal furgone.
2: Ciao,
5: buongiorno a Marco e buongiorno al mio unico. Solo Sasame, Marco, ma la ci capite? Sta dicendo a così Rosario e a così è
2: a così è
5: contrario. Se a te ti chiamano Giovannini, tu si che vale il che fa mettere paura a Sabrina Ferri. Che dici?
0: Che non sono lui, assolutamente no. Allora, Alex Britti, bella questa, ragazzi. Ci schitarriamo un 7000 caffè e quasi quasi io, Nello. Lo chiamerei,
2: ma lo chiamerei pure io.
0: Lo chiamerei un caffettino. Fermi lì che torniamo subito.
7: 7000 caffè.

0: Pronti per continuare? Leggiamo anche qualche messaggio, ragazzi. Sì, è proprio così. La mattina, quando arriva la fermata dell'autobus, le persone che aspettano mi dicono buongiorno. All'inizio non rispondevo, pensavo, ma chi te sap? Oggi saluto io a loro. All'inizio che sono venuto, la velocità con cui facevo cose burocratiche mi metteva a disagio. Jailson, che è un veterano,
1: sta un'operazione che a caccia pulisse un mese, mi manca 20 minuti. Ci hanno fatto tutte cose loro, cioè proprio.
0: Io a Torino rimasi sconvolto.
1: Di pomeriggio, stanno aperti di pomeriggio perché loro dicono che danno un servizio al cittadino. Il cittadino dice di mattina lavora, allora loro stanno pure aperti dopo le 6, per esempio, per agevolare il cittadino. Dale qua la carica, cioè, bello, posto tu, tengo posto.
0: Fa una delega. Va bene. A me una volta a Torino rimasi sorpreso perché entrai a comprare dei biglietti dell'autobus, tipo una tabaccheria, una cosa del genere. E sai, come mio solito, nel ringraziare mi sono girato e stavo andando via, perché un po' abituato a non sentire risposte, no? Solitamente. Quindi saluto, mi giro, sono andando via. La signora da lì dietro, buona giornata a lei e grazie. Io mi congelai sotto la porta e dissi, wow.
1: Ah, purca, da Gesso, mi salutano purca, quando buongiorno, buonasera.
0: Ma perché tu devi soldi a qualcuno, probabilmente.
1: Ma può darsi,
0: Allora.
1: Vanno salutato quando
0: ma forse ti salutano perché sei Stefano. Sei Stefano per questo. Allora, ciao Stefano e Marco, posso spacchettare Francesca?
1: Certo. Spacchetta, amica mia.
0: Spacchetta pure.
1: 081 546 6873. Se volete,
2: ragazzi,
1: le linee sono libere. Sì.
2: Francesco D'Alzano.
1: Ciao Alzano.
2: Ma io non lo so che state parlando, voglio sapere solo una cosa. Ma Franchini, ha chiamato già o no?
3: È così.
1: Sei registrato, pronto?
3: Buongiorno Gianni Vendemia.
1: Ti rimetto quando. Ciao Gianni.
0: Grazie, caro. Questo è anche un jingle ormai, funziona. Ragazzi, ieri stavo vedendo il programma su Rai 1, ma il socio di Rosario gli sta copiando anche il modo di condurre.
1: Dai, il socio è lui.
0: Incredibile, ragazzi, incredibile.
1: È lui.
0: Vabbè, 081 546 6873, ci sono anche vocali, Nello? Sentiamo qualcosa, sta arrivando, ovviamente li sta preventivamente ascoltando. Mi chiamo Ciro, vivo in Piemonte, lavoro in fabbrica, guadagno 1800 euro al mese, ho moglie e due figli, mi piango Napoli a ogni canzone napoletana che sento, a ogni video che scorre sui social sulla mia città. Il vero problema sono i napoletani che non si ribellano ai datori di lavoro che sfruttano. Lavorare vuol dire avere i propri diritti come TFR, malattia, ferie pagate, permessi retribuiti. Lavorare a semmana senza diritti non è lavorare. Napoli sveglia, io avessi un lavoro anche a 1200 euro ma fissi al mese, me ne scenderei stanotte stesso. E questo è il messaggio molto sentito.
1: Ma non è solo questo, amico mio, il fatto che tenia una macchina nuova una puttanella in tuo garage, il fatto che l'assicurazione aveva doppio, il fatto che devi, noi abbiamo delle micro tasse che non ci rendiamo conto attorno, no? Perché giustamente così si vive qua alla giornata. Sentiamo. Pronto?
4: Buongiorno amici, Diego Arenella, mancavo solo io.
1: Ciao, Diego, Diego. Ciao bello, ciao.
4: No, vorrei sapere questo ultimo ascoltatore che ha chiamato, dove si trova? Perché io faccio ben volentieri scambio con lui, gli lascio il posto a Napoli e vado su o vado giù. Non lo so,
1: lui sta a Torino, dice, è a Torino.
4: A Torino, ma sicuramente si vive meglio la città, a me non piace ovviamente, perché io sono innamorato della mia città, ma come si suol dire, il presepe è bello, i pastori sono dei puntini.
1: Sì.
4: Ieri proprio vi volevo raccontare una cosa incredibile. Io e mia moglie siamo andati a fare un servizio giù a via Roma, non ci scendevamo da un po'. Allora sai, dopo aver fatto questo servizio siamo entrati in un bar per prendere il classico caffè del dopo servizio e poi abbiamo visto delle zeppoline che praticamente erano lì e aspettavano di essere mangiate. A un certo punto vedo che il ragazzo che stava dietro al bancone ha messo le zeppoline nel microonde e dice io fermo là, perché a zeppolina o era chiavo oppure te la puoi mangiare perché è buona, è inutile che la riscaldi. Non si è mai visto una zeppolina riscaldata, o
1: manchi. Non l'ho mai vista, manchi, se riscalda zeppolina, non l'ho mai visto, ma forse perché era antica. Cioè questa è la zeppolina in mano a Matilde Serao.
0: Diciamo forse, che se la riscaldi è un po' gnagnosa, però insomma.
1: E io so, forse era sereticcio, frate tu. Vabbè, ci fermiamo un attimo, caro. Ciao, allora c'è la canzone, ci sta la pubblicità, la canzone, e torniamo per l'ultima parte di Essa non chiesis con l'Allegri della radiofonia campana.
0: Ma che me ne fate dell'Allegri quando c'avete il De Martino della radiofonia, ragazzi? Che spettacolo!

0: Gianni Celeste nel videoclip di The Colors. Allora, stiamo per chiudere la nostra prima ora di Yes and Kiss Kiss. Buongiorno Claudio, il pizzaiolo, ho comprato il nuovo forno per le basi pizza che produco, mi fate gli auguri, Rosario?
1: Auguri, auguri.
0: Omaggialo, omaggialo. Cioè, da quello che ho capito, l'amico, da quello che ricordo, fa le pizze tipo quelle lì che poi tu te le porti a casa, te le riscaldi e te le mangi, cioè tipo le surgelate dovrebbero essere. Correggimi se sbaglio, Claudio. Buongiorno da Enzo. Marco, puoi chiedere a Stefano come sta Belen?
2: Non so Stefano.
0: Non lo sa questo ragazzo, non lo sa. Ragazzi, sono tutte chiacchiere, ho bisogno di una persona che si occupi di impianti fotovoltaici, non esperta, che abbia almeno 3 anni di esperienza, sono uno che dà tutto.
2: No, non esperta, che hanno minimo 3 anni.
0: Non ho capito queste cose.
2: Vabbè, insomma, non si.
0: Ma nessuno vuole lavorare, sono 6 mesi, trovano solo. Ah, credo che lui non trovi persone. Vabbè. Buongiorno ragazzi, vedo che state criticando Napoli, ma non è che date ragione. Ma perché stiamo criticando Napoli? Che abbiamo detto?
2: Ma chi, ognuno capisce quello che vuoi, perché non, cioè, no, beh, perché stiamo proprio parlando di Napoli, cioè se vogliamo. Abbiamo detto che abbiamo letto il rapporto Eurospice, un attimo, finisco un attimo.
0: Ho capito.
2: Abbiamo letto il rapporto Eurospice, eh?
0: Il rapporto, non si sa che rapporto è, lo sai lui.
2: 26, che dice che 1 milione di ragazzi ha lasciato il sud, capi?
0: No, forse il fatto dell'amico di prima che ha scritto quell'altro messaggio che non vorrebbe lavorare.
2: Poi c'è il dibattito,
0: qua,
2: c'è il dibattito. Pronto?
0: Ma stai parlando male in Napoli?
2: Vai.
0: Buongiorno Stefano, sono Alessio da Qualiano, sento che state parlando di doppiaggio, mi fa un grande piacere, anche perché proprio adesso sto andando a fare le prove in sala. Ah, vedi Alessio,
2: bravo.
0: Sta studiando,
2: che ne
0: vita per diventare
2: doppiatore. Tra 10 anni verrà sostituito dall'intelligenza artificiale. Già si sta
0: Marone, chissà quanti soldi ha speso per fare sta cosa, e tu lo stai stroncando.
2: E pensi che fra poco su YouTube, quando voi vi collegate con un video in inglese, con la stessa voce di quello che sta facendo il video, lo sentite parlare in italiano. Già lo fate, però fra 10 anni sarà proprio. Quindi immaginatevi, sentite il film di Robert De Niro con la voce di Robert De Niro, interpretato da Robert De Niro in italiano.
0: Non lo so se mi piace come cosa.
2: Si vira Robert De Niro. Non ci piace. Non ci piace.
0: Sai qual è il concetto?
2: Non ti piace. No, non ho detto che non mi piace.
0: Non ho detto questo. No, non ho detto quello che hai appena detto.
2: No,
0: tu.
2: Non ti piace.
0: Né mi piace nell'idea che è finta, c'è capito?
2: Non è finta.
0: Sì, certo che è finta.
2: Sì, è finta.
0: Nel senso, il doppiaggio e il fatto che ci. Infatti, è bella questa cosa, che ci sono un sacco di storie, no? Sì. Di attori americani, per esempio, che poi hanno conosciuto le loro voci italiane, storiche, iconiche, eccetera, eccetera, e hanno anche costruito un buon rapporto. Però sapere, ecco, che è artificiale, per quanto possa creare un effetto eccellente, è il fatto che è passato per
2: non biologico, non mi
0: sconfigge. Infatti mi piace di più l'idea di pensare che c'è stato uno che si è messo là, ha registrato, ha fatto il sync, bello così.
2: Quindi non ti piace.
0: È un'arte.
2: Quindi non ti piace.
0: No.
2: Quindi ricordate.
0: Ma vedi perché non dico no?
2: La sincronizzazione.
0: Ti si è mosciato il ciuffo. Io dico no e ti si è mosciato il ciuffo.
2: Si vede la cosa, è una grande cosa. Ricorda, cagnati te. Pronto?
0: No, io con l'intelligenza artificiale ce l'ho un po' a morte. Pronto?
2: Perché? Pronto?
0: Non mi piace.
3: No, volevo dire soltanto a Rosario che si tratta di uno studio degli Eurythmics.
2: Eurythmics! Non era Eurispes.
0: Yabba, no. Che hanno detto invece?
3: Gli Eurythmics dicono che praticamente c'è un calo anche della ricerca del lavoro qui al sud, cioè praticamente sono proprio i giovani che non lo cercano più.
0: E se ne vanno a prescindere, giustamente, dice, perché perdere tempo?
3: E stanno giù a mare, doppi spiagge a partire da macchina.
2: Vabbè.
3: Vabbè. Ciao, ragazzi, voglio bene.
2: Ciao amico mio, ciao bello.
0: Allora, ragazzi, buongiorno. Vorrei andare da Belen, che non sta bene, pare brutto. Una confezione di biscotto va bene? No, ma dove va? Resta a casa.
2: Sì, l'euro è liete. Va bene.
0: Ma tra 10 anni l'intelligenza artificiale, quando avrà sostituito gli esseri umani, quindi avrà levato anche il lavoro?
2: Ne abbiamo parlato pure l'altra volta. Non è che sostituisce. Vabbè, non voglio parlare dell'intelligenza artificiale. Pronto?
4: Buongiorno.
2: Buongiorno, ciao.
4: Senti,
1: Stefano, col pezzo,
2: sì. Ma per esempio nei supermercati ci sta una figura che per esempio quando fornisce la panna, no? Chi la piglia e chiama l'azienda e dice ha finito la panna, ma la porto per esempio. Oppure ci sta quello che dice deve stivare le cose nel deposito, no? C'è stato Cristiano che stiva con le cose. Ci sarà l'intelligenza artificiale che farà queste cose. Dice, ma quella figura là cambierà mansione, farà altre cose.
0: Si chiamerà Steve Catruomo.
2: Quando ero piccolo io andavo dal salumiere e ti misurava la. Ricordate che aveva la bilancia quella là con i pesi? Mm-hmm. No, tu andati curto.
0: Certo, me la ricordo.
2: Te la ricordi? Mo te ne una bilancia intelligente, metti la cosa coppa e quello ti riconosce che cos'è roba va. È un vantaggio, no? No.
0: Vabbè, però c'è sempre.
2: No, a me ci piace o pace, ci piace.
0: Dico, è sempre l'uomo però che fa l'azione in quel caso.
2: Che mette la cosa coppa a bilancio, certo. Come? Certo. Domani ci sarà un robot che farà questa cosa.
0: Quando tu vai a comprare dal salumiere, almeno c'è un'interazione umana.
2: Quindi non sei modernista tu, sei un po' conservatore.
0: No,
2: sulle
0: su certe cose l'intelligenza artificiale la trovo.
2: Ma tu hai capito che era l'intelligenza artificiale?
0: Certo che ho capito.
2: Ho capito. Vai.
0: Ma da spiegare.

0: amico Francesco Gabbani, Summer Funk ad aprire la seconda ora di Essere Whiskies.
1: Pumpa, pumpa.
0: Mamma mia, mi sento caro, vedi, ah. La canzone terapeutica
1: si è scritta palese,
0: ma che mi scrivo
1: l'attività fisica. Allora, seconda ora, seconda ora, caro radio e cara radio ricottara o ricottando, nel senso che a prova costume, ma che tenga, cioè, tengo la panza a nà, ma che te ne importa. E vedete, pure io che sono un convinto cioè convinto di non andare in palestra, perché a palestra mi dava palestra a me per me fa una sua, perché okay? Fa 8 ore fatica, cioè vai a palestra.
0: Allora, ma poi dopo ricordami, ti
1: la
0: dico
1: scienza,
0: una cosa.
1: La scienza, perché la scienza. Non Kiss è un programma di soprattutto non di intrattenimento ma di scienza, che noi facciamo scienza, siamo tutti scienziati a Kiss, siamo due sanitari.
0: Scienza o
1: scemenza?
0: Non
1: c'è
0: scienza,
1: ho detto scienza, scemenza è nata così.
0: Ho detto scemenza. No, secondo me a volte no,
1: il detrattore del programma, chi va, chi va contro il programma, c'è un amico in casa,
0: ci vuole lo spirito critico, allora. Rosario, anche su se stessi, ricordalo sempre.
1: Lo spirito critico. Allora, un complimento può fare sul programma, fa un complimento programma. Lascia stare, mo faccio soli.
0: No, questo è un programma sincero.
1: Ah, ma dice le stronzate, ma anche che cosa. Vabbè. Allora, sentite questa. Tu che ti senti in colpa, che vi rallate, che fanno le corse, che vanno in palestra,
0: pure lui sta andando
1: in palestra e roba varia.
0: Nellino c'ha un addominale,
1: non
0: ragazzi.
1: Non ti mortificare. Chi preferisce il divano alla palestra ha un DNA più evoluto. Lo dice la scienza. Vedete qua, mi fa la scarta proprio così, si su.
0: Secondo me li scrive lui.
1: No, lo dice proprio la scienza. Se per te la via della felicità passa dal divano e non dal tapirulan, dice l'articolo, congratulazioni, il tuo DNA è più evoluto della media. Lo dice la scienza. Smetti di sentirti in colpa per non aver saltato per aver saltato la palestra, stai solo obbedendo la tua biologia superiore. Superiori, chiamo biologia superiore, capì? La psicologia evoluzionista evoluzionistica dimostra che il cervello umano è programmato per il risparmio energetico, quello che dicevi, cioè, capì? Per migliaia di anni
0: a testa proprio a scorta, cioè,
1: siamo a scorta.
0: I depositi ci stanno.
1: Per migliaia di anni sopravviveva chi sapeva conservare le calorie per i momenti di vera necessità.
0: Certo,
1: chi oggi riesce a stare fermo senza l'ansia di dover correre e assecondando un istinto di sopravvivenza perfetto, mentre chi si sfinisce di fitness sta letteralmente confermando il proprio sistema nervoso, cioè confondendo il suo proprio sistema nervoso. Il suo sistema nervoso dice: ma io mi devo conservare, perché chi sta accedendo? A Rugazzo sta correndo.
0: Ma quando è grosso sto lione?
1: Io venivo lione, ma fui solo perché venivo lione, no? Perché che le amo gel, non è un lione, perché sta fuendo? Dice un sistema nervoso, capì? Gli studi sul comportamento confermano che la pigrizia intellettuale, spesso legata a una questione di intelletto più alto, chi ha una mente molto attiva spende totalmente tante energie nei processi cognitivi, capì? Noi pensiamo. Cioè, non fatichiamo, pensiamo.
0: Quindi vi serve la panza per poter
1: Ci serve il relax fisico totale, o mi panza o mi sostanza, no? Come si dice. In pratica, il tuo bisogno di divano è il segnale che il tuo cervello sta già facendo dei passi massimi per conto suo, capisci?
0: Questo è il motivo per cui adesso noi ci vorremmo sedere, per esempio, capito?
1: Muoversi solo quando è estremamente necessario è un segno di efficienza pura. Divano 1, palestra 0. Dice l'articolo. Come la vedete voi? Vi piace fare la palestra, andare mo che fa cavere 30-40 gradi a correre, no? L'ho fatto un paio di volte, però, appena vedo la panchina Massetti.
0: Su una cosa sono...
1: Ti mettete nei panchini in due bosco Massetti.
0: Sono d'accordo sul fatto della sopravvivenza, no? Che una volta nell'antichità, nella preistoria, no?
1: L'uomo è l'uomo primitivo.
0: Esatto, sì, facevano ricarica energetica perché all'epoca non ci stava l'idea della coltivazione, dell'agricoltura, di niente. Allora, quando beccavano un albero ricco di frutti, ne facevano una scorpacciata tale proprio per avere questo carico calorico.
1: A nessuno veniva a cosa, dice prendiamo una borsa e ci portavamo, no?
0: E non avevano la magnacca.
1: No, sì. Non c'è portavano.
0: S'abboffavano.
1: Non
0: c'è
1: portavano.
0: E lo sai che in termini.
1: Dice, ma portavamo lo tengo il creatore in da grotta. No, ma andiamo a cielo qua. O creatore può morire, non c'è portavano il creatore.
0: Ah no, quello mica lo lasciavano nella grotta, si spostavano il più delle volte.
1: Cocboto, creatore, dice, non mi sento bene. Il bimbo primitivo.
0: Il bimbo primitivo. Comunque, sembrerebbe che questa situazione di questa cosa della preistoria oggi spiegherebbe il motivo per cui noi di fronte al buffet perdiamo ogni dignità e raffaniamo, perché quell'immagine di abbondanza che troviamo ci fa fare questo gesto di raccogliere e portare via.
1: No.
0: L'ho letto in un libro di scienza.
1: No. Un buffet a Napoli tu fanno 4-5 pomeriggio e stai 10 rin da chiesa senza mangiare. E 4, quando esci chilo, ti mangio pure un pameriere.
0: È della stessa cosa.
1: Capito? 4 giorni che tu mi fai mangiare, perché ormai i matrimoni non sono una cosa per ti divertirmi, è una cosa per ti straziare, per ti accidere. Cioè, ne mangiate, accidere,
0: roba. Ma quali matrimoni sei stato?
1: Io ogni prima non mangio, perché poi va là, cioè mangia là, invece no, mangiare. Pronto?
2: Pronto, Rosario?
1: Stefano, scusami, dimmi, caro.
0: Voi che si può fare chiamare Stefano, lo vedi?
1: Dimmi, caro.
2: Te la chiedo fra una manciata di secondi.
0: No, bene, grazie, caro. In realtà tu hai detto proprio quello che era il riflesso di questa ancestrale abitudine, perché all'epoca non si mangiava tutti i giorni, no? Cioè capitavano 2-3 giorni dove loro non riuscivano a mangiare perché non riuscivano a procurarsi nulla.
1: Capito?
0: E quindi quell'idea, proprio come dici tu, che dalla mattina
1: come i pazzi, però fino, sacano,
0: devi ammazzare il tempo in un modo o nell'altro, devi intrattenerti. 081 546 6873, fateci sapere se avete il DNA più evoluto o meno evoluto, se siete più da divano o più da fitness,
1: da
0: a tutti i costi. Palestra, pausa pranzo e una o due partite di tennis a settimana. Se non mi sfondo mi sento un pazzo. Quando sarò morto poi mi potrò riposare, dice Amedeo. Vedi, lui
1: come tiene la panza, Amedeo, come tiene la panza?
0: Teoricamente non dovrebbe averla.
1: Che ero più 50 anni che si fa la panza.
0: Poi, ma a me piace molto la palestra, mi piace proprio vedere tutti quelli che fanno palestra mentre io sto
1: seduto. Mi piace vedere le signore che si allenano, ma non insomma, metto là e guardo, giro per la palestra.
3: Ma qua la palestra c'è a fatico Maradona, gira che due, ma ne esce stasera e l'11.
1: Perché chi ci sono?
3: Ha detto palestra.
1: Cosa c'è al Maradona? Non si sa. Va bene, 081 546 6873.
0: Rosario, che sfregio che ti hanno fatto ieri. È venuta la brancale da Enzo e Mario.
1: Non me ne parla.
0: Ma lo sfregio più grande è stata che ha parlato del microfono di Pesacane.
1: No.
0: Comunque respira la stessa aria che ha respirato lei.
1: No.
0: Aspetta, me lo sto abbracciando. No, questo no. Microfono ha parlato Serena Brancale. Wow, cantami una canzone.
1: Ma che
0: cantami.
1: Piace a me, a te ti piace? Sei sempre detto che così. Ieri che è con mio pulpo, prima da mangiare la vattene.
0: Cioè, ma che animale. Che bestia.
1: Stavi anche un po' scuola, la seggia reterina.
0: Ma che cosa?
1: Cioè, presa da
0: mullare.
1: Questa è violenza. Ma che bello, da mullare.
0: Questa è una cosa di una indelicatezza inaudita. Pronto?
1: Sì.
2: Buongiorno,
1: ciao Sasà.
2: Stefano, mi dici?
1: No, sono Stefano!
2: Belen.
1: Belen sta bene, la sta passando.
2: No, prova a baciarla, com'è?
1: No, l'ho lasciata. No. Dai che ci comprendi. Ciao bello, ciao.
0: Ragazzi, io vado a correre per evadere dalle guerre tuniche che ogni giorno succedono
1: puniche.
0: In casa tra... E lui ha scritto tuniche, che ti devo dire?
1: Ma devo dicere puniche.
0: Io leggo così come è scritto. Che ogni giorno succedono in casa tra mia moglie e i miei figli. Mentre corro grido libertà!
1: Pescano.
0: Un abbraccio, Ignazio, il saltatore.
1: Però vedi, è come se tu scappassi dal leone. Quindi il tuo organismo vede il pericolo, dice, sta scappando per il pericolo.
0: Il DNA reagisce bene.
1: Okay.
4: Buongiorno, io ci ho provato ad andare in palestra. Andai, se già sapevi pesa a casa, gli tiravi il cordallo, già sapevi pesa a terra, hai sempre con le
1: maniette.
0: È un'idea. Io stamattina alle 6 in palestra e dalle 8:30 sto sul divano fino a stasera che vado al lavoro. Lui ha trovato l'equilibrio perfetto.
1: Però fai.
0: Bene. Fai. Così si fa. Rosario, ma lo sai che ieri nello studio Kiss Napoli, sì, con
1: no, ragazzi, non me lo date a me, che la mattina aveva da fare. Pronto?
5: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
5: Io sono un discepolo di Carmine il tassista. Oggi scaricato TikTok solo per lui, ma come si chiama?
1: Carmine il tassista.
5: Carmine il tassista.
0: Non lo seguo su TikTok, lo sai, non lo so.
1: Non lo seguiamo, aspetta, però mi mandai un messaggio una volta. Aspetta. Te lo faccio sapere. Ciao, ciao, ciao.
0: Ma mo gli fai pure
1: la pubblicità.
0: Ma mo gli fai pure diffusione. Ma no,
1: pronto,
0: no.
1: Pronto.
6: Pronto, ragazzi, non sentite?
1: Sì, ti sento, caro. Ciao, dimmi.
6: Marco da Giuliano, ragazzi, avete notato una cosa? Nel preserale di Rai 1 il conduttore somiglia a Rosario Verde.
1: Non sono... Ma c'ha lui sa camisa a culli,
0: No, qua due sono le cose.
1: Ma posso metterci la camisa?
0: Qua due sono le cose. O viene Stefano qua o vai tu là. Perché dobbiamo vedere un... Vi dobbiamo vedere vicini. Per avere quel senso di confusione, capito? Allora, continuate a mandare i vostri messaggi 342-00-00-100. Ci sentiamo una canzoncina dal 2016 di Justin Bieber che si chiama Sorry, e voi resterete con noi fino alle ore 12.

0: Păi, Stefano, mă o fac un beluțu
1: bun. Am o face un beluțu bun!
2: Tormentoni, pensa cane, tormentoni. Quando ero piccolo io c'era drive-in, che la prima, in verità, più arbore che c'ho prima i tormentoni, poi c'è stato drive-in tutti i tormentoni. Sì. Mannaggia il mondo che c'ho sotto i piedi, ti ricordi?
3: Come no. Aspetta, come si chiamava quello che faceva quel pupazzone rosa?
2: Pippa, pippa, pippa, pippa, pippa!
3: Quando faceva emozione che si chiudeva nelle spalle, ah, che meraviglia. Va bene, ma quale discepoli di Carmine il tassista? Io seguirò sempre Santa Fregna e ora tutti insieme diciamo:
2: Santa Fregna prega per noi!
3: Bene, vai. Così, bene così. Allora, altri messaggini. Ragazzi, ma quale fitness? Dopo lavoro mi faccio una grande doccia, mi schiatto a 5 di bastoni sul mio divano con una grande birretta fresca. Oppure cadere nel palazzo, non me ne fotto proprio.
2: La birretta è calorica. Calorica. Non va bene. Lui l'ha aggiuntata da me. Lui lo sciardone ha aggiuntata da me. Calorica. È calorica, brutta fine.
3: Io sono arrivato al punto che
2: se quando... Contare, se si è cominciato a cavicciare quando nasce e poi mano a mano non si è diventato neonato.
3: Benjamin Button è arrivato.
2: Capi bene. Da dove arriva neonato quando muore, capi?
3: No, ma...
2: A questo non capisce niente pure, capi?
3: Mi capita di passare fuori al bar e tipo vedere persone che stanno sì alle 5-6 del pomeriggio e comunque fa caldo con la birra lì, mi viene caldo solo a qua, cioè, ma non so, si suda, no?
2: Ultimamente sei stato in Germania.
3: No, in realtà non sono mai stato in Germania.
2: Ultimamente sono stato in Germania, sono andato a mangiare in questa birreria e a fianco c'era questo signore bello chiatto.
3: Stava a divano, ragazzi.
2: Ma se ne bevette una ricina, allora, una 12, però non ti imbriaca, prima ne ha bevuto 3 o 4 secoli, non è una birra che ti...
3: Mi fa sudare.
2: Bevi, è molto bassa... di gradazione,
3: io non lo so, a me la birra mi fa fare calore, cioè sudo sugna, non so.
2: Tu sudo,
3: che ridi?
2: Faccio pipì, faccio, vai, fammi sentire.
3: Sentiamo.
2: Fammi sentire.
4: Aiuto, ma che la brancale è proprio carnale, fa proprio rima, c'è cioè, ragione Rosario, è proprio bella. Ma pure in da canzone fa carne, fa sangue, che le fa? Anime e culo.
2: Oh! Anime e culo!
3: Cuore, casa mai!
2: Cuore. Pronto?
5: Buongiorno ragazzi, Ale.
2: Ciao Alessandro, ciao.
5: Avete sentito l'ultima notizia stamattina sui social?
2: No, non l'ho sentita.
5: Stefano ricorre alla chirurgia estetica per rifarsi il naso come lo sa.
2: Lo sapevo.
3: Sono voci.
2: Soltanto che per mettere tutta sta roba c'è un abitudine.
3: Gli è costato sicuramente un patrimonio, come intervento.
2: Infatti, volevo fare plastico naso.
3: Stefano, per dimostrare che sei tu, fai un passetto, muovi un po' il bacino.
2: Non sono io.

0: Non sono io.
1: Io ricordo una puntata di Stasera Tutto è Possibile, dove lui, c'era anche un suo collega ballerino, ma così a freddo si mettono a ballare entrambi Michael Jackson, ragazzi.
0: Ma quando fai bulle? Come si chiama? Bulle? Quando fai a bulle?
1: Roberto Bulle.
2: Insomma, perché
0: che è
2: una camisa?
0: Io l'ho arrivato con lo zulu, sta cosa. Allora, cuci tu.
1: Stefano, non te la prendere, i detrattori.
0: Sono stato voci,
1: i detrattori ci sono dappertutto.
0: Io ho la mia personalità, c'ho Rosario Verde. Perché saluano sta cosa?
1: Ma forse il karma ti sta suggerendo che dovresti avere una personalità più come quella di Stefano. Ti dovresti modernizzare caratterialmente. Sì, tu, come dice il grande Mauro Nardi. Mi fate tossire.
0: Sta morendo per sacca.
1: No,
0: sta morendo,
3: scusami, ma sì, per differenziarti da Stefano, che non si riconosce, potresti dire ci vediamo tra una mappata di secondi.
0: Ci vediamo tra una mappina di secondi. Vai, facciamo.
1: Allora, Clemente poi ci mette il suo e dice: ragazzi, a me Rosario sembra più un incrocio tra Stefano De Martino e Leonardo DiCaprio.
0: Non so, Ciucciano Reeves, insomma.
1: Però fallo biondo.
0: So, Ciucciano Reeves, come.
1: Anello, prendi l'intelligenza artificiale, fallo biondo un attimo alla. Metti su stessa capilla Leonardo DiCaprio. Secondo me.
0: Stucce, sciamba bene.
1: Secondo me esce Nino D'Angelo. Però
0: ti hai fatto tu.
1: Vediamo il risultato. Mai mettere
0: limitazioni. Ah, poi ci fermiamo, pubblicità, torniamo subito. Una manciata di secondo e torniamo.

0: è rimasta giusto a una mezz'oretta, ragazzi, una mezz'oretta. Se volete, che so, una dedica, un messaggio da parte del vostro Beniamino Stefano, potete telefonare.
1: Ma non c'è un pomeriggio, ma non è un momento. Ho capito, me ne vado il pomeriggio dai ragazzi.
0: Tu con questa storia, se vai da Enzo e Mario, hai finito di fare.
1: Ma facciamo il sondaggio, signore, me ne vado dalla mattina e vado il pomeriggio. Mi fate sapere se vi va bene, vado con Enzo e Mario. Va bene?
0: E resto da solo io?
1: Ma tu solo, che ti importa? Vai a fidare i giornali, cose. Il vomito è meglio del sud, il nord è meglio del sud, noi vomevesi, i porticesi, così, napolitano non so pure, e ti ammannare. Viva Cruciani, viva Cruciani.
0: Io mi hai detto viva Cruciani.
1: Tu fai audience! Tu fai audience.
0: Ma secondo te?
1: Che chi lo sente dice, ma sinistra mappina che dice.
0: Dammi un attimo di bianco, Nello, per favore. Ma secondo te questo programma perché ha successo?
1: Perché sei tu il rumore.
0: Allora, diciamolo, no, diciamolo. Diamo merito al merito, pronto?
2: Pronto, buongiorno.
0: Amica mia.
1: Cara, ciao.
2: Senti, innanzitutto fatemi dare un bacio al piccolo Leon, sino cara Alina.
0: Grazie.
2: Arrivederci e grazie, sì.
1: Chi è Leon?
0: Mio figlio.
1: Leopoldo, si chiama Leopoldo.
0: Leonardo.
2: Grazie per la compagnia.
1: Grazie.
2: Comunque, è stato con me, come hai detto tu, che le vecchie canzoni, diciamo, hai ascoltato una canzone di è una cosa. È un'altra cosa?
1: A chi sta sentendo? Sì, è una cosa, poi invece il canzone sono un'altra cosa.
2: E poi un'altra cosa, sì, voglio dire. Tu hai detto che è meglio nascere prima vecchie.
1: Sì.
2: Sì. No,
1: no.
2: Moriranno
1: No, e tu come fai? Moriranno come un neonato, capisci niente,
2: hai capito? No, non è cosa così, per carità.
1: Beh, allora levami, se lo volevo fare, lasci stare, se ti piace.
2: Sei sempre bellissimo con questa camicia bianca, eh?
1: Grazie, grazie, amica mia.
2: Quei scacchetti che c'ha l'altro tuo amico.
1: No, su Fiorellini, su Fiorellini.
2: Devo dire, grazie per la compagnia, un saluto a tutti quanti. Quelle che dite tutta verità, non dite sciocchezze.
1: Meno male. No, non ti preoccupare.
2: Dalle volte si scherza pure, si ride, però si parla anche di cose molto importanti, eh?
1: Non è vero, qua sono stronzati. Allora, un applauso alla camicia di Pesacane che è immacolata, immacolata. Tutta mai immacolata. È tutta.
2: Posso
1: immacolata.
2: Dire un'altra cosa?
1: Sì.
2: È possibile?
1: Come no?
2: Allora, il caffè.
1: Sì.
2: Allora vuoi dire che non va a capire il caffè, ma come è mai fatto per far capire il caffè la con coppa?
1: Chiamiamo il bar, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, l'importante è il pensiero.
0: Sì. Se tu ci fai arrivare una moca, noi ce la beviamo, eh.
1: Fai una cosa, facci un bonifico.
2: Ma ci capiti, gambo da nuovo, faccia accompagnare.
1: Bravo, bravo. Vai, vieni di sabato, vieni di sabato.
0: Vieni, ci sta Carmeniella che se la fa la tratta.
2: No, ecco, un saluto a Carmeniella, va bene. Comunque grazie.
1: Abbiamo trovato quello che ha da fare Carmenino. Lui va a pigliare la Sissi a casa.
0: Oh.
1: Ciao Sissi, ciao.
0: Scontro
1: bella.
0: Scontro fra titani. Gianni dalla ferrovia contro Carmine il tassista che combattono per chi deve andare a prendere Sissi e portarla
1: bella,
0: qua in radio.
1: Bella idea. Bella
0: bello,
1: idea.
0: Bello, bello scontro. Va bene ragazzi, andiamo a vedere qualche altro messaggio. Per la pancia di Stefano, la migliore palestra deve iniziare a tavola e proseguire con sesso e samba, ovvero attività fisica,
1: allora,
0: emozionale
1: la dieta c'è,
0: e danza di coppia.
1: La dieta c'è. La samba c'è e il sesso stiamo cercando prima o poi, prima di morire,
0: Teoricamente in qualità di Stefano De Martino non dovresti avere tutti questi problemi. Comunque,
1: che voi dite, Pesacane? Non ho capito.
0: Non dovresti avere
3: Mario, oui. Sono Teresa.
1: Ciao Terry,
3: un piacere. No, lasci stare quei due, rimani con Marco.
1: Putin.
0: Cioè, aspetta, ma era lo stesso messaggio? Cioè, c'è stato tipo il marito che ha.
1: Era lei.
0: Una mashup, era.
1: Era lei.
0: Me la fai risentire, per favore?
1: Putin Minol.
0: Aspetta.
3: Rosario, sono Teresa. Tu piacere, no? Lasci stare a quei due. Rimani con Marco.
1: Putin! Mio marito.
3: Sì.
1: È tutti e due, è un mashup.
0: È un mix, è una mashup. Allora, sì, è un onore venirti a prendere e portarti dai ragazzi.
1: Carmenil.
0: No. Gerardo.
1: Gerardo, dove vieni a pigliare Gerardo?
0: Un terzo incomodo si intromette in questa spinosa storia d'amore. Sì, sono basi precotte. Ah sì, l'amico di prima. Bene, bene, bravo, ottimo lavoro, caro amico. Marco era Gianfranco D'Angelo, il pupazzo rosa del sì. drive-in, esatto, il mitico Gianfranco D'Angelo. Rosario, al massimo si Keanu Reeves.
1: Vabbè, allora signori, canzoncino e torniamo. Una manciata di secondi.
4: Sì. Comunque, secondo me ti conviene il pomeriggio. Ci stanno più chakra.
1: Ma io penso pure io, meno vago pomeriggio. Manciata di secondi e torniamo. Vai.
0: Fermi lì, che c'è Gianna Nannini con Meravigliosa Creatura dal 1995. Poi ancora un pochino insieme, ragazzi. Prima di Diego c'è, restate con noi.

0: E allora torniamo in diretta 081 546 6873, ma se volete ci sono anche altri messaggi vocali che stanno arrivando, sentiamo.
1: Vi dando un biscione per cortesia.
0: Era carina quella.
1: Poi ci siamo volgare.
0: Allora, forse intendeva dire Chianurese di pianura.
1: Alla lontana assomiglia un po' a Keanu Reeves.
0: Rosario, mio.
1: Che ne hai capito culto? Mi fai scrivere un po'.
0: Una volta li aveva lunghi, ragazzi. Ho trovato una nostra vecchia foto. C'aveva il capello lungo.
1: Era strano.
0: Rosario, mio nipote che ha 30 anni non ha mai lavorato, sta sempre ittato un coppo di mano. Allora è conservatore.
1: Non è conservatore, sta avanti, c'ha una genetica.
0: Evoluta,
1: bravo. Conserva i suoi. 30 anni non fatica è grave, ragazzi.
0: Ragazzi, vedervi è molto più bello. Di solito ascolto, certo, Rosario con la camicia bianca sembra un attore di film.
1: Perché vuoi usare la camicia bianca?
0: Stavo per dire una cosa, meno male che mi sono fermato.
2: Rosario, ma Gianna Nannini quando ha scritto Meravigliosa creatura stava pensando a te?
1: Ci conoscevamo all'epoca, sì, ci frequentavamo.
0: Beh, era il 95, pronto. Anche più giovane.
3: Pronto?
1: Buongiorno, chi è?
3: Ragazzi, sono Grazia.
1: Grazia, ciao.
3: È l'ultimo giorno di libertà perché è finita la scuola.
1: Ma che vuoi, è finita la scuola? Mi sarà una bella notizia.
3: Le medie si ritirano a febbraio praticamente.
1: Oh, perché è troppo prestissimo. Sì, il è finito mese, i martedì. È finita la scuola.
3: Comunque è l'ultimo giorno di libertà, l'ultimo li chiamate però continuare a sentire. Una cosa, Rosa, ma quando mi posso fare fotografie tu e Brian a Piazza Capodichino? A che ora ti trovo?
1: Non lo so, sono altalenante la domenica mattina di solito verso le 10.
0: Devi piantonare il bar Umberto e aspettare.
3: Io là ti vedevo sempre perché io la patente l'ho presa là vicino.
1: Ah, tutto è rosso.
0: Pensavo l'avessi presa al bar Umberto, capito? Mi stavo preoccupando.
3: Io parlo con la gente dei punti, ci sotterra terra.
1: Bravissima. Ciao, Gioia.
0: Grazie, sei veramente sconfidata.
1: Ciao, amica mia. Ciao.
0: Pronto?
1: Ci sta, non c'è, vai avanti.
0: Allora, qualche altro messaggino. Molti vocali, ragazzi, tantissimi vocali. Marco, ma Stefano come farebbe il jazz? Non lo so, Stefano, come lo fai fare un po' di jazz?
1: Non lo fa il jazz.
0: È una prerogativa di Rosario.
1: Lui balla, non canta.
0: È figo, Leone.
4: Ti sei messo una camicia che non sembra neanche un mantesino di Maria.
1: No, invece è carina, lo sfrutto invece è molto
0: ragazzi,
1: carina.
0: Ragazzi, il mantesino è un oggetto che va ricordato, che va omaggiato.
1: Quante volte
0: sto rispondendo all'amico. Quante volte il mantesino vi ha salvato la giornata, la tavolata? Cioè, quindi certe cose vanno valorizzate. Allora, andiamo a vedere qualche altro messaggino. Rosario, ho sempre disprezzato la birra analcolica, però da quando l'ho provato ho scoperto un ottimo compromesso. Il gusto è uguale e non tiene né grassi né alcol.
1: Sì, è vero, sì.
0: E inoltre portano pure i casatieli e i dolci agli ascoltatori. Ti sei mai chiesto perché a voi no?
1: È che se vuoi vedere, ma
0: dice l'amico perché Pesacane è troppo snob.
1: È perché chi se come guai a me?
0: No, ve lo dico qua.
1: Che gli ci porto pure casatiello a chi se?
0: Perché la mattina
1: casatiello ci mandano pure.
0: La mattina lavorate, il pomeriggio avete un po' più di tempo libero magari.
1: No, vero, perché a manganiello non ci porto né cose, arrivano ficcano coppe guandire, arrivano. Nel senso tu come guai a me. Vabbè, ci fermerà una manciata di secondi.
5: Quello poco ha problema, mi fanno bonito.
1: Allora, dove ne passati?
0: Ora ti passo l'Iban,
1: giù, giù, giù di.

0: l'ultima parte, ragazzi, di questo venerdì 29 maggio, almeno per quanto riguarda Yes and No Kiss Kiss. Oggi poi vi ricordiamo che inizia la programmazione sportiva, quindi restate sintonizzati con noi mentre
1: state allegri.
0: Ma soprattutto poi ricordiamolo che domani tre ore di Yes and No Kiss Kiss. Benissimo, allora 081 546 6873. Vedi, sta ballando Stefano. Sta ballando. Guarda, mi sfrutto, guarda. Non ho manco coraggio di sfruttare il microfono. Questa pure è storica, questa, ragazzi. Allora, andiamo a vedere qualche altro messaggio. Tutti i vocali, Nello, il lavoro per te, mi dispiace. Quelli testuali li abbiamo letti tutti, vai.
1: Ma sentiamo.
2: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Aveva ragione, signor Prim, che mo fornisce le scuole, il creatore. I coccodrilli mo stanno per la casa, girano per la casa e ce l'hanno i morsi.
1: Guarda, mo ci va buono per la cana, così non trovi più traffico a mattina, no? Non trovi più traffico, no, perché non ci stanno le scuole. Quando stanno le scuole chiuse, si gira che è l'amore. Si circa, mo si fa giugno, luglio, agosto e settembre. Vai, no,
0: certo, se sopra la tangenziale continuano a usare il telefonino a fare incidenti, là il problema rimane. Pronto?
3: Eppure un programma come il vostro non ha mai parlato delle firme che si stanno prendendo per togliere il reddito di giornalanza. Come mai? Spero che mi rispondete.
1: Di cosa? Non ci capito.
0: Allora, credo così, ha intuito che era una critica velata al mondo del giornalismo. Credo, ma non so per quale motivo, non so perché.
1: Sì, io sono contrario.
0: Buongiorno.
1: Bravo, complimenti, bravo. Siamo i suoi passi.
0: Ha funzionato? Cioè, qualcuno ha risposto all'appello, almeno?
1: Rispondono.
0: Ah, meno male. Allora, consiglieremo questa pratica, Diego. Va bene, pronto?
1: Pronto?
4: Ui, Marco e Rosario, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao, chi sei?
4: Io sono Dario.
1: Ciao Dario.
4: Vi volevo solo dire che ti voglio bene, che
1: tutti
4: i santissimi giorni mi alzate l'umore. Grazie.
1: Ah, grazie. Meno male che ti alziamo solo l'umore. Va bene, ciao
4: veramente
1: amico.
4: Vi adoro. Ciao, buona
1: ciao
4: giornata.
1: Amico mio, ciao grazie.
0: Ciao caro, ciao, vedi, ciao, questi ciao. Sono i messaggi più belli, poi quando ti vogliono semplicemente ringraziare. Voglio, per favore, vi voglio bene, però non mi ricordate che sta arrivando Allegri, perché già mi sento male solo al pensiero.
1: No, ma ieri io sono ignorante, lo sapete, no? Chi segue questo programma sa che allora stavo sui social, all'improvviso ho visto il Napoli ha preso Allegri. Poi mi sono messo a leggere i commenti sotto, ma non ce ne sei uno contenta, gente, poi sono ignorante, non lo so, c'è Allegri, no? E poi ho saputo che allenava il Milan, cosa?
0: E ha allenato la Juve.
1: Ma l'hanno fatto una scena.
0: Ha un'esperienza in Champions di certo.
1: Che è contento, poi ce ne stava uno.
5: Non era meravigliosa creatura, era povera bestia. Solo cambio di vita.
1: Povera bestia. Povera bestia. Ciao frate, ciao. Pronto?
0: Vabbè, poi qua rischiamo di fare un po' come Spalletti, no? Che all'inizio, ma che dobbiamo fare? Ma di qua, di là, poi ci abbiamo vinto un campionato.
1: E chi sa,
0: aspettiamo prima una stagione, no, ragazzi? Calma, pronto?
6: Ciao Marco, ciao Rosario.
1: Ciao, ciao.
6: Niente, allora, quel messaggio che non state parlando di abolire il reddito di giornalanza, non è nient'altro che un referendum che si sta cercando di attuare, Marco, per quanto riguarda l'abolizione dei contributi statali per l'editoria privata.
1: Ma non la vedrete mai in Italia sta cosa?
6: Allora, no, vabbè, di questo si tratta a tutti gli effetti.
0: Ah sì, stavo vedendo.
1: Ma non penso proprio che in Italia faranno una cosa così.
6: Capisco che chiamando a una radio privata, avendo anche testate giornalistiche private.
1: No, non pigliamo soldi, no, quindi non c'è proprio.
6: Vabbè, non lo so voi, ma comunque in genere le iniziative private come le radio private, appunto.
0: Beh ragazzi, non siamo aggiornati sulla cosa, non l'abbiamo vista,
1: il fatto del foglio libero là, vanno lui i soldi di finanziamento ai giornali, sarei pure d'accordo, ma non penso che sia attuato in Italia. Pronto?
7: Allora raga, io volevo solo chiamare e dire che non vi seguo, non vi ascolto.
1: Grazie amico.
7: Ma siete antipatica e per mille anni che la radio chi giuro proprio.
1: Grazie assai.
0: Rosa, non ci sfottriamo. Rosario da Dresden, sicuro è lui. Va bene, allora andiamo a vedere qualche altro messaggio. Comunque non vorrei dire, ma Putin l'ha mezza menata. Ha fatto qualche lancio?
1: Non lo so.
0: Io so che ha utilizzato un missile che solitamente potrebbe essere utilizzato.
1: Ma lui c'è in bordo, gli ucraini sta vincendo. Fammi sentire, vai.
8: Qua Stefano mi racconta quando la cistecaria la Coppa Motorina a Belen.
1: Ma quando mai?
8: Mamma mia, che figura.
1: Non sono Stefano, sono Rosario Verde. Ci assomiglia tanto, ma non sono lui. Sono una fotocopia, ma non
9: ma
1: è così.
9: Rosario, niente quando tu parli la mattina, sai tutta zappa.
1: Sì. Vabbè, 0815466873, abbiamo gli ultimi 3 minuti e 22 secondi se volete intervenire in diretta.
0: Credo, ho aperto Repubblica adesso, credo che l'amico faccia riferimento a un drone russo in Romania con 2 feriti, è la cosa.
1: Sì, vabbè, tutto cosa da presa a quella del russo, perché poi gli ultimi attacchi su ucraini che poi si è scoperto. Vabbè, pronto.
10: Pronto, Stefano?
1: Non sono... Sono Rosario. Dimmi.
10: Ma chi è vicino a te? Gennarino?
1: No, no, io. Non è che Pesacane, che Gennarino?
10: Ma malato a parlare Gennarino.
1: Come non è Gennarino.
0: Ma io sono Pesacane.
1: È Pesacane.
10: Ah, sono mio Gennarino.
1: Si sta confondendo il pubblico. Cavolo, a finisce da Martino, mi ritiri. Chi sa da ritirare? Decidete voi. Pronto?
10: Rosario?
1: Buongiorno, ciao.
10: Ciao, Peppe UPS.
1: Ciao.
10: È bellissimo.
1: No, noi, ma che dici? Ragazzi, fate emozionare.
0: Ma
1: questo.
0: Perché la camicia bianca ti illumina proprio?
1: No, la gialluami, si sa cosa. Non
0: la illumina, dire. Ti illumina. Va bene, qualche altro messaggino. Sì, ragazzi, in Romania, paese della NATO, notizia di stamattina. Sì, sì, ho visto adesso.
1: Sì, ma pure in Polonia, vi ricordate, 4 droni? Come? Poi si è scoperto sempre che erano droni ucraini. Pronto?
10: Pronto?
1: Buongiorno.
10: Mario, Marco.
1: Buongiorno.
0: Mi fa morire sta cosa.
1: E speriamo che russa così facciamo questa guerra contro la Russia, mi sa che speriamo che se muova la NATO facciamo questa guerra contro la Russia e ci vogliamo pensare, vabbè, invadiamo la Russia e la sconfiggiamo.
0: Vabbè,
1: speriamo
0: sui giornali, drone russo arrivato in Romania è l'Ucraina, ah vabbè, a posto, pronto?
10: Qua giù, invadiamo le russe.
1: Speriamo che si confermi che è russo, così insomma invadiamo la Russia, pronto?
10: Lo sa.
1: Oui.
10: La
1: mia anche di comunque informati un attimo, pure in Polonia c'è stato quell'attacco russo con i 4 droni, poi c'è stato pure in quell'altra nazione vicina alla
0: ma quello arrivarono
1: poi si scoprì che praticamente erano dei droni russi, erano dei ucraini che erano sconfinati, però all'inizio le notizie erano quelle là russe.
0: Vediamo.
1: Si russo non riesce a fare un chilometro, dice che sta perdendo pure territori, me lo dicessi tu, sta perdendo territorio in Ucraina.
0: Ma hanno recuperato un pochino,
1: ma chi, sono proprio scemi che vanno attaccando, vattam, cioè pronto,
0: non fa mai una guerra, Rosa, mi raccomando,
1: vattam.
0: Non fa mai una guerra, ti prego,
1: non
0: tu
1: capito.
0: Fai un burdello,
1: non
0: c'è
1: capito, dimmi caro.
10: No, basta
1: questa cosa della camicia bianca, non me la metto più. Signore e signori, finiamo
0: in
1: questa
0: è la teoria infondata della propaganda russa, però vabbè. Allora, andiamo avanti.
1: Non ho capito che cosa.
0: Quei droni non erano ucraini, c'è cioè una teoria infondata che
1: erano russi.
0: Erano russi.
1: E quindi ha attaccato un paese NATO, quindi
0: questa è la seconda volta, quindi altro gravissimo,
1: quindi ci siamo stati sulla un attacco NATO, cioè un attacco russo in un paese NATO e noi non abbiamo attaccato, va bene, io sapevo che erano...
0: è complicata la situazione.
1: Sì, va bene, ci salutiamo, Rosa, ci vediamo.
0: Non fa mai una guerra,
1: tu sei troppo ideologizzata.
0: Sarà. Amici, torniamo domani, vi ricordo, per tre ore, dove ci sarà anche Nellino, il grande Nellino sarà con noi, quindi lui è Rosario Verde.
1: Lui è Allegri della radiofonia.
0: Magari prendessi la metà del suo stipendio, ma magari. Vi lasciamo a Diego C'è con Gianluca Miranda, parlerete finalmente con qualcuno che di calcio te capisce.
1: E speriamo che si drone finalmente ci convincimmi a attaccare russi.
0: No, perché
1: i russi ci hanno scassato.
0: Attacchiamo la Russia.
1: Fermi
0: lì ragazzi, torniamo domani, che la felicità sia con voi.
1: Ciao, aiuto.